0: una cosa non si firma, però dice e ogni copia venduta 2 euro 5 euro a Tony,
1: no? A 5, cioè più
0: no,
1: di quello che
0: dice. Uè, Ross, complimenti per il tuo terzo libro, te ne sei perso uno, ti è andata bene, ti è andata bene, perché, ti è andata bene, sei riuscito, se poteva andare meglio li leggevi tutti e quattro. Ma la prima domanda da fare all'autore del libro, ma non è oggi l'intervista?
2: Ma no, non è mai l'intervista.
3: Ma vogliamo fargliela comunque. Ma dai,
0: sì,
3: adesso.
0: Sì, gliela faremo. Sì, sì. Gliela faremo. Dobbiamo programmarla così, evitiamo, così ne parliamo più, più spesso. Hai più capito? Spesso. Ah. Quale libro avresti riscritto dei quattro?
2: Riscritto? Ma tutti, dai. Ci sono, forse il primo è quello a cui sono più affezionato. Perché...
0: Allora ammetti di averli scritti male.
2: Tutti, sì, tutti, ma non li ho scritti io.
0: Gli scrittori si dividono in quelli che riscriverebbero il libro.
2: Ma il primo lo riscriverei, sì. Cioè il primo è quello a cui sono perfezionato, ma non, nel senso lo farei delle piccole differenze, perché ero all'inizio del gioco, diciamo. E quindi poi nel frattempo ho imparato un po' di cose. Quindi il primo è un po' più grezzo, come dicevi, che c'era Diamante Grezzo, la Maionchia X Factor.
3: Però, cioè, però mi piace questa cosa, che, del fatto
2: beh,
3: che
2: si migliora.
3: Sì, sì, sì, ma che un pochino grezzo.
2: Come
3: capito?
2: In radio, no? Le prime puntate che hai fatto, tu se le riascolti, no, dici, no, bravino.
0: Ci sono degli autori che una volta scritto il libro dicono no, non lo tocco, e sa come in quel momento mandava di farlo così, come un'opera, come uno scultore, mica va lo scultore tutte le volte a ritoccarlo, il pittore tutte le volte a ritoccarlo.
2: Sicuramente ci sono quelli che testimonia il momento così com'è.
0: E quelli che non lo vogliono toccare perché sennò lo toccherebbero sempre. Quindi continuerebbero a riscriverlo e allora a un certo punto devono dire no, stop, se no l'editore me l'ha bloccato, perché se no se fosse per me non lo consegnerei mai. E quelli che lo riscriverebbero, quelli che lo riscrivono poi, no?
2: Allora alcuni lo riscrivono.
0: Lo riscrivono.
2: Dei quattro il primo lo riscriverei, lo asciugherei un po', cioè eliminerei delle cose che in quel momento mi sembravano utili a tutto il resto della storia, invece probabilmente oggi capisco che forse
3: però è come, cioè, non è come cambiare i connotati a tuo figlio, cioè non so come dirti.
2: Ragazzi, non lo riscrivo, se voi mi dite che non lo devo riscrivere,
3: no,
2: non lo riscrivo.
3: Perché se no, come dire, guarda, mio figlio è nato, bello, però
2: è vero,
3: cambierei
2: è vero,
3: qualcosa.
2: È vero.
0: Dai, no, vabbè, ma il primo va cambiato un po', se tu vedessi, cioè è scritto tutto in essere, cioè
2: era 1600 pagine, ma
0: non è vero. Cioè c'è un sacco di errori, cioè lui ha dovuto correggerli con la penna tutti.
2: Ci sono proprio delle cancellature. Questa è un'idea, però qualcuno l'avrà fatto di sicuro.
0: Va bene, parliamo di altro, parliamo
2: no,
0: di
2: no, mi
0: altro.
2: Piaceva quell'argomento perché era bello, no? Cioè allora, per voi due, Comollo e Lidia, se doveste fare un bilancio e se doveste, come diceva Manola, parlare al bimbo o alla bimba, cosa gli direste?
4: Hai fatto bene.
2: Brava Lidia.
3: Che carina. Brava.
5: Sì, ho fatto bene, ma chissà, magari potevo essere un tennista, chi lo sa. Lì ho fatto una scelta tra discoteche e tennis. Ho preferito il mondo della notte.
0: Allora, sai cosa ti frega?
3: Influenzato forse dall'età.
0: Il fatto di avere
3: no?
0: dei figli. Certo. Il fatto di avere dei figli, perché dici però se avessi fatto quella scelta con meno orgoglio, probabilmente mia figlia adesso sarebbe la proprietaria, non lo so, cioè intendo dire.
2: Cioè saresti più ricco, dici?
0: Sì, sì, certamente.
2: Ma sì, ma va bene anche così, no?
0: Beh, sì, mi sono abbastanza sfondato, sì.
2: Sfondato.
3: Vabbè, ma perché lì c'è tutta poi la questione, sti cavoli, se tua figlia non sarà una ricca ereditiera, guarda tutto l'amore che le hai dato nel frattempo, anche con 2 lire in meno, va bene comunque, no? Cioè... bisogna vedere l'altra faccia della medaglia.
0: No, ma lire no, franchi, ecco. Mi interesserebbe i franchi in
2: per esempio Comollo, mettiamo diventava un professionista, no? Ed era il 182 dell'ATP. Per me fai più soldi adesso.
5: Guarda
2: che non guadagnano tanto, non guadagnano tanto, quelli dei primi 20, 30.
5: Poi è una carriera che poi finisce.
2: E poi finisce.
3: Potevi fare fatto
5: mentre
3: magari...
5: adesso io ho già 92 anni, sono ancora lì.
0: Potevi fare raccattapale professionista però,
2: Esiste.
3: Pensa che adesso invece sei tra noi con una maglia discutibile.
5: Esatto.
3: È incredibile,
0: allora alle 11 avremo Massimo Picozzi che oggi arriva tranquillo, puntuale. Gli abbiamo fatto due punturine con l'uomo come i cavalli, mostra bene.
2: Di ricostituente.
0: Intanto lanciamo questo argomento. Però, scrittore, lei, Rosario Pellicchia, di Così doveva andare, esce oggi per Feltrinelli in tutte le edicole, in tutte le librerie.
2: Forse anche qualche edicola.
0: Anche qualche edicola, anche.
2: No, ma io userei proprio il trend di Manola. Cioè, se
0: qual era la frase?
2: Se incontraste voi stessi da bambino o da bambina,
0: sì,
2: cosa gli o le direste? E quindi di conseguenza siete contenti di quello che è successo fin qua? Oppure avreste voluto? Cioè, siete in credito? Ecco, ce l'ho. Siete in credito o in debito?
0: Ma in debito, dai.
2: Ma vediamo. Ah, io
3: beh,
2: non lo so,
3: detto,
2: io ci
3: però,
2: penso un attimo. Sì.
5: Ditecelo.
2: Al
4: 342 41 15 105.
3: Sì, che bella voce suadente oggi.
2: Quello dice il numero e gli spara sotto due che urlano.
0: Guarda. Sta passando in sovraimpressione.

0: Allora, il disco ufficialmente di Merck & Cremon, però ci sono anche Serena Brancale e i The Colors.
1: Praticamente okay. Devono dividere i soldi alla fine.
0: 33, no, più che 33.
1: La voglia.
0: Allora, sono 1, 2, 3, 4, 25.
1: E
0: 25,
1: poi c'è anche
0: 25.
1: Il Mago Forest che vuole la parte sua.
0: No, Raul Cremona.
1: Raul Cremona, scusa. Raul Cremona, perché questo è il figlio di Raul Cremona.
0: Sì. Cremont è il figlio del Mago Ronzo. Con la sola in posizione delle mani. Ti faccio la hit estiva.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
2: Ma davvero?
0: Cioè... Allora, lo sapevi?
2: Ah, no, non lo sapevo, no. Vabbè, no,
1: ma cose. Ma attenzione.
2: Beh, ma non è che conosco tutte le parentele
0: che Manola non sa. Benvenuti alla rubrica
1: Cose che Manola, non sa.
2: Ma poi fondamentali devo capire.
0: Scusa,
2: anche
0: adesso diciamogliene una ventina.
1: Che, te che sai tutto della musica italiana, cioè...
2: ma mica conosco le parentele.
0: Andiamo anche su altre sfere, tipo lo sai che il culo di Roberta era di Michel Unzi, che
1: ma
0: vero?
1: Stai scherzando?
2: Vabbè, quello sì.
1: La prima versione ero io.
2: Allora guarda, sui culi e sulle tette non ho segreti, c'ho tutto.
1: A parte che tu non sei di Milano, perché se avessi vissuto Milano in quel periodo in cui c'era quella pubblicità, e stiamo parlando degli anni 90?
0: Sì,
1: 2000?
0: Sì, prima non può essere, perché non ci 90. Siamo con l'età, sì, anni 90.
1: La Unzi, che proprio 90. Quando faceva la modella in Italia, metà delle ragazze di Milano dicevano di essere quella modella lì. C'erano quelle il mio sedere, tanto si vedeva soltanto.
2: Ma perché però?
1: È perché era un bel culo.
2: E perché non avevano un contraddittorio, quindi se io ti dicevo quello è mio.
1: No, ma poi noi
2: chi ti diceva
1: noi
2: no,
1: guardavamo, noi guardavamo queste ragazze che si spacciavano per il culo di Roberto e dicevamo non mi pare, però
0: no, verificavamo.
1: Poi allora la Michelle Hunziker si chiamava al tempo Roberta Hunziker, per questo era il culo di Roberta.
3: 95.
2: Questa è un'altra cosa che non so che dovrei sapere.
0: Ma non è vero, non è vero.
2: So,
0: senti un'altra.
2: Dai,
0: lo
2: dai,
0: sai
2: dai.
0: Che Piero Pelù cantava corri ragazzo laggiù,
3: ma non è vero,
2: no, non è vero. Ma manca fa così, cioè non è che mi perculate così adesso,
1: e
2: cioè,
1: non solo ma Piero Pelù girava per casa mia, ha girato per casa mia per un sacco di tempo
2: e ti diceva corri ragazzo,
1: no non mi diceva niente perché non ci parlavamo, io gli tenevo il muso perché
0: Piero Pelù ha avuto una storia con sua moglie,
1: con mia moglie, uscì con mia moglie, e
0: una
1: mentre
0: in
1: Matta Fix erano residenti sul divano di Rossi.
0: I Matta Fix stavano sul mio divano, è vero.
1: Sul divano di Rossi. Cose della serie Cose che Manola non sa.
2: Scusa, ma è vero che c'aveva una storia con tua moglie? Però,
0: di
2: veramente?
0: Tutte, chissà perché le interessava.
1: Ma i Matta Fix sul suo divano, no, non era di più.
0: Sono tutte finte, però.
2: Finte.
0: A Valentina piaceva Piero Pelù e invece la storia dei Matta
1: Fix. No, era andata a un concerto di Piero Pelù e un ascoltatore l'ha tirato fuori. Come dicono che io odio Torino.
0: Esatto. Allora, i Matta Fix hanno fatto questo pezzo molto famoso che era Big City Lights. E c'era un mio amico che era anche all'epoca il mio idraulico, adesso vive lontano, non lo è più, il buon Walter, che saluto, Walter Vigoreni.
1: La verità è scappato perché dopo che i suoi lavori stanno tutti cedendo.
0: È vero,
1: è scappato all'estero.
0: Ha dovuto riparare. Invece che riparare i rubinetti, ha riparato. Allora sua figlia all'epoca piccolina era molto fan dei Matta Fix. Allora sai che noi sembra sempre che conosciamo tutti. Allora
1: sì.
0: Lui aveva detto, complice io, ho ingannato questa povera bambina dicendo che i Matta Fix per un periodo abitavano a casa mia.
2: Ma sai che perché? Che
1: sai
2: traumi,
1: chi c'era sul divano di Rossi? I Matta Fix. No!
0: Era proprio,
1: sì, erano lì.
0: Lui diceva, io sono andato a riparare i rubinetti, c'erano proprio i Matta Fix sul divano.
2: Comunque tu sei un padre cattivo, hai traumatizzato quella povera ragazza. Fin troppo bene è venuta su, veramente, guarda.
1: Ma
2: ciao Chicca.
1: Ah, ma ti stai parlando di mia figlia?
2: Sì.
1: Ma che c'entra mia figlia con i Matta Fix? No, è sua figlia, eh.
2: Ah
1: no, la figlia dell'idraulico, scusa, la figlia dell'idraulico.
2: Ah, ok,
1: no.
2: Pensavo tua
0: che poi,
2: figlia.
0: Che poi tutti sono figli dell'idraulico, adesso inutile stare lì. Allora, c'è un messaggio serio, bello, tornando al nostro argomento. Francesco scrive, nato da una famiglia abbastanza povera del sud Italia, affetto da disturbo del linguaggio, sono riuscito a diventare un dirigente di una nota azienda internazionale. E dirigo un team.
3: Bravo.
0: Direi che sono in credito col mio me bambino. Un abbraccio, Francesco.
2: Che bello!
0: Che meraviglia!
2: Sì.
0: Che meraviglia! Cioè, pensare questo vuol dire essere a metà del percorso verso la felicità.
1: In credito, aspetta, in credito, in debito. In debito vuol dire che.
0: Ma io devo
1: bambino...
0: sempre pensare.
1: Però in questo caso, allora, in debito con me bambino vuol dire che me bambino credeva di più.
0: Cosa vuol
1: che
0: dire?
1: Sarei diventato di
0: mi
1: più.
0: Stai confondendo, che già
1: capito.
0: Sono confuso di mio.
1: Lidia, perché è difficile.
0: Essere
1: allora,
0: in credito.
1: Lui dice in credito.
2: Così.
1: No, che
2: improvviso.
0: Se
2: allora,
0: sei in debito vuol dire che pensi di dovere qualcosa.
1: Esatto. Ma cosa vuol
2: oppure
1: dire? Che tu da piccolo.
2: Ma dipende se la vita è in debito con te o tu sei in debito nei confronti della vita.
1: Ma magari da piccolo pensavi meno
2: cioè,
1: e quindi pensavi meno e quindi hai avuto di più.
0: Benvenuti a Mezzanotte Editore. Notte alta e sono sveglio.
1: Cose che i Friends non sanno.
2: Io se incontrassi me stessa bambina direi: anche se soffrirai e perderai tanto, alla fine ne varrà la pena. Alla fine conoscerai la vera gioia, troverai serenità. Un abbraccio, Ross da Voghera. Però
0: allora Tony prima, pur nella sua, ha detto una
1: ma
0: roba.
1: Ma perché sempre pur nella mia?
0: Cioè lui ha detto: io ho sbagliato forse, però in quel momento, cioè, secondo me il rimpianto
1: non mi sono mai
0: il rimpianto non ha senso, perché quando tu scegli tra A e B, in quel momento per te è la A, eppure se è sbagliata, in quel momento era la A, basta, diciamo, cioè, vai avanti.
1: Diciamo che non è che mi sono pentito, ho potuto valutare che avrei dovuto fare nell'altro modo, se avessi voluto, però ne ho preso atto e ho detto va bene, adesso questa cosa è andata così.
0: Sapete che c'è, ragazzi?
1: Vado avanti con un'altra cosa.
0: Così doveva andare.
1: Così doveva andare.
0: Oh, tutto l'argomento era funzionale al claim
1: del libro.
2: Vi ho mai raccontato di Calogi, del concerto al Vaticano?
0: Basta!
2: Ve lo racconto.
1: Cose che Manola non deve raccontare.
0: Esatto.

trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

Contattala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: se io sarò morboso, ma in questo 105 Selection, complice la pronuncia anglosassone, Dracula, io sento Eiacula. Eiacula.
1: Ma però c'hai un chiodo fisso.
0: Ma figurati ormai qua.
2: Io non so dirlo, quindi.
0: Esatto.
2: Io non so dirlo, quindi.
0: Provaci, dai, cari.
2: Eiaculare.
1: Ma posso dire anche in un tono particolarmente suadente, l'hai detto?
2: Sì, è perché in quel momento stavo venendo, scusa.
0: Addirittura. Mentre lo dicevi.
2: Senti, Friends, leggiamo un po' di messaggi. Friends, se io dovessi incontrare il mio bambino gli direi di scegliere la scuola vicino a casa, di non scegliere o scegliere solo perché è comoda, ti porta a un lavoraccio che non ti piace, quindi di non scegliere.
1: Esatto.
2: Cioè segui lui le orme di tuo padre.
0: Per comodità ha scelto quella scuola lì che era vicino a casa, ma non era quella nelle sue attitudini.
2: Gigi da Senago, anch'io avrei dovuto ascoltare mio padre.
1: E dice anche, segui le orme di tuo padre che aveva un'officina e compra il benzinaio che era accanto a tuo cugino e che ti volevano vendere, pirla.
2: Vedi? Io avrei dovuto ascoltare mio padre.
0: E cosa ti diceva tuo padre?
2: Non lo so, non l'ho ascoltato.
0: Se avessi la facoltà di parlare con me, questa è tosta, come bambino gli avrei detto direi di non combattere, lasciar vincere. Mamma mia, no, questa è brutta. Anonimo. Non, secondo me non lo leggo perché è molto intimo, molto tuo. Secondo me vale sempre la pena vivere. Questo è un consiglio che ti do così alle 10:30 da una radio. E quindi vai avanti, che vedrai che poi prima o poi starai meglio.
1: Io ho fatto un lavoro redditizio da troppo giovane ed ora mi ritrovo che ho praticamente sciupato tutto quello che avevo guadagnato. Non pensando al futuro, probabilmente non avendo nessuno che mi seguisse negli affari in quel momento, e quindi oggi vivo non male, però insomma avrei potuto avere di più. Il treno è passato troppo presto.
0: Sai che io sono pieno, conosco diverse persone anche del nostro ambiente, ogni tanto io e Tony ne parliamo, no? Che tu sai che hanno fatto abbastanza soldi nella vita e poi li ritrovi, tipo la nostra età, che dicono, ma sai, io non ho... cioè, ho speso tutto. E io dico, ma come?
3: Caspita, hai fatto.
0: Come hai fatto a spendere? Sarà che io e te, Tony, siamo, credo anche Manola, siamo
1: sai
0: abbastanza precisi nella gestione di queste cose.
1: Un periodo proprio uscita da amici, era l'epoca delle serate, tu andavi in giro, facevi serate, ti pagavano anche profumatamente.
0: E spendevi tutto?
1: Erano... ma io avevo 21 anni e avere due soldi in tasca mi ha portato a spenderli senza coscienza in qualche modo, quindi mi sono ritrovata ad avere ma nemmeno la metà di quello che avevo guadagnato nel giro di pochissimo. Poi ho imparato, però ho dovuto prima sbagliare.
0: Allora, anch'io ho avuto una gestione dei primi soldi brillante, perché erano i primi soldi, però io avevo per esempio un papà che ogni tanto mi prendeva da parte e mi diceva, Ciccio, metti via un attimo, mi aveva fatto fare la polizza vita, quella dove mettevi 200.000 lire al mese, che poi alla fine dopo un po' avevo trovato dei soldini.
1: Bravo.
0: Però sì, credo sia normale, però spendersi tutto, cioè...
2: Allora, negli anni 90-2000, quando i soldi ballavano, che era una bellezza, io no, non li spendevo così. Ho avuto dei periodi della vita dove veramente appena mi muovevo erano entrate, cioè arrivavano da tutte le parti. Però
0: riuscire a spendere, a meno che uno
2: però
0: non
2: spenderli, no.
0: Posso dire una cosa brutta, a meno che uno non si droghi tantissimo, cioè è complicato spendere, no, nel senso, soprattutto perché poi quando abbiamo cominciato era anche un'Italia diversa dove si spendeva anche meno, era più difficile sputtanarsi tutti i soldi, oggi magari è un po' più facile.
2: Io ho comprato l'appartamento dove vivevo a 27 anni, quindi come vedi ho preso
1: poco
2: i soldi.
0: Perché eri assennato.
1: Sì.
2: Ero così. Rompipalle. Vabbè. Nato da una famiglia, questo l'avete letto?
0: Sì, l'abbiamo letto prima.
2: Ok.
0: Allora, ce n'era uno che mi piace. Buongiorno, Franz. La penso anch'io come Tony. Rimpiangere cose. In quel momento ero cosciente di prendere quella decisione. Ormai è fatta ed è quell'errore che mi ha fatto crescere, dice Valentina. Quindi, diciamo, quell'errore in quel momento è stato appunto un errore, però grazie a quello sbaglio ho imparato delle cose. Sembra un po' filosofia spicciola, è la verità, cioè uno fa tesoro anche delle cose, delle cazzate che fa nella vita.
2: Ci sono anche dei messaggi molto duri, non so se avete letto quello di Anonimo del Sud Italia.
0: Sì, lo leggevo prima, infatti.
2: Cioè, mamma mia,
0: onestamente non ho avuto il coraggio di leggerlo.
1: Il problema è sempre mettersi nei panni del, cioè giusto quello che ha detto Rossa, vale sempre la pena andare fino in fondo con la propria vita, però poi bisogna anche mettersi dall'altra parte, nei panni dell'altro, e capire insomma che magari ci sono dei momenti in cui proprio ti arrenderesti, punto, senza via d'uscita.
0: Ma Daniela ribalta il discorso, dice, forse sarebbe meglio dire cosa mi direbbe il me bambino se mi incontrasse adesso.
1: Beh,
0: che è un bel ribaltamento di... Ti direbbe...
1: Ma sai che ho difficoltà, non so.
0: Ti direbbe fai schifine che hai fatto, fai schifo, una volta eri meglio.
1: Non lo so, oddio, sai che non
0: lo
1: so, mamma mia.
0: Però
1: non
0: è
1: lo
0: bello
1: so.
0: Questo ribaltamento, sì, geniale. Sì,
2: sì. Ciao pupazzetti, io direi al bambino di una volta pianta i ciliegi.
0: Perché?
2: E non te ne pentirai perché si vede che funziona.
0: È redditizio.
2: Io ti ho detto.
1: Anche perché costano tantissimo.
2: Ci vediamo a Ferrara, non mancate.
0: Allora, a Ferrara ci spieghi, noi a un certo punto fermiamo tutto.
2: Sì.
0: E diciamo, vieni un attimo qua, come si chiama? Dario, vieni qua, ci spieghi, sta facendo dei ciliegi. Ti diamo il microfono e andiamo via.
2: È perché i ciliegi, io sto guardando fuori Milano, dove vado in giro, e come si chiama quella zona dove vado, non mi ricordo mai, e dove stanno levando le viti, perché non sono, non viene fuori proprio un ottimo vino, e ci stanno piantando ciliegi, quindi secondo me... Guarda, l'agricoltura ha questo momento, no? A un certo punto tutti mettevano i kiwi, poi tutti mettevano un'altra cosa. Adesso c'è sta storia dei ciliegi.
0: Dei ciliegi. Io so
1: perché
0: solo che...
1: andatele a comprare le ciliegie, son care, eh?
0: Sì, io ieri ne avrò mangiate. Sai che voi contate i nocciolini, che le ciliegie, si sa, le ciliegie sono come le ciliegie, una tira l'altra. Quando finisco di mangiarle in maniera ossessivo-compulsiva, poi guardo, conto i nocciolini, ieri erano tipo 26.
3: Non sono andato in bagno?
0: Sì, come al solito, due o tre volte.
1: Che non ci mandi più foto, quindi non sappiamo mai se è tutto regolare o meno, capito?
0: Vabbè, con queste immagini orribili di me che mangio ciliegie e poi mi siedo sul water.
1: La chiudiamo con sono la moglie di un idraulico. In questo momento mi sento come un cesto di lumache. Perché prima mi hanno detto che l'idraulico...
0: No, ma a te non succede.

0: Che sound, ragazzi. Bello, bello questo disco, mi ha proprio un bel suono. Che sound, ragazzi.
1: Non è una vuvuzela, è una
2: trombetta. È il respiro finale che mi ha lasciato un po' così.
0: Però ha a che fare, secondo me, con la vuvuzela e con i mondiali, questa classifica. Perché mi puzza tanto di fatta uscire proprio nel momento in cui sono i mondiali e si vedono i calciatori, tutte le etnie e nazionalità.
3: Ma qui la fa, chi è che l'ha fatta? In allora, graduatorie pubblicate sull'app di dating, su app vari di dating e siti di lifestyle, decretato la patria degli uomini più affascinanti del pianeta.
0: Allora, quindi c'è una classifica di dove si trovano gli uomini più belli del mondo, che è proprio una roba da bar come non ne ho mai sentite.
1: Qui da noi
0: di sicuro.
2: Ma l'Italia è messa bene. Mi piacerebbe capire come arrivano poi a queste conclusioni, cioè che tipo di ricerca facciano. Boh, comunque.
0: Secondo me neanche c'è la ricerca, è solo per
2: Come fai a capire che, capito? Cioè, ma la Spagna al primo posto, ma chi te l'ha detto?
4: App, magari anche il livello di interazione in cioè base alla cercati. Nazionalità delle persone che fanno più match.
3: Loro ti chiedono di che nazionalità vuoi e tu rispondi islandese e loro dicono i preferiti sono gli islandesi, qui dice i più belli.
0: In un altro punto dice più affascinanti.
3: Scusate, l'ultimo è i giapponesi.
0: Però sono ventesimi.
3: I giapponesi schifano tutti.
0: Vabbè, su 200 paesi ventesimi è un buon piazzamento.
2: Ma perché c'hanno dei lineamenti un po' forti, forse, giapponesi.
0: Più
2: no?
0: Forti, dici? No, delicati, secondo me.
2: No, però sono definiti, sono così. Mentre magari in Spagna o in Italia trovi il biondo, il moro, il rosso, capito che voglio dire?
0: That's racist.
2: Come ti direbbe? No, però sono più definiti, sono più, capito, certo. È più verticale la cosa.
0: Dunque, Giappone numero 20. Poi.
2: Primo posto. Possiamo dire la Spagna, appunto.
3: La Spagna. E devo dire che effettivamente in alcuni paesi della Spagna, soprattutto nei paesi del nord, in... come si chiama quella regione? Bilbao. È la capitale della...
0: Sulle regioni spagnole mi ricordo sempre l'Estremadura, la Catalogna e le altre faccio un po' fatica. I Paesi Baschi.
3: Io credo che gli uomini dei Paesi Baschi siano tra i più belli della Spagna e i più belli d'Europa.
2: Ma perché, però?
3: Non lo so, li ho visti belli quando sono andato là. Ricordo di questi uomini belli. Le donne non mi parevano bellissime come gli uomini. Gli uomini erano veramente belli.
0: E quella fu la prima vacanza in cui cominciaste a capire che c'erano...
3: A capire che effettivamente non ero bello.
0: Che tu avevi degli orientamenti...
2: penso alla Cruz, a Penelope, dico ammazza pure.
0: Un orientamento sessuale che andava modificando, si trasforma. Allora, Spagna, Svezia, secondo posto, quindi completamente diversi.
3: Moraccioni
0: versus biondoni.
3: Poi l'Italia, al terzo posto.
0: Beh, porta a casa.
3: Brasile ha degli uomini bellissimi, un sacco di modelli arrivano dal Brasile, vero?
0: Sì, anche modelle. Poi al quinto posto il Libano.
3: Che ne rimane.
2: Anche le donne, anche le libanesi, ragazzi, sono stupende.
0: Sì, avrei detto più le donne di quella zona del mondo.
2: Anche gli uomini, sì, è vero.
3: Medio orientale, il Medio Oriente è proprio il Libano, è proprio il Medio Oriente. Turchia, guardando le loro soap opera, devo dire che le attrici e gli attori turchi io li vedo belli.
0: Gian Yaman. Poi India.
3: Sì.
0: Vabbè, alcuni uomini indiani. Indiano, poi con fascino misterioso. Stiamo andando
3: per... sopracciglione, così. Poi loro si mettono la matita, cos'è che si mettono?
0: Alcuni gruppi, sì. Stiamo andando per stereotipi, Riesco velocemente. Stati Uniti, Corea del Nord, scusami, del Sud, nel Nord i dati probabilmente non vengono pubblicati.
2: No.
0: Francia, Pakistan, Regno Unito, Canada, Danimarca, Nigeria, Kenya, Norvegia, Germania e ultimi due, appunto, come dicevamo, Portogallo e Giappone.
3: Allora, Corea del Sud. Bah. Non lo so.
4: Ma la Francia è bassissima.
3: Ma
2: se pensiamo al K-pop di adesso, con tutti questi ragazzi bellissimi, anche particolarmente delicati negli lineamenti, ci sta.
0: La suocera impazzisce. Percepisce forse con una familiarità.
3: Perché poi ci si innamora di chi si sente familiare.
0: È vero. E secondo te, ascoltatrice o anche ascoltatore, dove stanno gli uomini più belli del pianeta?
3: Eh?

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspetto!

0: più belli dell'universo siete voi, scrive Steffi. Belli dentro, belli fuori, belli tutti intorno.
1: Grazie Steffi.
0: E parlava soprattutto di Manola, devo dire.
1: Certo, per Manola, quello che ho ringraziato.
2: Manola stava parlando di Comolli, stava parlando solo.
1: Ma non di me.
2: Con quelle tette lì, Comolli.
0: Giustamente scrive, gli uomini più belli del pianeta, una ricerca inutile. Sarebbe stato molto più utile una ricerca sugli uomini più brutti. Così se vai in vacanza lì, nella nazione con gli uomini più brutti, risulti il più bello.
2: Ma io da sempre penso questa
0: cosa. Ha molto
2: cosa
0: senso questa.
2: Cioè, io voglio andare in una nazione dove sono il più alto. Dove sono il più alto.
0: Però
2: vado in giro così.
0: Però attenzione.
1: Bisogna andare in Corea allora.
0: No, però il sistema ha una falla. Perché se vai nella nazione degli uomini più brutti, devi premunirti di sapere che invece le donne lì sono belle. Perché
2: certo,
0: se no sei il più bello, ma comunque.
2: Io c'erano certi momenti nei mercati in Thailandia che mi sentivo veramente come te.
0: Altissimo.
2: Nella vita. Mi sentivo felice.
1: Lì bene, proprio bonci, bonci, bonci.
3: Stiamo pensando che.
0: Buongiorno!
3: Buongiorno!
4: Se non fosse che i canoni della bellezza classica cambiano col tempo, tant'è
2: certo
4: che la Venere di Milo, che ancora è considerata assolutamente il riferimento classico, è 90-60-90. E non è detto che il canone di bellezza attuale
0: oggi sarebbe curvy.
4: 90,
0: Ma sapete che nell'antichità.
2: Io sono ancora 90-60-90.
0: sono
2: magari in maniera 90, sbagliata, sono 60-90-90.
1: Ma misure invertite.
0: Non stiamo a sottilizzare. Comunque, nell'antichità gli scultori facevano gli uomini con un
4: micro
0: dei genitali ridotti. Perché era volgare, era considerato come, volgare.
2: Come ridotti? Io li vedo superdotati.
0: io dovrei
2: manda,
0: dire
2: manda la sigla, Morena, manda la sigla, Morena.
5: Cappuccetto rosso, su apri la porta.
6: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
7: Io sono Pennywise, il clown danzante.
0: Clown danzante.
8: L'assassino è qui.
6: Dove?
7: Eccoli.
9: Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
10: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
0: Beh, insomma,
1: brave questo.
0: Picozzi, per esempio, sì, è considerato spessissimo un bell'uomo.
2: Beh, insomma, sono pieno di. Quanto sei? 1,85 m?
4: 1,85 m, sì.
2: 1,85 m, occhi
1: Massimo,
2: azzurri.
1: Voglio una foto di te qualche anno fa, quando eri giovane, per capire.
2: Ma lui non è mai stato giovane. Cioè, lui già aveva 30 anni, era così, un bell'uomo.
4: No,
2: così.
4: Ti stupirei, avevo i riccioli a profusione.
0: Ci hai mostrato delle foto.
1: Bello.
4: Riccioli castani, assolutamente a profusione.
2: Ricci castani, hai sempre avuto la barba, Massimo?
4: Sì, sì, sì.
2: Avevi la barba
4: scomodità piuttosto.
2: Perché
4: era, mi è sempre risultato scomodo farla tutti i giorni, quindi a un certo punto per quello non
0: perché senza barba ti viene una faccia da scemo tipo a me,
4: no, direi che
0: perché
4: mi viene
0: con la barba uno potrebbe dire
4: una faccia più olivare.
0: Olivesca, oliviforme.
4: Che effettivamente non è il top per un intellettuale, per la faccia olivesca, ma per cui.
1: Ma motivo. L'intellettuale per antonomasia c'ha un po' di barbetta, per no, forza.
0: Comunque vi assicuro che Picozzi mediamente.
2: Cucca,
0: No, risulta un bellissimo uomo, un po' uno Sean Connery.
2: All'inizio eravamo tutti innamorati di lui.
4: Sì. Beh, Sean Connery mi portate a nozze.
0: Peccato che lui sia completamente disinteressato dalle faccende del sesso.
2: Sì,
0: non
2: sì,
0: interessano
2: sì,
0: solo
2: sì,
0: i cold case, quelle cose. Le tracce di
2: diciamo,
0: DNA.
2: Le donne vive,
1: ma chi può dirlo?
2: Le donne vive lui non le guarda tanto.
0: Molto
2: le donne
0: poco,
2: vive, sì, molto poco.
0: Poi ha quella cosa
4: il mio idolo è Dexter Morgan. Alla fin fine, serie televisiva in cui lui alla fine riesce a essere convertito dalla psicopatia più pura all'innamoramento. E lì l'ho sempre giudicata una serie deficitaria.
0: Mi dico solo che io ho conosciuto una donna una volta che ha detto di aver conosciuto Picozzi, l'ha condotto in un motel, hanno fatto sesso selvaggio sul pavimento, lei si è addormentata sul pavimento
2: e poi si è preso il contorno.
0: Si è svegliata e c'era il contorno.
2: Perché lui prende sempre il contorno della vittima nel letto, è vero? Così illumino, io non so mai se è luminal o lumino.
4: Il luminal mi suona barbiturico.
2: Luminol. Beh, c'è qualcuno, Comollo? Conosci qualcuno
11: presente,
2: che.
11: Qualcuno in famiglia che stravede per il dottor Picozzi? Mia mamma, la Comollessa.
2: La Comollessa.
1: Scusa, combiniamo un incontro. Ma perché non la facciamo sta
4: cosa? Che tengo famiglia.
1: Ma non fa niente, non è gelosa dottore, la mamma di Comollessa.
2: Senti, ma oggi parliamo, torniamo un po'.
4: Ma torniamo a uno strano
2: all'anno
4: tipo
2: 33.
4: Andiamo ben prima dell'anno 33.
2: Prima dell'anno 33.
4: Perché andiamo parlando di un personaggio che l'abbiamo interpretato in questa puntata come un cattivo. In realtà è uno strano tipo di cattivo perché parliamo di Giuda l'Iscariota. non è proprio un soggetto che abbia fatto tante cattiverie, in realtà ne ha fatta una sola.
1: Ne ha fatta una che vale per tutte.
2: Diciamo che quella c'è stata tramandata, magari ne ha fatte altre e non lo sappiamo.
4: Sì, però poi scopriremo strada facendo
2: che era buono.
4: Che insomma tutta questa cattiveria è un po' ambigua.
0: Come diceva Massimo Troisi,
1: era solo scemo secondo me.
0: Ma come diceva Massimo Troisi, voglio vedere voi difficoltà, arriva una cartella, cosa esattoriale, con 30 denari. Chi con 30 denari si è risolto qualche problema?
2: Ma poi
0: alla sua
2: 30
0: famiglia.
2: Denari da allora, scusate, quanto sarebbe?
4: Non anticipare.
2: C'è scritto?
0: Vabbè, è una storia un po' nota, facciamo spoiler.
4: Quanto valevano 30 denari?
0: Lo dici nella scheda?
4: Sì, posso anche anticipare.
0: No, non dirlo, se lo dici nella scheda.
4: La controparte, il valore simbolico, anzi è fattuale, di 30. Cosa compravi con 30 denari? Denari.
0: Ma è interessante, è un aspetto interessante. Va bene, andiamo con la prima parte della scheda. Dai.
3: Tra tutte le figure che attraversano i Vangeli, nessuna è così ambigua, inquietante e sfuggente come quella di Giuda Iscariota. Il suo nome è sinonimo universale di tradimento. Dire «sei un Giuda» significa evocare la slealtà assoluta, il gesto che spezza un legame sacro. Eppure, dietro quell'immagine cristallizzata nei secoli, esiste un individuo molto più complesso, un discepolo scelto da Gesù di Nazaret, un apostolo che vive accanto a lui, che ascolta le sue parole, che mangia con lui, che assiste ai miracoli e che a un certo punto compie l'atto destinato a cambiare la storia religiosa dell'Occidente. La sua vicenda non è soltanto religiosa, è psicologica, politica, simbolica. È il racconto della delusione, dell'ambiguità del potere, del rapporto tra libertà e destino. Perché la domanda che attraversa 2000 anni di interpretazioni resta sempre la stessa. Giuda tradisce per avidità, per paura, per convinzione ideologica o perché in qualche modo deve farlo? Nei Vangeli canonici Giuda compare come uno dei 12 apostoli. L'appellativo Iscariota resta incerto. Alcuni studiosi lo collegano a Keriot, un villaggio della Giudea. Altri ipotizzano un legame con i Sicari, gruppi radicali e violenti che combattono Roma con attentati e omicidi politici. È un dettaglio importante perché cambia completamente il profilo psicologico del personaggio. Nel primo caso Giuda è semplicemente l'uomo di Keriot. Nel secondo diventa un possibile estremista, un uomo che sogna una rivoluzione politica e che forse vede in Gesù il leader destinato a liberare Israele dai romani.

0: I Beatles a 105.
1: La canzone è carina, io l'avrei intitolata Hey Dude, secondo me avrebbe funzionato di più.
0: Sì, perché Jude poi non è nemmeno un bel nome.
1: Citazione di film, un film geniale.
0: Il film si chiama Yesterday, il film, dove... Come si chiama il cantante che gli fa cambiare nome?
2: Ed Sheeran,
0: che dice no, ma Hey Jude non è bello, chiamiamolo Hey Dude. Hey Dude.
1: In realtà la gag, la battuta...
0: Non è sbagliata
1: perché poi è proprio quello che un po' è successo, la canzone avrebbe dovuto intitolarsi in un altro modo, Lidia, no? L'abbiamo visto proprio l'altro giorno.
3: Sì, esatto, e non mi ricordo quale perché...
1: Hey Julian, che era il nome del figlio di John Lennon.
3: Sì, sì,
0: e quindi era
4: Hey Julian.
0: Sì,
3: però era troppo lungo, non rientrava in metrica, quindi hanno optato
0: ma
3: per
0: Hey
1: Julian, potevo fare così,
3: troppo meno immediato.
4: Ma noi conosciamo magari altra versione, però non ci stava bene. Dai,
0: ma secondo me Max Pezzali l'avrebbe fatta stare benissimo.
1: Quindi in realtà oggi c'entra poco col fatto che stiamo parlando di Giuda. Qualcuno scrive, come poi ci eravamo detti, avreste dovuto mettere i Judas Priest, che invece avevano forse più connessioni con...
3: Però era un po' troppo...
5: Ritorniamo. Un bel Jesus Christ Superstar dove la figura di Giuda è forse uno di quelli che canta in maniera più convincente.
1: Però sarà stata più bella Hey Jude.
4: Dai.
0: Perché infatti io credo che in Jesus Christ Superstar nel musical e di Lord Webber, anche quello.
1: Lloyd Webber, credo di sì.
0: E la parte di Giuda, il cantante che fa Giuda, è molto importante, quella parte lì.
1: In Italia lo faceva... Mario Venuti. Aveva Giuda?
0: O faceva il re Ponzio Pilato, non mi ricordo. Il governatore.
5: Comunque stiamo parlando di una vicenda che ha a che fare ovviamente con il fondamento della Chiesa cristiana, cioè la Bibbia. Dovete sapere che la Bibbia è stata scritta in più parti, in più libri, non è un libro solo, è una raccolta di testi. Il significato della parola significa i libri, significa... ed è stata composta tra il decimo e il secondo secolo prima di Cristo. Quindi stiamo parlando di qualcosa di molto, molto remoto. Intorno al terzo secolo...
0: Cioè, 800 anni, 8 secoli. Decimo secolo fino a 2 secoli prima di Cristo, sì, 800 anni.
5: Sì, quindi è stato composto in circa 800 anni. Scritta soprattutto in ebraico. Quando poi... Questo stiamo parlando del Vecchio Testamento.
0: Sì,
5: il Nuovo Testamento viene scritto evidentemente dallo zero in poi.
1: Beh, non potevano già scrivere lì. Comunque Tim Rice è l'autore di Jesus Christ. Ho appena verificato. Anche io pensavo fosse Webber, cioè Tim Rice.
5: La maggior parte poi dei testi del Nuovo Testamento sono scritti dal 50 avanti Cristo in poi.
0: Okay.
5: Diciamo che chi si risistema tutto è San Girolamo nel 400, che stabilisce per la prima volta un po' un canone accettato e soprattutto traduce in latino.
1: E lì ci sono poi mille polemiche, perché in questa traduzione qualcuno dice...
0: Nelle mille traduzioni
4: sono
0: da lì in poi...
4: Sono state fatte interpretazioni...
1: Interpretazioni bizzarre, qualcuno
4: fedeli,
1: sostiene,
4: ecco,
1: sostiene questo.
5: Direi che è inevitabile prendere un testo che ha 2000 anni...
0: Abbastanza criptico oltretutto.
5: Abbastanza criptico, come metaforico, simbolico, e riuscire a avere una traduzione univoca. Comunque poi la vera rivoluzione accade con la Bibbia di Gutenberg, nel XVI secolo, quando si può stampare.
1: Gutenberg è l'inventore del procedimento di stampa.
5: Per cui si poteva cambiare e stampare centinaia di foglie.
1: Faceva una certa differenza, diciamo, rispetto a prima.
5: Rispetto agli amanuensi, poi ancora qualcosina di più.
0: Perché poi gli amanuensi, secondo me, cioè, io l'ho veduto da napoletano, sto per dire una roba un po' razzista, cioè, io visto che lo sono, secondo me qui bisogna accorciare, delle volte arrotondavano, cioè qui io dovevo copiare un libro, ma delle volte approssimavo, quindi dice, ma era 400 libri, era 400 pagine, sono diventate 230,
1: perché,
0: e vabbè.
1: Ma non capisco perché l'amanuense lo fai napoletano nel tuo romanzo.
0: Perché nella mia idea. L'ho detto
4: perché
0: prima.
4: È quello più portato per questo tipo d'attività.
0: Come
1: i bagarini, che pure se fai un concerto in Corea, i bagarini, biglietti, sempre...
0: Ma io lo dico da napoletano, io sono napoletano, lo posso dire, quindi non è razzismo.
5: Comunque l'ultimo poi passaggio che ha reso la Bibbia il libro più stampato e più venduto al mondo avviene con la riforma, per cui i vari stati traducono poi la Bibbia nella loro lingua, del loro territorio, quindi questo fa sì che in tutte tutti i comodini dei motel americani.
1: Americani, c'è sempre una copia.
5: C'è sempre una copia.
1: Però posso dire una cosa: i miei colleghi carini, nei miei confronti, solidali, che oggi esce il mio libro, tu vieni a parlare di un libro della concorrenza.
4: Beh, che concorrenza!
5: Ma direi che
4: forse il libro più venduto al mondo da sempre.
1: Un colpo basso.
5: fuori catalogo.
1: Lo trovo di cattivo gusto, Massimo.
0: Ma aspettate un attimo, lui è la prima stampa. Un attimo solo.
1: Magari tra 50 anni nei motel americani al posto della Bibbia.
5: Oddio, se arriva la
4: Bibbia.
5: 2800,
4: il libro di Ross.
5: 2800 anni, un'edizione all'anno, sì, può andare.
1: Può andare. Lo prendo come un augurio.
0: Va bene, ci fermiamo qui e poi continuiamo con la storia di Giuda Iscariota, ma io voglio sempre sapere quella cosa lì, ma 30 danari, quanto
1: cosa ci potevi comprare?
5: Adesso quando rientriamo ve lo dico.
2: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Noce macadamia, pistacchi Anatolia.
1: Pistacchi Anatolia,
2: Sabrina. Tutto così. Prima ce n'era solo uno scemo.
3: Ma scusate, ma sono due. Quanto fa ridere che Madonna nella canzone dica Sabrina, pistacchi Anatolia.
1: Sarebbe stupendo.
2: Pistacchi Anatolia, non pistacchi dell'Anatolia. Pistacchi Anatolia.
3: Sabrina, pistacchi Anatolia.
2: Ma è possibile che quella, quando tu dici una scemata, quella ti viene indietro? Guarda, guarda.
1: Ma perché la pensiamo allo stesso modo sulle noci di macadamia? Ma sì. E sui pistacchi dell'Anatolia.
2: La pensiamo allo stesso modo sui pistacchi.
4: Intanto Picozzi, si guarda un attimo di disorientamento.
2: Ma infatti Picozzi, guarda me, guarda me, andiamo avanti.
1: Ma è giusto che
4: tento,
1: sia così,
4: tento di introdurre argomenti.
3: Picozzi ci guarda e pensa: ah, se non avessi tutti quei mutui potrei non venire qui il martedì.
2: Se non mi coprissero di soldi.
3: Invece sono costretto.
2: Picozzi, ti abbiamo inventato noi. Allora Picozzi, torniamo a Giulia.
4: Stavamo rivelando l'arcano dei 30 denari. Oh, dovete sapere che 30 denari era il prezzo di uno schiavo in quelle zone.
2: Quindi praticamente tu con 30 denari non lavoravi più.
1: E quindi 30 denari
4: risolvevi la vita. È un gesto assolutamente sprezzante. Cioè, vado, chiedo...
1: Sono 3 euro.
4: Praticamente al cambio di allora sì. Quando Giuda va dai notabili di corte e chiede, dice appunto, voglio, ho nelle mie possibilità quella di vendervi, di tradire Gesù, questi gli chiedono quanto vuoi, lui risponde appunto 30 denari.
2: Adesso faccio la mia domanda come al solito che ti spiazza, perché io non ricordo bene. Sinceramente.
1: Mi mette ansia sta base però, sì. Che dai.
2: No, ma magari voglio sapere. Allora, ma innanzitutto i 30 denari gli diedero quelli del Tempio, cioè
4: sì.
2: Gli
4: farisei.
2: Allora, i farisei, ok. E per tradire Gesù, nel senso di indicargli chi era Gesù Cristo, perché loro non... O perché no. Loro non lo trovavano, non ricordo.
3: Forse dire dove stava.
2: Ma perché lui era...
3: credo.
4: Identificare quale fosse...
2: O per dire delle cose contro di lui.
4: No, per indicare quali fossero i suoi spostamenti e dove poteva essere trovato,
3: sì.
4: Non circondato da amici, da troppi amici, salvo i 12 apostoli.
3: Sì, una soffiata, praticamente una soffiata.
4: E, di trovare poi il modo di indicarlo alle truppe dei farisei in maniera... senza sollevare troppo clamore.
5: Sei sicuro, Massimo? L'accendiamo?
4: L'accendiamo.
1: Vai.
3: Va bene.
4: Però questa regola dei 30 denari, questa aneddoto dei 30 denari, fa un po' a botte con il fatto che noi sappiamo che Giuda non era un poveretto, per cui essersi...
3: Non era comprabile, diciamo, in qualche
4: modo. Essersi disfatto di tutti i suoi beni terreni per aderire alla...
1: Ah, perché era abbiente in questo senso?
4: Era sufficientemente abbiente da... se uno proprio deve lasciare tutto, spogliarsi e andarsene, perché poi dovrebbe tradire per 30 denari.
2: Infatti questa cosa non la capisco, scusa, era già abbastanza...
4: In realtà però c'è chi la pensa diversamente. C'è nel Vangelo secondo Giovanni, che è uno dei 4 Vangeli canonici, c'è raccontato l'aneddoto di quando Giuda si arrabbia con Gesù perché Bezzabea gli lava e gli spalma i piedi con l'unguento prezioso. E naturalmente Giuda insorge dicendo: ma non potevamo tenere queste merci così preziose per i poveri, venderle e portare a casa denaro per i poveri?
3: Certo.
4: E naturalmente Giovanni dice: ma taci tu che sei quello che ha la cassa di noi apostoli e ti freghi i soldi in maniera continua.
3: Ma questo dove è scritto?
1: Questo è il Vangelo di Giovanni.
3: No, lo dici in un modo così colloquiale, no? È bello però, lo dici quasi come se fosse una serie TV.
2: Allora, ci segnalano che è tempo di scheda. Andiamo di scheda?
4: Ma direi di sì.
2: Andiamo.
6: Gesù sa fin dall'inizio chi lo tradirà. Durante l'ultima cena pronuncia parole oscure. Uno di voi mi tradirà. La doppiezza sembra già iscritta nel destino della storia sacra. Senza Giuda non ci sarebbe arresto, processo, crocifissione, resurrezione. Senza il traditore, il cristianesimo stesso assumerebbe un volto diverso. Qui nasce uno dei grandi paradossi teologici. Se il sacrificio di Cristo è necessario alla redenzione dell'umanità, allora anche Giuda diventa, in qualche modo, necessario. Non è più soltanto il colpevole assoluto, è il motore oscuro del disegno salvifico. Un uomo che compie il male, ma permette il

0: bene finale. Questa ambiguità tormenta filosofi, teologi e scrittori per secoli. Sant'Agostino insiste sulla responsabilità personale di Giuda. Il fatto che Dio conosca il futuro non elimina la libertà dell'uomo. Tommaso d'Aquino ribadisce che il tradimento nasce da una scelta volontaria, ma altri pensatori vedono in Giuda quasi una vittima necessaria al compimento della storia. Nell'arte occidentale Giuda assume progressivamente un volto preciso. I pittori medievali e rinascimentali lo rappresentano spesso separato dagli altri apostoli, con tratti deformati, ombre sul volto, capelli rossi, colore associato all'inganno e al disordine morale. Nell'ultima cena di Leonardo da Vinci, Giuda stringe il sacchetto delle monete e si ritrae nell'ombra proprio nel momento in cui Gesù annuncia il tradimento. L'immagine è teatrale ma psicologicamente sottile. Giuda non appare mostruoso, appare umano. Ed è proprio questo a inquietare.
1: Perché se l'ha fatto lui, possiamo farlo tutti.
2: Inquieta per il fatto che senza Giuda non ci sarebbe stato il sacrificio di nostro Signore Gesù.
3: Infatti questa è una delle...
2: E quindi parrebbe quasi addirittura una figura fondamentale. Quindi certo. Non si parlerebbe più di tradimento, ma quasi di una richiesta di Gesù.
1: Cioè, come a dire, la grandezza di Cristo è stata dimostrata grazie anche al tradimento di Giuda.
2: Sì. Ma addirittura c'è chi arriva a pensare che sia stata una richiesta talmente esplicita da essere decifrata in maniera abbastanza semplice da Giuda. Cioè, tu sei lo strumento attraverso il quale Dio realizzerà la sua opera.
1: Quindi il suo posto nel mondo, cioè era predestinato, quasi contro la sua volontà, no?
4: Affinché certo. Tutto si compisse, conosciamo.
3: Se okay. Pensi che tutto è dettato da una potenza superiore, da una forza superiore, anche l'opera di Giuda deve essere preordinata, non può essere casuale, no?
1: Certo.
3: Cioè, per forza di cose.
2: E poi naturalmente ci sono tutte le contraddizioni che vedremo anche più tardi, cioè ad esempio la contraddizione tra colui che compie un gesto terribile e un allo stesso tempo un soggetto che si pente per quello che ha fatto.
3: Quello che succede,
2: Nel volgere di poche ore dall'esecuzione, dalla crocifissione di Gesù Cristo, già Giuda ha preso una decisione.
1: Quindi posso dire, se uno volesse stare dalla parte dei perdenti, poverino, lui non voleva, il suo ruolo nella commedia o nella tragedia era quello. In più si piglia malissimo, gli viene il senso di colpa e finisce pure male, povero Giuda.
4: Ha avuto veramente una vita complicata.
1: Peggio del peggio, poverino.
4: Negli ultimi anni. Cioè,
1: Fabrizio De André sarebbe stato dalla sua parte.
2: In più
1: non so,
2: sono passati.
1: O forse la fa, scritto una
2: canzone. Sono passati 2000 anni e ancora Giuda
1: viene usato.
2: È un termine.
3: Sì, sei un Giuda.
2: Che non sei un assassino, ma è talmente spregiativo che ha resistito nel.
1: È vero.
4: Sei un infame, che è peggio
1: sì.
4: Anche.
1: È passata più quella versione.
3: Comunque, Giuda Iscariota non è diventato santo, Non è un santo per la religione.
1: No.
3: Cristiana, no, sapevo che il suo pentimento avesse portato.
1: Vedi, avesse guadagnato
2: mi pare che ci sia un altro San Giuda, patrono
3: San Giuda.
2: Delle cause perse.
3: Sì, sì, è quello degli Untouchables.
2: Sì,
3: quello
2: perché degli intoccabili. Sean Connery
1: si ispirava.
2: Si porta la medaglietta di San Giuda.
1: Poco il gran finale di questa storia, che è un po' conosciuta, diciamo, però ve la ricorderemo.
5: CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del crimine.

0: Scusate, mi sono perso la parte dei 30 denari, quindi quanto valevano
1: uno schiavo?
0: Il prezzo di uno schiavo dell'epoca. Aveva anche un senso la cosa,
2: tipo
0: no?
2: 3 euro abbiamo detto più o meno.
0: Rispetto al tradimento, quindi immagino che c'entri anche questo, no? Cioè sì, ti ho dato quello che serve a comprare la vita di un altro uomo, tu che ne hai venduto la vita di Cristo. C'entra anche questo, questa
3: metafora? C'entra, così come qual è il valore di Gesù Cristo, lui che decide e dice che noi tutti saremo liberati, siamo liberi anzi, già sulla faccia della terra, indirizzati da un Dio misericordioso, in realtà non siamo per nulla liberi.
0: Non è Radio Maria, è Radio 105, oggi se sei a Milano
2: però
0: stiamo...
2: potrebbe esserlo, potrebbe scusate, diventarlo.
4: Io sono entrato nel sito della borsa e mi fanno un calcolo esatto.
0: Eh? Di quanto valevano i 30 denari.
4: Esattamente.
3: Tasso allora, di conversione.
4: Il tasso di conversione, scritto, le stime variano tra 3.000 e 10.000 dollari, circa 2.800 e 9.300
0: euro. Ma
4: davvero
0: l'hai trovato?
4: Sì. Valore del mercato dell'argento a secondo dei calcoli e come salario giornaliero si arriva lo stesso ai 2.400-3.000 dollari.
2: Vabbè, mica male però.
4: Beh, insomma, ma non è grandissimo, ma aspettavo una cifra
2: molto
4: più grande.
2: Meglio di 3 euro.
4: Cioè, non è tanta roba, tanta roba. È più, secondo me era più il gesto. Giuda entra in conflitto con qualcuno, lo tradisce,
3: sì,
4: perché
3: essere.
4: Non è più d'accordo. Più un gesto politico, tant'è vero che dopo se ne pente, non è una questione.
3: Ma sono molte le interpretazioni.
4: Denari.
3: Quando lui se
4: denari...
3: ne pente, poi va e restituisce i 30 denari. E poi qui le versioni divergono. Secondo il Vangelo di Matteo, lui si impicca. Secondo gli Atti degli Apostoli, invece, saltando da un dirupo, il suo corpo si squarcerebbe.
4: E comunque vada, lui commette uno dei peccati.
3: Sai che non so se il suicidio fosse già tra i peccati mortali, perché la vita appartiene soltanto a Dio, se già in quella...
4: Non era nei 10 comandamenti, non era già nei comandamenti non uccidere, quindi...
0: Sì, non ci si riferiva a uccidere te stesso, però poteva essere implicito in effetti, comunque un omicidio in qualche modo. Andiamo con la terza e ultima parte della scheda.
5: Il rimorso è un elemento decisivo. Se Giuda si pente, allora non è un mostro privo di coscienza. È un uomo che comprende troppo tardi il peso delle proprie azioni. Alcuni interpreti moderni vedono qui una differenza fondamentale rispetto a Pietro. Anche Pietro tradisce Gesù negandolo 3 volte. Ma Pietro sopravvive al fallimento e trova il perdono. Giuda invece precipita nella disperazione. In questa lettura il suo peccato più grave non sarebbe il tradimento, ma l'incapacità di credere nella possibilità della redenzione. Nel Novecento la figura di Giuda viene reinterpretata continuamente. Jorge Luis Borges immagina un Giuda quasi sacrificale, il vero martire nascosto della storia cristiana. Mikhail Bulgakov lo trasforma in un personaggio ambiguo e politico. Nel musical Jesus Christ Superstar, Giuda diventa addirittura la coscienza critica della vicenda, un uomo che teme la deriva del movimento e la distruzione inevitabile che si avvicina. Poi emerge il controverso Vangelo di Giuda, un testo gnostico, riscoperto nel XX secolo e pubblicato nel 2006. Qui Giuda non appare come traditore, ma come il discepolo più fedele, l'unico che comprende davvero la missione spirituale di Gesù.
0: Qui proprio è un ribaltamento a 360
2: totale.
0: Gradi, direi.
3: Devo dire che comunque è intrigante e affascinante questa ultima versione. Cioè quella di lui come non tanto come carnefice, quanto vittima di un disegno più grande di lui di cui non si è reso conto. Cioè l'unica cosa di cui certamente si è reso conto è la delusione. Delusione verso qualcosa che lui si attendeva molto più rivoluzionario. Cioè una presa di posizione di Gesù Cristo che portasse poi alla rivolta e a negare la possibilità ai romani di occupare il territorio.
0: Possiamo dire una cosa senza fare i mangiapreti: è evidente che all'interno di una dottrina religiosa le sfumature sono meno presenti che nella letteratura, no? E nella filosofia. Cioè è ovvio che se tu devi parlare ai fedeli devi essere più chiaro quando dici buoni e cattivi. Per fortuna fuori da quel...
3: Sì, però ci sono alcune metafore che sono senza tempo. Ad esempio, ricordiamo il discorso di come Giuda indica ai romani chi sia Gesù Cristo, chi debbano catturare. E lui lo fa non additandolo, non con una pacca sulle spalle, magari abbracciandolo sarebbe stato più semplice, no, lo fa con un bacio. il bacio di Giuda.
0: Infatti, mamma da lì in poi si dice il bacio
4: ma
0: di Giuda.
4: Ma il fatto che Gesù Cristo già lo sapesse, Gesù lo sapeva prima del canto e che il gallo canti, ho detto che il canto galli.
2: Tre volte, esatto.
4: Se qualcuno di voi mi tradirà e tutti iniziano, sarò io... dice, dice Pietro, sarò io Pietro.
0: Dove vuoi arrivare? Dove
4: vuoi arrivare? Sarai tu Pietro. Perché ridi?
0: È una battuta bellissima.
2: Rido perché hai l'angolo della bocca un po'.
0: No, ma è la battuta più bella del mondo.
4: Sarò io, sarò io, Signore, dice Pietro. Sì. E lui dice a Pietro: no, non sarai tu, anzi, tu pontificherai. Allora si alza un altro degli apostoli, Paolo. C'era un apostolo o l'omaggerista?
2: Vabbè, comunque
4: dice,
2: lui.
4: Dice, poi se ne alza ancora un altro. Dice,
0: infine,
4: no,
0: infine.
4: Si alza Giuda. Sarò io, Signore. Sarò io, Signore. Sarò io, Signore.
0: Ma io,
4: vatti
0: signore.
4: A sedere, vatti a sedere, cornuto.
0: Ragazzi, è bellissima. È la più bella battuta del mondo. Guarda,
3: 2000 anni
4: guarda,
3: di civiltà.
4: Cose che non fanno ridere Manola. Guarda, cose che non fanno ridere.
0: Sarò forse io, signore,
4: allora, signore. Bibi ballando.
2: Posso dire dove è stato l'errore? L'hype che ha creato Rosario.
4: Sì.
2: Cioè, quindi io sono partita che dalla battuta della vita.
0: Per me la battuta più bella
2: è stata.
0: Comunque ricordiamo...
4: Secondo alcune teologie letterarie, scusate, ti interrompo, però Bors, per esempio, dice che Giuda sapeva che qualcuno doveva tradire Gesù.
0: L'abbiamo detto nella scheda. Bobby.
4: Scelse lui stesso quel ruolo.
0: Sì.
4: Il più infame, per amore di Gesù. I soldi erano solo un pretesto plausibile. Secondo altri il tradimento fu disillusione. Secondo altri fu un tradimento perché entrò in crisi di fede per quello che aveva fatto Gesù, come dicevi tu prima. Quindi è veramente complicata la situazione.
0: Sfumatissimo.
4: Insomma, comunque... a parte la mia battuta... Beh, che spero non fosse blasfema. Vabbè.
0: Ricordiamo che c'era un altro che sapeva già tutto, eh? Il cameriere,
2: sì.
0: Il cameriere dell'ultima cena, quando disse: siete apostoli?
4: Cioè, però anche loro, se vuoi sapere la mia, sedersi in 13 a tavola, si sa
0: che porta male.
4: Va bene, grazie.
0: Va bene, ci comoni, perdoni,
2: non
0: ci
2: abbiamo ancora visto quel gesto.
3: Verso
2: la deriva.
3: Comunque, l'ultima notazione è: pensate quanti misteri ancora ci deve la Bibbia, se addirittura i Vangeli di Giuda, che sono incerti di attribuzione, quindi non sono riconosciuti, sono stati pubblicati nel 2006.
0: Solo nel 2006,
3: sono stati ritrovati negli ultimi anni del secolo scorso e pubblicati nel 2006.
4: Grazie Massimo Picozzi.
3: Grazie
4: ciao.
3: A voi.
0: Ciao Massimo.
1: Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different. Quando

0: ne parlavo proprio ieri sera con Annalisa.
1: Ti piace il suo vino caneva?
0: Perché
2: che è finito l'amore?
0: Sì, che è finito l'amore. Ah, eravamo sul divano. Io ho un calo di desiderio nei suoi confronti.
1: E addirittura un calo
0: di desiderio.
1: Cioè, te la sei così tutta sognata.
0: Eravamo sul divano io, lei e Matt Fix. E insieme parlavamo.
1: Vogliamo chiudere il cerchio.
0: Sì. Poi a un certo punto.
2: Ma mi spiace perché comunque, sai, questo amore che vi accomuna per la Liguria, visto che lei è nata
1: Ligure.
2: A Savona, eccetera.
1: Fino a prova contraria.
0: Di Savona, non solo della Liguria, sì. Ma del Savonese.
1: Ciao Comollo, ciao Lidia.
2: Ciao
1: Manola da Roma.
0: Ciao Ross,
1: ciao Tony.
0: Mi raccomando, in libreria trovate l'ultimo libro di Tony.
1: Sì.
0: Si chiama
2: Tony Pellecchia.
1: Tony Pellè.
0: Così doveva andare, è uscito oggi.
1: Sì.
0: Se andate a nome mio, un euro di sconto, lo pagate solo 17 euro. Va bene?
1: A domani mattina.
2: Ciao.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Showtime. Music and
1: Cars. Ma buongiorno!
2: Buongiorno Fabiolina!
1: Ma buongiorno a tutti, buon martedì!
2: È solo martedì?
1: È martedì, è solo martedì ed è il 16 giugno!
2: Esattamente, abbiamo scavallato la metà del mese.
1: Sì.
2: Per cui il giorno dello stipendio si avvicina sempre di più e questa cosa è molto bella. Ma al di là di questo, oggi...
1: sarà fine mese però.
2: Sarà fine mese.
1: Sì.
2: Lo so. Ah, no,
1: quindi,
2: certo, sì.
1: No, dico,
2: no, io poi tra l'altro
1: sì. Che cosa?
2: No, che io prima di quel fine mese lì sarò in giro per l'Italia praticamente.
1: Certo,
2: è vero.
1: Ma ci sentiremo comunque in diretta, vero?
2: Ma assolutamente. Io sto facendo in modo di avere tutta la tecnologia a mia disposizione, cara Fabiolina.
1: Sì, sennò chiamiamo Patrizio e facciamo andare in diretta lui. Preparati, Patrizio.
2: Vabbè. No, speriamo che vada tutto.
1: Io lo
2: ragazzi.
1: Dico perché sappiamo che le dirette sono la priorità.
2: Assolutamente
1: ecco.
2: Sì.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno alla nostra Pinnetta, caro Pivati. Dovresti sentirti in colpa nel sapere, anzi l'hai vista, che la zia oggi
2: c'è.
1: È qui.
3: Ma l'ho abbuffata di parole.
2: Ma tra l'altro devo dirvi una cosa.
1: È in radio.
2: Ci ha portato le ciliegie, le facciamo vedere.
1: È vero,
2: eccole
1: che bello,
2: qua.
1: A me no. Che bello, ragazzi.
3: Adesso... a me non le ha portate, dimostra che ha la coscienza sporca e la coda di paglia.
2: Va bene.
1: Tutto insieme.
3: Tutto insieme.
2: Sì, anche il carbone bagnato. Mettici dentro tutti i detti che hanno a che fare con il senso di colpa. Devo dire che la zia, quando ha i capelli raccolti dietro, sta benissimo.
1: Sì, è vero.
2: Mi piace tantissimo perché ha un viso intanto più magro, evidentemente si sta rimettendo in forma. Primo. Secondo, ha un bellissimo colore, quindi ero contento di vederla
1: bella,
2: oggi.
1: Assolutamente.
2: Molto bella.
1: Ma poi, insomma, è andata in giro per concerti, noi lo diciamo sempre, insomma, respirare l'aria dei concerti fa bene.
2: Sì.
1: Nonostante poi tutte le polemiche che ci sono ogni volta nei concerti. Cominciano i concerti, cominciano le polemiche,
2: però
1: i concerti insomma sono sempre belli da vivere, ecco. Ma da sempre, no? Da ieri, da oggi, da sempre, secondo me.
2: Ma tutti, cioè la musica dal vivo è bella.
1: Evidentemente un pochino, al di là di tutto, adesso non voglio entrare, però bisogna, anzi lo dico perché sarà l'argomento di oggi, bisogna un po' adattarsi.
2: Arrangiarsi.
1: Cioè quando vai a un concerto, in qualche modo, poi al di là mi rendo conto, a volte i biglietti sono molto alti, ma questo è anche molto, come dire, è legato anche alla scelta dell'artista, no? Cioè,
2: certo.
1: Insomma, è tutta una conseguenza.
2: Allo spettacolo
1: quando,
2: che porta anche l'artista.
1: Ovviamente, eccetera. Però quando si va ai concerti ci si adatta anche in qualche modo, no?
2: Sì.
1: E quindi... Quindi non tutto deve essere preciso al 1000 per 1000. Ci si adatta un po'. È la bellezza anche di vivere il concerto, secondo me. Io lo vivo da sempre, quindi...
2: No, ma poi stavo pensando, lasciando perdere le polemiche, mi piace molto perché invece quando vai ai concerti all'estero, i grandi festival in mezzo all'alfango,
1: noi italiani siamo felicissimi.
2: Esattamente.
1: Lì va tutto bene,
2: lì
1: capito?
2: È tutto bellissimo.
1: Esatto, non ci danno da bere, ci prendono il calcio in culo, ma va benissimo.
2: Un biglietto
1: perché siamo
2: 4.000
1: andati...
2: sterline.
1: Esatto. Invece in Italia siamo sempre un pochino così. Sono dei motivi reali, attenzione,
2: certo,
1: mi rendo conto. Però ecco, adattarsi secondo me è la cosa migliore. Prego, zia.
4: Comunque ieri sera doppietta.
1: Sì, è vero, la zia ieri era felicissima perché è andata al concerto di Achille Lauro, ma sul palco c'era anche...
2: La Nannini?
1: No.
4: La Pausini!
1: Vabbè, ma la zia, dico, questo è stato un doppio regalo, un doppio pacco!
2: Brava zia! Tra l'altro mi ha detto che si è divertita molto ieri al concerto, se l'è proprio goduto, tantissimo. Va bene,
1: amici. Allora, caro Darietto, io ho visto che ci sono i santi,
2: e li ho mandati,
1: ce ne sono...
2: Due.
1: Amendola.
3: Claudio?
1: Papà.
3: No. Ferruccio.
2: E invece la seconda modello.
1: Esatto.
3: Giuditta.
1: Bravo, oggi semplice.
5: Giuditta, settimana prossima la zia va Ibiza.
1: Sì, è vero.
2: Beh, però dillo che si capisca, non parlare
1: lunedì
2: come
1: prossimo.
2: Me nella seconda ora, ti prego.
1: Lunedì prossimo.
2: La zia va
3: Ibiza.
2: A Ibiza. Vabbè, brava. Se lo può
3: a
2: permettere.
3: Giulio ha lavorato una settimana.
2: Zia,
1: scusa, ha lavorato una settimana, ha lavorato quel che basta per potersi fare una settimana di vacanza.
2: Ma quanti soldi stai guadagnando, zia? Perché ma sei scusa, sempre in giro.
1: Ma zia, ma digli, ma fatevi i fatti vostri. Ma scusa.
2: Ma me la paghi anche a me la vacanza ad agosto? Che io non vado da nessuna parte, sono qua a Milano.
3: Pensa che pagherà tutto in contanti per non
2: vabbè,
3: rendere.
2: Giusto, ma stai zitto,
1: vabbè,
2: Pivadi,
1: posso,
2: dai.
1: Attenzione.
2: Ma mica c'hai il posto, la zia.
6: La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: fai questa sera?
1: Ma non lo so onestamente. Credo che andrò a casa dopo la radio. Sarò sarà molto stanco probabilmente dopo la seconda ora.
0: Tra l'altro un ascoltatore ha detto una cosa abbastanza simile. Intanto prima di leggere il messaggio volevo rispondere a Nicolò da Bologna. Sono molto d'accordo con te. Quando si parla di disagi legati ai disabili, ma non solo nei concerti, parlo proprio in generale, è vero, c'è un problema. Cioè ci sono proprio delle dei problemi da dover risolvere in qualche modo, ma al di là del concerto,
1: sì,
0: in situazioni
1: più
0: proprio
1: vasti, dici,
0: quotidiane, sì, mi rendo conto, e hai perfettamente ragione, Nicolò. Detto questo, ci dicono, lo leggi tu?
1: Ciao Fabialina, dopo due bei cappottini rifilati al Darietto, e in effetti io ne ho ricevuti già due, come minimo per penitenza dovrebbe parlare in dialetto bergamasco in tutta la puntata di oggi, e in dialetto veneto nella puntata di domani, e in sardo nella puntata di giovedì, e andare sul palco di Ferrara vestito da gigante.
0: Sì, vabbè, quello era una foto, tra l'altro.
1: Sì, quello, che l'ho
0: buttato. Quello l'ha buttato, ok.
1: Ho rischiato l'amputazione degli arti inferiori e superiori, perché non mi passava più il sangue per gli elastici così stretti. Quindi
0: è vero,
1: no,
0: è
1: quello
0: vero.
1: No,
0: il
1: quello
0: dialetto è difficile, perché se uno non lo sa, poi chiaramente non lo può parlare.
1: Bota.
0: Però attenzione, perché nella seconda ora il Darietto sconterà la sua penitenza in un modo molto simile a quello che hai pensato tu, amico, che non è proprio un dialetto, però
1: ti dirò una cosa,
0: sì?
1: Mi arrangerò,
0: ma certo,
1: in qualche modo troverò la soluzione al problema.
0: Ma assolutamente, bravo, ti arrangerai.
1: Sì,
0: ma di quello stiamo per parlare,
1: è di quello che parliamo oggi, esattamente. Lo facciamo prendendo spunto da una cosa che è diventata virale.
0: Ma
1: è strano, ormai qualsiasi cosa, se uno fa un piritello adesso diventa virale.
0: No, quello all'inizio, quello abbiamo già superato, quando hanno inventato i social, i primi piriti.
1: Sai che è strano sentirti dire la parola pirito.
0: È un termine che non uso, è vero, mi ha fatto strano. I primi piritelli, devo dire che effettivamente facevano. Adesso ormai quella roba lì è stata superata.
1: No, però c'è questo content creator che secondo me, dopo aver mangiato quella cosa lì, altro che piritelli. Vabbè, comunque si chiama Iago Scandals ed è diventato virale su TikTok, credo, per un video che lui ha realizzato in una camera d'albergo. Doveva cucinare una lasagna e non aveva nulla a disposizione, perché non c'era chiaramente la cucina, manco la lasagna. No, è vero. Quindi cosa ha fatto? Ha preso praticamente un bollitore per l'acqua calda e un ferro da stiro, e il video ha superato 4 milioni di visualizzazioni e mostra tutte le fasi della preparazione, quindi sfoglie cotte con il bollitore mentre il ragù e la besciamella vengono cucinati sfruttando il calore del ferro da stiro. Una cacata,
0: madonna mia ragazzi,
1: gigantesca,
0: che brutto,
1: del inglese. Vabbè,
0: vabbè, del resto inglese, quindi chissà.
2: Ma chi sei, il struzzo povero?
0: Sì, un pochino, ma secondo me se fosse stato a casa la lasagna non è che sarebbe venuta in maniera così
1: molto diversa.
3: La facevo uguale.
0: Esatto.
3: Solo che usava il forno.
0: Però si è in qualche modo arrangiato. Stavamo parlando anche di questo a inizio puntata. Quelle volte in cui vi siete dovuti arrangiare, adattare a una situazione.
1: Sì.
0: Sul lavoro, stavo parlando prima di concerti, per esempio, oppure proprio nel cucinare qualcosa che magari non avevate nulla, vi siete arrangiati, vi siete inventati qualcosa che poi insomma è riuscito anche
1: bene. Sì, cioè mangiabile quantomeno, ecco.
0: Esatto.
1: Oppure anche quelle riparazioni dell'ultimo minuto, succede una cosa per cui dovete risolvere, dovete arrangiarvi, e con una molletta e uno spago tipo MacGyver siete riusciti a fare grandi opere ingegneristiche.
0: Bravo, quindi quella volta in cui avete dovuto arrangiarvi per qualcosa ce lo raccontate? 342 41 15 105.

0: Passenger, eccolo qui Alex Warren nella prima ora di 105 Music in Cars. Amici, benvenuti.
1: Benvenuti amici arrangioni. Amici arrangioni, oggi si parla di quello perché siamo partiti da questo pazzo furibondo che ha cucinato una lasagna in camera d'albergo con il ferro da stiro e il bollitore, però evidentemente ha fatto un po' un esperimento, e nella vita a volte l'arrangiarsi vuol dire anche sperimentare qualcosa di nuovo.
0: Assolutamente.
1: Magari si trovano anche strade diverse per qualcosa che si pensava poter fare soltanto in un modo, e invece avete trovato la scorciatoia.
0: Esatto.
1: Provandoci.
0: Bravo, quindi quella volta in cui vi siete dovuti arrangiare o adattare a una situazione, ce la raccontate 342 41 15 105.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: È seria. Quando si parla di Dracula è tutto molto serio, certo. Non si scherza, eh.
1: Poi io credo che il nostro artista, in questo caso, stia insomma dando il valore che merita al 105 Selection, capito?
0: Sì.
1: È una cosa seria.
0: È seria, molto seria. Bravo, Dario. Sei bravo. Marco!
2: Ci sono!
0: Ciao Marco! Come stai?
2: Ciao. Benissimo,
0: benvenuto.
2: Benvenuto.
1: Allora Marco, qui c'è un problema. Il vocale che ci hai mandato, perché tu hai mandato un vocale, si sente da paura. Adesso improvvisamente sei in un antro. Come è possibile? Sentiamo un riverberone gigantesco.
2: Guarda, sono in una stanza abbastanza simmetrica, finestra chiusa, porta chiusa, provo un attimo a spostarmi e vedere se va meglio.
1: No, meglio.
0: Marco, raccontaci un po', noi oggi stiamo parlando di quando magari ci siamo dovuti adattare o arrangiare in una situazione. Tu che cosa è successo?
2: Ma vi faccio vivere il fuoco. Qualche anno fa, in un incidente stradale, avevamo bisogno di sollevare un pannello del peso stimato di 500-600 kg, dotato di golfari, cioè praticamente sono delle piatte con un buco per tirarli su, fatte apposta. Però l'attrezzatura che avevamo sulla gru, cioè i grilli, quei affari fatti a D sostanzialmente, erano un perno passante, erano tutti grossi, non c'entrava neanche uno. Allora gira che ti rigira intorno all'autopompa, mi è venuto un lampo di genio. Ho preso un'altra attrezzatura che sono sostanzialmente dei ganci che attacchiamo ai divaricatori cesoia negli incidenti stradali, quelli che servono per aprire le lamiere.
0: Di Genova.
2: Ed eravamo in autostrada su un incidente stradale. E sostanzialmente questi ganci qua hanno una spina passante che come diametro andava bene dentro nei golfari del pannello. Sostanzialmente ho inserito quello, escono fuori dei ganci, ci abbiamo messo la catena, abbiamo appeso la gru e abbiamo tirato su questo pannello, risolvendo un problema che era già 10 minuti che giravamo intorno al camion.
0: Allora capisci che io ti dico bravo, anche se ovviamente non ho capito niente.
1: Sembra una puntata, la puntata di Come è fatto, sai quelle puntate dove inseriamo il pannello rotante dentro il foro da 5.
0: Pensa che ci siamo concentrati, veramente mi sono concentrata tantissimo per seguirti. Sei stato anche molto chiaro, però ovviamente utilizzando anche dei termini tecnici, parlandoci di macchinari di cui noi non siamo a conoscenza.
1: Beh, Fabiola,
0: quindi effettivamente,
1: ma una gru autoportante,
0: ma voglio dire, ma chi è che non ce l'ha?
1: Un'autopompa vibrante.
0: Chi è che non ce l'ha? Ecco, no, però mi sembra aver capito che avete fatto un po' il MacGyver della situazione, siete riusciti,
2: esatto.
0: Insomma, ecco.
2: In una maniera non ortodossa ho utilizzato un'attrezzatura che non è nata per quello, ma l'ho adattata.
1: E dillo così, potevi dirlo così.
0: Però questo era chiaro, no? Hai fatto bene anche a spiegare. Adesso magari chi ci ascolta, ci saranno persone che magari fanno il tuo lavoro, magari altri vigili del fuoco eccetera, sanno anche di cosa stiamo parlando.
1: Esatto,
0: noi ci fidiamo, ecco, di quello che hai detto.
1: Sì.
2: Adesso... ho cercato di metterlo giù in maniera più comprensibile possibile.
1: Bravo.
0: Ma certo, ma mi rendo conto.
1: Bravo Marco. Stanno arrivando delle domande di ascoltatrici e qualche ascoltatore anche interessato, anche visto che tu fai un mestiere che nell'immaginario collettivo insomma è un mestiere molto capito, no? Volevamo sapere esattamente, cioè, siete una squadra, quanti siete nella vostra stazione?
2: Beh, il comando di Genova è 600 persone, si divide su quattro turni che coprono sostanzialmente dalla provincia, quindi da Chiavari fino a Multedo e andando nord verso Busalla, che quindi confina poi con il Piemonte.
1: Potevi intervenire a Chiavari venerdì, scusami Marco, potevi arrivare con la tua auto gru gigantesca.
0: Beh, meno male, non c'è stato bisogno.
2: Era un servizio di vigilanza.
0: Vedi? Quindi c'eri.
2: C'ero.
1: Perché non ti ho visto?
0: Strano.
1: No, salutiamo tutte le forze dell'ordine.
0: Certo, assolutamente. Sì. Grazie Marco, ma senti, ma tu queste cose, questa trasformazione, queste idee ti vengono anche poi quando sei a casa, adesso al di là della storia che ci hai raccontato, però
2: sì,
0: magari ti è capitato a te. Ecco, infatti.
2: Poi io sono anche un costruttore di Lego. Utilizzare pezzi, cercare di risolvere determinate cose utilizzando un pezzo in maniera un po' diversa da come è nato,
0: fa parte
2: della mia cultura.
1: Bravo,
0: grazie Marco.
2: Grazie.
0: Buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi.
1: Ciao.
0: Grazie davvero. Mille, ciao. Senti,
1: sì, hai letto?
0: Che cosa?
1: The Angel Fire.
0: No, no, no, non l'ho letto.
1: Che chiaramente anche in questo caso lui aveva già capito tutto.
0: Ah, vabbè, ma
1: perché Angel Fire è anche pompiere, è anche
0: Angel
1: gruista.
0: Fire.

0: veramente bravo. Senti, io ho riempito troppo il liquido del radiatore nella macchina di mia figlia. Allora mi sono ingegnata con una siringa senza ago. Gli ho attaccato un tubicino della micro irrigazione da giardino, visto che la bacinella è stretta e lunga, e piano piano ho aspirato fuori il liquido in eccesso. Mi sono sentita un po' MacGyver. Mia figlia non sa neanche chi sia, chiaramente.
1: Giustamente,
0: MacGyver,
1: certo. Brava amica. Io non ci sarei mai arrivato. Io sarei andato nel panico, avrei portato dai miei amici, da Matteino e tutti gli altri, la macchina. Quindi,
0: certo, figurati
1: io.
0: Avresti chiamato il carattere per questa notte, spendendo pure una cifra di soldi.
1: Ma guarda, io spendo volentieri. No, niente. Mio papà l'ha fatto una volta con la benzina, è stato male per 3 giorni.
0: Ma
1: poi
0: infatti, non è una cosa che si fa. Va bene. Amici, quella volta in cui vi siete adattati, 342 41 15
1: 105.

0: si muove. Senti, Darietto, ascolta bene, ascolta bene.
1: Sto ascoltando.
0: Esatto.
1: Senti, stiamo parlando di tutte le volte in cui vi siete arrangiati per fare qualcosa perché magari non avevate gli strumenti adatti. Per esempio, Andrea da Parma dice: non volevo rinunciare al caffè fatto con la moka in Inghilterra.
0: Ok.
1: Ho portato da casa sia la moka sia il caffè, ma non era adatta al tipo di fornello. Con le posate ho fatto una struttura che neanche i migliori ingegneri saprebbero fare e ha funzionato perfettamente.
0: Bravo, bravo, bravo.

0: Don't Wanna Go Home. Sono le 16:40 minuti. Amici, parliamo di quelle volte in cui vi è capitato di dovervi adattare,
1: sì,
0: a una situazione, magari, esatto, vestire un po' i panni di MacGyver, come diceva la nostra amica prima, no?
1: Ecco, tu hai detto vestire i panni, ma sì, io penso anche a quelle volte in cui non hai il ferro da stiro,
0: sì,
1: e ti inventi qualsiasi cosa pur di avere la camicia, no, perfettamente senza una piega,
0: certo.
1: E quindi io mi ricordo che mia mamma mi aveva insegnato un trucco, visto, sì, che non so stirare, lo fa solo Rosario, col vapore.
0: Sì.
1: Quindi tu riempi la vasca da bagno con l'acqua caldissima, ah, e il vapore,
0: ecco,
1: e appendi, quindi un dispendio d'acqua, per una camicia terribile.
0: Forse non vale la pena.
1: No,
0: certo,
1: non vale assolutamente,
0: certo.
1: Però se tu appendi magari 5-6 panni sopra la vasca con l'acqua calda, calda, calda, e il vapore, un pochino i tessuti si appiattiscono.
0: Eh sì, è vero.
1: Sì, poi
0: è
1: devi
0: vero,
1: fare un bagno però, perché sennò
0: però
1: sei
0: uno anche
1: stronzo.
0: Quando lavi la camicia, se poi la appendi sull'omino, la tieni lì, effettivamente,
1: esatto,
0: rimane un po'. Certo, poi
1: sì, non è come stirarla.
0: Stirarla,
1: ragazzi,
0: è un'altra,
1: sì,
0: cosa. Sì, il pantalone è più semplice perché lo puoi mettere sotto un peso,
1: sì,
0: e comunque, esatto, invece la camicia è complicato. Vittorio!
2: Ciao!
0: Ciao Vittorio, come stai?
2: Io sto bene, è bellissimo sentirvi.
0: Benvenuto!
1: Guarda, è incredibile, abbiamo per la prima volta un torinese doc.
0: Eh sì!
1: Proprio piemontese,
2: sì, sì,
1: da...
2: Io proprio doc da 45 anni.
0: Proprio doc. Ma proprio doc da dove esattamente, Vittorio?
2: No, io sono di origine, che sono nato in Calabria e sono cresciuto in Calabria,
0: sì,
2: però sono 45 anni che sono a Torino.
1: Sì, sì, si sente.
2: Centro,
1: sì, ma Torino
0: comunque
1: non ti ha pervaso per niente.
0: No, no, no, no,
2: no,
0: no,
2: no,
0: vabbè,
2: no, no, no, non c'è pericolo, non ho mai perso l'accento e,
0: sì,
2: e diciamo che io frequento parecchi calabresi, quindi quando,
1: okay,
2: siamo tra di noi,
1: certo,
2: parliamo sempre la nostra lingua.
0: Vabbè, certo, certo. Ma senti Vittorio, cosa fai nella vita?
2: Io adesso faccio il corriere, però,
0: okay,
2: ho fatto tanti lavori, ho fatto il salumiere, ho fatto il barista,
0: sì,
2: ho fatto ho venduto televisori con videoregistratori, queste cose qui, il negozio di elettrodomestici.
0: Certo,
1: il,
0: cioè,
1: meccanico mai? Perché
2: carpentiere,
1: quello...
2: meccanico mai.
1: Meccanico mai.
0: Però vedi che anche nella vita tu comunque ti sei adattato facendo anche più lavori.
2: Sì, ero un ragazzino proprio,
0: certo,
2: ero proprio un ragazzino.
0: E raccontaci
2: però
0: un po', vai, vai.
2: Guardando le persone quando lavorano, qualcosa impari sempre.
0: È vero.
1: Bravo.
2: Io siccome sono uno che gli piace quando fanno qualche lavoro, ad esempio quando portavo la macchina a aggiustare, guardavo come facevano,
0: sì,
2: queste,
0: sì,
2: cose.
0: Sì, sì.
2: E mi è successo che ero in autostrada, stavo tornando dal mare con gli amici, diciamo una panda, una delle prime pande, non so se avete presente,
0: sì,
2: quelle pande che si aggiustavano anche con le mani, tirando,
1: sì,
2: la,
1: sì,
2: lamiera, quelle vecchie pande. E venendo, tornando dal mare, eravamo state al mare, tornando dal mare da Savona, diciamo, in autostrada, mentre fa una discesa, sento che la macchina piano piano va per fermarsi. Ho detto, porca miseria.
0: Scusa, mi puoi rifare per favore la macchina che sta per fermare?
2: Piano piano si ferma e allora ci accostiamo, apriamo il cofano, guardiamo e non riusciamo a capire cosa c'è, che non andava. Però un mio amico che era lì con me dice, ma potrebbe essere qualcosa di elettrico,
0: sì.
2: E allora io sono andato a guardare subito la bobina, che è quella che fa girare, c'è una spazzola dentro e fa girare la spazzola per mandare la corrente,
1: sì,
2: diciamo per fare accendere il motore, per,
0: sì,
2: far andare il motore.
1: Sì, sì.
2: E vedo che la spazzola è crepata.
1: Perché succede
2: era
1: anche
2: crepata,
1: quello.
2: Era crepata,
1: sì,
2: è di plastica, la spazzola è di plastica, quella che si tira dentro, questa spazzola,
0: sì,
2: ed era crepata.
0: Sì.
2: E allora io porto sempre della roba dietro, attrezzi, qualcosa me la porto sempre dietro.
0: Vedi, sei già uno comunque un po'...
1: Ce l'hai già dentro.
0: Ci sono persone, effettivamente. Io mi ricordo
2: mi
0: anche un nostro ex collega che andava in giro comunque pronto a tutto. Pronto a tutto. Aveva, non so, la chiave inglese.
1: La cerbottana.
0: Insomma, aveva tante cose. A seconda, diciamo, della situazione, cioè, in cui si trovava, lui era bello pronto.
1: Sì, sì,
2: era bello attrezzato.
0: Esatto.
1: Gli antibiotici.
2: Così,
0: sì. Ecco, certo.
2: In macchina c'ho tutto,
0: certo,
2: carta igienica, io c'ho tutto.
0: Bene, certo, questo è fondamentale. Tu scherzi, invece, è una delle cose più importanti.
1: Assolutamente.
0: Ecco.
2: È importante, sì, sì. Anche perché adesso faccio faccio pure il corriere lo stesso, perché non so mai dove vado a finire, quindi
1: giusto, giusto,
2: la roba ci vuole.
1: Vittorio, però la macchina alla fine, che cosa avete fatto? Come hai fatto a risolvere il problema?
2: Allora, ho fermato un signore con un furgone e mi sono fatto dare un pezzo di filo di ferro.
0: Sì.
2: Gli ho messo il filo di ferro e ho legato la spazzola in modo che si stringeva di nuovo, si univa, perché ci andava o della colla o qualcosa. L'ho rifilata dentro ed è partita la macchina.
1: Bravi.
2: Sono arrivato a casa e poi l'abbiamo cambiata.
1: Beh, certo,
2: però
1: chiaro,
2: quella spazzola lì non l'ho buttata, me la sono tenuta in macchina.
1: Non si sa mai.
2: Finché non ho cambiato la macchina, non si sa mai.
1: Certo, perché se si crepa di nuovo, almeno c'è quella provvisoria, chiaro.
0: Però vedi che servono queste storie, ragazzi. Noi facciamo queste puntate anche per tutti quelli che ci ascoltano.
1: Sì.
0: Perché moria mai un giorno ti si ferma la macchina come a Vittorio, piuttosto che qualsiasi cosa, uno magari dice, cavolo, vedi?
1: Certo, io mi metto proprio a smontare la spazzola,
0: no,
1: la filo
0: ma
1: di
0: non
1: ferro.
0: Tu, Darietto. Però dico, in generale, magari uno si ricorda anche della storia,
1: certo, sì.
0: raccontata in musica in carta.
1: Non so se ci siano ancora le bobine. Le macchine nuove secondo me non ce le hanno più.
2: Anche io penso, io anche se aprirei un cofano adesso non ci capisco più niente.
0: Certo, è vero,
2: troppa roba elettronica. Io adesso guido un furgone che a volte frena da solo.
0: Meno male, dai, meno male, un aiuto.
2: No, sì. Mi fa spaventare anche a me, perché a volte magari giro e lui vede il muro, per dire, no? Io giro, per magari devo girare una via stretta, vede il muro e si blocca.
1: Sì, quindi... certo, vede l'ostacolo.
0: Ma sai che una voce tanto carina, stanno arrivando dei messaggi anche per te, che sei veramente un personaggio. Grazie Vittorio, grazie.
2: Sì, niente, io vi ascolto tutto il giorno.
0: Grande.
2: Ascolto 5 dalle 6:30 fino alle 7:30 che non arrivo a casa.
0: Evviva,
1: bravo.
0: Grazie
1: evviva
0: Vittorio,
1: la bobina.
0: Evviva, un bacio.
2: Evviva voi, siete tremendi, mi fate squacquazzare le risate. Soprattutto quando bicciate tra di voi, a me mi piace tantissimo.
0: Che carino, grazie.
1: Ciao,
0: Vittorio, un bacio.
2: Ciao, anche a voi,
0: ciao bello, ciao.
3: Vorrei ascoltare Calabrisella mia.
0: Vabbè amico, domani.
1: Forse.

per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: la trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia.

0: E in questo momento si parla sempre di storia. Everything But The Girl con Wrong ha fatto parte comunque della storia della musica.
1: Decisamente un disco meraviglioso, ma come tutti i dischi di questo gruppo, perché la voce della cantante è meraviglioso. Chiude la prima ora di 105 Music and Cars proprio con il nostro Che Storia.

0: Bello, a me piace questo disco. Partenope, il disco nuovo di Merck & Cremont, con chiaramente la voce della Brancale e The Colors.
1: A me piace molto, anche a me piace. Ma mi piace soprattutto la voce, lo dicevamo l'altra volta, io e te, della Brancale all'interno del disco. Fa cambiare tutto il mondo.
0: Tutto, è bravissima. La Brancale veramente brava, è una fuori classe. Detto questo, abbiamo appena cominciato la seconda ora di 105 Music in Cars. Seconda ora in cui giocheremo anche tra poco.
1: Sì.
0: Però nel frattempo stiamo ancora parlando di tutti i modi in cui vi siete arrangiati per, come dire, modificare una situazione che sembrava perduta del tutto. Per esempio, questo ascoltatore che non si firma dice: ho liberato un gattino intrappolato in una grondaia con uno straccio e il pistone ad aria compressa per stirare, penso per sturare, il WC. È partito come un razzo, ma l'ho salvato. Adesso è strano, con uno straccio e il pistone ad aria compressa, come fai?
1: Perché il WC, scusami, dove era esattamente?
0: Per sturare il WC. Lui dice ho usato il pistone che normalmente si usa per...
1: Amore mio, va bene, l'importante poi averlo salvato. Sì. Io mi ingegno sempre ad aprire la birra con qualsiasi cosa, se non c'è il cavatappi. Sergei da Milano. Allora, devo dire che l'ultima volta noi abbiamo fatto un lavoro qui in onda, in studio un po' di tempo fa, con dei colleghi, e Camilla Ghini, devo dire, mi ha fatto molto ridere perché
0: l'ha fatto coi denti.
1: Con i denti, cosa che effettivamente io da sempre, insomma, cerco di, però evito di
0: usare.
1: No,
0: è molto pericoloso.
1: Perché è un po'
0: se ti scappa male puoi anche lacerarti la
1: gengiva. Però
0: guarda, ho cercato a tal proposito tutti gli strumenti che uno potrebbe usare per aprire una bottiglia.
1: Bravo, bottiglia
0: di birra.
1: Perché c'era un ascoltatore, tra l'altro, prima, che stava parlando di un modo che ha trovato per aprire una bottiglia di vino
0: senza
1: in un treno.
0: Sì.
1: Non c'era il cavatappi e ha chiesto lo stivaletto a una vicina. Ora, non ho ben capito, infatti abbiamo provato a chiamarlo perché non ho capito come ha fatto con lo stivaletto ad aprire la bottiglia di vino,
0: attenzione. Col tappo di sughero,
1: certo, quindi non ho capito.
0: Allora, io credo che lui abbia smontato il tacco, che c'è chiaramente un chiodo, usato il chiodo per bucare il tappo di sughero e fare leva e tirarlo, credo.
1: Però cavolo,
0: E poi ha rimontato il tacco.
1: Insomma, vabbè. Però, prego Danietto,
0: allora,
1: vai.
0: Allora, chiaramente per aprire una bottiglia di birra con il tappo a corona di metallo si può usare, l'apribottiglia e fin qui ci arriviamo tutti.
1: Sì.
0: Poi cucchiaio di metallo, forchetta robusta, chiave di casa, accendino in plastica dura, moschettone metallico, anello apribottiglie dedicato, cintura con fibbia adatta, bordo di un tavolo bancone resistente, manico metallico di una posata, pinza multiuso, tronchesino, martello con la parte a forcella, cacciavite piatto, chiave inglese.
1: Bravo, io guarda, apro la mia borsettina che ho all'interno della mia borsa.
0: La borsa di Mary Poppins.
1: Sì, questa è la borsettina, sai, dove tu metti, che ne so, il liquido delle lenti, le lenti di riserva, no?
0: Certo.
1: Il burro cacao, quelle cavolate lì. Però ovviamente io ho il mio...
0: Apri bottiglie.
1: Che non si sa mai, ce l'ho.
0: Che nella vita può essere sempre utile.
1: Allora abbiamo però Andrea da Biella. Andrea.
2: Sì, ciao.
0: Ciao Andrea.
1: Eccolo, come stai Andrea?
2: Bene, mi avete beccato in palestra, mi sono messo in un angolo così non mi sente nessuno.
1: Ah, ok, ma ti stavi allenando, immagino.
2: Sì, esatto. Okay.
0: Ah, vai come me per guardare gli altri in déshabillé.
1: Déshabillé.
0: Ecco. Tra l'altro hai una storia da raccontarci interessante perché non eri in Italia.
2: No, allora una decina d'anni fa lavoravo in Corea con un mio collega. Io faccio il cuoco, e l'insegnante. Insegnavo lì in Corea e ci hanno incaricato di organizzare un banchetto per 150 persone. E purtroppo il gruppo di coreani con cui lavoravamo non sapevano bene l'inglese, allora non riuscivo mai a capire cosa volessero. E niente, noi abbiamo cucinato per questo banchetto per 150 persone. Due ore prima del banchetto ci dicono che avremmo dovuto trasportare tutto dall'altra parte di Seul. Arrivano i camion, carichiamo il cibo, portiamo dall'altra parte di Seul. E appena arrivati ci siamo accorti che i forni non erano compatibili con le placche dentro le quali avevamo preparato tutte le vivande. E non ci siamo persi da minimo, abbiamo smontato due forni, ne abbiamo creato uno. per poter infilare dentro queste placche, le abbiamo poi scaldate.
1: Ma ragazzi,
2: e ci siamo anche aiutati con gli scaldapiatti.
1: Ma ragazzi, ma siete bravi. Bravi.
0: Parte che io sto già sbavando.
1: Sì, anche a me è venuta.
0: Perché pensare a tutte queste scaldapiatti.
1: Un attimo. Cioè,
0: ma scusami, cosa cucinavate per i coreani? Cucina coreana o cucina internazionale?
2: Allora, internazionale, anche se avevamo preparato un banchetto principalmente con ingredienti italiani.
0: Ok, ok, bello però.
2: Comunque non sembra, ma nell'Asia si trova di tutto.
0: No,
2: ecco,
0: sì,
2: non è
0: sì,
2: come...
0: so bene, no, è vero, assolutamente. Certo. Trovi qualsiasi cosa, certo, ha un costo magari molto alto se devi prendere dei cibi che sono importati, perché è così.
2: Sicuramente.
0: Però si trova di tutto. Bello questa esperienza.
2: No, bello per noi è...
0: Però è stato
2: ricevere complimenti quando i coreani ci hanno detto: fossero stati francesi, tedeschi o inglesi sarebbero scappati, invece noi italiani abbiamo sempre una soluzione.
1: È vero, questo è molto vero, noi italiani siamo così, nel bene o nel male, però riusciamo sempre a farci capire, questa è una cosa meravigliosa, esatto. Pur non parlando la lingua, poi ci facciamo, però poi troviamo sempre delle soluzioni, ed è una
0: superare
1: bella cosa
0: stacolo.
1: Che fa parte, dobbiamo ricordarcelo, insomma, perché abbiamo anche tanti pregi noi italiani, insomma, quindi
0: giusto, bravo,
1: grazie.
2: Dimentichiamo.
1: È vero, grazie Andrea, grazie.
0: E buon lavoro.
1: Un bacio,
2: ciao,
1: un bacio.
2: Andre.
1: Che bello. Allora, sì, ci sono dei vari modi. Io non lo so, posso leggere solo questo messaggio? Anche noi al mare le bottiglie di vino le aprivamo con le infradito. Devi sbattere la bottiglia con il fondo contro un muro, attutendo chiaramente il colpo con la ciabatta, piano piano poi il tappo sale. Io questa cosa non l'ho mai fatta, adesso poi magari un giorno.
0: Poi perdi metà contenuto della bottiglia. Ma
1: non lo so, non l'ho mai fatta, vedremo. Grazie.

0: la seconda ora di 105 Music in Cars. Che bello!
1: Se non è estate questa,
0: mamma mia,
1: con questi suoni californiani bellissimi, bravi, Smash Mouth. Prima di lanciare un momento importante.
0: Adesso non ti piace più il gioco?
1: Beh, oggi
0: attenzione,
1: sicuramente no, cioè, mamma mia.
0: Amici fancarsisti, tra poco Darietto pagherà la sua penitenza nel gioco. Quindi intanto lo lanciamo, 342 41 15 105 per giocare. Dovete scrivere
1: di qua o di là.
0: Sei pronto?
1: Abbastanza.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Kitana da Live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitana da Live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Music and Cars
1: Darietti
2: di là o di qua,
1: di qua di là,
2: dove la
3: no, ma che speravo, ma che speravo,
1: cosa
3: ma che speravo, pirati
1: solo su Music and Cars. Allora amici, attenzione a questa edizione speciale,
3: specialissima
1: di qua o di là, dove il nostro Darietto andrà a pagare la penitenza, che vabbè dai, una penitenza così
3: è,
1: insomma,
3: abbastanza
1: molto
3: carina. Peccato, sì, che il problema è che poi dovendo leggere le cose del gioco con la teppola

0: Cioè tu immaginati adesso con tutto il bene, però ecco.
1: Vabbè, proviamo.
0: Vabbè, dai, ok, ok.
1: Allora, intanto allora, conosciamo il primo che è Michele da Venezia. Primo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Michele, come stai?
2: Bene, bene, bene, bene.
0: Ok.
1: Sono molto contento.
2: Anche ho appena ritirato degli esami, ma vediamo.
0: Aia, aia, ma esami di salute?
2: Sì.
1: Ah, ma li hai già aperti? Li hai già aperti?
2: No, volevo arrivare a casa, che casomai ci sono sedie, tavoli, letti,
0: dai,
2: che posso sdraiarmi.
0: No.
1: Ma vedrai che andrà tutto bene.
0: Tutto bene, sì, tutto, no, bene.
1: Tutto bene.
2: Sì. Tutto bene, come nel 2019, andrà tutto bene.
0: Bravo. Michele, adesso scherzi a parte, qua giochiamo, però veramente, con okay, tutto il bene, veramente andrà tutto, tutto ok. Facci sapere, poi mandaci un messaggio domani.
2: No, sono tranquillo, okay, perché anche quello che mi ha fatto l'esame era bello sorridente, dunque.
1: E allora?
0: Allora sì, dai.
1: Stai sereno. Senti.
2: Ma comunque non so se vi ricordate, non so se vi ricordate di me, io sono il nonno. Che ha giocato con voi, sì o no?
0: Il nonno di quanto tempo fa? Attenzione, perché noi di North Way, la voce giovane, ti avremmo detto: ma come fai a essere nonno con questa voce?
2: Mi avete fregato con i nipoti. Mi avete detto: vuoi bene tuo nipote? Io sì.
0: Sì, anzi.
1: Non me lo ricordo, va bene lo stesso. Senti, Michele, essendo tu il primo a dover giocare con noi, devi dirci con chi vorresti giocare. Se con me, con la teppola, con me.
2: Con te, Dario. Sbaglio,
0: grande,
2: ti do la colpa,
1: è colpa mia.
0: Ecco, che
1: sei
0: bello,
1: simpatico.
0: Michele, bene, bravo. Senti, okay, allora io invece gioco con Emily da Vicenza. Emily,
2: maschi contro femmine.
0: Emily,
3: ciao a tutti.
0: Eccola, ciao. Come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Benvenuta. Emily, tu che cosa fai a Vicenza?
3: Io faccio l'impiegata amministrativa.
0: Okay, va bene.
1: Mi piace perché è un
0: Mi piace perché, attenzione.
1: Mi piace perché è un derby veneto. Però in effetti ha ragione un ascoltatore, mi viene la voce nasale facendo
0: un po' la voce nasale.
1: Vabbè.
0: Senti Emily, tu giocherai con me. Adesso cercheremo di capire chi chiaramente di voi due sarà così fortunato da poter scegliere la categoria.
1: Sì.
0: Dai, su.
1: Per me dispari.
0: Vai.
1: Bim, boom, bam.
0: Uno,
1: dispari!
0: Oh,
1: è almeno una cosa! Evviva! Allora,
0: dispari,
1: Michele!
2: Dimmi!
1: Possiamo scegliere tra queste categorie personaggi famosi, interisti, milanisti o compositori che hanno vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora o non l'hanno mai vinto?
2: Va bene, dai. Facciamo interisti e milanisti.
1: Meno male, sono contento. Va bene, allora io ti elenco una serie di nomi e tu mi dici milanista, interista. Va bene?
2: Ok.
1: Siete dei bastardi comunque. Siete pronti? Se sei pronto cominciamo, vai.
0: Vai.
1: Yannick Sinner,
2: milanista.
1: Max Pezzali,
0: Pezzali è forte.
2: Interista.
1: Ligabue,
2: milanista.
1: No, Yannick Sinner,
2: interista.
1: Pezzali.
0: No, Yannick Sinner.
2: Milanista.
0: Okay.
1: Pezzali.
2: Interista.
1: Ligabue.
2: Milanista.
1: No,
2: interista.
1: Yannick Sinner.
2: Interista.
1: Ma passa.
0: No, Yannick.
2: Milanista.
1: Ma dai, hai sbagliato. No, no, 100 volte.
2: Sono andato in confusione.
1: Dai.
0: Ti sei confuso.
2: Sono andato in confusione.
0: Michele, ti sei confuso perché Ligabue l'avevi sbagliato evidentemente, poi sei arrivato e hai rifatto lo stesso errore. Ti sei...
1: Ma anche Finn l'avevi detto giusto la prima volta e poi hai sbagliato la seconda e la terza. Ma che
0: quindi
1: è?
0: Zero.
2: Dario,
0: Finn zero.
2: Sono un po' troppo emozionato su questo gioco.
0: Ti sei emozionato, Michele. Allora, zero non è che lascia proprio, insomma, però è successo anche in questo gioco che entrambi poi facessero zero e quindi che nessuno vincesse. Però adesso io non dico nulla perché figurati, Emily.
1: Che disfatta.
3: Eccomi.
2: Che disfatta.
0: Emily.
3: Speriamo che vada meglio.
0: Dai, Emily. Allora, noi abbiamo i compositori, quindi non attori, compositori che hanno vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora oppure che non l'hanno vinto. Quindi puoi dire ha vinto, non ha vinto. Rispondi così, ok?
3: Ok, va
0: bene. Allora partiamo, vai. John Williams.

0: Non ha vinto.
1: John Williams.
0: Ha vinto.
1: Ennio Morricone.
0: Ha vinto.
1: Alexandre Desplat.
0: Non ha vinto.
1: John Williams.
0: Non ha vinto.
1: No, John Williams.
0: Ha vinto.
1: Ennio Morricone.
0: Ha vinto.
1: Alexandre Desplat.
0: Non ha vinto.
1: John Williams.
0: Ha vinto.
1: No, ma ragazzi, mamma mia. Mamma mia.
2: Wow.
1: Beh, guarda Emily, posso dire, ti è andata bene perché Michele aveva fatto zero. Perché se no, porca, anche tu ti sei confusa,
2: sì.
1: Sto parlando pure io così.
2: C'è una confusione in questo
1: anche
2: gioco.
1: Anche tu ti sei confusa.
0: Eh sì,
1: vabbè, diciamo che ho vinto io, ma non è stata questa grande vittoria.
2: No, è stata una partitaccia in assoluto, in generale, una cosa tremenda, uno schifo totale proprio, cioè, tremendo. Vabbè.
1: Allora,
2: Salutiamo Michele. Michele,
3: sei là. Beh, in primis saluto a voi, che siete simpaticissimi.
2: Grazie.
1: Mi
2: sento la Pausini, grazie.
4: E i miei figli e i miei nipoti.
2: Va bene, bravo.
1: Adesso sì, li salutiamo tutti. Grazie Michele, davvero.
4: Ciao.
1: Buona serata. Emily, dai. Sei riuscita con una risposta esatta a portare a casa la
2: che
1: vittoria.
2: Fortuna.
1: Il kit. Che fortuna.
0: Dai, fortuna.
2: Brava.
1: Che fortuna, sì.
2: Anche se c'è stata un po' di confusione, saluta pure chi vuoi.
0: Saluto voi, tutti quelli che mi hanno riconosciuto e faccio gli auguri a mio amoroso che oggi compie gli anni.
2: Auguri!
1: Va bene, come si chiama?
0: Eddie.
1: Tanti auguri Eddie. Ciao, grazie.
2: Ciao Emily.
0: Grazie a voi.
1: Bravo Davietto, bravo. Vieni qua, dai, bravo.
2: Una schifezza, un disastro.
1: Hai portato a casa la penitenza, dai.
2: Ho portato a casa con grande spirito sportivo, fino alla fine.
1: Basta però con queste 105
5: Music
1: stai facendo la doccia.
5: Ha presentato

0: G, Manu, ciao. Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata. Bravo ancora al nostro
1: Darietto.
0: Bravo, bravo.
1: È stato un piacere per il vostro ludibrio prestarmi a questa cosa. Ma del resto ho perso, ho avuto un cappotto e ogni penitenza è un obbligo.
0: E va bene, insomma, ci
1: arriverà,
0: sta,
1: il giorno che lo farai anche tu. Ti faremo cantare tutta la discografia di chi sei tu.
2: Eva confuso, che confusione, ecco, farà perché ti amo,
1: sì.
2: È un'emozione,
1: emozione.
2: E perdi piano
1: che
2: piano.
1: Che sono.
3: Oh Dario,
1: sì, oh Madonna,
3: questo. Oh Dario, sono contento per te. Vederti perdere così orgogliosamente, vedo che sei proprio fiero delle tue sconfitte, Dario.
0: Vabbè.
4: Ma scusate, cosa è successo? Ho appena acceso la radio, sembra che ci sia Paperino.
0: E sì, la penitenza.
4: No, muoio.
5: Cioè, io dico, però, cioè, Fabiola, questo è Fabiola. Culo, però.
0: Sì, questo è culo, dai, l'ho detto.
5: Lui sarà pure sfigato perché, giustamente, zero, zero e zero.
0: Esatto,
5: sì. Ma tu c'hai culo all'ultimo secondo, e non si può.
6: Confermate che Fabiola ha battuto Daffy Duck?
1: Sì. Esattamente.

0: is playing in my house.
1: Ma magari.
0: Sì, ieri sera abbiamo fatto un set lunghissimo. Non se ne volevano andare.
1: Incredibile, Fabiola. Vengono solo per te, perché poi loro non suonano,
0: certo,
1: più insieme.
0: Certo, certo, certo. Loro vengono, suonano a casa, regalano un po' di e poi basta. Ecco così.
1: Bello,
0: no,
1: bello.
0: Bello.
1: Ultimo disco di questa puntata, Il braccio fuori dal finestrino. Quindi grazie Pinnetta per la redazione.
0: Grazie, grazie alla nostra zia. Grazie Pivati.
2: Ciao ciao.
0: Ciao ciao, ciao. Domani sarà mercoledì, avremo credo Claudia al centralino.
2: Beh, ovvio.
0: Iniziamo a salutarla. Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola.
0: Grazie a voi amici, a domani. Ciao.
1: Ciao.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sheesh. Girl, I'm about to

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
5: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
6: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
21: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
22: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
23: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
18: Внимание, внимание!

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
4: Buongiorno Giurma, Cesare Cremonini, nessuno vuole essere Robin. La dedico alle mie amiche esaurite, Venere, Lisa e Ferdi. Siete unici. Katia dal Salento.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: La suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
5: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Intanto il capitano, c'è qualcuno che oggi si sposa, pioggia o non pioggia, ed è Francesco da Piedimonte Matese.
4: Ma poverino, chiamiamolo, facciamogli cambiare idea. Francesco, parlaci.
5: Capitano, grandissimo.
4: Francesco, ma ormai tu puoi tirarti indietro.
3: Che consiglio,
5: non posso più.
4: Da quanto sognate questa giornata?
5: 15
4: eh?
5: Anni.
3: Beh, 15 anni.
4: Sono tanti, Francesco, ma pensaci veramente bene. Poi, Francesco, chiamiamo la sposa. Sentiamo se è convinta anche lei. Dai.
6: Pronto?
4: Pronto? Rossellina?
6: Buongiorno, chi è? Con chi parlo?
4: Sono zio Carmelino, buongiorno, auguri!
6: Buongiorno, grazie mille.
4: Auguri!
6: Ormai è troppo tardi.
4: Tu hai capito che io sono zio Carmelino da Foggia?
6: Sì, ho capito, adesso l'ho capito, non avevo capito subito.
7: Ti ha chiamato Francesco, ti ha raccontato tutto.
4: Tutto mi ha detto, con noi si è confidato un po', no. Mi diceva Francesco che a lui il ristorante non gli piace, che ha ascoltato te e dice vabbè, siamo finiti in quel ristorante perché Rossella ormai tra parenti hanno scelto loro. È vera sta storia?
7: No, non è vero.
4: Oh, il menù è buono, sì, quanto costa a cranio? Cioè,
8: non si chiede mai.
4: No, Francesco, tu quanti invitati hai da parte tua?
5: 7-8.
3: Come 7-8?
4: No, sono tutti suoi. Vedi, ce l'aveva detto. Ha detto, minchia, ha invitato i parenti, gli amici dei parenti. Diciamo la verità, quanti sono da parte tua, Rossella, gli invitati?
7: Centinaio sono tutti miei.
4: Ciumbia. È stato bellissimo condividere con voi questa gioia. Francesco e Rossella, oggi sposi!
9: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
10: Giurba, vi adoro, mi sto emozionando un casino. Tanti auguri a Francesco e Rossella, tanti, tanti auguroni. A colazione da Luisa.
11: Fermatelo a questo che si vuole sposare.
12: Ehi capitano, sono Andrea dello Divecchio, potevi chiamarmi a me 35 anni fa che ti avrei ascoltato, anche se sono felicemente sposato. Ciao, buona giornata ciurma, auguri, buon matrimonio, tanti auguri.
13: Rossella e Francesco li conosco, anzi conosco più Rossella che Francesco, perché il papà c'ha la pasticceria. Auguri! Auguri!
14: Auguri Francesco! Io abito a Trento ma sono di Cusano Mutri, un paese vicino al tuo. Ciao, un bacione, filo!
15: Francesco, non ti sposare, scappa, c'hai la scusa, a colazione!
12: Grande capitano, beh, perché ascolta tutto esaurito, chiamarlo il giorno del matrimonio deve essere uno dei regali più belli, veramente complimenti, siete sempre i numeri uno.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Hai richiesto di essere svegliato così.
18: Ciao capitano, sono Mauro, mi sveglio tutte le mattine alle 3 e vado a consegnare il pane. Verso le 6:15 mi faresti ascoltare Sono un eroe di Caparezza? Dedico a tutta la classe operaia. Ciao capitano, ciao esauriti!
9: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Decidi tu la canzone.
2: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.
19: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
2: Radio 105, TGCom 24. Breaking news.
3: Buona giornata da Boris Mantova. La cronaca è morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos in Grecia, dove si trovava per l'addio al nubilato. Sara Ceccantini di San Giovanni Valdarno Arezzo è deceduta nello schianto tra due auto. Si sarebbe sposata domenica, aveva 37 anni, lasciò un compagno e una bimba di 3. Ucraina al centro del secondo giorno del G7, pressing sulla Russia. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Questo è quello che dice Trump dopo l'incontro con Zelensky. Il Cremlino respinge però la proposta del leader ucraino di vedersi negli Stati Uniti. Ucciso in Polonia il dissidente russo Strebsky. Venerdì a Lucerna, in Svizzera, Stati Uniti e Iran firmeranno l'accordo di pace. Il processo per lo stop alla guerra è messo a rischio però dal governo israeliano di Netanyahu, che con gli attacchi e l'occupazione in Libano rappresenta ora una mina vagante. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso delle chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici ATM, l'azienda dei trasporti di Milano, che intanto ha sospeso tutti i dipendenti coinvolti nella vicenda. Addio al cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma, in passato presidente dei vescovi, suo l'anatema contro l'aborto, collaboratore stretto.

0: diritto di San Giovanni Paolo II, aveva 96 anni. Lo sport calcio ai mondiali 2026, Francia-Senegal finisce 3-1, Argentina-Algeria 3-0, si sta giocando adesso Austria-Giordania 1-0 quando siamo al 28esimo del primo tempo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: E dalle 7?
3: Dalle 7 è tutto esaurito, solo su Radio 105.
4: E attenzione, perché si sono inventati i 5 segnali che dimostrerebbero a ognuno di noi che sei più attraente di quanto tu riesca a pensare.
0: Sono i segnali dell'assioma Tegenhain, cioè tanto più tu hai fiducia in te,
4: sì,
0: tanto più puoi essere attrattivo. Perché la bellezza non è solo avere un aspetto fisico degno, ma emanare una sicurezza e un'energia che attrae gli altri.
4: Certo.
0: E allora, i 5 segnali. Il primo, il flash delle sopracciglia. Cioè, è il rapido sollevamento delle sopracciglia che avviene quando qualcuno vede una persona che trova attraente. Il secondo punto è il trattamento preferenziale. Cioè, l'attrattività fisica può influenzare il modo in cui tu tratti le persone. Meno complimenti diretti. Non vai dritto a come sei bella o come sei bello, ma sei molto più ampio nel definire la consapevolezza di un pregio.
4: Poi basta, finite.
0: Vado veloce. Gli sguardi frequenti. Se noti che le persone ti guardano spesso, anche non per motivi diretti, è un chiaro segnale di attrattività. Cioè, gli sguardi sono una forma di attenzione non verbale evidente. E infine le insicurezze nonostante l'attrattività. Tegenhain spiega che uno degli aspetti più intriganti è come le molte persone considerate attraenti dagli standard sono insicure, si gioca sulla propria insicurezza, e allora è lì che interviene lo sguardo frequente che ti dà sicurezza. A quel punto tu ricambi l'attrattività e sei a un passo dal risultato.
4: Ma sinceramente ma voi come vi sentite? Cioè, siete soddisfatti di voi stessi oppure avete perso le speranze?
5: Scrivetecelo.
6: Avanti, avanti, ci posto.
3: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Capitano, la mia autostima è così alta che sono come la Vodafone. Tutto gira intorno a me. Ciao, Stefano.
8: Io vorrei l'autostima del mio cane, un Jack Russell, quindi una bestiolina di gamba corta, che parte a inseguire le lepri come se avesse una possibilità al mondo di acchiapparle. Erika.
9: Capitano, una volta una ragazza gli ho detto: complimenti, sei bellissima, ma ha risposto: dimmi qualcosa che non so già.
10: Buongiorno capitano, allora io mi piaccio, non credo di essere bello per niente, però mi piaccio. Secondo me quando uno poi si piace, agli occhi degli altri risulta in maniera diversa, risulta anche più attraente, secondo me è così. Ciao Mattia da Bernareggio.
11: Capitano, la mia autostima si abbassa tantissimo quando sto con mia sorella maggiore, che ha circa 10 anni in più di me, e ci chiedono a volte chi è la più piccola. Cioè, aiuto, lei è una gran gnocca.
12: Capitano, io mi specchio forse una barra due volte al giorno, perché tutte le volte che lo faccio dico: minchia, se sono brutto. Mauro da Milano.
13: Buongiorno ciurma, io quando ero più giovane sono passato dalle varie fasi, dalla ricerca della perfezione, palestra e tutto il resto. Crescendo ho imparato ad apprezzare la bellezza dell'imperfezione, sia mia che di chi mi sta intorno. I giapponesi insegnano il wabi-sabi. Ciao, Massimo da Torino.
7: Io mi specchio poco e seguo la frase di un grande uomo: io sono io e voi non siete un cazzo. Ciao.
14: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Buongiorno ragazzi, ma avrei una richiesta: si potrebbe ascoltare I'm Like a Bird di Nelly Furtado, così per dare un po' di allegria a questa mattinata? Grazie, buona giornata!
3: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Buongiorno. Ci sono due carabinieri in macchina. Uno fa all'altro: appuntato, accosti un attimo la macchina che devo andare in bagno. Comandi maresciallo. Maresciallo, ma cosa fate? Per andare in bagno vi mettete giù bottanti di proiettile. Voglio. È vero, sì. Quello è stato un consiglio del capitano. Mi ha detto: marescià, state accorto che a te qualche stronzo t'accide.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Sì, tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Domanda oggi tra natura e colori. Una regione montuosa della Germania è conosciuta come la foresta?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
3: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Per traffico intenso si registra una coda di un chilometro tra Torre Nova e il bivio di Ramazzone Roma Sud Grande Raccordo Anulare. Coda anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 56 tangenziale di Napoli viene segnalata una perdita di carico lungo la carreggiata tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lungo la 12 sono segnalati cantieri tra Colle Salvetti, Firenze, Pisa, Livorno e Rosignano Marittimo. Lavori di manutenzione anche sulla 10 tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova e sulla 26 tra Alessandria Sud e allaccio con la 21 Torino Brescia verso Gravellona Toce. Cantieri anche sulla statale 3 bis Tiberina e 45 tra Verghereto e Canili in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
15: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
16: Una tira l'altra!
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.

0: Radio 105. Proud to be different. La soluzione.
1: Al quesito di tutto esaurito.
2: Al quesito
0: di tutto esaurito.
3: La risposta al quesito di oggi che unisce i colori alla natura. Una regione montuosa della Germania, vi abbiamo chiesto, è conosciuta anche come la foresta, la foresta nera. È questa la risposta corretta.
4: La foresta nera.
5: Il vincitore.
2: Dicono che sia molto bella, tra l'altro. Io non l'ho mai vista. Tu ci sei stato, Pizza?
4: Tante volte, quando ero giovane.
6: Tanto non si vede niente, tutto nero.
4: Ma buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a Fabio Liuzin, regia Milano. Buongiorno al nostro gladiatore a Roma. Beh, però sei uscito dalla foresta nera, eh? C'è gente che non è più tornata.
4: No, non ci credo.
6: Non è l'altro della bestia.
2: Non è vero. Allora, abbiamo già il vincitore. Tu pensa un po'.
6: È uscito dalla foresta lui?
2: Ma sicuramente. Ma certo, madre. Lo annunciamo tra poco. Però ci sono dei dischi buongiorno da scegliere e poi da suonare. Come fare per partecipare?
4: È semplice, cari Legna. Basta mandare un sms, whatsapp, telegram al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale.
2: Ah, questa grande novità dell'estate 2026.
6: Non è vero, sono 10 anni che lo fa.
4: Ah sì, dici? La tua canzone con scritto disco buongiorni.
2: Esatto, quando ti richiamiamo tu poi rispondi proprio con buongiorno. Non devi dire pronto.
4: No.
2: Vuoi aprirla tu?
4: È uscito finalmente dalla foresta nera Stefano da Conversano. Sai quanto parlava?
7: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Attenzione, è ufficiale. Stare in silenzio per 2 ore al giorno favorirebbe la crescita di nuove cellule cerebrali.
2: Veramente?
3: Ma sì.
1: Sì. Cioè, per noi povere, da adesso stiamo in silenzio. Sì. Mentre noi stiamo in silenzio, le nostre cellule fanno.
4: Ma è un silenzio dove fai una meditazione o posso fare anche altro?
1: No. In silenzio. Adesso comincia a stare zitto. Poi dopo. Boris, come funziona?
5: È la famosa neurogenesi. La neurogenesi significa la rinascita di cellule cerebrali. Il silenzio stimola la nascita di nuovi neuroni, abbassa i livelli di cortisolo, quindi il cervello è portato a rilassarsi. Rilassandosi fa pulizia di tutte le tossine, potenzia la concentrazione, la memoria, la creatività, attiva la riflessione. In pratica, il rumore che non viene percepito dal cervello come elemento da processare,
1: cioè
2: qui.
5: Queste 2 ore di silenzio servono di fatto a rigenerare il vostro cervello, perché in quel momento il cervello non deve concentrarsi a capire che succede intorno a voi. C'è silenzio, quindi è come se avesse un suo momento per rigenerarsi, facendo spazio a nuove cellule.
2: Quindi,
5: ora che voi camminiate, che voi siate fermi sul divano a guardare il soffitto,
2: non è importante, però
5: non importa, purché ci sia silenzio per almeno 2 ore.
4: Dormire o devi restare sveglio? Cioè io per 2 ore posso sedermi o sdraiarmi tipo tranquillamente?
5: Avendo l'ausilio della televisione, per il futuro faremo dei disegnini alle domande di Mitch.
0: Avanti, avanti, ci posto! L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Ciao capitano, io prendo il gommone, vado 12 miglia fuori, spengo tutto e silenzio assoluto, e lo faccio spesso.
7: Capitano, buongiorno! Ciao da Dino di Saronno! Guarda, ti dico che quando fai immersione subacquea e sei sott'acqua, ce n'è di silenzio. E cavolo se lo senti il tuo cuore! Ed è una roba bellissima, capitano! Buona giornata a tutti, buona settimana! A colazione!
8: Ciao ragazzi! Simonetta da Pisa, ma io, anche se sto in silenzio, il mio cervello parla da solo, si rigenera uguale?
9: Ragazzi, ma una bella e sana dormita no? Non funziona per rigenerare le cellule? Colazione!
10: Capitano, ecco perché quando vado a pescare mi sento poi così bene rilassato, perché poi c'è pure la maglietta. Sto pescando, se volevo parlare con qualcuno stavo a casa con mia moglie. Ciao, Massimo da Torino.
11: Capitano, mia suocera li batte tutti. Ho provato a stare in macchina con lei, nel momento in cui c'era un secondo di silenzio facevo 1, 2, 3 con le dita e piuttosto che non dir niente leggeva i cartelli stradali. Luca da Milano.
12: Ragazzuoli, basta andare in montagna, una bella camminata e scarpinata di 2 ore, isolate da tutto e da tutti, non sentite il rumore di niente e di nessuno, vedrete che quando tornerete alla macchina la cura ha fatto il suo corso.
13: Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. La voce del silenzio di Massimo Ranieri, spettacolare, manco. Ciao ragazzi, ciao Giurma, ciao da Mimmo!

0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
3: Tra poco su Radio 105.
4: Eccoli qua, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: La ciurma c'è al completo. Un bacio enorme, un abbraccio al nostro capitano Marco Galli.
6: Ciao Marco.
4: Che sta tornando, sta tornando. I nostri amici esauriti devono aver visto ieri sui social dei video e delle foto inequivocabili che circolavano.
6: E chi li ha messi?
4: Hanno visto la tua moto, ti hanno visto in veste di motociclista. Vedi Manuela, scrive: ragazzi, ma ieri ho visto Pizza, motociclista, ma che figaccione è! Fratello, portami con te!
6: Torniamo!
7: Certo.
4: Quella c'è sempre. L'unica persona che ha potuto toccare con mano
7: è Fabio Liuzzi.
4: È Fabio Liuzzi, la moto di Pizza. Sì, solo lui.
7: Non si sa perché.
8: Ma perché Pizza?
4: Si fida solo di lui.
7: Mi è costato una cena, ragazzi. Solo essere seduto.
9: Chiudo con il proverbio. Se si alza all'improvviso,
6: eccolo, ecco.
9: Il sole ti scotta il viso.
6: Vedi?
9: Che significa che anche le cose belle, se non affrontate in modo positivo, possono darci fastidio.
4: È vero.
7: Oggi allora, c'è il debutto Francia-Senegal.
4: Francia-Senegal, sì, l'abbiamo detto.
10: Stranamente lo abbiamo detto 2 minuti
4: alle 21
10: fa.
4: Tu dov'è, Mici? Tutto questo. Buongiorno, Mici.
7: Buongiorno, mi sono svegliato adesso. Sono rimasto in Rada Nuova Zelanda.
10: Se potessi intervistarlo, avrei una domanda.
6: Sì.
10: Cosa passa nella mente mentre siamo in onda?
4: Se vuoi ti rispondo io, Boris.
7: Perché questa è la mente di Mici.
4: Questa è la mente di Mici, c'è il vuoto totale.
9: Ecco.
4: Poi si ripiglia e piano piano con gli occhi che sono ancora a fessura, mezzi chiusi.
1: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli. Marco Galli ti darà la carica. Solo su Radio 105.
4: Buongiorno, buongiorno.
6: Buongiorno.
11: Per tutto il giorno.
4: Ah, lo sapevi, Schwarzwald?
6: Schwarzwald? Cos'è?
7: Cos'è l'abbreviazione di Schwarzenegger?
6: Cos'è?
4: Parlavamo prima di Foresta Nera.
6: Sì.
4: Ci arriva giustamente da chi davvero sa il tedesco, non io che faccio finta di, la traduzione. Schwarzwald.
6: Schwarzwald.
7: Interessante.
4: Sapevate?
6: No, non lo sapevo.
4: Grazie Christian da Colle Santa Lucia. Grazie.
7: Beh, vivo meglio adesso.
4: Io so per esempio Testa Nera. Schwarzkopf.
7: Sì. Perché compri i prodotti.
6: Ma io non ci credo.
7: Ecco.
6: Questo è il
4: terzo.
6: Secondo. Perché è giovedì?
4: Dry.
7: Eccola, vai. Vai.
6: Dici?
4: Pronto?
12: Buongiorno.
4: Buongiorno. Bravo.
6: Ma ciao.
4: Bravo. Non capisco. Ciao!
12: Aspetta un attimo solo.
4: Sì.
12: Un attimo che stacco la radio perché.
6: Bravo,
4: bravissimo.
12: Ho anche la radio, non vi sento più.
4: E quindi ci devi sentire dal telefono, sì. Abbassando
12: la radio. Adesso sì.
4: Bravissimo.
12: Adesso sì, ho spento la radio.
6: Bravo.
12: Ok, buongiorno.
4: Ciao,
12: buongiorno.
4: Buongiorno a te. Chi sei? Di dove?
12: Allora, Vincenzo, lavoro a Lanciano, ma sono originario di Napoli.
6: Vincenzo,
4: ma è padre a me. Ma che ci fai a Lanciano, Vincenzo?
12: Lavoro per Stellantis.
4: Certo.
12: Faccio il carrellista lì. Quindi per lavoro ci siamo spostati un po' fuori.
7: Non è che salta fuori una macchina per pizza, che poverino.
12: No, i furgoni facciamo
4: meglio.
12: I furgoni.
4: Meglio.
7: Porta la moto almeno.
4: Vincenzo, guarda che in realtà pizza, visto che sei carrellista, basta un carrello per andare a fare la spesa.
12: No, il mio c'ha le forche, non possiamo fare la spesa, ci facciamo male nel supermercato.
6: Che peccato.
4: È l'emozione. Ma è da tanto che vivi ormai e lavori a Lanciano?
12: 10 anni.
4: E come ti trovi?
12: Sì. Sì, benissimo, benissimo. So il mare a 5 km, quindi mi ricorda Napoli. Quindi sto benissimo.
4: Ma ci torni a Napoli, però, Vincenzo, ogni tanto.
12: Questo fine settimana che mio bimbo compie 5 anni sabato.
4: Che bello.
12: E lo festeggiamo con i nonni e gli zii.
4: Bellissimo. Come si chiama? Dai, gli facciamo gli auguri un po' in anticipo anche noi.
12: Sì, grazie, così glielo faccio riascoltare dopo.
4: Bravo.
12: Allora, Felice, Felice si chiama.
4: Bellissimo nome.
12: Come il nonno.
6: Ah, che bello. Sì.
4: Felice, tanti auguri da noi.
12: E allora, pensate che noi ci sentimmo qualche tempo fa durante la pandemia, che mia mamma era ricoverata per un male e voi mi avete augurato il bene migliore.
6: Ma certo.
12: Adesso venerdì vado a riprendere le mie analisi, che ho avuto un problema anch'io.
4: Orca,
12: credo che mi riporterete fortuna, perché mia mamma ora sta bene, quindi spero che mi porterete fortuna anche a me.
5: Certamente. Vincenzo, tranquillo.
12: Forza, Vincenzo. Pizza, grazie mille.
5: Ma figurati,
12: grazie,
5: ti
12: mille.
5: Voglio bene.
4: Siamo contenti.
12: Anche
4: siamo
12: io
4: con
12: voglio
4: voi.
12: Bene a tutti. Un bacio. Un bacione al capitano, quando torna?
5: Certo.
4: E torna, guarda.
12: Quando torna? Quando torna?
4: Quando torna?
12: Quando lo voglio sapere quando torna.
4: Vincenzo, la data esatta non te la sa ciudare, però se
12: l'importante...
4: non è... No, ascoltami a me, ascolta la zia Ile, se non è la prossima settimana è l'altra ancora.
12: Wow.
4: Ci siamo, dai, ormai manca poco.
12: Dai, allora un altro po', manca poco.
4: Super Vincenzo, noi ti abbracciamo fortissimo, ti vogliamo
12: anche
4: bene.
12: Anche io. A tutti voi.
4: E naturalmente a te l'onore di annunciare la canzone che hai scelto. Sei il disco buongiorno di oggi.
12: Va benissimo, grazie. Allora, Scatman's World. E un abbraccio a tutti.
4: Forza, buongiorno.
5: Bello.
4: Buongiorno.
5: Tutto il giorno.
4: Buongiorno Boris. Arrivederci, salve.

0: se non carica lo streaming. Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione e primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Oggi? Ah no, è mercoledì. No,
3: che perché?
2: Confonde.
4: Non è giovedì, pizza.
5: A Radio 105 sono le 7.05. Sassa, catto!
6: Tutto esaurito. È presentato da
7: Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno. 4 giorni di grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.

0: Domenica.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dalla ciurma di tutto esaurito, ma buon mercoledì, amici. Che bello oggi entrare in radio. Sì. È come entrare in una pasticceria.
3: Ecco, lo sapevo.
4: Vero,
2: che
4: caso,
2: profumi che ci sono, sì, mamma mia, di biscotti.
4: Delle torte anche ci sono all'entrata.
1: Torte, pasticcini, okay, brioche, chi più ne ha più ne metta. Portate, una tentazione via l'altra.
3: Sì, portatevela a casa, portatevela.
2: Ma che sei a dieta, pizza?
3: Ma non posso.
1: Beh, ti deve andare in moto, pizza, sta leggero.
2: In senso?
4: No, c'ha gli esami, dice, se no buca la gomma perché è pesante.
1: Allora, perché ci sono tutti questi dolci e dolciumi, questi profumi invitanti? Intanto perché è il compleanno, sono 30 anni, l'ho detto, tanto sei giovane, l'ho detto, del nostro Graziano, regista video, alias Bambino, tanti auguri da noi!
2: Auguri!
4: Auguri Graziano, auguri!
3: Auguri!
1: E poi, come se non bastasse, è arrivato un cabaret di paste, di brioche, golosissime, da parte di due ascoltatori meravigliosi, grazie, che ringraziamo e salutiamo, sono Gigione e Antonella.
4: Sì, Gigione mi piace, Gigione.
1: Sì, di Ciumbia, Cusano Milanino, vogliono fare colazione, insomma, questa mattina insieme a noi, ci ascoltano da tantissimo tempo, da moltissimi anni, e quindi noi vi ringraziamo, no, siamo noi che ringraziamo voi ragazzi.
3: Sì, grazie.
2: Grazie, buonissime.
4: Sì, sì, mandatene di più perché ne avete mandate poche la prossima
1: volta.
4: Ma
1: cosa dici?
4: No, in generale, così lo dicevo, siamo in tanti.
1: Ma poi hai visto quanto sono grosse?
4: Capito,
1: c'è una brioche, vale per tre,
4: Wow,
1: è gigante
2: e immense.
1: Grazie ragazzi, grazie, non dovevate. Grazie Gigione, grazie Antonella. Grazie. Diciamo che ci portiamo un po' avanti, tanto manca pochissimo.
3: Okay,
1: 48 ore al compleanno, ai festeggiamenti di Radio 105 per i suoi 50 anni.
4: Questo venerdì 19 a Ferrara, pensate un po'.
1: Bravo amici, diamo un po' le coordinate. Sì. L'abbiamo già fatto, già detto in questi giorni, ma ricordiamo esattamente dove siamo, a che ora, che succede?
3: Dove siamo? A me lo dici.
4: La piazza, di la piazza,
3: la piazza, non la so. Non vi... tu la sai.
4: Come non la so? La so, certo che la
1: ragazzi,
4: so.
1: Meno male che ci portano.
4: Cioè, ma è sicuro poi?
1: È sicurissimo.
4: Che ci portino, dico.
2: No,
4: ma è sicuro che vieni
2: c'è
4: tu.
2: C'è il pulmino.
1: Brava, Betty, c'è il pulmino. Allora, saremo in piazza Ariostea,
4: brava,
1: a Ferrara,
4: brava,
1: dalle 21,
4: sì,
1: grande festa, sì, di Radio 105 per i suoi 50 anni, con tutti, è proprio tutti i vostri programmi, sì, insomma,
4: tutti
1: preferiti,
4: programmi, tutti gli speaker,
1: tutta la radio.
4: Ma non ci credo, veramente.
1: Eccetto.
4: Che bello.
3: E non solo, ragazzi.
1: Bravo, diglielo, pizza. Chi c'è
4: sarà?
1: Anche?
3: Ci saranno ospiti, che tetti di più,
4: no,
3: marionette,
4: pure
3: tutto
4: cantanti,
3: ci sarà, sì.
4: Un'amica di pizza tantissimo.
3: Grande.
1: No, ma non possiamo fare i nomi, non possiamo spoilerare niente, però possiamo invitarvi numerosissimi, ingresso gratuito, vi vogliamo tutti lì, tantissimi regali, c'è solo da prenotare. Giusto,
4: sì,
1: Fabio?
4: Sì, esatto, prenotatevi sul sito della radio.
5: E soprattutto ci saranno anche tanti esauriti, perché sarà il modo di ritrovarci. Festeggeremo
2: quante
5: il nostro
2: cose
5: raduno lì a Ferrara.
1: Balassano. Allora, intanto abbiamo un problema, però.
3: Sì, cos'è?
1: Signori,
3: dobbiamo portare i pasticcini a Ferrara.
1: No.
5: Non c'è più la macchina, non abbiamo più chi ci porta.
1: No. In teoria dovrebbe esserci un van, un pullman, un pulmino, non so,
2: qual
1: una macchina,
2: problema,
1: un treno.
2: Lenia?
4: Sta organizzando Boris Mantova.
5: Ah, siamo a cavallo. Allora,
1: non so se è un problema di tutti o solo un problema mio, ma...
3: Cosa c'è?
1: Non abbiamo ancora scelto l'outfit.
4: È solo un problema tuo.
2: No,
1: no, perché sono giorni, e beh, ti devi sapere, lo diciamo anche agli esauriti, condividiamo tutto, che io chiedo ai ragazzi, come vi vestite, cosa vi mettete? Nel senso, venite eleganti, venite sportivi, venite casual chic.
4: Certo. Ma dei matrimoni eleganti, vengo alla festa alla radio.
3: Ma io mi metto la gonna bianca.
1: Come la gonna? Scusa, volevo metterla io la gonna.
4: Devi mettere il tutù, pizza, per ballare sul palco.
3: Ma no, però preferisco la gonna bianca perché ci saranno 37 gradi a Ferrara quella sera lì.
1: Ma così caldo? Io volevo mettere il giubbotto di 105.
4: Sì, certo. Non volevi fare lo schiaccianoci, pizza, sul palco tu, no?
3: Faccio le schiacciamandorle. Che
4: chiedevo. Beh, hai detto così una volta.
5: Il giubbotto è un'idea bellissima, eh. Sì. Anch'io lo metterei. Però secondo
2: però
5: me pezziamo. Farà caldo.
1: Farà caldo, dite.
4: Lo togliere davanti a me, per cortesia, dopo.
1: Vabbè, ma non è pesante. pesante, è un giubbotto leggero.
0: Sì, con 35 gradi non è pesante.
1: Vabbè, stavo proponendo una sorta di divisa, sì. Vedi, anche il nostro Max Maddi che arriverà da Roma e quindi troveremo poi a Ferrara direttamente sul posto. Max, tu cosa ti metti? Di un po' quello che hai scritto.
6: Un jeans e una maglietta, un paio di mutande, un jeans e una maglietta, che mi devo mettere?
0: La parrucca di Nino D'Angelo.
6: Sì, esatto.
2: Le mutande non te le dimenticare.
1: Dai, infatti,
2: eh?
1: Le mutande, esatto. Le mente, grazie Max. Un jeans e una maglietta, quindi voi come ci volete, esaurite, avanti, forze eleganti, casual, sportivi.
0: Nudi,
1: così ci arrestano tutti. Ci volete travestiti?
0: Sì, tipo Queen.
1: Ci potremmo travestire da YMCA, per esempio. Il tuo sogno nel cassetto,
3: sì,
1: caro Pizza.
3: Faccio l'indiano.
0: Ma devo venire per forza, io non mi voglio vedere così.
1: Allora, vedi, tu il pompiere, amore. Sapete che la prima volta che ho conosciuto Pizza, eccoci, che proprio l'ho visto in assoluto, erano ormai penso 25 anni fa.
0: Secondo me di più.
1: Lui era vestito da pompiere. Aveva proprio la divisa arancione del pompiere, la cerata, esatto. E io dunque non l'avevo riconosciuto e credevo che fosse un pompiere, che quindi che fosse successo qualcosa in radio,
2: certo. Che ci fosse un incendio.
0: Cioè, ma te lo vedi un pompiere con la faccia di Pizza?
3: Aspetti il fuoco che c'è in me.
1: Allora, arrivano consigli da casa, ragazzi. Volete che ve li legga?
3: Dai.
1: Per esempio, Bruno ci dà un ottimo consiglio. Sì. E ci dice: di certo non mettetevi il giallo, perché moscerini e zanzare vese magnano.
0: C'è il logo della radio che è giallo.
5: Ma Pizza viene col casco, quindi è sereno.
3: Ma certo, no, mi porto il cappellino anti zanzare. Bello, sì.
1: Pizza, tu sei talmente nel tunnel in questo periodo che secondo me saresti capace di salire sul palco vestito da motociclista.
5: Sì, con la moto. Facciamo una rampa sul palco e tu sali con la moto.
1: Bellissimo, grande idea.
0: Poi parto gli 883, certo.
1: Ma tu, Pizza, li sai fare i trick con la moto? Tipo trial?
3: So fare trick e track.
2: Ilenia si ammazza.
1: Chi è Betty? Chi è?
7: Pizza, non mettere la gonna bianca, che le zanzare si infiltrano per sotto. E sono amanti dei gioielli. Colaccione.
0: Ilenia, sicuramente il repellente lo dobbiamo portare. Parlano tutti di zanzare.
1: Noi abbiamo il jungle, quello che vi ho fatto comprare l'anno scorso.
0: Sì. Io l'ho finito però, jungle. Comprando un altro.
5: Milioni di boccette mi ha fatto prendere.
1: Ma infatti c'è scritto: qui a Ferrara ci sarà da fare la schiuma. Portate l'autan. In che senso la schiuma? Perché si morirà di caldo?
5: Ma non ci sono più le zanzare, ragazzi.
2: La schiuma si dice per quello.
1: Non
5: ci sono più le zanzare. Come te lo dico,
0: certo.
5: Io. Non ci sono più. È bellissimo. Veramente.
1: Chi è?
7: Sì. Le donne in lungo con un bel vestito spettacolare, e gli uomini con il frac, per forza, ragazzi. Si festeggiano 50 anni come li festeggerò anch'io per la mia età.
1: Colaccione, tanti auguri a te.
0: Voglio vedere se arrivi in frac, io sinceramente.
1: Avete visto, ragazzi, che però da noi si aspettano una certa eleganza? Io ve l'avevo detto. Pizza potrebbe arrivare vestito da poliziotto in moto, suggerisce Massimo. Perché da poliziotto? Da chips?
0: Ma non è il ballo delle debuttanti dei militari, questa è una festa della radio, scusa.
1: Allora, ci scrivono Ilenia e Betty in lingerie, addirittura.
3: Certo, è tanta roba.
5: Molto sexy.
0: Lo voglio anch'io, quello.
1: Stavi scherzando, ragazzi.
0: Che Pier.
5: E io vengo in tuta, così sono sereno.
1: Allora, ringraziamo, ma in tuta no, il però amici, dai. È scelto da. Salutiamo Andrei, il furgonaro, by G-Max Rent, che dice: ciurma, se vi manca il pulmino, per farvi accompagnare ci offriamo noi, sia col pulmino che con l'autista.
5: Ho preso
1: Andrei,
0: però sei nostro, non andare via, prendi il numero, segna.
5: Io Andrei.
1: Ma ragazzi, ma ci portano, ma state tranquilli.
0: Io andrei con Andrei, sinceramente.
1: Io andrei con Andrei. Mi piace. Ma adesso invece dove andiamo, ragazzi?
3: Andiamo a Mantova da Sara.
1: Sara, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
1: Eccola qua, benvenuta Sara. Come stai?
8: Bene, molto emozionata perché non mi era mai capitato. Praticamente uno dei pochi messaggi che ho mandato mi avete chiamata subito, quindi sono molto emozionata.
1: Ma ti ha scelto Pizza,
3: Sara?
8: ma grazie, Titta.
3: Ma figurati, sai che io Mantova l'adoro, è bellissima. Una città stupenda.
1: È bellissima, Sara, sì. Tu stai proprio a Mantova?
8: No, io sono in provincia, purtroppo è meno bella.
1: Come si chiama?
8: Però insomma Mantova sì, è un gioiellino. Sì,
1: e come si chiama il tuo paese?
8: Si chiama Suzzara. Siamo più verso l'Emilia noi. Suzzara. Ah, siamo proprio al confine.
1: Ma senti, ma tu ci vieni a trovare a Ferrara venerdì in piazza Ariostea?
8: E magari. Chissà, chissà.
1: Chi lo sa, dai, potresti farci una sorpresa.
8: Magari, se riesco volentieri.
1: A un certo punto nel mucchio, insomma, fai anche tu, fai un salto, ci sono Sara.
0: Portaci, Sara. Portaci del riso pilota se riesci.
8: Certo.
1: Sara, chiediamo un consiglio outfit anche a te, ma tu come ci vedi, come ci vorresti? Eleganti, sportivi, casual, noi stessi, nudi?
8: No, è vero che anche nudi se volete, sì, per carità, è vero che è una festa, però insomma secondo me si può stare anche un po' casual,
1: Il
8: clima festoso che c'è sempre, non c'è bisogno di essere proprio elegantissimi, infatti, secondo me poi
1: sì.
0: Stessi,
1: come l'abito lungo di paillette tutto tempestato,
0: la pizza che viene tipo la regina del Desbrisci,
1: esatto. Sara, e tu che fai in provincia di Mantova?
8: Io sono impiegata amministrativa, quindi è una roba noiosissima.
1: Vabbè, però insomma è...
5: Amministra.
1: Un lavoro comunque amministra. Importante. E stai andando adesso, ti stai dirigendo?
8: Sì. Mi sto ancora preparando perché tanto lavoro vicinissima a casa, quindi ho ancora tempo, fino alla prima delle 8.
1: Fantastico, ci metti poco. Questa è una gran fortuna. E come mai scegli loro questo disco, che è molto bello?
8: Grazie intanto per essere molto bello, perché noi io e mia sorella siamo delle grandissime fan di Bastille, infatti li seguiremo anche fra poco in tour, nel tour estivo,
1: sì.
8: E ci piacciono veramente tanto, riteniamo che lui abbia una grandissima voce, sia un grandissimo compositore.
1: È vero,
8: come gruppo siamo veramente una potenza.
1: Non possiamo che essere d'accordo, vero. Sottoscriviamo tutto, brava Sara, quindi lo vuoi dedicare, immaginiamo, a tua sorella?
8: Sì.
1: E?
8: Mi chiamo Elisa.
1: Sì.
8: E niente, volete che lo annunci io?
1: Se ne hai voglia, okay. Sì.
8: Va bene, allora, e adesso sentiamo Another Place di Bastille e Alessia Cara.
1: Brava! Mamma mia! Bravissima! Sara,
0: la facciamo salire sul palco se viene. Brava!
1: Sì!
3: È questa?
1: È questa, sì!
3: Oh!
0: Molto perfetto!

0: Io ascolto 105 tutto esaurito.
1: Radio 105 è così.
0: Con lui, il capitano Marco Galli.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: vissuto tanti anni a Bologna e so che a Ferrara non ci sono le zanzare, no, ma ci sono gli elicotteri.
1: Sì.
0: Portatevi Autan e zampironi a go go.
1: Ma che mettiamo gli zampironi sul palco, ragazzi?
2: Come gli elicotteri, aiuto!
1: Ma sai in quanti ce lo stanno scrivendo? Anche Kim e Karim da Ferrara dicono la stessa cosa. Amici, infatti a Ferrara non abbiamo le zanzare, ma si sono trasformati in elicotteri.
2: Ma ci fanno male.
3: Non è vero, non è vero, dai. C'è gente che è andata al concerto di Vasco, che l'ha fatta addirittura dentro il parco lì a Ferrara.
1: E quindi?
3: Non hanno visto una zanzara.
4: Per forza.
1: Però l'idea di mettere sugli zampironi non sono bellissimi esteticamente. Però la citronella la potremmo mettere.
4: Ma la porto io, non ti preoccupare.
5: La pizza è buona. Appena l'accendi, vedi come
4: li allontano io le zanzare.
2: Comunque,
3: arrivano i draghi. Arrivano.
1: Aspetta, Betty, che c'è un bellissimo
5: come
1: messaggio.
5: Il palo santo, quella di pizza.
1: Qualcuno ci scrive: Ilenia e Betty vestite con gli stivaloni di Annalisa. E pizza vestito da Batman.
4: Ah, sì.
1: A colazione.
5: Che senso? Scusa.
1: Loro ci vedono così. Col ci Matteo, vorrebbero così. Qualcuno ci scrive: vi vorremmo vestiti da pirati. Ed è Pietro da Bergamo. Tutti in bianco.
2: Chi
6: è Betty? Ragazzi, tanti auguri a me. Ieri mega festa a sorpresa,
1: che
6: tutti
1: bello.
6: I miei amici presenti, la famiglia, 50 anni, si spacca.
5: Auguri.
6: Buona giornata, ragazzi.
5: Auguri,
6: ciao,
5: auguri.
6: Alla grande. Ciao.
1: Auguri, bella.
2: Auguri.
1: Poi c'è Tacca dalla Valtellina, poi chiudiamo. Dice: ma solo io quando vi penso sul palco vi vedo vestiti stile Village People.
3: No,
4: ah,
3: no,
4: sì?
3: Tanti.
4: No,
1: tanti.
3: Tanti, tanti.
4: Non sei il solo.
5: Anche noi ci stiamo pensando.
3: C'è anche Adelchi che scrive: Mitch, hai detto che vieni in tuta a Ferrara. Quella da lavoro, così è la volta buona.
1: No, buongiorno, Adelchi, buongiorno, Betty.
2: Buongiorno, oggi mercoledì. Pizza quasi giovedì.
4: È quasi giovedì, che?
2: 17 giugno.

0: Finale dei campionati del mondo di calcio fra, dillo tu, Pizza,
1: Italia-Germania,
0: no? E Germania-Ovest. Certo. Vince l'Italia per 4-3. C'è stato anche il film, ricordate?
1: Sì.
2: La drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Poi insegna, ha saltato. Schulze, passaggio, Rivera, rete, Rivera, ancora 4-3.
0: 4-3,
1: che giocatori, ragazzi.
3: La storia, ragazzi, sì, la già. Partita del secolo.
2: Partita, sì. Ascoltatori italiani. Con l'orgoglio di questa splendida semifinale mondiale.
4: Fernando Bartellini.
2: Meghini al centro dell'area. Lungo per tutti, essere in possesso a Schutz. 35 secondi.
1: Grandi!
2: Rischio finale
0: E si parla ancora di calcio, sì? Perché nel 2001, 25 anni fa, la AS Roma conquista il suo terzo scudetto.
3: Hai capito?
0: Per l'angolo musicale, invece, nel 1984, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana c'è Big in Japan degli Alphaville.
3: Questa la potremmo sentire tutta. Primo disco della festa.
0: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: Toro, farfalle nello stomaco,
1: sì,
0: ma anche Scorpione.
3: Che bello.
0: Una persona vi comunicherà una decisione che vi svolterà l'intera giornata.
1: Wow.
0: Invece il segno nefasto è il segno dei Gemelli.
1: No, Max.
0: Perché?
1: No.
0: Povero Max. Stanchi e svogliati. Oggi
5: veramente
0: non riuscirete proprio a farcela, di la verità.
1: Io realmente starei bene.
0: Non è vero.
1: Starei anche in forma, bugie. Però hai detto così. E così deve essere, basta.
3: Bravo. Rassegnato.
0: E chiudo con il proverbio: quando c'è qualcosa che non va, ci va di mezzo pure chi colpa non ha. Che
1: è
0: significa
1: vero.
0: Che chi fa qualcosa di poco lecito trascina nell'illegalità anche chi attorno a lui è innocente.
3: È vero, verissimo, bravo.

0: bellissimo.
1: Sai che è possibile questo?
0: È bellissimo, quel costume lì è bellissimo.
1: Secondo me te lo puoi mettere sotto, sopra sì. Vieni in tuta, poi a un certo punto via la tuta, sì, via tutto.
2: È il discorso,
0: è il discorso che quello aveva il fisico asciutto, io divento il mago ronzo, capito?
2: No, il mago di un altro tipo, non lo ronzo.
1: Massimo dice potreste vestirvi da calciatori.
3: Sì, perché? Certo.
0: con i mondiali ci sta, scusa.
1: Sì. Chi è Betty?
4: Ciao, potete mandare un saluto a mia sorella che sta partendo per Santo Domingo. Da Bassano!
3: Ciao sorella!
1: Un bacio enorme, andrà in vacanza, immagino.
2: E la dobbiamo anche salutare, che va in vacanza, appunto. Noi qua a soffrire.
5: Tanto certo. Santo Domingo.
3: Ma tanto piove,
1: ragazzi. Ma non piove, sì. Anzi, noi le auguriamo una buona vacanza. Allora Adriano dalla Svizzera dice perché non venite stile look Oktoberfest?
2: Vediamo a Klaus i vestiti
5: con i pantaloncini alla zuava, sì, quella roba lì,
0: esatto.
5: La salopette di pelle
1: a bunda babunda, potrebbe essere un'idea, mo ci pensiamo. Intanto arriva, signori, l'intruso, sì, possibilità per voi naturalmente di andare a casa anche oggi con i nostri gadget. Il
0: oggi.
1: Tema occio dell'intruso di oggi, sì, è
0: attrezzi per la pesca.
3: Ah, interessante.
0: 1. Canna.
3: Beh. Sì. Beh, sì.
0: 2. Filtrini.
3: Ma certo.
0: 3. Mulinello.
3: Sì.
0: 4. Retino. Chi sarà l'intruso?
1: Beh, insomma, mi sembra davvero molto facile, ma se, non è detto.
2: Ma secondo me non c'è nessun intruso. Quando vai a pescare.
1: Sì, sì, amici, se abitualmente andate a pesca, sì, ma anche se non ci andate, qual è l'attrezzo intruso? 1. La canna, 2. Il filtrino, 3. Il mulinello, 4. Il retino, se lo sai o pensi di saperlo.
3: Ma scrivilo adesso al 342-41-15-105.
2: Bravo Sanpei!
3: Bravo!
1: Potremmo andare vestiti da pescatori.
3: Sì.
2: La canna chi la porta?

0: primo gesto che faccio al mattino.
1: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco, sta arrivando il Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte su elettronica, oggetti per la casa, la cucina e tanti altri prodotti che avete sempre desiderato. Ma le offerte sono riservate ai clienti Prime, quindi preparatevi. Iscrivetevi a Prime oggi stesso. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene.
11: Cadono sempre in avanti.
10: Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
24: Eurospin, la spesa intelligente.
25: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
26: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
27: Siete veramente perfetti.
28: Grazie Octopus di esistere.
25: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
29: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
30: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
0: Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da acqua e sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: tutto esaurito, 7:40 minuti. Il buongiorno, l'augurio di un buon mercoledì che vi arriva dalla ciurma, e ci sono gli attrezzi per la pesca.
1: Abbiamo canna, filtrini, mulinello, retino. Chi fra questi è l'intruso? Attrezzi da pesca.
0: Allora, vi stiamo chiamando?
2: Sì. 5 squilli a disposizione, ragione. Potete rispondere come volete, ma la domanda, sì? Tu chi sei? La risposta è...
1: Io sono l'intruso.
0: Ai.
3: Pronto?
0: Buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ma tu aspetta subito. Ma tu chi sei?
3: Io sono l'intruso.
1: Bravissima.
0: Ciao, benvenuta.
1: Come ti chiami?
3: Buongiorno. Ciao. Sono appena entrata in ufficio, quindi mi avete trovato un attimino sconvolta. Però
0: non ti preoccupare, pensavi fosse magari un call center di quelli che insomma disturbano già a quest'ora presto del mattino. E no, siamo noi. E tu come ti chiami?
3: Ma che bello, Io sono Mara.
0: Ciao Mara.
2: Ciao.
0: Di dove?
3: Io abito a Borghetto di Borbera. Ieri mattina avete chiamato una signora di Vignole di Borbera, che è praticamente il paese prima. Adesso, infatti, ho detto mando il messaggio, ma non mi chiameranno mai.
2: Ma figurati.
0: Invece, vedi. Ma senti, ma Mara, che ci fai già in ufficio alle 7:40? È un po' presto.
3: Sono, come dite voi, una piegata, no? Molto piegata, per cui.
0: Sì. Se inizi presto, poi finisci prima.
3: Più o meno, dai, diciamo così, ma d'estate a volte succede, d'inverno un po' meno, ma sì, poi stamattina è una giornata un po' impegnativa, aspettiamo clienti, quindi insomma.
0: Ok. E allora ti auguriamo buon lavoro, cara Mara. Intanto ti chiediamo però, tra canna, filtrini, mulinello e retino, gli attrezzi per la pesca appunto, qual era l'intruso?
3: La seconda, il filtrino.
0: Pizza, hai capito? Non si usa il filtrino per andare a pesca. Scusaci, Mara.
2: Ma io l'ho sempre fatto.
4: Non pescava niente.
3: Dipende, insomma, per rilassarti un po' di più.
0: È sempre bene specificare.
1: Hai vinto la maglietta, ti porti a casa la maglia. A meno che tu non voglia continuare, e quindi se continui, ovviamente rischi di perdere la maglia.
0: Mara, che facciamo? Ce la rischiamo? Rischiando di perdere appunto la maglietta, oppure di andare a casa con tanti altri gadget, o rinunzi e ti tieni la maglietta che è sicura e garantita?
3: Dai, mi tengo la maglietta, sono in ufficio, devo lavorare.
0: Va bene. Mara, grazie, vuoi fare un saluto al volo?
3: Sì, saluto tutti voi, veramente. Grazie. Siete molto di compagnia. Grazie. Anche se vi sento nel tragitto della macchina, poi poco in ufficio, ma va bene. E niente, grazie a tutti, saluto mio figlio che non mi sentirà sicuramente perché dorme, e niente, la famiglia, gli amici, tutti quelli che
0: è stato un piacere immenso. Mara, buona giornata.
1: Ciao.

0: I via io, però anche no, Axe, grande Axe. Bravo, è tornato Axe. Anche lui in questa estate, quasi estate 2026. Eh, attenzione, perché questa è effettivamente la notte prima degli esami, ragazzi.
1: Oh, è vero,
2: questa qua è la famosa notte prima degli esami.
0: Sì. Domani, Boris, quanti ragazzi saranno chiamati, richiamati dopo la fine della scuola sui banchi per sostenere l'esame, la prima prova scritta, naturalmente il tema?
3: Sono 53.000 gli italiani che domani siederanno per l'ultima volta sui banchi di scuola per iniziare l'esame di maturità. Ovviamente è scattato il tototema, ci sono varie ipotesi che circolano. Solo domani, con la PEC ufficiale che sarà inviata dal Ministero dell'Istruzione ai singoli istituti, verrà ufficializzata la traccia, le tracce per la verità, da seguire. Parliamo chiaramente della traccia di italiano. 53.000 studenti che oggi si svegliano per l'ultimo sprint per gli orali e che poi vivranno la loro notte prima degli esami, che è un momento, come sottolineano anche gli psicologi, particolarmente emozionante, carico di tensione e di ansia, ma è quel momento che ricorderanno per tutta la vita, con i riti che si fanno nella notte prima degli esami.
2: Sì, tipo ritrovarsi con i compagni di classe.
3: Sì, quello è pesca, uno, in realtà poi abbiamo avuto modo di scoprire che ce ne sono tanti altri, sapete.
0: Beh,
2: che cosa?
0: Beh, a me ne viene in mente uno.
1: Quale?
0: No, beh, lo devo proprio dire, esplicitare.
1: Fringuellare?
0: Sai, magari chi è in coppia, c'ha fidanzatino, la fidanzatina.
4: L'avevamo detto che prima del faceva bene.
0: No, magari anche il fidanzato o la fidanzata deve sostenere l'esame
1: e si fringuella.
0: Vabbè, insomma, passano la notte insieme.
3: Questo è uno degli aspetti della notte prima degli esami. In realtà ce ne sono tanti, anche inaspettati.
2: Come?
3: Guarda, per dirtene uno, il più classico è il ritrovo in una zona nota della propria città con tutti i maturandi per scacciare via la tensione cantando notte prima degli esami di Venditti. Okay. Un tempo si portavano le casse grosse, oggi ovviamente col Bluetooth è tutto più semplice, ma anche il giro in moto notturna in solitaria
1: con le marmitte, tutte smarmittate, mettete la moto,
0: pensa, ti prego, pensa che bello, i maturandi vengono a sgasare sotto casa tua stanotte tra motociclisti e del resto, ve la intendete? Intendete, no? Potrebbe essere una cosa carina.
2: Non si studia fino a tardi.
0: Voi vi ricordate come avete passato la vostra notte prima degli esami? Io
4: sicuro
0: sono andata a letto presto di una noia mortale e tanto non ho chiuso occhio tutta notte per l'ansia.
4: Io me lo ricordo, ero in una discoteca in Liguria, ho preso la macchina e sono andata a fare l'esame.
0: Però pensa a te, ma perché lavoravi già in discoteca?
4: Sì,
0: forse ce l'avevi detto. Adesso
4: ero in stagione.
0: Ero in stagione, ancora stagione. Voi cosa avete fatto, Betty? Tu te lo ricordi?
5: Io sì, me lo ricordo benissimo. Studiato tutta notte.
0: Sì,
5: avevo gli occhi fuori dalle orbite.
0: Brava. Quindi non hai dormito neanche tu, manco un minuto, e poi sei andata direttamente a fare la prima prova.
5: Esatto.
0: No, dai. Albe dice notte prima degli esami, ma io quasi quasi a pescare con pizza.
1: Certo. Anch'io avevo gli occhi fuori dalle orbite.
0: Sì, tutta la vita come un incubo, dice poi a colazione Maria Luisa da Alghero. Ma no, mio figlio Timotei avrà l'esame, l'esame domani, quindi in bocca al lupo Timi, papà e mamma e i tuoi fratelli, ti auguriamo il meglio, ci uniamo naturalmente. Forza ragazzi, poi ci torniamo. Vi ricordate la vostra notte prima degli esami? Ce la volete raccontare? Lo potete fare?
1: Ma scrivetecelo e ditecelo al 342-41-15-105.
0: Allora, ci sono le donne, sentiamo già la base, naturalmente Big Smile. Al volo riusciamo ad andare da Betty?
4: Non lo so,
0: dai.
6: Buongiorno. Chiara da Modena. Mia figlia è uno di quelli che stasera ha la notte prima degli esami.
0: Sì.
6: E infatti si ritrova con tutte le classi quinte del liceo che frequenta e sotto la scuola per urlare a squarciagola questa canzone alle 9 e poi via tutti a casa a nanna
0: più o meno.
6: Se non riesce a dormire. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
6: Bellissimi.
4: Ciao.
0: A te. Beh, che insomma porteranno comunque nel cuore per tutta quanta la vita. Con i suoi pro e i suoi contro, è inevitabile. Ci sono le donne?
1: Ma certo, il Big Smile femminile.
0: E cosa devono fare i nostri esauriti e le nostre esaurite?
1: Votare quella che vi piace di più, la 1, la 2, la 3 o la
0: 4.
7: Big Smile 1. Ragazzi, questa è la mia barzelletta.
0: Sì.
7: Allora, questa è la storia vera di Cenerentola. Ci sono le sorellastre e la matrigna che se ne vanno alla festa del principe a palazzo e la lasciano solo a casa. Lei disperata inizia a piangere, gli appare la fatina e la fatina gli fa: non ti preoccupare, ti ci mando io alla festa. Gli fa un bellissimo vestito, poi trasforma una zucca in una carrozza, prende i topini e li fa diventare degli splendidi cavalli. Però a un certo punto gli fa: ascolta, devi tornare a casa entro mezzanotte, se no tutto ritorna come era prima. La carrozza diventa la zucca, i cavalli diventano dei topini. Però la cosa più importante è che la tua patata potrebbe diventare un cocomero. Quindi mi raccomando, sì, fatina, non ti preoccupare, a mezzanotte sto a casa. Va verso la festa, si aprono le porte. Quando entra tutti rimangono sbalorditi dalla sua bellezza, specialmente il principe che gli si avvicina, la invita a ballare, la invita a cenare con loro, lei tutta contenta, siedono, parlano, ballano, ridono, scherzano. A un certo punto arriva la frutta, arriva un cocomero gigantesco, lui prende la spada e fa quattro fette, ne prende una. Ah, Cenere, a che ora hai detto che devi tornare a casa? Le tre, le quattro.
8: Due.
9: Giusy da Campo Ligure, ti lascio la mia barzelletta.
0: Ciao Giusy.
9: C'è un ristorante, venerdì sera, ci sta un po' di gente. A un certo punto un ragazzo si alza e dice: oh, scusate, vi devo raccontare una barzelletta sui carabinieri, bellissima. A fianco c'era un tavolo, c'erano seduti in tre. Si gira il primo e dice: scusa, io sono un carabiniere. E lo vedi quel mio amico a fianco? Grosso, enorme. È un carabiniere pure lui. E quello che si è alzato, che è andato in bagno, è un collega pure lui, anche lui è un carabiniere. La vuoi raccontare ancora? Lui li guarda e dice: no, non mi va di raccontarla però tre volte.
8: Tre.
10: Ciao Radio 105, sono Francesca da Catania.
1: Ciao.
10: Ecco la mia barzelletta. Sì. Lo sapevi che se togli le maglie a un orologio dopo avrà molto freddo?
1: Non ci credo.
11: Vabbè.
8: Quattro.
1: Numero uno.
12: Ciao, sono Silvia dalla provincia di Torino e questa è la mia barzelletta.
0: Buongiorno.
12: Ci sono tre amici che decidono di andare a passare un pomeriggio in spiaggia al mare, ma sono tutti e tre molto molto brutti. Mentre sono in spiaggia trovano la famosa lampada di Aladino, provano a strofinarla ed effettivamente esce il genio. E il genio dice: avete strofinato tutti e tre insieme, io però posso esaudire solo tre desideri, non posso farne tre per ciascuno, quindi ognuno di voi avrà un desiderio che io esaudirò, uno a testa. Parte il primo dei tre amici e dice: genio, ti prego, io sono stufo di essere preso in giro per questa mia bruttezza fisica, ti prego, rendimi bello come Brad Pitt. Fatto. Pronti via. Alto, muscoloso, biondo, bellissimo. Parte il secondo amico. Genio, ti prego, anch'io sono stufo di essere preso in giro da tutta la vita. Ti prego, rendimi bello come Tom Cruise. Perfetto. Esaudito, un po' meno alto, ma muscoloso, capelli scuri, occhi scuri, bellissimo come un dio. Via. Tocca all'ultimo amico. Sei l'ultimo. Tocca a te, esaudisco il tuo desiderio. Genio, però io adesso sono rimasto brutto, la gente continuerà a prendermi in giro, quindi sai che ti dico? Desidero che i miei due amici tornino brutti come prima.
0: Ma che cattiva è? Smile.
4: Ma perché?
0: Brave le nostre donne, amici, tocca a voi.
1: A votare la migliore, la 1, la 2, la 3 o la 4, ma se hai tempo e non hai la lampada di Aladino, registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
4: L'amico non era sicuramente un genio.
1: No.
13: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io! Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: 105 tutto esaurito. Ascoltalo anche tu e mi raccomando, dillo ai tuoi amici, colleghi, conoscenti. Ogni giorno dal lunedì al sabato alle 7 della mattina su Radio 105 c'è Tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
19: Oh capitano, ti voglio bene.
11: C'è stata la tempesta elettromagnetica.
19: Ma
11: tempesta? Ma certo, pensate che le tempeste elettromagnetiche vanno in una scala da G1 a G5.
19: Io, prendiamo appunti, ragazzi.
11: Quella di ieri notte era G4.
20: Interessantissimo, okay? Direi.
11: Sì, fatti i cazzi tuoi, tu sei il somaro e morirai il somaro.
21: Ascolta 105, tutto esaurito.
19: Le conseguenze, Marco?
11: Sì, e le conseguenze sono che si possono creare campi elettromagnetici sul pianeta Terra, generando sbalzi di temperature, di energie elettriche.
20: A casa avete registrato tutto, no, ragazzi? Mi raccomando, che è molto interessante.
11: Adesso gli do una gomitata e gli faccio uscire il sangue dal naso.
20: Ma io lo sto dicendo seriamente, eh?
22: E Marco, è la mia stessa tecnica. Io sono arrivato alla maturità, così puoi dire qualsiasi cazzata. Sei convinto e tutti ci crederanno. Grande Marco.
11: No. Ascolta, non è bello quello che hai detto.
21: 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
23: No, ma ci crediamo.
11: Funziona.
21: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 su

0: Sì, Run from the Sun.
1: Like Dracula. Dracula.
0: Scappa dal sole. Like Dracula. Come Dracula. Il nostro
2: 105 Selection.
3: Mordimi.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Domani c'è la festa, vero?
5: Domani sì,
6: non è domani, venerdì.
5: A Radio 105 sono le 8.04. Sassa Cattò!
6: Adesso mettiti sgrida.
5: Ah, sì?
7: Pizza pasta. Allora.
5: Tanto domani. È giovedì.

0: buongiorno, buongiorno a tutti voi dalla ciurma.
1: Buongiorno.
0: Tutto esaurito, buongiorno, buongiorno. Un po' a Milano, un po' a Roma. E allora, in realtà ci stiamo spostando da nord a sud, isole comprese, in giro per l'Italia, perché arrivano tantissimi messaggi, i vostri ricordi della notte prima degli esami. Ne approfittiamo per fare un in bocca al lupo gigantesco. Dai, a tutti i maturandi. Forza ragazzi,
2: forza.
0: Domani ufficialmente iniziano gli esami di Stato. Anzi, Boris, ci sono delle novità delle quali avevamo già parlato poi qualche tempo fa, proprio qui a Tutto Esaurito. Non si chiamano più esami di Stato, ma si chiama proprio esame di maturità, giusto?
3: Che era cambiato in passato, era diventato da esami di maturità esami di Stato, perché qualcuno riteneva che maturità non si raggiungesse con l'istruzione, con la cultura, con i 18 anni. Poi adesso è ritornato esame di maturità, con la regola una su tutte, che cerca di contrastare la protesta dello scorso anno dei ragazzi che rimanevano in silenzio all'orale, avendo avuto un buon voto allo scritto. Poi diciamocelo con onestà, ad oggi il voto dell'esame di maturità è meno importante del passato, perché prima all'università non era una scelta obbligata, quindi tu ti presentavi nel mondo del lavoro con un curriculum in cui dicevi diplomato in con 60 sessantesimi, 40 sessantesimi o 90 centesimi, perché poi siamo passati al 100 come massima votazione.
0: Sì.
3: Oggi invece l'esame di maturità è relativamente importante in termini di voto, perché comunque bisogna proseguire con l'università per avere la speranza di un futuro, e, diciamo, un occupazionale che ti dia speranza, una remunerazione adeguata, per vivere, soprattutto se non vivi a Milano.
4: Ma io ti direi, Boris, che toglierei gli esami di terza media, perché sei obbligato ad andare alle...
3: Un tempo gli esami di terza media è perché si fermava il ciclo obbligatorio dello stato di formazione. Tu comunque avevi una licenza, infatti si chiamava licenza di scuola media.
0: Esatto, sì.
3: Però chissà che magari non accada anche questo. Per ora siamo alle prese con la notte prima degli esami, con i riti scaramantici. Non so se voi avete messo il libro sotto il cuscino la notte prima degli esami, che è un rito, tra l'altro tramandato da molti e molti anni, da generazioni passate fino al 1900. Pizza, non so se tu
5: ricordi. Non lo ricordo.
3: No, chiedo semplicemente perché è il più maturo.
5: Ma certo,
4: aveva le tavolette di cera lui, non aveva i libri, scusa.
0: Siete tremendi, Boris.
5: Non lo ricordo.
3: Era il più maturo di tutti, no?
0: Sì.
3: A proposito di esami di maturità,
4: si
3: metteva il libro sotto il cuscino perché nella notte per osmosi le informazioni passassero.
1: Per osmosi?
5: sì.
6: Il libro al cervello.
0: Magari funzionasse così, fosse così semplice.
3: È un vecchio adagio, ma ce ne sono tantissimi. Per esempio, la tradizione, ma questa l'avrete fatta tutti, di portare in tasca un oggetto del nonno, della nonna, di mamma, di papà.
0: Diciamo un portafortuna, magari un amuleto.
3: Sì, c'è anche chi si è presentato all'esame col piede di porco. È accaduto.
0: Che senso col piede di porco?
3: Col piede di porco, perché
4: spaccare gli esami.
3: In alcune usanze si ritiene che il piede di porco porti fortuna perché apre. Perché apre tutte le porte.
0: Stai andando forte del resto.
6: Tutte le porte.
0: Raga, io ce l'ho proprio di natura il piede di porco, non lo devo neanche portare.
3: C'è anche c'è anche l'usanza dei calzini usati per tutto il periodo di preparazione agli esami.
6: Le mutande,
0: per esempio, c'è chi utilizza sempre la stessa penna.
3: Ed è lo stesso motivo di calzini e slip, cioè per tutto il periodo degli esami. Ovviamente non è un invito a farlo, ricordiamo che l'igiene è fondamentale anche all'esame di maturità.
1: Vabbè, si laveranno però, dai.
3: Sì, ma i calzini che hai per tutta la giornata, anche se ti lavi e li rimetti,
0: poi se puzzano i calzini automaticamente puzzano anche i piedi, per forza, a un certo punto. Per osmosi,
3: sì, per osmosi anche quello. E poi c'è le bombe della notte.
0: Le bombe?
6: Le bombe?
0: Che sono? Cosa sono le bombe?
4: Le aveva Pizza, le aveva quelle.
5: Le famose.
3: Si cerca nella città di appartenenza il primo forno che apre. Del resto lo citava anche Venditti, le bombe a colazione, non erro, citava la canzone.
0: Tu le hai mai mangiate, le bombe?
3: Le bombe delle sei non fanno male. Era questa la frase, se non erro. E quindi si cercano quelle. Poi non solo, però c'è un po' di tutto davvero.
0: Boris, al volissimo, poi andiamo dagli ascoltatori, tanti messaggi scritti e tanti WhatsApp vocali. Parlavamo di outfit questa mattina, per altre cose, per altre questioni, per la nostra festa del 50esimo, scherzando, naturalmente, ironizzando. Ma tu cosa consigli ai ragazzi, soprattutto per l'orale?
6: Voi come siete andati vestiti, raga?
0: Ah, io questo proprio non me lo ricordo. Guarda, credo normale, ma normale, un pochino più carina, tipo una camicetta.
6: Io avevo un vestito in lino, bellissimo.
1: Ma veramente?
6: Spettacolo,
0: che
6: bianco.
0: Classe.
6: Sì, sì.
0: Che attenzione, è lo stesso che Miccia indosserà venerdì alla festa.
5: Finalmente.
6: Magari, un braccio, diglielo, Betty, non c'entra
0: più. No, Boris, cosa consigli sull'outfit ai nostri ragazzi? Ma perché qualcuno ce lo scrive, per esempio qualcuno ci dice: io all'esame mi ero vestito con giacca e pantaloni azzurri tipo principe azzurro.
3: Ma dai,
0: che dolce.
3: Di solito c'è una vera e propria divisa per l'esame di maturità. Il concetto fondamentale però è non snaturarsi.
0: Bravo,
3: Se, certo, se sono abituato ad andare con i jeans strappati, almeno come forma di rispetto nei confronti dell'istituzione che mi accoglie, quel giorno metterò dei jeans normali con una camicia bianca sopra, possibilmente non di lino. Se sono abituato a essere elegante, magari l'ho già dimostrato anche nella mia prova, perché no, pantalone blu, camicia bianca, giacca blu. Più in genere anche il gilet può essere utilizzato dai ragazzi, perché è più giovane. Fingere di essere formali quando magari non si sa nulla può aiutare per un minimo di simpatia. Evitiamo però di andare, questo sicuramente, come forma neanche di galateo, di educazione base,
5: in canottiera,
3: sandali. Ho visto esami di maturità con i sandali tipici tedeschi, anche
6: no.
3: Con ragazze in minigonne infradito, quello va bene per la spiaggia.
0: Scollature generose le eviterei,
3: non le scollature generose, perché tanto non aiutano nel voto, se qualcuno dovesse pensare
4: tu
3: questo.
4: Tu dici
3: non...
4: che andare vestiti come si va di solito, magari casual,
0: con un pochino
4: normale,
0: più di cura,
4: è meglio curarsi un po' di più.
3: Vale il principio dell'eleganza, per cui sono al cospetto di persone che hanno il dovere di giudicarmi, mi presento per ciò che sono, ma mostrando anche rispetto nei loro riguardi. Uso i jeans strappati? Quel giorno userò sì le mie sneakers, ma un jeans non strappato, una camicia, e presenterò tutto ciò che ho dentro la mente, oltre che
1: nell'esteriorità. Insomma, dignitosi, diciamo.
0: Dai,
3: educati,
0: educati. Beh, ti suonavi da un po', veniamo da te.
2: La mia notte prima degli esami? Me la ricordo, da Arese siamo andati a Milano in Piazza del Duomo in bicicletta. Proibito allontanarsi così tanto da casa con la bicicletta, ma l'abbiamo fatto lo stesso. Siamo partiti alle 9 di sera, un'ora e mezza di pedalata,
0: mamma
2: perché
0: mia,
2: non capivamo dove dovevamo andare, poi ce l'abbiamo fatta. E arrivati in Piazza Duomo, davanti al Duomo, abbiamo pregato la Madonnina che andasse tutto bene, e poi abbiamo cantato a squarciagola notte prima degli esami. A colazione!
0: A colazione!
3: C'è anche l'usanza vietata, lo ricordiamo, però la goliardia non ha confini, di cercare la fontana più grande della città per immergersi. Non è possibile farlo a norma di legge, ma probabilmente stanotte qualcuno attenderà proprio l'oscurità più assoluta.
0: Signori,
4: Signori
0: e signore, vi do un piccolo consiglio. Proprio sotto casa di pizza c'è una grande fontana, forse non tutti lo sanno.
5: Venite a fare il bagnetto. Sì, vi aspetto.
4: Toglie l'acqua.
0: Attenzione, rigorosamente di notte.
5: Sempre di notte,
0: Povero. Noi ad Avezzano, e quindi siamo in provincia di L'Aquila, facciamo un evento in piazza con tutti i maturandi, organizzato dalla Proloco. Quindi è una cosa, insomma, diciamo ufficiale, che si chiama proprio Notte prima degli esami. Ma guarda che bello, dice, in cui vengono tutti i ragazzi e festeggiamo insieme. Francesca da Avezzano, ti abbiamo letto, Franci.
6: Bello. Praticamente nessuno ripassa, ripassa.
3: No. Ripassare la sera prima degli esami non ha alcun significato, se non hai studiato prima. Non è difficile. Invece aiuta assolutamente, ma non lo dico io, lo dicono gli esperti, i pedagogisti. Bisogna sgombrare la mente. Chi magari è preso dall'ansia e non ha voglia di uscire, si guardasse una puntata della sua serie preferita a casa, o un film, purché non stia sui libri, perché tanto quello che dovevate assimilare o è assimilato oppure no.
0: Tu dici, adesso, quello che fate è fatto,
3: ormai perché consente al corpo di rilassarsi, le endorfine vengono rilasciate dal cervello, e in quel modo il corpo ha modo di prepararsi al giorno dopo con maggiore energia.
0: E se ve lo dice
1: facile
0: Boris?
1: Dirsi.
0: No, beh, però se ce lo dice lui, che è professore, voglio dire. C'è da crederci, Chiabetti.
7: Ciao Sauriti, ciao. La mia notte prima degli esami c'erano i mondiali 2006, ci ammazzavamo di bombe, partite e birra, esami bellissimi, altro che ansia e stress, spettacolo.
0: Ciao, ma si sente. Le bombe sono sempre le brioche,
5: le
0: giusto?
5: Le brioche, certo.
4: Sì, sì, sì. No, alle... no, sì, durante la partita
6: brioche e birra.
0: Allora, abbiamo un messaggio di Nicolas che vi vorrei leggere, condivide sì. da Brescia, sì. Che dice ha fatto la maturità 13 anni fa, quindi non tantissimo tempo fa, però mi viene in mente quando gli adulti mi dicevano goditi la scuola, il mondo degli adulti fa schifo.
5: È vero.
0: Dice io non li ascoltavo, ma quanto avevano ragione.
4: Non ci ascoltano mai, i nostri figli non ci ascoltano.
0: Beh, comunque così, è pur vero che quello è il primo vero esame, no?
8: Sì,
0: il,
8: sì.
0: La prima vera
8: sì.
0: prova forse della vita, ma è anche vero, questo ci sentiamo di dirlo dall'alto, dal basso, della nostra esperienza, che poi effettivamente gli esami
6: non
0: della vita
6: mai.
0: Non finiscono mai, ragazzi. Non dico tutti i giorni, ma più riprese ce n'è una da affrontare.
5: Sempre
0: un po' più difficile, certo. No? Aumenta sempre un po' il coefficiente di difficoltà.
4: Sai come la vedo? Quello è un esame programmato. Tu arrivi preparato a quell'esame. La vita non ti prepara niente.
5: Certo.
4: Ti arriva quello che ti arriva e te lo devi prendere.
0: Sì, e spesso ti prende a schiaffoni.
4: Quindi, secondo me,
0: e lì devi reagire. Adesso noi non raccontiamo i fatti nostri, insomma, personali.
4: Tutti hanno i loro, certo.
0: Ne sta vivendo uno, insomma, complicato, ma ne sta uscendo alla grande proprio il nostro capitano, anzi ne approfittiamo per fargli un in bocca al lupo gigante e sta tornando, ma anche noi, chi in un modo chi in un altro, anch'io per esempio ho una situazione adesso allucinante.
5: Vai, così ti voglio.
0: Ne esco tra soldi.
4: Ma tu stai tutta la notte con pizza davanti alla fontana, vedi che
0: che facciamo? Fissiamo
4: pieno di bombe, le bombole.
0: Allora, la notte prima della prima prova, concerto Metallica a Roma, la mattina dopo, è andata alla grande, ce lo scrive Manuel da Chieti. Manuel.
6: Chi è Betty? Chi è?
9: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
9: Allora, io non mi ricordo la mia notte prima dell'esame e maturità, perché sono passati un po' di anni, però diciamo che la sto vivendo, perché domani per la prima volta farò il commissario alla commissione di maturità e ammetto che sono un po' emozionato anch'io, anche per i miei ragazzi, quindi in bocca al lupo ai miei ragazzi.
0: Forza.
5: Grazie a tutti.
0: E anche a te, naturalmente. Sì, bravo, ma giusto. Severo,
4: bravo,
0: ma giusto. Vai, Betty.
10: La notte prima degli esami mi sono addormentato sui libri, quando mi ha svegliato mio padre dicendo ma oggi non hai l'esame, ho avuto una crisi di panico perché non avevo studiato nulla di quello che volevo studiare.
0: Amore.
8: Ma povero.
0: Può succedere.
5: Sì.
0: Sentite che cosa capitò ad Anna da Monza. Dice la notte prima degli esami l'ho passata in questura. Perché mi hanno rubato il portafoglio e quindi ero senza documenti. Ho fatto lo scritto di italiano con un foglio.
6: Sì.
0: Che sostanzialmente, era un foglio sostitutivo. Ecco. Mamma mia,
4: poverina.
0: Che sfortuna. Anna, però facci sapere, poi alla fine andò tutto bene, credo, no?
5: Sì, l'ho trovato io il portafoglio.
0: Ma cosa dici?
4: Ne hanno provato un'altra, sbagliato cognome.
0: Sì, Betty, vai.
11: Ciao, io sono Monica dal Lago di Garda. Io ne ho due domani alla maturità e non vi dico, speriamo. Non so cosa faranno loro stasera, se canteranno tutto il resto, passeranno a controllare le ultime cose, però c'è molto fermento, molta eccitazione, molta preoccupazione e in bocca al lupo a loro e in bocca al lupo a tutti i maturanti.
0: A tutti i maturanti. Boris al volo, naturalmente anche le famiglie, insomma i genitori, no? Vivono insieme ai loro figli. I maturandi
3: hanno più ansia mamma e papà che i figli.
5: Ma sempre
3: come si è studiato ed è ricercato, sono loro i primi a preoccuparsi, a preparare il dress code del giorno dopo. Hai bisogno di qualcosa, cosa vuoi che ti prepari mamma? Il papà di solito è un po' più silenzioso, almeno dalle ultime statistiche, ma mantiene un interesse, diciamo un'ansia silente talvolta. Immaginate una casa al buio, i genitori non dormono in una stanza e il figlio non dorme nell'altra, quando si dice famiglia.
0: È vero.
1: Vengono i brividi a sentire queste
0: cose. Vengono
1: un po'
0: i brividi perché
1: bello,
0: poi però, appunto, è anche un esame, no? Proprio per tutta quanta la famiglia, in qualche modo. Sì. Quindi un abbraccio anche ai genitori.
4: Agli iscritti non puoi assistere, agli orali sì.
0: Io non li ho voluti i miei, non ho voluto nessuno, via.
1: Sai, Lenia, che io non volevo nessuno e invece sono entrati tutti contro la mia volontà.
0: Ma tu li hai visti?
1: Certo.
0: Non ti sei accorto?
1: No, non me ne sono accorto. Cioè, no, via, via,
0: via, via tutti. Poi invece... dopo ti ha fatto piacere però averli lì intorno?
1: Sì.
5: Ma certo.
0: Ormai. Va bene. Allora, per certi aspetti erano un po' sotto esame anche loro questa mattina, le protagoniste di Big Smile. Quattro barzellette sono andate in sfida, lo dobbiamo dire, una più bella dell'altra. Brave le nostre donne, ma una sola vince. Max, tu cosa hai fatto la notte prima degli esami?
5: Ma io sai che non mi ricordo niente. L'unica cosa che mi ricordo è la professoressa di greco della commissione esterna. Quella
0: cattiva.
5: Mi è rimasta in testa.
0: Era una bella donna.
5: Beh, ecco, sì.
6: Eri un maniaco da giovane.
4: Era gnocca.
0: Con tutto quello che poteva dire, ricordare, giusto la bellezza della prof.
5: Sì, sì, mi ha distrutto. Quello me lo ricordo. Però è stata una bella distruzione.
4: Era una Twitch fan che dei tempi.
0: Quando vuoi, eh.
5: Vado,
0: vai. Mo si è agitato a pensare alla prof.
12: Sistema in linea. Siete collegati con il barzellitometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere. Prego.
0: Attendere.
12: Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 1.
0: Signore, a Cenerentola.
5: Ma dai.
13: Ragazzi, questa è la mia barzelletta.
5: Sì.
13: Allora, questa è la storia vera di Cenerentola. Ci sono le sorellastre e la matrigna che se ne vanno alla festa del principe a palazzo e la lasciano sola a casa. Lei disperata inizia a piangere, gli appare la fatina. La fatina gli fa: non ti preoccupare, ti ci mando io alla festa. Gli fa un bellissimo vestito, poi trasforma una zucca in una carrozza, prende i topini e li fa diventare degli splendidi cavalli. Però a un certo punto gli fa: ascolta, devi tornare a casa entro mezzanotte, se no tutto ritorna come era prima. La carrozza diventa la zucca, i cavalli diventano dei topini. Però la cosa più importante è che la tua patata potrebbe diventare un cocomero. Quindi mi raccomando, sì, fatina, non ti preoccupare, a mezzanotte sto a casa. Va verso la festa, si aprono le porte. Quando entra tutti rimangono sbalorditi dalla sua bellezza, specialmente il principe che gli si avvicina, la invita a ballare, la invita a cenare con loro, lei tutta contenta, siedono, parlano, ballano, ridono, scherzano. A un certo punto arriva la frutta, arriva un cocomero gigantesco, lui prende la spada e fa quattro fette, ne prende una. Ah, Cenere, a che ora ha detto che devi tornare a casa? Le tre, le quattro.
0: Benissimo. Cenerentola va in finale di venerdì insieme alle altre tre barzellette più divertenti, più votate da voi della settimana.
5: Hai una barzelletta a disposizione, registrala subito al 342 41 15 105 col WhatsApp
4: vocal.
0: Tu che ora devi tornare a casa?
5: Io alle 6. C'è il pomeriggio però.
4: Il coprifuoco.
5: Il coprifuoco.
4: Pizza deve fare gli esami domani.

0: pizza come i bimbi. A proposito di esame, mi ha fatto vedere il braccio.
1: Sì,
0: mi ha detto: guarda, ho fatto l'esame del sangue sabato, c'ho tutto il livido. Amore. Patato.
1: No. Ma che patato, è patato, la prossima volta sei più delicata. Non lo so,
2: un ematoma, cioè, cosa t'ha fatto? Un trauma.
1: Succhiato, perché... ma, no.
0: Molto bene, amici, c'è il gioco nuovo.
2: Cosa t'ha prelevato?
0: Gioco nuovo! Anche oggi divertitevi a formare le parole insieme a noi. Vi daremo due lettere come ogni mattina, quindi una vocale e una consonante. Lunghezza piacere in questa fase, ma attenzione, non valgono tutte le parole.
1: Inglesismi, nomi propri, nomi di città, patata e banana. Andiamo, amici.
2: Oggi la parola deve contenere le lettere I di Imola,
0: sì,
2: e M di Mantova.
0: Ah, vabbè, facilissimo, ne abbiamo parlato fino adesso, così, volendo, sì? Buttandola là, la I di Imola e la M di Mantova.
3: Neve.
0: No, che neve.
2: No.
0: Le vostre parole al
1: 342 41 15 105.
3: Capitano non poteva giocare.
0: No, non parlano di sicuro. Vieni che ti do un bacino sul braccio. Sì. Yeah.

0: amici, intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi, ricordi della maturità non particolarmente piacevoli, no. Dobbiamo essere sinceri. Massimo Genova dice: il giorno prima degli esami mi sono svegliato con la varicella, ma povero, e quindi ho dovuto aspettare fuori. Poi l'esame per ultimo, naturalmente, Andrea Ferrara, il giorno della prima prova, mentre andavo a scuola in macchina, mi hanno tamponato.
1: No, che sfiga.
0: Dice così, per iniziare senza ansia. Vabbè, poi spesso se accade una cosa non tanto piacevole, poi invece, esatto, ne arriva una super positiva.
1: Anch'io avevo la febbre.
0: Veramente? Sì, dallo stress magari.
1: Ma in realtà mi ero ammalato, con le placche in gola, avevo passato tutta la settimana con la febbre alta e si pensava addirittura di farmi fare l'esame poi successivamente, oppure volevano venire a casa.
2: Ma pensa,
1: e poi alla fine ho detto no,
0: tu tutte scuse, cioè te le sei inventate tutte pur di non fare l'esame.
1: È vero, però poi l'ho fatto. Vestito da figurino, proprio preciso.
0: Da figurin, col completino tutto tempestato.
1: Tutto il lino
0: bianco. Che chic, un po' la Biagio Antonacci, non so perché, ma c'ho questa immagine.
3: Chi Micci a Biagio Antonacci?
0: Micci.
1: Quando ero giovane avevo il mio.
0: Ma sei ancora giovane, dai.
1: Ma andiamo, dai, gioco nuovo.
0: Allora, vi stiamo per chiamare, amici. Dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio che poi ci avete inviato. Quindi non vale il pronto.
2: No.
0: 5 squilli al massimo.
2: Massimo.
3: Chiamiamo Massimo.
0: Aspettiamo il galli segnale, amici. Se squilla il vostro cellulare, avete mandato la parola oggi con la I di Imola
1: e la M di Mantova.
0: Occhio, perché potremmo essere noi. Primo.
4: Missione.
0: Complimenti. Sì, bravissima. Presa. Sei la prima concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi. Ciao. Chi sei?
4: Ciao, buongiorno. Sono Ivana da Barletta.
0: Buongiorno Ivana. Come va? Come stai?
4: Bene. Ora sono in macchina. Appena posso mi fermo un secondo, così mi metto tranquilla.
0: Brava Ivana,
4: sto andando al lavoro.
0: In sicurezza, così giochi bene con noi. E che lavoro fai, Ivana?
1: Di cosa ti occupi?
4: Allora, io sono un tecnico di radiologia.
0: Ok. Quindi stai andando in ospedale?
1: A Barletta?
4: Lavoro in un centro privato convenzionato a Corato, vicino a pochi chilometri da Barletta.
0: Corato, cos'è? Provincia di Bari, mi sembra, no?
4: Esatto, provincia di Bari.
0: Perfetto. Super Ivana, senti, allora aspettiamo che tu ti metta tranquilla. Procediamo con la seconda chiamata,
4: manca poco, mi metto tranquilla.
0: Bravissima, tanto sei presa, sei dei nostri. Prima concorrente di oggi, Ivana da Barletta.
2: Vediamo chi arriva dietro, Ivana, vediamo. Oggi non c'è trippa per gatti, ragazzi.
0: Sì? No. Cosa ti senti?
2: Sento che sono forte.
1: Secondo.

0: Vabbè.
1: Terzo.
2: Le parole famose.
3: Quarto.
1: Quarto. Quinto.
0: No,
1: non ha risposto.
0: Nonostante arrivasse da Frosinone, invece Martina non ha risposto alla nostra chiamata e quindi riserva subito.
1: Andiamo a Modena.
3: Dai, andiamo da Giulia.
0: Giulia o Giulia, ti chiediamo di abbassare la radio, sì.
4: La spingo.
0: Grazie, bravissima, ci ascolti dal telefono così.
1: È meglio.
4: Sì, buongiorno a tutti.
0: Il rientro, buongiorno. Giulia o Giulia?
4: Giulia, come la grappa.
0: Giulia, sai che non conosco la grappa Giulia?
3: Come no?
0: Ragazzi, non la conosco, adesso mettetemi in croce.
3: La grappa Giulia.
2: Ordiniamo una bottiglia subito. Certo.
0: Giulia, me ne venga a Modena, me la fai assaggiare.
4: Perfetto, io ti prendo ben volentieri.
0: Ce la beviamo insieme. Ma
1: fai?
0: Senti, Giulia, ma ci vieni alla festa del 50° della radio a Ferrara?
4: Sai che sono a fare un esame la prossima settimana.
2: Come pizza, fate gli esami insieme.
1: Ma esame in che senso? Che esame devi fare?
4: No, vado a fare un esame di toilettatura per aprire un negozio per i nostri pelosi.
0: Allora, bocca al lupo, Giulia, da tutti noi.
4: Grazie, speriamo che vada bene.
0: Speriamo, incrociamo le dita. Quindi il tuo sogno, no? Il tuo desiderio è quello di aprire una toilettatura per cani?
4: Sì, per i nostri pelosetti, quello e anche tipo dog sitter, giornaliero.
0: Bellissimo. Dai, Giulia, ma tu lavori già, operi già nel campo?
4: Ancora no, purtroppo, perché le esigenze della vita un po' è particolare.
0: Ti hanno portato da un'altra parte, insomma.
4: Sì, sì, però è un mio sogno, sto cercando di realizzarlo.
0: Brava,
1: ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
2: Il negozio lo chiamerei Giulia Mani di Forbice.
0: Carino.
4: Ok, idea.
0: Potrebbe essere un'idea. Noi teniamo le dita incrociate per te.
3: Facci sapere settimana prossima.
4: Grazie.
0: Allora, qual era la tua parola, Giulia, con la I e con la M?
4: Amici.
0: Amici, bellissime. Allora, le nostre concorrenti prese, pronte, agguerrite, Ivana da Barletta segue Giulia da Modena. Vi ricordiamo che si gioca sempre da casa
3: con i salvatori che mi piace ciucciliori, mi raccomando.
0: Quindi create parole e poi inviatele al nostro numero
3: al 342 41 15 55.
0: Partiamo, Ivana. Dai. Sei tranquilla? Sei ferma? Chi è?
2: Stiamo richiamando, è caduta. No. Si è fermato proprio anche il telefono.
5: Ivana, era caduta la linea.
0: Mannaggia. No, figurati, succede, sei in sicurezza?
5: Sì, sono in sicurezza. Okay.
0: Perfetto, allora Ivana, se tutto è pronto, dalle nostre parti sì, speriamo anche da te. Partiamo, vai.
1: Allora, primo concorrente, grandissima, preparati una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la F di Firenze.
5: Fiume.
0: Bello. Il fiume.
3: Corretto.
0: È buona, brava Ivana, primo ostacolo.
5: Grazie.
0: Superato, brava. Top, Giulia.
3: Sono forti le ragazze. Andiamo al secondo.
0: Giulia?
5: Sì,
0: pensavo fosse cascata anche tu. Ok, perfetto.
4: No, ci sono.
0: Mi raccomando, concentrata. Scattano i tuoi primi 5 secondi.
1: Per te, dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la B di Bari.
4: Borsa.
3: Corretto.
0: La borsa, ma certo. Brava. Perfetto, brava Giulia. Brava Giulia.
4: Grazie. È un'emozione, ragazzi. Non ci credevo quando dicono tutti prendo l'emozione, ma è un'emozione.
0: Lo so. Giocare brutti scherzi, ma voi rimanete concentrate. Sempre concentrate, che state andando benissimo. Allora, seconda manche, prima prova superata, vi invertite, quindi Giulia sarà la prima, seguirà Ivana da Barletta. Attenzione ragazze, perché il giro del non e le lettere diventano 6. Giulia!
4: Sì?
0: Andiamo?
4: Sì?
0: Partiamo.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Otranto e la S di Sondrio.
4: Latino.
0: Forse c'è la O però.
3: Non è corretto.
4: Ah, caspita, è vero.
3: Tranquilla,
0: Giulia, respira, non ti preoccupare, perché Ivana potrebbe salvare anche te. Beh, certo, oltre che se stessa, naturalmente, intanto Savatori, che sono super agguerriti.
3: Occhio
0: e che continuano
3: vecchio.
0: A mandare esatto le loro parole. Ma noi non ci faremo spaventare, vero Ivana?
5: Giusto, speriamo.
0: E allora, se sei pronta, un bel respirone. Partiamo, ultimi 5 secondi.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la T di Taranto.
5: Aiuola.
6: Corretto.
0: Bravissime.
5: Grande.
0: Ragazzi, che donne. Vai.
1: Complimenti.
0: E beviamo.
5: Grazie.
0: Super. Super brave, direi. Ottimo lavoro di squadra. Ma sì, stappiamo una grappa, Giulia. Senti, Ivana, partiamo da te. Complimenti, arrivano i nostri regali e i tuoi saluti da Barletta.
5: Sì, allora saluto mio marito, che non so se ci sta ascoltando, ma è un vostro fan da non so quanti anni.
0: Grande,
5: saluto
0: grazie.
5: Tutti voi e il capitano, e mi fate compagnia tutte le mattine prima di andare al lavoro, ed è piacevolissimo ascoltarvi.
0: Grazie.
5: E tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Ivana,
5: un abbraccio grande a tutti.
0: Un abbraccio enorme, grazie, a te, grazie per Ivana. Esserci.
1: Ciao.
0: È bravissima, Giulia!
5: Sì.
0: Hai visto?
5: Grande Ivana! L'emozione gioca tanto, ragazzi, purtroppo.
0: Lo so, ma sei stata brava. Comunque, Giulia, tu vuoi salutare qualcuno da Modena?
5: Sì, io saluto il mio grande amore che mi ha sposato un anno fa.
0: Ah,
5: e le mie bimbe e Carlotta e Alessia e tutti quelli che mi conoscono e voi che mi fate una compagnia enorme tutto il giorno.
0: Ed è un piacere.
1: Grazie,
0: immenso per
1: Giulia.
0: Noi Giulia, in bocca al lupo per l'esame. Spacca.
3: Ciao
0: Giulia. Ciao.
3: Torna domani.
0: Sì.
3: Eh sì.
0: Ah, bello.

0: Guaglioci, siete il meglio che c'è.
1: Ma siete voi la nostra passione.
2: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sono io felice.
1: 105 tutto esaurito, a colazione.
3: Ma ora parliamo del vostro nuovo alleato, Dreamy Mini Flow. L'asciugacapelli così piccolo da poter essere portato in borsa, ultraleggero, compatto, ma così potente da regalarvi un'acconciatura perfetta in pochi minuti, proteggendo la morbidezza dei vostri capelli. Ideale per i vostri viaggi o per il dopo palestra. Disponibile in diversi colori pastello per adattarsi perfettamente al vostro stile. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Dal 18 al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto pesca limone verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
13: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: 105 tutto esaurito, siamo noi.
8: E siamo solo noi.
7: 105 tutto esaurito, siete voi.
8: Esauriti di Radio 105.
7: Insieme con il capitano Marco Galli, tutte le mattine dalle 7.
8: Noi siamo con voi.
7: Solo su Radio 105.

0: My Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Interessante.
0: Molto carina, molto brava.
2: Guarda che la baci, ha detto.
1: Sì, ciao.
2: Nella notte prima che.
1: Ciao.
0: Chi pizza la deve baciare?
1: Sì, ciao.
2: Prima che la notte svegli.
1: Ciao, patatina.
0: Anche questa si può richiedere,
1: no,
0: volendo.
1: No,
0: non è il caso.
2: No, direi di no.
1: Lascia stare.
0: Vabbè, ma le suoniamo tutte, scusa.
2: Tutte.
1: Basta richiedere la tua canzone al 342-41-15-105 che tramite WhatsApp vocale con scritto PBM mio.
0: E il gioco è fatto.
2: Vuoi Giovanotti Alfa? Te la metto,
0: Sì, mi piace
2: sì.
0: un sacco.
2: La mettiamo.
3: È un po' di tempo che non ho scampo.
0: Me la metti senza richiederla.
2: Per te questa

0: posso ridere, è la cosa più bella che c'è.
1: Rido lacrime, basta.
0: 105 tutto esaurito, è ciò che fa per te.
2: Fantastico, veramente stupendi.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7, coda di 3 km per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione del capoluogo ligure. Un incidente provoca 2 km di incolonnamenti sulla A12 tra Genova Nervi e Genova Est, sempre verso il capoluogo. Per un altro incidente, questa volta sulla A14, 1 km di coda tra Loreto e Civitanova Marche in direzione Taranto. Infine, sulla statale 106 Ionica si segnala una corsia chiusa tra Torrette e Cariati Marina viaggiando verso Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Pronti a raffreddare il palato?
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
9: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due.

0: Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Sì. A Radio 105 sono le 9.06. Sassacato!
1: Studio centrale di Radio 105 in Milano.
2: In Milano?
1: Il capitano Marco Galli presenta lo show.

0: la carica che vi arriva dalla ciurma. Buongiorno, mercoledì. Vedi, molti ti vorrebbero alla festa dei 105 sul palco, caro Pizza, in kilt.
1: Ma certamente
0: non è escluso che
2: No, non fare false promesse.
0: No, ho detto non è escluso che
3: non farci star male a noi, non venire in kilt, per favore.
1: Ragazzi,
3: metti che salta per tirare una maglietta, cosa facciamo?
1: Attenzione, ragazzi,
0: sarebbe a rischio, basta non saltare.
3: Non lo vedi?
0: Sì, attenzione, dicevi P.
3: Non c'è da ridere, sembri olio.
0: Quando già inizia vedevo, così, cioè, perché stai
4: pensando al kit.
2: L'ultima volta sei inciampato sulla tua gamba, vero, e ti sei fatto male.
1: È vero.
0: La penultima è caduto da una cassa.
2: Eviterei, capito?
1: Verrò seduto.
2: Bravo.
1: Dai.
0: E quella volta prima ancora, in effetti, è rimasto seduto. Vi ricordate quando ha fatto la serata seduto?
3: Mamma. Era comodo, però. C'era il ginocchio.
0: Chi è Betty?
5: Buongiorno ciurma,
0: buongiorno.
5: Ce l'avrei stile hawaiana, le donne con gonnelline, i maschietti con perizoma hawaiano, e vai così, è una grande festa. Ciao ciurma.
0: Ma una bellissima festa sarebbe. Ma perché ragazzi?
4: Esatto.
1: Io il perizoma lo metto sempre, non è che c'è cattivo.
0: Ma noi non possiamo presentarci così, ragazzi.
3: Stile hawaiano mi piace, però.
0: Mi piace.
3: Non è male.
0: Non è una festa a tema,
3: di fiori.
0: Scusa, che c'entra?
3: Con l'ukulele.
0: Chi è Betty?
6: Buongiorno ciurma.
0: Buongiorno.
6: Pizza, mi raccomando, porta un cesto, che ti lanceranno tanti reggiseni.
1: Ciao fratello.
3: Non ha bisogno del cesto, li indossa direttamente.
0: Cioè, voi volete dire pizza come Vasco Rossi, praticamente. Come Tom Jones non lanciavano mica le mutandine, era una leggenda metropolitana.
3: Non so cosa lanceranno a Pizza, speriamo qualcosa di utile.
1: È bello che solo agli anziani lanciano gli reggiseni, che ce ne facciamo. Poi non lo so.
4: Lascia fare Pizza, dai, non fare il modesto.
0: Prendi su e porta a casa.
3: Io qui farei lanciare delle pancere.
0: Ragazzi, l'importante è che non ci lancino frutta e verdura. A parte che con quello che costa adesso.
1: Lascia stare.
3: Non lancia nessuno.
0: Posso dire che ieri ho mangiato le ciliegie per la prima volta.
3: Ho acceso un mutuo,
0: mi sono data un tono, ho detto vabbè dai ragazzi, è il mio frutto preferito in assoluto. Divorate tra l'altro avidamente in 5 secondi d'orologio, pagate un botto, posso dire, non sapevano di niente.
1: Ma certo.
4: Porca.
2: Ve le porto io, dai. Una mattina
0: se mi ricordo. L'estate,
1: da una vita che lo dici.
2: Vabbè, una mattina lo farò, devo soltanto ricordarmi.
0: Sì, di quale anno?
2: Siete cattivi, ragazzi.
3: Deve anche raccogliere.

0: Dall'albero.
1: Mandiamo un bacino a Katia dal Salento che scrive: ciao, buongiorno Katia. Ciurma, saluto tutti gli esauriti e volevo augurare buon divertimento venerdì a voi. A Ferrara io purtroppo non potrò essere con voi, mi dispiace tantissimo, un bacione a tutti, in particolare a te perché la tua fan numero uno, Fabio Liuzzi.
2: Ciao Katia.
1: Grazie, sempre un bellissimo pensiero, sì. E ne approfittiamo allora per darvi appuntamento ufficialmente alle 21 venerdì Ferrara, piazza Ariostea. Ci saremo tutti.
3: Per festeggiare il 50° anno della Radio 105.
0: auguri 105.
1: Auguri.
0: Non saremo soli. Ma te ne hai fatti te pizza su 50 qua?
3: 35. Mamma mia, lascia
1: 35
3: stare.
1: A 105?
3: Sì, 35 a 105.
4: Un buon numero,
0: Sì, voi? Sì, 35 a 105.
1: Ragazzi,
0: va bene. 22.
1: Tra tutti superiamo il secolo abbondantemente. Tu 22? Amici?
5: Devo fare i conti.
1: Sì, certo.
0: 17, 16, 17.
5: Sì, una ventina.
1: Beh. Anch'io più di 20. Senti. Betty
4: sui 25.
1: Sì. Ma mi sa che io e te siamo lì, un bel match. Poi c'è il nostro capitano.
0: Mari sei un po' più fresco.
1: Pochettino, non tanto. Max, tu più o meno quanti anni?
6: È a settembre 20.
3: Vedi.
1: Boris?
7: 22 anni.
4: Ma tanti anche tu?
5: Dov'eri,
1: sì,
5: Boris?
1: A 105, sì, no, vabbè, lui parla di azienda.
7: No, io parlo di il primo collegamento con 105 fu nel 2004 con la trasmissione della diretta delle partite di calcio della domenica. Mm. Poi c'è stata la parentesi Radio Monte Carlo con cui era diverso all'epoca, però 22 anni fa il primo collegamento su Radio 105.
1: Mamma mia. Ma voi ve lo ricordate il vostro primo giorno qui, la vostra prima diretta?
0: Me lo ricordo, guarda, come fosse ieri.
1: Io da sola, weekend.
4: Da sola?
1: Da sola, sì. Nel fine settimana. E in regia c'era Comollo.
3: Ma dai.
1: Che era fresco anche lui, nel senso che era arrivato da poco anche lui.
0: Mi ricordo quando facevi la sera e c'era Jeep.
1: La sera c'era Gibba, sì, devo dire che mi sono girati un po' tutti, nel senso che
0: ci sei passati tutti. Quando hai iniziato a fare la fascia settimanale.
1: Esatto, e poi infatti scrive Max Maddi, Ile io con te, Music and Cars, è vero Max? Abbiamo avuto anche quella parentesi lì.
6: Sì.
1: Insieme io e te. Mamma mia, va bene. Allora, prima di entrare nel meraviglioso mondo,
0: mandate le richieste
1: del PBM mio.
3: Ma certo, al 342 41 15 105 che ho scritto PBM mio, la tua canzone viene in onda con noi.
5: Esatto, quindi una bella dedica, perché sì. No?
1: Perché no? Intanto anche gli ascoltatori si stanno esprimendo in questo senso, tipo Marco dice: "Lo sapete che io ascolto 105 dal 76".
5: Però. 76, Marco.
1: Wow, grazie.
0: Da quando è nata la radio.
3: Sì.
1: Cristiano ha fatto i conti per te, caro Micci, e sì. Scrive: Miccio dovrebbe essere a 18.
5: Grazie Cristiano, 18, grazie. Ma. Sempre sul pezzo. Grazie.
1: No, vi volevo chiedere, voi siete in coppia di quelli che amano prendere in giro il partner e anche farsi prendere un po' in giro?
5: Ma certo, sì. Deve esserci.
1: O vi offendete?
5: No, ma deve esserci.
4: È divertente.
5: Ma sì, una coppia in una sana relazione deve esserci anche quello.
1: Ma certo. Sì, anche secondo me, lo chiediamo anche a casa, naturalmente.
4: Il marketing.
1: Ma intanto la psicologia conferma, sì. Prendersi in giro, ovviamente farlo in maniera carina, sì. Simpatica, non offensiva, sì. È indice di grande complicità.
4: Ecco, vedi.
1: Boris.
7: Perché c'è una comprensione perfetta dei difetti dell'altro, ma scherzarci su significa amarli, significa comprenderli,
3: certo.
7: Significa anche accettarli, annulla le distanze, perché ridere dei propri difetti rende il legame molto più spontaneo, autentico, conferma la fiducia, il fatto che io stia scherzando sui tuoi difetti, ovviamente senza ferirti, significa che c'è complicità, perché so che la lingua batte dove il dente duole, ma lo faccio in maniera estremamente elegante e soprattutto divertente. Poi c'è quel confine molto sottile, perché è vero che prendersi in giro nella coppia aiuta tantissimo, ma spesso lo scherzo, per chi non ha un autolimite,
3: certo.
7: Rischia di degenerare in discussione,
1: di stare ripare, sì. Okay, sì. Di andare oltre.
7: Non tutti hanno l'intelligenza di capire fino a che punto si può scherzare.
5: Quello è difficile quando fai gli scherzi, sì.
7: Ma anche in generale nelle frasi o nelle battute è molto difficile.
1: ce l'hai con qualcuno di noi,
5: se,
1: scusa,
5: se uno è permaloso, no, carità, dipende anche generale, quello.
7: No, non è permaloso, è un fatto di eleganza e di intelligenza. C'è un limite in cui si ride, c'è un limite in cui sei francamente fuori luogo.
8: Certo.
7: Questo accade anche nella coppia,
1: sì,
7: ovviamente.
1: Certo.
7: Parlavo di quello, ci mancherebbe altro.
5: Chiaro.
7: L'ironia deve essere reciproca e leggera. È proprio quello il punto cardine. Se non è leggera, sconfina.
1: E non va bene. No, non va bene. Sai cosa ti vorrei chiedere? Se la psicologia si è espressa in tal senso, prendere in giro il partner in pubblico?
8: No.
7: Solo se c'è un livello elevatissimo di complicità. Faccio un esempio che è quello che ha citato la psicologia. Se l'uomo, la donna, chi che sia, il partner è in ritardo, allora perché non evidenziarlo nel momento in cui si è davanti a tutti? Scusate, ho fatto tardi, indovinate perché? A causa di Ilenia, faccio un esempio, sì, e tutti ridono. Se io sono consapevole che sono un ritardatario, beh, c'è poco da lamentarsi, rido anch'io. Diverso è se tutta la serata andiamo sui miei difetti, allora anche
1: certo.
7: Però in pubblico,
1: certo,
5: un conto è il bersaglio, capito? Non è che puoi stare lì a umiliare il tuo partner.
7: No, certo, ma
5: quello non va bene.
7: Però anche il contesto è importante, Mitch, nel senso che devi essere in compagnia di amici.
5: Esatto.
7: Per esempio, se a una cena di lavoro dici che il tuo compagno, un esempio, lascia lo spazzolino nel lavandino, allora
1: non
7: significa
1: si fa
7: un po' mortificare.
1: Esatto.
7: Cioè, il contesto è importante, il limite tra scherzo e ironia è tutt'altra cosa.
5: E ci deve essere sempre il rispetto, soprattutto.
8: Ma
5: il rispetto.
8: Sempre. Ma scherzi, no?
1: E le prese in giro, diciamo, gli sfottò simpatici tra colleghi, Boris.
7: Il problema è il grado di simpatia.
8: Senti come lo dice.
1: Qui ce l'ha con qualcuno di noi, lo dico io.
9: Sicuro.
0: Anche l'età di chi ti fa la battuta, perché magari è una battuta vecchia, vetusta, certo.
3: Ma le mie battute sono verità, ragazzi. Dai,
0: sono battute, dici.
7: Non mi riferivo a pizza per la cronaca.
3: Ma lo so, amore mio.
1: Dai, scherziamo, chi ammetti?
10: Qui terreno fertile per mia moglie. Abbiamo due posizioni completamente diverse, anche se siamo un po' nello stesso campo. Lei è una manager project di grandi trasporti eccezionali, petrolio e cose. E io sono un magazziniere dell'automotive. E quindi quando andiamo sul discorso, stai zitto, ma ci prendiamo. Ma
8: certo.
10: La amo follemente e la saluto. Adesso è a Rotterdam.
1: Rotterdam? Certo. Beh, bellissimo rapporto, ragazzi.
5: Certo,
1: tanta complicità e intelligenza, secondo me. Complimenti. Allora c'è Ile da Bergamo che scrive: io sono la prima a prendere in giro me stessa con il marito e con i figli, poi è un circo, prendiamo in giro pure la nostra amica Chloe, o Chloe chiamata Caccola, quindi proprio tutto un rapporto che poi va oltre la famiglia, sfocia,
5: certo,
1: no, anche nel rapporto appunto di amicizia, dove si prendono tutti un po' in giro, molto bello,
5: ride,
1: sperate che nessuno si offenda,
5: sì, ridere, l'umorismo comunque sdrammatizza
1: aiuta
5: un po' situazioni, sì, ma anche critiche che a volte ti possono portare a dei conflitti, cioè, poi dipende anche dalla sensibilità, però
1: ci vuole anche intelligenza, secondo me. Cristina dalla Inate dice: io mio marito lo prendo in giro per tutto, soprattutto quando si fa male e non riesco a trattenerlo.
9: Povero però.
1: Che è una cosa, cioè non sai mai come comportarti, no? Magari quando una persona cade, ciampa, ovviamente non si deve far male da andare all'ospedale. Caspita, la risata è sempre lì dietro l'angolo, però dici: non posso ridergli in faccia. No, non so se sia mai capitato.
5: Sì, sempre.
1: Ci sono quegli attimi in cui dici: no, non posso ridere. Però magari la caduta è stata veramente comica. Chi è Betty?
11: Boris! Vogliamo parlare di complicità di coppia? Mia moglie è quel livello tale che i cugini, quando io vado al bagno, lo sanno. E ho detto tutto.
1: Ciao bello, c'è Ivan da Andrea, dice: con mia moglie odia quando la prendo in giro su cose futili, tant'è che a volte litighiamo e rimane con il muso per un'intera giornata. Però vabbè, Ivan, se tu lo sai che lei insomma è un po' così,
5: aiutala,
1: magari non esagerare, aiutala
5: a sviluppare un'autoironia, essere più ironica, ci sta, dai.
1: Vedi, io mia moglie la chiamo Babona.
5: Barbona,
1: Barbona. Ci prendiamo in giro a Vicenza, perché dice questo ascoltatore: è senza però malizia, senza cattiveria, in modo scherzoso da sempre, da ben 32 anni di matrimonio. L'importante è il rispetto reciproco. Mujo o muio da Monza.
8: Sempre,
1: sempre
8: rispetto.
1: Sempre. Tra l'altro, scrive Fabio Buccinasco, non so se siate d'accordo e come si esprima la scienza in tal senso, conferma pienamente, dice, prendersi in giro ironicamente farebbe bene, secondo lui, anche al...
3: anche a letto,
1: è possibile questo?
5: Beh, certo. Ma la simpatia comunque è un'attrazione,
7: Il rischio di essere, diciamo, simpatici tra le lenzuola è che venga meno la concentrazione, lo evidenziano gli psicoterapeuti sessuali, secondo cui solo se c'è confidenza all'inizio, ma durante, meglio evitare, perché soprattutto all'inizio della conoscenza. Quindi il concetto di base è la complicità assoluta. Scherzare per una coppia che ha assoluta complicità nel momento della sessualità
5: non si può, dai,
7: no, ma in realtà nel momento della sessualità, se hai grande confidenza e grande, come dire,
3: piccolino,
4: che c'entra?
5: Dai, come fai?
7: Francamente non mi riferivo a battute così, certo, del genere, glisserei francamente, mi riferisco al fatto che si possa scherzare su alcune cose, e sono stati elencati, se volete ve ne dico un paio.
1: Sì,
3: dai.
7: Non ci sono apprezzamenti sessuali, quindi su dimensioni o capacità dell'uno o dell'altro, ma per esempio c'è chi fa le imitazioni. Quindi chi approccia al partner facendo l'imitazione di un attore, un politico, un leader. C'è qualcuno che ride e qualcuno che ovviamente non ride. C'è chi invece fa dei, racconta delle barzellette, ovviamente spinte, per aprire la mentalità
1: sessuale.
7: Cioè
1: può essere un modo, diciamo.
7: Sì, esattamente.
1: Per...
7: E su altri non mi dilungo perché siamo in fascia protetta.
1: Benissimo, anche perché sono le 9:21, sta tornando. BBM mia. Tu fai delle imitazioni, Pizza, a letto?
3: Certo, sì.
4: Aiuto, non dirci niente.
5: I successi immagino di sempre. Te con Nadia, immagino.
0: Un tonno insuperabile, uno dei due.
1: Fai le vocine?
3: Sì, chiamami Nembo Kid.
1: Questa la mettiamo noi, amici.
0: La mette Pizza.
1: La mette Pizza, sì. Per tutti.

0: È mio?
1: Mio!
2: No, mio!
3: BBM!
1: Tutto a posto, ragazzi!
4: Il video aveva un outfit interessante per la festa.
1: Aveva un outfit!
4: Sì, la gente aveva un outfit.
1: Vabbè, si stanno riferendo naturalmente al video del pezzo, esatto, dei Galantis. Qualcuno l'ha visto magari sul canale 66 del digitale o attraverso la nostra app. Diciamo che era un po' forte.
4: Potremmo andare vestiti così,
1: però. No, io no, magari voi.
4: Se ci tirano frutta e verdura, eravamo perfetti.
1: Dove andiamo, ragazzi?
0: Andiamo a Milano da Manuel.
5: Buongiorno Manuela.
6: Buongiorno mondo di 105.
1: Buongiorno. Ciao Manu, buongiorno a te.
6: Ciao esauriti, che emozione.
1: L'emozione colazione, Manu de Milan. Milan.
6: Vicino a Milano, nell'Interland.
5: Quale paese? Vogliamo saperlo.
6: San Vittorio Loa, sì, no, piccolino, però vicino a Legnano. Però sono nata a Milano, quindi è per ricollegarci a qualche tempo fa al Regina Elena. Visto che esiste anche chi è nato a Milano solitamente
1: si
6: identifica con l'ospedale dove è nato.
1: Con l'ospedale.
0: È vero.
1: Sì. Manu, ma lavori a Milano però?
6: No, lavoro a Pavia. Infatti mi faccio una vasca tipo di 70 km andare e 70 tornare.
1: Ah.
6: In vostra compagnia l'andata e con la carovana e il mitico brigante che saluto, colgo l'occasione
5: al ritorno.
1: Al ritorno, dai.
4: San Vittorio Lola la colleghiamo al Maggis, sai quante serate abbiamo fatto al Maggis?
1: Non c'è più adesso.
4: Io lo collego a quello.
1: No. Okay.
6: No. Non c'è più uno, cioè c'è un'altra, no, un'altra struttura.
1: C'è dell'altro. Insomma, ma tu Manu vai ancora a ballare?
6: Sì, non posso, vabbè, però mi piacerebbe.
5: Ma che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
6: No, sono impiegata amministrativa.
1: Ok. Ma scusa, ma vieni a ballare con noi Ferrara venerdì?
5: Certo.
6: Sì. Dai. No, in casa ballo.
1: In casa balli?
6: Quando faccio i mestieri, sì.
1: Grazie. Che donna.
6: Con mia nipote ballo, una nipotina piccolina, così. Lei ballo, quindi.
1: Come si chiama?
6: La mia nipotina è Noemi.
1: Noemi, vale, ma un bacino anche noi. Manu, numero fortunato.
6: 3.
1: Numero 3,
5: numero perfetto.
1: Esatto, il primo numero di oggi. Segnatelo anche voi, amici, da qualche parte. Allora, balliamo e cantiamo, Manuela, con la tua canzone.
6: Certo, dai. Certo. Che non rispecchia, diciamolo subito, la mia vita sentimentale. Per ricollegarmi a quello di prima. Io ho una vita molto stabile. Faccio 30 anni di matrimonio l'anno prossimo. E quindi saluto mio marito.
1: Che bello.
6: E invece la canzone è di Giorgio Giovanotti.
1: Sì.
6: Tu mi porti su.
1: Tu mi porti su. Vabbè, insomma,

0: mio.
1: È mio.
2: Ciao. È mio. È mio.
3: Stop.
4: PBM mio.
0: Siamo nel PBM mio e voi siete protagonisti. State scegliendo la musica, tutta la musica di quest'ora.
1: E che bella, al 342-41-15-105.
5: Adesso andiamo a Sassari, andiamo in Sardegna a conoscere Monica e Giacomo.
6: Ma ciao.
0: Ma ciao, ciao ragazzi, benvenuti da Sassardegna.
6: Ciao, come state?
1: Noi bene, voi?
6: Abbastanza bene, siamo in macchina con Giacomo che andiamo ad Alghero.
0: Ah,
6: il bagnetto.
0: A fare il bagnetto. Quindi Monica, sì, chi è Giacomo? È tuo figlio?
6: È mio compagno.
0: Ah, il tuo compagno.
1: Oh,
0: ah, oggi giornata libera, giornata di mare.
5: La coppia.
6: Sì, oggi siamo liberi, andiamo al mare. Cioè, io sono libera perché non sto lavorando, lui è libero dal lavoro.
0: Ok, ha preso
5: il bagnino?
0: La giornata.
5: Fa il bagnino?
1: No.
0: E chi?
5: Giacomo.
6: No.
0: Ti prende in giro Monica, la sua lo sta.
6: Ma no, tranquillo.
0: Monica, ma possiamo venire anche noi, sì, con voi ad Alghero?
6: Assolutamente sì, dai. Ci sono i posti in macchina, dai, vi aspetto.
1: Dai,
0: ti
1: che
0: prego,
1: arriviamo.
0: Da Alghero in compagnia. Sì, l'abbiamo sentito.
6: Ah, ok.
7: Possiamo affittare una macchina.
0: Monica, io sono piccoletta, no? Secondo me ci sto.
6: Assolutamente.
0: Gli altri hanno le gambe lunghe. Peggio per
6: allora,
0: loro.
6: Le posso sedere in avanti quello con le gambe più lunghe, non c'è problema.
7: Grazie. Io vengo a piedi, che è meglio.
0: Bellissimi.
6: Pizza però in moto, la
1: pizza
6: voglio vedere.
1: Va
6: moto.
1: Bene, tesoro, arriverò in moto.
6: Ok.
0: Dai, è una signora moto, Monica. Ti dirò, infatti, l'hai vista probabilmente
6: vista,
0: sui social.
6: Vista.
0: Signora moto,
6: sì.
0: Signora moto.
1: Bella, sì.
0: Quindi come passerete questa giornata, Monica, Giacomo? Tranquilli, che mare, bello. Spiaggia. Già, vi siete portati
6: al mare?
0: Sì? Vi siete portati il pranzo al sacco?
6: Sì, certo.
0: Beh, preparato.
6: Andiamo a pranzo al sacco, spiaggia, ombrellone, asciugamano,
0: birretta.
5: Siete pronti, attenti a non scottarvi,
6: sì,
5: dai.
0: Che meraviglia, bravi ragazzi.
6: Ovviamente protezione, perché ho la pelle chiara, quindi.
0: È una bella giornata, insomma.
1: Che bello.
0: Tra di voi, ci regalate una bellissima immagine.
5: Ah, sì.
0: Di estate italiana, di vacanza, di tranquillità. Belli siete. Ce l'avete anche un numero?
5: Numero.
6: Il mio numero è il 23.
5: 23.
0: Perfetto.
5: Per Monica e Giacomo.
0: La canzone l'avete scelta insieme, ragazzi?
5: È un bel messaggio di solidarietà.
0: Dai,
5: umana,
0: bro. Allora,
6: abbiamo Michael Jackson, abbiamo anche visto il film, per quanto ho messo un po' di tempo a vederlo perché sapevo che mi si era arrabbiata, però l'ho visto lo stesso.
0: ok. Sì. E quindi è un pezzo di Michael Jackson che vi lasciamo annunciare. Prima non so se lo volete dedicare a qualcuno, lo potete fare.
6: Lo dedichiamo?
0: A voi
6: ragazzi.
0: Grazie ragazzi, che gentili. E noi a voi a noi e noi a voi. E qual è di Michael Jackson?
6: Feel the World.
0: Bellissima. Buona giornata,
5: ciao.
0: Buon mare.
1: Ciao Monica,
6: buona giornata anche a voi, ciao, grazie, un bacione.

0: Come si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Una tira l'altra!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49€ negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.

0: Super BBM mio.
1: Super BBM mio, sì. C'era una somma da fare, due numeri fortunati anche questa mattina, una canzone da scegliere. Lei ha fatto tutto questo.
2: Sì, arriva da Torino ed è Daniela. Buongiorno Daniela.
1: Ben alta. Ciao Dani.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Super Daniela, ribalta, giusto?
3: Giustissimo, giustissimo.
4: Ciao Dani. Ma
3: non potevate farmi regalo più bello, non ci posso credere.
1: Wow,
4: non mi dire che oggi è il tuo compleanno.
2: No.
3: No. No, non ancora, ma tra pochi giorni lo sarò. Wow. Ma siete la mia ricarica quotidiana.
1: Addirittura, amore. Mamma mia, grazie Daniela, che bellissimo complimento. Insomma, ci proviamo.
3: No, non è un complimento, è un modo di dirvi grazie perché siete presenti nella mia vita, nella mia fatica, nel mio vivere quotidiano.
1: Un bacio enorme a te, noi ci proviamo tutte le mattine a cercare quantomeno di alleggerire un po' il vostro viaggio, no? Casa, lavoro,
2: esatto.
1: Con un po' di buon umore, se ci riusciamo siamo solo felici. Dani, c'era una somma da fare. Total?
3: 26.
2: Bravissima.
1: Senti, ma Daniela, ma sei andata a vederlo live?
3: Sì, perché sono mentre viaggio in macchina vi ascolto per andare al lavoro.
1: Ok, no, ma dicevo, ma sei andata a vederlo dal vivo? In concerto?
3: No, assolutamente no, purtroppo.
1: Purtroppo no.
4: È stato un gran concerto, bravo.
1: Sì. Ma tu che ne sai che non c'è, Ripi?
2: È il numero uno.
4: L'ho visto in televisione.
3: Sono tanti numeri uno, e lui è uno di questi.
1: Assolutamente. Daniela, vuoi dedicare la tua canzone a qualcuno?
3: A voi.
1: Grazie. Amore. E allora noi a te la puoi annunciare.
3: Assolutamente sì, è dedicata a ditelo voi perché siete parte della mia vita.
1: Sì.
3: In questo momento l'emozione è talmente forte che ho dimenticato il titolo della

0: dolce della vita. Yes.
1: Ma la vita poi dove?
0: Dove, dove, grande Eros. Allora, tante care cose anche a voi.
2: Buona vita, buona vita.
0: Tanto torniamo domani.
3: Ma certo,
0: tutti in moto, tutti in moto. Pizza ha detto che ci viene a prendere.
4: Io vengo in moto.
0: Domani Pizza ci porta tutti in moto, capito? Ci viene a prendere tutti a casa.
4: Ma c'è una sedia sola.
0: Ma
4: come
0: niente,
4: fa?
0: Viene da me, torna qua, poi viene da te, ritorna qua, capito?
3: Faccio avanti in break,
0: bel piacere. Brava Pizza.
4: Grazie.
0: Dalle 6 alle 7 c'è avanti, avanti, c'è posto.
3: E dalle 7 sarà nuovamente tutto
5: esaurito.
0: Grazie esauriti.
5: Ciao,
0: capitano. Ciao. Ti chiederà cos'è. Oh, arrivano in fretta, ma li ha presi in moto. Sono qui in corridoio.
6: Tutto esaurito è stato presentato da
7: Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte, solo per i clienti Prime. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.
6: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Livorno. Coda per un altro incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro verso il capoluogo emiliano. Un altro incidente viene segnalato sulla statale 36 del lago di Como e dello Spruga all'incrocio Colico Trivio Fuentes statale 38. Per traffico coda sulla 8 Milano-Varese in uscita alla barriera di Milano Nord e sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
19: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare.

0: Biancare, avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
1: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
2: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
1: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
2: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
12: con il sottoscritto Enrico Papi
13: e Lodovica Comello.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
11: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
11: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
12: solo su Radio 105.
14: Vi aspetto!

0: Abbiamo già parlato troppo fuori, adesso andiamo in onda, basta.
1: Ma sai che volevo dire?
2: Allora, non mi avete coinvolto in niente, voglio dirvelo.
1: Sei fuori dalla gag.
0: E sei fuori, sei fuori Roma.
2: Anzi, vabbè, datemi un indizio, magari partecipo comunque.
1: L'unica cosa che hai fatto in queste ultime 48 ore è dirci quella cosa di Saif che abbiamo appena ascoltato e che a me adesso...
0: Quale cosa hai sentito?
2: Vabbè, però ognuno esorcizza l'agitazione come può.
1: Ma non riesco più ad ascoltare il suo pezzo senza pensare a lui con una mano sulla fronte.
0: Non mi ricordo, ma Saif è andato al Vaticano mentre c'era un concerto e ha vomitato.
1: No, incredibilmente era un altro aneddoto.
2: E
1: le guardie
2: stai fondendo due aneddoti.
0: Due nanetti.
1: Sì, buongiorno, sono le 10:01.
0: E due minuti.
1: Quasi due.
0: Andiamo perché oggi abbiamo un sacco di cose. Cosa abbiamo oggi?
1: Niente.

0: Buongiorno Manostra, che tra Manola e Nostra, Manostra.
1: Mi piace molto, buongiorno amici.
0: Ieri non ti ho visto.
2: L'isola di Manostra è una perla, sembra un'isola Manostra, no? Come Ginostra.
1: Nell'arcipelago de Boh.
0: L'arcipelago de...
1: Senti, ti piacerebbe le Figi? Per non, esempio.
0: Sì, certo, sei una figlia, quindi vai alle Figi. Le figlie stanno lì.
1: Certo.
0: Allora, ieri io sono stato, mio malgrado, perché mi hanno trasportato di forza, sono stato trascinato, incatenato, ma non costretto.
1: Certo.
0: Mi hanno messo questa tuta arancione, le catenelle ai piedi e le mani al naso, come i tori. E mi hanno trascinato all'anteprima del libro.
1: Ma
0: di...
1: Ma ti vedo provato, eh?
0: Sì, sì, sono provato. Di Fabio Volo. E... Ah no, scusa, No.
2: Posso dire, no, ci sarebbe stata più gente.
1: No,
2: c'era tanta gente. Esatto,
1: c'erano le persone giuste. Io ho visto qualche immagine che vanno premiate perché, insomma, sono, credo, anche... fedelissimi fan del Ross Pellecchia scrittore.
0: Esatto, ma c'erano soprattutto due giusti, io e il mio dentista, perché noi eravamo gli uomini giusti. Hai dovuto anche citare, io gli ho dato una
2: convitata prima. Dentista.
0: No, prima ho detto adesso parlerà dell'uomo giusto. L'ha fatto.
2: È carino, sai cosa? Che quando tu fai, diciamo, un giro di presentazioni, la prima che fai nella tua città è come il tuo compleanno o il tuo matrimonio. Cioè, tutti gli amici.
0: Poi è anche imbarazzante, perché in 2x3 lui lanciava una roba che però veniva lasciata in aria, però tutti noi la capivamo
2: più
0: perché siamo ascoltati dai lettori della radio, quindi come diciamo io a quello scemo lì, l'uomo giusto, ma ve ne parliamo un'altra volta.
3: Abbiamo fatto un po' quelli dell'ultimo banco.
0: Sì, perché esatto. C'era anche Lidia, non c'era Comollo perché aveva già visto la copertina.
1: Ma perché Comollo non sa leggere?
0: No, io ho già letto la copertina.
4: Non ci sono figure, Rosa.
1: Non sa leggere, ma perché metterlo in difficoltà?
2: Farò un libro per bambini, dice, per Cesare, no, per Marco.
1: Possibilmente nella versione deluxe da colorare.
0: Infatti stavo per dirlo, lui che se mi devi...
1: Ma ti leggo nel pensiero.
0: Cioè, a un certo punto l'unica cosa che ha chiesto, tu sa, ma stai buona lì, porca miseria, devi sempre. Allora, ha chiesto se le matite doveva portarle o erano comprese nel pacchetto. A che gli abbiamo detto: ma in che senso? Ma perché non è da colorare il libro? Perché voleva le matite. Sai che in certi libri dei bimbi ci sono le matite?
2: No, certo, quasi.
0: Adesso
2: non dico tutti,
0: usano, sì. Adesso ci sono anche in Francia, quando la mia bimba era piccola, noi, anche in Italia. Soltanto in Francia avevamo i ristoranti dove ti davano...
2: Sì, adesso lo fanno tanti.
0: Adesso lo fanno anche in
1: adesso
0: Italia.
1: Con le tovagliette proprio che si mettono sotto i piatti, di solito quelle per i bambini, da colorare.
0: Sopra,
1: sì.
0: Io le disegno.
1: Comunque noi ridiamo e scherziamo, ma secondo me prima o poi Comollo se ne uscirà con un premio Nobel alla letteratura e noi rimarremo di stucco.
2: È stato in tutti questi anni nell'ombra.
1: Nell'ombra poi
2: vince il

0: quest'anno
1: c'è,
0: no?
1: Tutto.
0: C'è tutto, perché l'anno scorso era così la storia, che c'erano giallo, degli errori,
2: era una specie di thriller di giallo che si sviluppava attraverso la risoluzione di una serie di errori che c'erano nel testo, nascosti nel testo. Sì. Un'idea pazzesca che infatti ha fatto un botto
1: incredibile. Sarà un ottimo compagno per l'estate.
0: Non solo, gente si è suicidata nel tentativo di risolvere, fumava il cervello esatto. E già fa caldo
3: sotto l'ombrellone,
2: disastro. Quello potrebbe essere un libro per Comollo, vedi?
4: Allora mia mamma ce l'ha avuto l'anno scorso, gliel'ho regalato e ha detto che ha trovato lei difficoltà.
2: Quindi tu non ce n'hai neanche provato. Ma
3: io, quindi capirai.
4: Io anche già sul titolo. Ciao.
0: Figurati, la mamma che fa l'insegnante che legge come se non ci fosse un domani. Volevo dire un'ultima cosa. Le sai fare quelle con i puntini? Quelle di unire i puntini?
4: No, quelli di Cesare. Io coloro i puntini colorati.
0: Gli spazi.
4: Bravo.
2: Comunque sai che una novità dell'editoria è l'enigmistica per bambini. Mia figlia ha 2 o 3 libricini con giochi semplici, cioè tipo Le sette piccole differenze.
0: Ma sentite, ma voi quali facevate?
2: Vogliamo parlare di quello?
0: Dai. Perché visto che arriva Bartezaghi. Io trovavo, però a me piaceva tanto veramente quelli da colorare. Vi ricordate che c'erano dei disegni
2: certo.
0: Che col puntino tu dovevi colorare le zone,
2: l'area col puntino.
0: Ma sai che mi sbagliavo? Ma sono proprio un rincoglionito.
4: Infatti è roba mia, non era.
3: Io forse ho la versione postuma, che è quella del disegno fatto. Che è quella del disegno fatto in tanti pezzettini. Poi ogni pezzettino aveva un numero. Un numero corrispondeva a un colore. Quindi poi lì andavi ad inserire il colore.
0: Ah, quello
3: giusto.
0: È già più difficile. No. Quello che dicevo io c'era solo il puntino.
2: Sì, dovevi colorare l'area contrassegnata da un puntino. A me piacevano i rebus tantissimo, perché mio padre mi aveva trasmesso questa.
0: Ma non ce la facevo io.
2: No, io ero abbastanza bravo. No. A un certo punto ho cominciato anche a farne. Che è divertentissimo farne di semplici, ovviamente tu parti da un'idea, è carino farli, non sono bravo a disegnare però. E poi mi piaceva quello dove c'era un enigma col corvo. Cos'è il corvo?
0: Ah sì, c'era il corvo, che c'era un indovinello,
2: degli indizi, quello mi piaceva molto.
0: Mentre non riuscivo a fare le parole crociate, quelle complicate,
2: crittografate, neanche
0: quelle in sillabe.
2: Ah, non quello dove devi mettere tu i quadratini neri,
3: quelle lì.
0: Sì,
2: sono anche quelle
0: sì,
2: sono complicate.
0: Quelle dove tu dovevi mettere i quadratini neri.
2: Neanch'io le facevo.
0: E addirittura nei quadratini ci potevano stare più lettere. Non mi ricordo
4: la
0: com'era.
4: La comollessa esperta, chiediamo a lei.
0: Quella roba lì.
2: Guarda, si chiamino crittografate. Forse.
0: Guarda, mia mamma fino all'ultimo giorno della sua vita ha fatto quelle cose, infatti era sveglissima.
3: Io aiutavo mia nonna. Quando, secondo te, che cos'è questo 2 orizzontale? Io cercavo di dare una soluzione, poi puntualmente non riuscivamo a finire il cruciverbo e guardavamo le soluzioni alla fine della pagina.
2: Però dai, giochi estivi, cosa fate in estate? Può essere un bell'argomento per lanciare anche Bartezaghi che arriva. Come passate le giornate dove non avete niente da fare?
0: In realtà una volta era proprio, si faceva la settimana enigmistica per...
2: Mia moglie la fa ancora.
0: Per ammazzare il tempo.
3: Certo.
0: Ma adesso viene prescritto dai medici, lo sai?
2: Noi lo
0: viene veramente quelle cose lì vengono prescritte proprio per tenerti la mente assolutamente sveglia.
2: Mia moglie lo fa per evidenti ragioni, cioè perché è venuta a mancare una cosa che si faceva spesso prima.
0: Sì, e deve ammazzare il tempo.
2: In qualche modo, a parte che lo faceva anche durante quello.
0: Sì, sì, molto molto spesso.
3: Comunque ragazzi,
2: ti è piaciuto? No, ho trovato la definizione.
3: Ho l'esempio in casa della nonna di Clary, che è venuta a mancare a 98 anni di una lucidità senza precedenti. Leggeva 2 libri a settimana, lei li divorava e aveva lucidità da vendere. Era veramente un bel personaggio.
2: Dai, attività estive sotto l'ombrellone o a casa o dovunque, compresi anche i giochi da spiaggia che sono spariti.
0: Quelli che servono per ammazzare il tempo.
2: Ricordate quello, quella specie di palla da rugby che viaggiava su delle corde azionate
3: Ma
2: da
3: certo.
2: 2 maniglie?
0: Il Going.
3: Ma anche le biglie, la pista da fare.
0: Anche libidine, sì, libidine.
3: No, libidine magari, ma col caldo, ma figurati. No,
0: perché tu, se io dico libidine, tu pensi al sesso?
3: Chiaro.
0: Noi pensiamo a Jerry Calà.
2: Noi pensiamo a Jerry Calà, sì.
3: Vedi,
0: lei è un'altra generazione.
2: Duole dirlo.
0: Libidine.
3: Io penso duole al cibo, al sesso, una delle due cose.
2: Duole dirlo. Va bene, scriveteci al
1: 342 41 15 105.

0: Miles, Dance No More, alle 10.13, buongiorno e buon mercoledì mattina. Al mare passo la giornata a salvare i miei figli da un probabile annegamento in 10 centimetri di acqua,
1: certo.
0: E a scavare dalla bocca del più piccolo secchiate di sabbia.
2: Perché? Perché i bimbini? Amici di 105 Friends, ne approfitto per dire il nome del programma. Numero 5 o 6 dell'FM, dipende dai giorni,
0: che,
2: il mercoledì
0: ragazzi,
2: è numero 5.
0: L'8.2 di share.
2: L'unico programma che ha beccato 400.000 ascolti in un quarto d'ora, così bam!
0: Ma no, l'ha portato l'essenza della radio. Cioè,
3: beh, diciamolo, sono contenta che ogni tanto lo sottolinei, è importante, sai?
2: Io ho fatto la somma di tutti...
0: Ieri Mazzoli, devo dire, non manca di autoironia. Ieri ha detto: no, cioè, se sommi tutti gli ascolti,
2: siamo 70 milioni.
0: Siamo 77 milioni in Italia. Come cazzo è possibile?
2: Io ho sommato i nostri,
3: ha
2: più
3: ragione.
2: Quelli di un'altra collega di un'altra radio che ha fatto il botto. E non si sa chi li ha persi. Non si
0: Beh, però,
2: capisce.
0: Sai, fosse anche tutto ridimensionato, lo share invece ha senso comunque. Anche se tu fai diviso 10, lo share è sempre.
3: Ma alla fine, ma che ce frega?
2: No,
3: cioè,
2: ma
3: nel senso,
0: che ce frega?
2: No, dicevi tu, perché... A me fa più sorridere il su e giù, la cosa di il martedì, mercoledì e così, giovedì e così, venerdì.
0: Sì, è un po' strano. Dicevi perché i bambini li mettono in bocca?
2: No,
0: credo sia un percorso, una tappa. Mia figlia non l'ha mai fatto di mettere le pietruzze, i sassolini in bocca. Però
2: perché scambiano un po'. Se tu da piccoli devi mangiare le caramelline piccole, loro scambiano le caramelle per sassi.
0: Ma non è anche una cosa proprio istintiva di portare
2: per farsi
0: alla bocca
2: gli anticorpi?
0: Ma un po' anche per la roba dei denti, o probabilmente è un istinto naturale.
2: E diamogli l'uranio impoverito loro, così
3: ma sì,
2: si temprano
3: tanto.
2: E allora così li prepariamo alla bomba. Alla bomba atomica.
3: Già la percentuale di nuovi nati è bassa. Facciamo morire quelli già nati, via.
2: Ieri sentivo, a proposito di percentuali, sentivo che in Italia sono nati tipo 400.000 bambini, 380.000, qualcosa del genere, e mentre alla maturità erano 700.000. Quindi no, per fare capire che c'è un problema.
0: Sono sempre meno.
2: Allora, sono sempre meno, ma veramente la metà.
3: Io ho un guilty pleasure, cioè quello di seguire degli influencer, soprattutto del sud, che sono veramente devastanti, non azzeccano un congiuntivo nemmeno a morire, però sono divertenti e sono famiglie.
0: Cosa vuol dire soprattutto del sud?
2: Cosa vuol dire che sono
3: del
2: sud?
3: Perché sono soprattutto del sud quelli che seguo io, capito?
2: Allora,
3: sono tutti,
2: soprattutto del sud, punto.
3: Sono
2: quelli che seguo,
3: gli influencer che seguo io sono soprattutto del sud, sono il mio guilty pleasure, sono quegli influencer d'accordo. Che non apportano alcun tipo di contributo alla tua vita, però ti fanno divertire.
2: Sì.
3: Oh, ma sono famiglie numerosissime. Addirittura una famiglia su tutte ha tipo 11 figli. E io mi chiedo ogni tanto, ma effettivamente l'hanno fatte bene queste percentuali?
0: Anche se
3: 9 figli.
0: Non credo che la Campania sia particolarmente più alta come media di nascituri.
2: Non è una di quelle regioni dove
0: cioè, siamo messi male un po' dovunque.
2: Siamo messi
0: male.
2: Veramente. Siamo messi male.
0: Non
2: perché...
0: so se dire male, non so.
2: Beh, qui dentro, tra tutti,
0: siamo
2: comunque
0: tutti monofigli.
2: Monofiglio,
3: sì.
2: Da quasi due sono diventati uno.
0: Tutti monofigli,
3: okay.
0: Sì.
3: Ah, sì. Da solo. Ma non credere.
2: Non
3: no, credere.
2: No, mentre quando vado all'estero, io guardo un'altra cosa, che si sposano giovanissimi, hanno tutti 2 o 3 figli. A che ho detto a mia moglie, ma qui in Francia tutti così,
0: perché
2: tutti i ragazzi giovani per il welfare, cioè
0: perché guadagnano più soldi, sono aiutati dallo Stato.
2: Dallo Stato, dice noi non possiamo fecondare la signora, pensaci tu, ma tutto il resto ci pensiamo noi.
0: Non trovo
2: qua
0: tutto
2: invece,
0: il resto, ma
2: invece
0: più che qua di
2: sono
0: sicuro.
2: Cazzi tuoi, prima
3: c'è
2: dopo
3: un
2: durante.
3: Contributo per i figli.
0: Poca roba.
2: Scherzando.
0: Non siamo una
3: rispetto
0: nazione
3: magari al resto d'Europa poco, però
0: paesi
3: c'è
0: nordici.
3: Un piccolo contributo.
0: Non siamo sicuramente un paese famoso per il welfare.
3: Certo.
0: Dal 14 al 31 agosto, le leggo tutte le cose che fa, anche quelle un po' proibite.
2: Dai.
0: Dal 14 al 31 agosto la mia routine quotidiana sarà esattamente così: colazione, spiaggia, cannetta, birretta, libro sulla Palestina, cannetta, birretta. Finito il libro sulla Palestina, si comincia il libro su, ovviamente, contro Casa Pound, lo scrive lui, birretta e cannetta. Ti stai avvicinando all'uomo della vita di Lidia, attenzione, amico da Brescia.
4: Posso vedere
3: quanta
4: anche
3: lucidità,
4: il numero,
3: tra l'altro.
0: Attenzione, amico.
3: Quanta lucidità in questa giornata del nostro amico, perché cannetta. Allora, non faccio le parole crociate perché mi ricordo subito io da piccolo in veranda mentre mia nonna faceva la settimana enigmistica, quindi ha un trauma in realtà.
0: Però in realtà invece per tutti noi è proprio quella la tenerezza della settimana enigmistica. Ricorda papà, nonno,
3: sì.
0: Mio padre la comprava tutta, è stato il principale, credo, sostenitore di quella rivista. L'ha comprata sempre finché...
2: Ma che tocca a me parlare. Io sto aspettando il mio turno. per leggere una cazzo di e lui lo scrittore lo scrittore parla
3: sei una brutta persona, Marco,
0: mi dispiace Tori.
1: Cosa vorresti dire?
2: Ma no, cioè il bello della storia, che sto prendendo più tempo, ma il bello della storia, perché non è vero che noi abbiamo il tempo, possiamo prenderci il tempo che vogliamo, però mi fa ridere che quando sto per parlare io lui mi guarda e va,
3: basta, taglia.
2: Comunque il libro preferito, l'autore preferito di Lidia è Grazia Deledda.
0: Canne al vento.
2: Ma poi lei non se le fa le canne, quindi non se le fa, appunto.

0: Voi immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: A raffreddare il palato?
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
18: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
17: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Giacula.
1: Tocca a Tony, vai. Cosa?
0: Tocca a Tony, vai. Pronto? Tony.
1: Tony.
2: Pronto? Tocca a Tony. È una sigla, tocca a Tony.
3: Però
2: l'ho già
3: Tony
2: detto,
3: veloce,
2: ho già detto veloce, mi raccomando, ho già detto tutto. Ma perché non leggiamo qualche altro messaggio? Amici di 105 Franza,
0: ci sta benissimo dopo il 105 Selection.
2: Sì.
0: Allora, intanto c'è un messaggio strano con una sorta di domanda, non so.
1: Sì.
0: Ragazzi, ma chi di voi soffre di asma? Quando fate le risate sulle battute si sente un rumore simile ad attacco di asma.
2: Non lo so.
0: Che io sappia nessuno.
1: In che senso? Nessuno.
2: No, allora, se sentite qualcuno che...
1: Magari c'è tipo la...
0: Tony fa così.
2: Io faccio un pochino così. Manola di solito nitrisce. Ecco,
1: adesso,
2: fa una cosa così.
1: Adesso non è venuto, però sì. Sì,
2: nitrisce,
1: sì.
2: Tu come ridi?
1: Anche finto, lì, può attacco d'asma. Forse... Ho capito.
2: L'unica che ride bene, apri il microfono per cortesia. Murena!
1: No,
2: ieri durante la presentazione quando ho detto Murena, però non hai riso,
4: Mi sono trattenuta.
2: Io l'avrei detto Murena. Così
4: non me l'ha fatto lo scherzo, però mi ha fatto una bellissima dedica.
2: Sì.
4: Sì,
2: c'è scritto Linda, Lidia,
4: ha sbagliato tutti
2: Lodia,
4: i nomi.
2: Ladia. Vabbè.
0: Dopo 41 anni di lavoro, torniamo alla domanda di stamattina.
2: Sì.
0: In attesa di Stefano Bartezzacchi, cosa fate in spiaggia o comunque in vacanza? Appena vado in ferie mi faccio 3-4 giorni da bradipo, poi interviene il generale, mia moglie e tutto cambia. Andrea,
2: sai perché io mi dispiace dirlo, perché Bartezzacchi, la famiglia ha vissuto di questo e vive di questo, perché anche il fratello partecipa.
0: Ah, sì, certo.
2: E io trovo che fare le parole crociate, quella roba lì, sia un po' come tante cose che non voglio fare perché mi sembra di buttare via il tempo. Non so se mi spiego. Leggere un libro, no. Non trovo.
0: Certo, sono due cose diverse. Chiaro.
2: L'altro è proprio un passatempo, lo trovo fine a se stesso, quindi. Come certi giochi. Io, per esempio, non gioco a certe cose, anche i giochi elettronici, per quanto. Lo so, sto dicendo una bestialità, però cercate di capirmi. Io lo trovo una roba fine a se stessa. Quindi mi va di leggere una cosa. Sì, e visto che sono una di quelle persone che ho sempre poco tempo, mi pare di avere poco tempo, mi pare, ma non
0: tu
2: è
0: dici,
2: così.
0: Se ne hai di libero, preferisci fare una cosa più che ti arricchisca di più. Però ti allena il cervello.
1: È un punto di vista condivisibile, secondo me.
2: Sì, però
1: assolutamente.
2: Io credo che sia sbagliato. Cioè, in fondo, io penso sia sbagliato. Bisogna assolutamente ritrarre e trarre nella nostra giornata, adesso lo dico bene, e riuscire a prendersi del tempo proprio per annoiarsi quasi. O per fare cose che non servono. Che non servono. Perché queste cose in realtà servono tanto, servono proprio a ricrearti, in qualche modo a ritrovare te stesso, a fare delle cose proprio
1: inutili. Anche
2: a staccare,
1: se vuoi.
0: Cioè, lì pensi al cruciverba, è ovvio.
2: Infatti, ma nel momento che, come me, pensi che sia tempo perso, vuol dire che stai facendo un errore. Il mio è un errore, è uno sbaglio.
1: Ma no, cioè, ci sta secondo me, un punto di vista condivisibile. No, ci stavo pensando, in realtà non sei l'unico che conosco che ha questo punto di vista ben definito rispetto alla perdita del tempo legata per esempio ai videogiochi o ai giochini sul telefono.
0: Io per esempio i videogiochi da sempre, da quando ero ragazzino, mi annoio. Io non ho mai giocato alla PlayStation perché a me proprio quello non mi diverte.
2: Io ho giocato poco.
0: Ho giocato poco.
2: Battaglia per esempio dice sempre che se non avesse un bel giorno conosciuto il calcio, non ricordo quale altro hobby, e
0: sarebbe impazzito
2: perché continuava a giocare con i videogiochi.
0: Comunque vi consiglio, quando avete finito di fare la settimana enigmistica, vi consiglio questa ricetta che è buonissima. Prendete un pentolone, fate il brodo e poi ci buttate dentro 7-8 numeri della settimana enigmistica. Sono i passatempi in brodo.
5: Che ridere.
2: E qual era la battuta?
1: No, guarda, possiamo
2: Passatelli, hai sbagliato programma.
1: Mamma. Ragazzi,
0: 101.
1: Possiamo andare avanti. Io e il mio compagno siamo insieme da 14 anni, per noi non è vacanza se non ci portiamo dietro Waboba, la nostra pallina rimbalzante sull'acqua.
0: Waboba, sì. Cos'è? Hanno dato un nome o si chiama così l'oggetto?
2: Oddio mio, cos'è Waboba? La pallina rimbalzante sull'acqua?
1: Cioè rimbalza sull'acqua, è pesante.
0: Quindi
1: è
0: un'alternativa
1: pesante,
0: al sassolino che faceva i fium fium fium, i tre salterelli.
1: Sì, solo che è fatta proprio di un materiale, adesso non so il nome specifico, però è molto divertente perché rimbalza tantissimo sull'acqua.
2: Ah, quindi ci si lancia questa pallina che rimbalza da una parte all'altra.
1: Esatto, tu la prendi al volo oppure la prendi dopo il primo, terzo, quarto, decimo rimbalzo. Insomma, il gioco è quello.
2: Dove vado io al mare hanno messo un vigile urbano per dirigere i SUP, perché ce ne sono talmente tanti con le, gente, con le persone stese sopra, non in piedi, che si scontra. Sembra di andare alle giostre, ci sono gli autoscontri, ti vengono addosso.
0: Io ho scaricato Nonogram sul cell, non so cosa sia, io lo confesso, mi piaceva da morire da ragazzina, oggi di più. Sono cresciuta con mia madre che faceva facile enigmistica. Ross, ciao Ross da Ross. Solo e sempre montagna, passeggiate e nulla, sdraiata al fresco. Quindi...
1: Che bello.
2: Vedi, però
1: che
2: la passeggiata bello. Io ritengo che sia costruttiva, cioè andare a fare una passeggiata, una camminata, soprattutto in montagna, ma anche al mare, non lo trovo una perdita di tempo. Mentre se facessi una cosa solo per me, come quella di un videogame, lo troverei una perdita di tempo. Non lo so.
1: Rosy dice: ecco perché Tony è ricco, produce sempre.
2: Probabilmente, ma non sono ricco. Qualcun altro dice: infatti, tu fai orologi. Proprio perché non ho più tempo, come dice il mio analista, vuoi controllare il tempo.
0: Tu vuoi possedere il tempo.
2: Tu non vuoi morire.
1: Che superpotere sarebbe però possedere il tempo,
0: Va bene, io non faccio più le parole crociate perché mi ricordo subito da me da piccolo in veranda con la nonna.
1: Sì, l'abbiamo detto prima.
0: È un pensiero anche carino ricordarla.
2: Io avevo una nonna che chiedeva sempre, non ne azzeccava una, quindi era tutto il tempo così, tutto il tempo così. Cioè, quattro verticale. Com'è la targa di Como? E tu, e lei? E qual è la... Non è che si fermava lì. E cos'è la cosa? Nonna, ti ho già risposto a questa. Comunque cambia nipote.
0: Dopo con Bardezzacchi parliamo del fatto che, per esempio, ci sono proprio le definizioni da cruciverba. Sì. I trabocchetti sono doppie nella
2: panna.
0: Nel sasso.
2: Sì,
0: sono S, che... Oppure
1: esatto,
0: la fine della storia.
2: Ria. Cioè,
0: oppure... Ia. Pancia per gli antichi, Epa.
2: Sì,
0: c'erano 5 o 6 che giravano sempre, c'erano in tutti i crocifissi.
2: Ma secondo me hanno dei libri con le definizioni già fatte.
0: Probabilmente sì.

0: Senza il pianofortino sarebbe stato un disco normalissimo. Invece è un disco speciale perché c'è questa roba qui. Cioè, capito?
1: Un po' l'ispettore.
2: Ma scusa,
1: Derrick,
2: ma sono due note e poi altre tre. Non è che
0: è una sciocchezzuola, ma è la così. Spezia che rende non la città.
2: Ma è sempre la ciliegina che fa la torta. Cioè,
3: ragazzi, certo, potremmo chiederglielo settimana prossima.
0: Potremmo chiederglielo. Ah, sì? È come quando Morricone raccontava nel suo.
3: Non ci sei, ma scusa.
0: Il bellissimo documentario su Morricone. Lui diceva: guarda, io non ho fatto solo colonne sonore. Per tutti gli anni 60 ho fatto arrangiamenti delle più famose canzoni da spiaggia. E quando lui diceva: io mi ero inventato sta roba di bronzati, e lei dice, anzi lui dice, prova a sentire quella canzone senza quella
2: infatti
0: cioè,
2: non
0: è una canzone
2: esiste.
0: Normale
3: è una canzone come tante altre, certo, ha ragione. Però,
0: le spezie, le spezie.
4: Aspetta, l'inizio era così di Derrick.
2: Questo è Derrick,
0: sì, c'è il pianofortino che
2: quando andava in onda al mattino presto non era Derrick, era
0: non è un pianoforte,
4: lo so, campanellino, però
2: era una scenetta che facevamo in questo momento. Lui guardava il porno,
4: l'ispettore Derrick,
2: sì,
0: che poi qua diventa Calabrese sì, la via Calabrese la
2: io una sera sono andato a vederla, Manola in un'osteria romana che cantava così gli stornelli.
3: Ragazzi, io sono pazza di neomelodici, vi sto confessando un sacco di cose stamattina.
2: Dai,
3: quindi
2: dai,
3: probabilmente
2: canta gli stornelli, vai.
4: Pronti? Vai.
3: No, ma non sono ferrata sullo stornello, sono ferrata sui neomelodici. Sarà lui, sarà lei, sarà parte
0: ma devi
3: di noi.
0: Devi fare,
3: capito?
0: Quella cosa. Jake la furia lo fa
2: vibrato, vibrato.
0: Quella roba lì. Jake lo fa perfettamente.
3: Ma io quest'uomo lo amo.
2: Sentite, ragazzi, io però non posso continuare a darvi lezioni così di vita. Malgrado sia un uomo giusto, malgrado sono.
0: Allora, velocemente, è venuto qua Graziano dalla regia video.
2: Cioè, io non posso continuare.
0: Viene Bartezzaghi, cacchio.
3: Io ancora c'ho i brividi.
0: Devo protestare. Diciamo, ora non è Bartezzaghi quello dei Crociverba. Cioè, ne ha fatti anche lui, Stefano. Però quello che fa più Crociverba è suo fratello, Alessandro. Allora dice Graziano: no, perché ho quasi completato un Crociverba. L'unica cosa che non ho risolto era. È il metallo delle rane.
4: Di sei lettere.
0: Sei lettere. Allora nessuno di noi l'ha beccato. L'uomo giusto.
4: Arriva Tony.
0: L'uomo giusto l'ha beccato.
2: Stagno.
3: No, ad un certo punto tutti in silenzio.
0: Gioco di parole.
2: Cioè, perché mi stavate mettendo alla prova, capito?
3: No, allora io
2: avete
3: ero
2: detto
3: convinta.
2: Addirittura Tony lo sa. Ma
3: sì, 100%. Se avessi potuto scommettere lo avrei fatto. Io ero convinta.
0: Ma no,
3: che
0: questo è per te e per tutta la fascia d'ascolto.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno. Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.

0: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
3: Corri da Penny! Dal 18 al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
14: deghi andare su deghi.it.
15: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
16: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
13: E poi deghi cucinare per 16.
15: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare. Deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
17: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
0: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
21: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
0: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
22: Scopri come partecipare su 105.net.
23: 105.
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibria Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibria Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Bella new sensation degli In Excess.
2: Sagno.
1: Bravo,
3: bravo, bravo Tony, bravo.
2: Avevo già vinto però.
1: Sì, diciamo, però è bello ribadire.
3: Ci piace sempre.
1: Sono le 11.
2: Morena.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Mi sento in dovere di leggere un messaggio, perché negli ultimi tempi, in effetti, cioè, uno poi non lo dice, ma calibra il programma anche rispetto alla stagione, no? Allora succede che verso l'estate noi tendiamo a essere un po' più leggeri, no? In generale noi abbiamo invece un range che va anche dalle cose di cronaca alle cose più stupidette, e quindi in questo periodo magari diciamo meno cose che accadono nel mondo. Per una semplice ragione, perché tanto le sentite dovunque, no? Basta accendere una TV o andare su un sito. Però c'è la faccenda dell'Albania, che è grossissima, eh? Un ragazzo dice: ma non parlate di quello che sta accadendo, che c'è tutto il paese in piazza. E è vero, non ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di quello che sta accadendo a Belfast, per esempio. Se non ne parliamo.
1: Non abbiamo parlato del G7. Non abbiamo parlato della firma, ma c'è stata questa firma.
0: C'è tanta roba,
1: no?
0: Da dire, però.
1: Si sono messi d'accordo, lo stretto di Hormuz.
0: Però lo facciamo un po' per voi, nel senso che in estate uno ha già notizie dappertutto, vabbè. Magari a una radio chiede un pochino più di intrattenimento.
2: Di
1: forse. Hanno detto che Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo.
0: Così
1: trilionario.
0: Ci incazziamo tutti. Non esiste in italiano la parola,
2: esatto,
0: in realtà.
2: Non esiste.
0: Fa ridere, no? Non esiste,
2: è
0: esatto.
2: Quantificabile.
0: Cioè, non ci arriva il vocabolario.
1: Capite quello che dico io?
2: I conti in tasca diventa fantascientifico, dicono.
1: Capite quello che dico io? Che serve levare dalla circolazione una quantità così di soldi, perché li prendi e li metti via. Cosa serve?
2: No,
1: accumulare
2: infatti,
1: su una sola persona,
2: dai.
1: Vuol dire che milioni di persone hanno perso un pochino del loro denaro, perché è passato a un'altra mano, anzi alle sole due mani di Elon Musk. E poi tra l'altro Elon Musk, sapete che la Rai l'altro giorno ha confuso Bill Gates per Steve Jobs.
0: Sì.
1: Parlando di ricchi, vabbè.
0: Ai mondiali,
1: proprio
0: no?
1: Steve Jobs,
0: la Rai ne Bill fa Gates sempre... ai mondiali ha detto inquadrato in questo momento Steve Jobs
1: che è morto a 10 anni, ormai 10 anni.
2: L'abscesso particolare.
0: La faccenda di Elon Musk, senza voler fare davvero i comunisti, che poi sta roba dei comunisti un giorno ne parleremo, perché Marx non aveva detto che la ricchezza fa schifo.
1: No.
0: Cioè, se uno legge il Capitale non c'è scritta questa roba. Ma questo
1: ha
0: è un altro
1: discorso. Ha detto che una parte della ricchezza andava distribuita in un certo modo.
0: Però
2: aveva ragione. Cioè, perché se pensate a tutti questi soldi concentrati ad un'unica persona.
0: Marx ha ragione su tutto.
1: Sono inutili. È follia.
0: Ho letto che per spenderli tutti, sai quelle indagini un po' sciocchine, ma un po' che ti fanno anche incazzare. Dovrebbe spendere, se ricordo bene il dato, $1 milione di dollari al giorno. E per spendere tutto ci metterebbe 2000 anni.
1: Ma scusami,
0: una roba del genere.
1: Elon, visto che fai tanto quello che voleva fare il politico, il giusto, cioè prendi una parte del tuo patrimonio e risolvi un problema. Perché probabilmente con i tuoi soldi tu un problema del mondo lo puoi risolvere, uno solo. Dice, quel

0: tanto centinaia di miliardi.
1: No, ma vi rendete conto di cosa vuol dire andare in borsa con una percentuale così bassa di quote? Lui, se non sbaglio, il 5, il 6, l'8, quanto ha buttato lì? Cioè ha preso soltanto delle quote a una cifra fissa, che era quello della percentuale esatta del valore fondamentale di SpaceX, e l'ha messo in borsa. Da quel momento quell'azione ha iniziato a salire in una maniera vertiginosa, in attesa che lui... darà un'altra quota, altre quote. Quindi praticamente il fondamentale di questa azienda è decuplicato e si è alzato in una maniera vertiginosa, malgrado il fondamentale, cioè il vero valore, non sia quello.
0: Caro,
1: mi sono spiegato?
2: Cioè, bravo lui, però posso dire forse anche particolarmente fortunato. Bravo nel
0: non
2: movimento,
0: lo so se è fortunato,
2: bravo
0: ragazzi,
2: nell'intuito di però, insomma, anche particolarmente
0: ha detto talento anche un po' pazzesco, hanno anche un talento pazzesco.
2: Sicuro,
0: su questo,
2: certo,
0: non c'è. Allora, vai Mimmo, non credo che Tony intendesse che c'è una quantità di soldi che si devono distribuire, se uno ne fa tanti gli altri li perdono. È un po' più complessa, è un po' più,
1: certo.
0: Cioè il potere concentrato nelle mani di una persona implica
1: ricchezza, così vuol dire
0: impoverimento al tempo stesso da un'altra parte.
2: Parte,
0: cioè,
2: certo.
0: Su questo non, dai, siamo tutti d'accordo, cioè è una cosa malata che una persona abbia,
1: ma è tutto inutile,
0: ed è pure inutile, sì, però è così. Io non so, adesso mi piacerebbe parlare con Laura Pepe, non so se c'è stato un momento dell'umanità in cui c'era
1: non è etico, non è,
0: cioè il feudalesimo in cui c'era una tale concentrazione di potere. Io credo che così, cioè con poche persone che hanno tutti questi soldi, è complicato trovarlo in altre epoche della storia, anche quelle dove le disuguaglianze sociali erano clamorose, forse molto più di adesso. Però cioè, tutti questi soldi nelle mani di una persona, io faccio fatica a pensare che sia già accaduto.
1: Ma poi stiamo entrando in un momento in cui dicono che con l'intelligenza artificiale, tutti dicono che ci saranno tanti nuovi ricchi perché sarà molto veloce l'arricchimento. Cioè tu in pochissimo tempo, grazie all'intelligenza artificiale, potrai decuplicare i tuoi
0: investimenti. Qualcuno lo trova anche democratico questo, cioè trova che sia una cosa...
1: Da
0: no?
1: un certo punto di vista... Certo, perché
0: lo può fare
1: chiunque.
0: Esatto.
1: Capito? Mi viene un'idea, grazie a queste possibilità io la sviluppo e vado avanti. Allo stesso tempo però c'è un impoverimento nella voglia di creare qualche cosa di vero, come abbiamo sempre fatto, di seguire un percorso che secondo me è più corretto, quello del lavoro, perché tutti pensano che si possa da un momento all'altro, grazie a un'app, grazie a un software, grazie a un'idea, diventare ricchi. Lo puoi fare, ma stai sfruttando altre persone, stai arricchendoti sulle spalle di altri.
2: Lo stai faticando tu.
1: Sì, è un lavoro un po', come posso dire,
2: facile, forse immediato.
0: Sì, anche l'industria, cioè, sfrutta gli operai, sì, soprattutto fino a qualche anno
1: oddio,
0: fa.
1: Oddio, ma
0: c'era
1: c'è qualche cosa
0: tutela.
1: Di fondamentale dietro. Non voglio tornare alle patate, certo. Però capito, nel campo ci sono le patate.
0: Un giorno potremmo invitare magari anche Cassinis, ma anche
2: Elon Musk.
0: Esiste una figura, un filosofo che studia le faccende legate all'economia. Non so se esista questa figura professionale, non so se c'è, però cerchiamolo.
3: Lo cerchiamo.
2: Ma poi ci sarà, ma che ci fa? Cioè, tipo 24 ore della vita di Musk. Cosa
0: con tutti quegli orologi da comprare, io troverei il modo.

0: devo dire che stavolta Taylorona ha fatto un pezzo che mi piaciucchia.
1: Conquistato anche te.
2: I knew it.
0: Lo sapevo. L'altro giorno ho visto questa classifica dei songwriters più grandi di tutti i tempi. Al decimo posto c'è Taylor Swift. Allora lì mi sono detto, probabilmente io proprio non la capisco. Cioè è un limite mio.
3: Ma di tutti i tempi proprio?
0: Di tutti i tempi.
3: Ammazza.
0: Cioè non c'era tipo Prince, che io sappia, mi pare di aver letto bene, non ho trovato il suo nome. E c'era tipo Bob Dylan, Bruce Springsteen, Paul McCartney. E c'era,
3: e
0: a un certo punto
3: Taylor Swift.
0: Ho detto, ammazza, numero 10 di tutti i tempi. Di chi è l'articolo? Di Camilla Ghini.
3: E poi è partita la canzone di Taylor. Beh, che si chiama Taylor, Elizabeth Taylor.
1: A me piace,
3: cioè,
1: come
3: ci sono dei testi che
0: l'autrice, la decima migliore autrice di canzoni di tutti i tempi,
3: Elizabeth Taylor. Beh, insomma,
0: stiamo un po' esagerando. Vabbè, comunque, in ogni caso, rispetto per Taylor Swift, che sarà nostra ospite.
1: Sì.
0: No, non è vero.
3: Io credo che non verrà mai da
0: Lei non va mai da nessuno. Non la vedo mai ospite. È una policy precisa che ha. Non l'ho mai vista in un podcast, forse solo da Jimmy Fallon.
3: Ma
0: cioè,
3: perché secondo me è un'insicura
0: lì
3: di fondo, sai? Molto insicura. Quindi di conseguenza evita.
1: Con chi sta lei?
0: Con un bellissimo
3: giocatore di football, credo.
0: Sì.
1: Ma perché non mi conosce?
3: Chiaro, ma vabbè,
0: ti assomiglia un po' fisicamente.
3: Sì.
1: E tacchiatello?
3: No, figurati, muscolosissimo. Comunque dicono che Musk
0: Travis Kelce, football americano,
3: abbia creato 1500 nuovi milionari, cioè i suoi dipendenti praticamente sono milionari.
1: Sì,
3: dove abbiamo sbagliato,
1: Taylor,
3: ragazzi?
0: Certo. No, siamo tornati all'argomento Elon Musk.
3: Sì. No,
0: è un argomento complesso, quello della ricchezza, della new economy, come la definirono una volta. Non so se si usa ancora questo termine. È un discorso complesso. Però, appunto, tendenzialmente anche a me sembra che ci sia qualcosa di malato in questo, cioè che uno da un giorno all'altro aumenti il suo patrimonio di 200-300 miliardi di dollari. Cioè, una volta gli imperi. Però magari dico anche una cosa nostalgica e banale. Una volta gli imperi si costruivano in anni, no? Cioè, che ne so, Luxottica, piano piano.
1: Io
0: piano,
1: credo
0: piano,
1: che
0: piano, piano,
1: non sia cambiato nulla. Sia diventato soltanto. Abbiamo soltanto delle meccaniche moderne, ma come un tempo ci sono degli schiavi che lavorano e noi che ne godiamo del loro lavoro. E ci arricchiamo e non ci rendiamo conto che qualcuno lavora per noi. Non ci sono più gli schiavi diretti che vengono comprati con 30 denari, come dicevamo l'altro giorno. Con chi lo dicevamo? Con Picozzi, con i famosi 30 denari, perché è venuto fuori che i 30 denari di Giuda fosse il valore di uno schiavo. Ma abbiamo degli schiavi perché ci sono dei governi che rendono schiavi i propri cittadini, i propri sudditi, come la Cina, dove rende la popolazione quella che lavora per poco per fare gli schiavi per il resto del mondo. Cioè, io credo che nulla sia così cambiato. C'è sempre una parte del mondo che deve rimanere
0: soldi,
1: povera per poter fare soldi a un'altra parte del mondo. E la parte del mondo che fa i soldi diventa sempre più piccola, sempre più ristretta, sempre più un'elite.
0: Però come dicevi tu, la velocità nel raddoppiare il patrimonio al giro di una settimana è una roba, credo, di questi tempi. Una volta non era così, no?
1: Ma stai scherzando? Cioè, ogni volta che Trump parla in borsa salta tutto e poi scopri che ti dicono che i figli, i nipoti, i parenti, gli amici avevano investito 5 minuti prima che venisse data quella notizia.
0: Quella cosa lì era una bella porcata.
1: C'è gente che finisce in galera per un rumors fatto
3: male.
1: Ma
3: se tu ci pensi un po' in tutti i mestieri questa cosa qui, anche il cantante, prima c'era il talent scout che andava a sentire il gruppetto nel locale, poi lo chiamava nelle etichette. Adesso la gavetta non c'è più, se fai grandi numeri e li fai attraverso i social in automatico riesci anche a mettere su un disco. Cioè,
1: però questo
3: molto
1: è democratico, questa
3: è
1: democratica. Secondo me la trovo più democratica come cosa. Cioè che possa accedere qualcuno alla musica e fare un disco, diventare famoso, come dicevamo prima, o arricchirsi, senza dover fare dei passaggi per cui qualcuno decide per te, ma io riesco, grazie ai social, in qualche modo a diffondere la mia musica e a diventare famoso, lo trovo assolutamente democratico. Non trovo bello che venga poi sfruttato da qualcuno e nel giro di poco, al secondo disco che magari va così così, ti buttano via, dimenticato.
3: Esatto, questo infatti è l'altra faccia della medaglia.
0: E
3: no?
0: Noi che veniamo qui da anni ogni mattina,
1: per 1000
0: per
1: euro,
0: poche decine di migliaia di euro al mese.
3: Cioè,
0: poche decine, cioè è veramente scandaloso.
1: Poche decine,
3: veramente?
0: Qualche decina di migliaia di euro.
3: Adesso vado su, mi lamento.
1: Ci hanno diminuito.

0: Ora parliamo di acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la vostra estate. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è solo una scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che tra l'altro la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
8: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
20: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
21: Devi trovare il prezzo migliore?
19: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare
21: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare.
21: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
23: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip. Hey!
0: Radio 105. Proud to be different.

0: lo so, è una scelta bizzarra. Una scelta bizzarra. Invitare comunque nella settimana in cui esce il mio libro, così sì. Dovevo andare a acquistare subito, ovviamente, anche un altro autore. Però onestamente l'ho fatto perché Bartezzaghi ne ha fatto già uno di questi e ha venduto poco. Quindi volevo dare una possibilità.
1: Sentite,
2: fatemi salutare Marco da Padova che merita il nostro saluto. Marco ci ha mandato un messaggio molto molto carino. Anche io non lo so.
0: L'ho letto anch'io. Sì, non lo leggiamo, però. Vabbè. Ed è off topic, nel senso che non c'entra con quello che dicevamo, però gli dicevo, ho voglia di dirvelo.
1: Abbracciamo Marco.
0: Hai fatto molto bene a dirci.
2: Quando parleremo di queste cose, riscrivici perché ne parliamo in quel momento. Adesso è del tutto inutile farlo.
0: Allora, scherzavo ovviamente sul fatto che Bozze non corrette non avesse funzionato, perché ovviamente era proprio un'iperbole, perché è stato, caro Stefano Bartezzaghi, un successo pazzesco, un caso editoriale della scorsa estate.
3: Sì, abbastanza, siamo contenti per Mauro Tamburini. Adesso escono le... è incredibile perché, cioè, per chi conosce il libro sa che com'era fatto, escono le edizioni straniere.
2: Addirittura?
3: Ho una conferenza stampa con in castigliano e catalano, con uno, un matto che l'ha tradotto, cioè l'ha adattato in entrambe le lingue.
2: Ha dovuto adattarlo, solo tradurlo, perché sennò non funziona.
3: E poi Polonia, Germania, Stati Uniti, Arabia.
2: Spieghiamo che questi libri sono praticamente come se fossero un giallo. No, spiegalo tu.
3: Sì, allora.
0: L'abbiamo presentato qui l'altra volta.
3: Sì,
0: però,
3: c'è un giallo, e questo giallo però è scritto in 100 capitoli. Questo è il libro di prima,
2: Sì.
3: Bozze non corrette. Che contengono ognuno 10 errori. In una pagina, un capitolo di una pagina. E ci sono 10 errori.
2: Quindi sono 1000 in tutto.
3: 1000 errori. Il lettore deve trovare gli errori, e con gli errori arriva un messaggio segreto che lo porta da un'altra parte, bla bla bla.
2: Altro che settimana enigmista, una roba proprio.
1: Scusa,
2: proprio
1: steroids, è tradotto in altre lingue rende allo stesso modo.
3: Ma chi lo sa?
1: Cioè, è difficilissimo.
2: Ma la cosa più incredibile è che qui il genio del male, che è lui, Bartezzaghi, e che in questo nuovo libro ci sono le soluzioni di quello precedente.
3: Ecco.
2: Quindi dovete comprare questo per avere... E quindi lui così ne scriverà poi un altro che conterrà le soluzioni di questo e un altro ancora, e avanti così.
3: Allora sì, una catena virtuosa o viziosa a seconda dei punti di vista. E no, questo invece, ultimo giro di bozze, e riprende i personaggi del primo,
0: ma è anche una biografia del personaggio del libro precedente.
3: È una biografia del personaggio del libro precedente, che è uno scrittore che era morto in circostanze, sembrava, non misteriose,
0: ma su cui errante, giusto?
3: C'erano errante, Niccolò errante. E
2: quello che sbaglia o quello che gira a vuoto, non capisco.
3: Tra l'altro è anche l'altro cognome di Michele Serra, Michele Serra, il complesso si chiama Michele Serra errante.
2: Porca miseria, la prima volta che lo intervistiamo glielo ricordo.
0: Salutiamo Michele Serra, non l'abbiamo mai detto, che ha avuto, si può dire, un lutto, perché di fatto quello è un lutto, no? Ha perso il suo cagnolone. Se ne è parlato poi tanto a proposito anche dei lupi. Chiusa parentesi, magari Michele una volta ti invitiamo, quando avrai voglia parliamo di questa cosa. Torniamo a te.
3: E allora questo invece è la biografia di questo autore, e ci sono 100 capitoli, 50 contengono un po' meno errori, non 10, non dico quanti perché va scoperto, e sono errori meno carogna. Cioè primo bisognava avere Google, cioè c'erano proprio degli errori.
0: Infatti la mamma del nostro tecnico ha detto che era molto bello il libro, ma era un po', certe cose erano un po' difficili.
3: C'erano delle bastardate.
2: Però effettivamente il fatto di non sapere quanti sono questi errori è già una difficoltà.
3: No, ma dentro si è detto, non lo dico qua.
1: Okay.
3: E poi ci sono gli altri 50 capitoli, invece, un manuale di enigmistica.
0: Fantastico.
2: Cioè, come fare?
0: Stamattina ne parlavamo.
2: Devo leggere io.
0: Senti, non so se ti abbiamo già fatto questa domanda l'altra volta. Siccome io sono nel gorgo di quelli che mi segnalano i refusi, perché quando esce un libro c'è...
3: Mamma mia.
0: No, nel tuo caso ci sono errori veri e refusi, o ci sono errori, cioè refusi sugli errori?
2: E tu devi avvertire il correttore di bozze, guarda che quello non è un errore,
0: un lavoro
2: complicatissimo.
3: Allora, io ieri ho conosciuto, dopo due anni che ci si frequenta via
0: virtualmente,
3: virtualmente per lavoro, la correttrice del libro del correttore di bozze. Okay. E mi sono genuflesso per ringraziarla per la sua dedizione. Sì, ma un genio insonne, cioè, che dice che appunto questo libro, questi libri l'hanno veramente
0: prostrata.
3: L'hanno, sì.
0: Per una donna?
3: E, è una donna, per Laura, si chiama, e il primo, nel primo libro a un certo punto ci siamo accorti che c'era un errore, cioè c'era una cosa giusta che doveva essere sbagliata.
0: Errori di errori.
2: Addirittura c'era una cosa che tu avevi messa per giusta e invece andava sbagliata.
3: Sì, è stato corretto.
2: Al contrario, cioè,
3: è stato corretto uno dei 10 errori in una pagina, cioè un capitolo in cui uno dei 10 errori è stato corretto. E invece doveva essere tutto un mondo
2: non si può dire.
0: Soprattutto in questo periodo
3: un carnevale, un carnevale, ecco.
1: Ma allora io solitamente già sono a pippa con questi giochi strani, tipo in queste immagini ci sono 10 errori, vali a vedere, a capire
2: le 10 differenze,
0: le 7 piccole differenze,
1: mai. Quindi immagino che questo libro, cioè, già sono stanca soltanto a sentirne parlare, perché secondo me non ne esco viva, però voglio avventurarmi.
3: Ma non dire così, non dire così, stanco tanto a parlarne. No, ma invece è bello. Ecco.
0: Ma senti, Stefano, non so se l'altra volta te l'abbiamo chiesto. È la prima volta che qualcuno pensa a un libro di questo tipo, perché veramente il meccanismo, cioè fondere la narrativa, in particolare quella, diciamo, più o meno giallistica, con i giochi enigmistici, è veramente un'idea pazzesca. Ma l'hai avuta? Cioè, non sto dicendo tipo, non me l'aspettavo da te, me l'aspettavo e come? Ma è un genere, è una cosa che è già accaduta?
3: No, non credo che sia accaduta. Ho sentito parlare di qualche precedente, ma non lo conosco. Qua c'è stato un'idea sul lavorare sull'errore, perché l'errore salta all'occhio, no? E non salta all'occhio di chi lo fa, come mi stavi raccontando tu. E chi lo fa normalmente se ne accorge soltanto quando arriva il libro stampato, no? Che lo apre e trova subito un...
0: Purtroppo è così.
3: Un refuso.
0: Purtroppo è così.
3: E quindi c'è un coinvolgimento, qualcosa che sembra un po' più adeguato, diciamo, ai rapporti che siano oggi, no? Una volta uno prendeva un libro ed era stimolato a fare qualcosa, adesso deve essere stimolato a fare qualcosa proprio già dentro al libro.
0: Incredibile, incredibile è tutto, devo dire. Quanto ci si mette a scrivere un libro? È una domanda che si
2: quanto
0: fa sempre.
2: Ci si mette a sbagliare?
1: Forse
2: questo
1: non
2: libro?
1: Hai dormito, cioè, nemmeno tu.
0: Già
1: Stefano.
0: Scrivere un libro è un progetto complicato.
2: Sbagliato.
0: È stato molto complicato concepirlo, rifinirlo.
3: Intenso, direi.
1: Non hai dormito nemmeno tu.
3: Io ho una grande fortuna, perché il coautore Pier Mauro Tamburini.
0: Che citiamo poco, mannaggia.
3: E no, invece è fondamentale, anche perché siamo molto complementari. Okay. Lui è un genio della ingegneria del gioco narrativo, wow. Okay. No? Perché fa libri game, è uno sceneggiatore, quindi ha tutta la narratività che io non ho nelle mie corde, e io invece ho l'aspetto
0: skill dall'altra parte,
3: enigmistico. Quindi insomma, quando lavoriamo molto bene tra di noi, insomma.
0: I libri funzionano, quindi evidentemente sono fatti.
3: No, quindi anche le difficoltà si sciolgono nel giro di 2 o 3 email, uno
0: si
3: ha trovato una soluzione che l'altro pensava non esistesse.
2: Io un errore l'ho già trovato sulla copertina, ma uno solo, l'altro non riesco.
0: Io sì, sulla fascetta?
2: Sì.
0: Uno è si può dire, Stefano?
3: Sì, beh, certo.
0: Uno è irrestizibile,
2: sì,
0: e l'altro è corrotto,
2: era
0: corrotto invece che corretto.
1: No, io mi devo avventurare, dai. Cioè, mi devo mettere alla prova.
3: Provaci,
1: sì, assolutamente. Assolutamente.
0: Credo in basso a destra. Torniamo tra poco con...

0: c'è il del Raffaella Carraismo.
1: Un filo
0: di Raffaella Carraismo.
2: Tra l'altro, se non sbaglio, la troveremo il 19 venerdì sera a Ferrara.
1: Dovrebbe
2: con noi,
1: nostri,
2: vero?
1: Sì, confermo.
0: Stefano, facciamo una festa per i 50 anni della radio. Vieni a Ferrara.
3: A Ferrara?
0: Dai,
3: io ho l'aria Penati a Ferrara. Mamma ferrarese.
1: Vieni.
3: Ho abitato a Ferrara.
0: E vieni.
3: E vengo in via Aria Nuova. Pensa
0: e
3: che
0: vieni.
3: Bello. Quando?
0: Tra l'altro la festa è in via Aria
1: Venerdì
0: Nuova.
1: 19 alle 21.
0: In piazza Ariostea.
1: Esatto.
3: Bellissimo.
2: E saremo anche
3: era la, la mia piazza, piazza Ariostea.
0: Vieni, vieni.
3: Ne ho scritto anche in un libro recente.
2: Senti, ma quanto è difficile fare il tuo lavoro? Devi sempre aggiornarti, devi sempre trovare delle cose nuove, non ti puoi mai ripetere. Anche se dicevamo all'inizio dell'appuntamento di oggi, parlando di enigmistica, che ci sono delle definizioni che troviamo spessissimo, no? Cioè quei modi di la fine di Como.
3: Vabbè.
2: La pancia degli italiani.
1: Il metallo delle rane.
0: Tuo fratello l'ha scritto.
1: Stefano.
3: Non mi viene.
0: Lui l'ha capito.
2: Il metallo
0: stagno,
2: delle rane.
0: Stagno.
3: No, mamma mia. Però io che stavo pensando.
1: Oggi ci è cascato anche lui.
3: Mi
1: allora non
3: segue
1: siamo...
3: sulla scala.
0: Adore mi fa. Sì. Infatti stamattina parlavamo a proposito di enigmistica dei trabocchettini, no?
2: Mi segue sulla scala, la nota mi segue.
0: Prima qualcuno diceva è agli estremi della Polonia.
3: Infatti.
0: Gli estremi della Polonia, P e A. Polonia,
1: sì, sì.
0: P e A.
3: Ma allora in Italia queste cose si fanno la settimana enigmistica, che io non sono,
0: anche se è tutta la vita che
3: è mio fratello,
0: vivete infatti, questa sovrapposizione.
3: Lo fanno soltanto per le parole di due lettere.
0: Okay.
3: No, che sono un po' gli sfrisi,
2: quella è la loro
3: la mollica,
2: regola.
3: Sì. Invece nella tradizione inglese ci sono queste e sono molto più cioè per esempio quella che si cita perché funziona anche in italiano anche se ormai è geopoliticamente passata è importante città in Cecoslovacchia, tre lettere.
2: Oslo.
1: Io il vuoto totale.
2: Nella parola Cecoslovacchia c'è Oslo.
3: Cecoslovacchia.
2: Ma io l'avevo trovata proprio così da qualche parte.
3: In un mio libro.
0: Quindi è come se fosse importante città contenuta nella parola Cecoslovacchia.
3: Supposizio materiali, si avrebbe detto Tommaso d'Aquino.
1: Vabbè.
0: Senti, io per esempio sono pazzo dei palindromi. Che c'entrano con quello?
3: Ah, sì.
0: I palindromi a me.
2: Anna.
0: Sì, ma ci sono pagine, se non sbaglio, ci sono addirittura interi racconti palindromi, è vero?
3: Sì, però secondo me non
0: sapete
3: sono...
0: Sapete cos'è un palindromo, no? Si può leggere in entrambi i versi, lo diciamo.
3: Invece è più bello che siano delle storie in versi e ogni verso è un palindromo. C'era uno dei massimi palindromisti italiani è stato un
2: palindromista.
3: Palindromista. Uno che cura i denti, il dentista, uno che
1: palindromista.
3: È stato un prete ravennate che si chiamava Don Anacleto Bendazzi. Un vero mito.
2: Ma veramente, ma il nome e cognome non è anche quello.
0: Battezzato, non prenderci in giro, perché è un nome che puzza di finto lontano.
3: Adesso sarà una figura. Riceverete delle lettere. Adesso che hai detto questo: delle lettere infuriate da Ravenna, perché è un mito locale. C'è anche una via dedicata, credo.
0: Anacleto Bendazzi.
3: Don Anacleto Bendazzi.
0: Massimo rispetto al Don, non vorrei
3: il quale ha aggiornato l'ultimo aggiornamento al suo libro Bizzarrie Letterarie.
2: C'era anche una però
3: sì, Bazzecole Andanti.
2: Sì, Bazzecole Andanti.
3: Lui ha scritto Una vita di Cristo in 1000 anagrammi e nell'ultimo aggiornamento al suo libro l'ha fatto nel 94 e ha fatto un poemetto dedicato alle adenoidi che incomincia con palindro e incomincia con adenoidi Dio ne dà. Che è un palindromo, e poi c'è tutta una storia di uno che deve convincersi a operarsi di adenoidi, tutti in palindromi.
0: Che è bellissimo perché la narrazione viene, diciamo, stimolata dal palindromo, cioè prima hai il palindromo e poi crei intorno la narrazione. E tutto questo è veramente una roba da nerd, si può dire senza essere offensivi, da meravigliosi nerd.
3: Per nerd si intende, cioè... forse un'altra cosa,
0: simile, è una forma di nerdismo,
1: particolarmente impegnativa,
0: è una forma
1: cosa,
0: di nerdismo,
1: ecco.
0: Sì, sì, sì, una meravigliosa forma di nerdismo che poi in realtà, se vogliamo dire mezza cosa seria, implica e prevede anche una grande conoscenza della lingua italiana, una cultura di base, beh, sì, non indifferente, cioè non è che lo possono far tutti,
3: Lui era io impazzivo.
0: No, ma già anche quello che fai tu, intendo dire.
3: Cioè, io impazzivo, ragazzi, per Donna Bendazzi, la sua definizione della voglia di far niente. La slongia, si dice a Milano.
0: La slongia. Non sapevo.
3: E lui la definiva in palindromo ID, cioè i giorni, ID protrar torpidi.
1: Idi protrar torpidi.
3: Da pronunciare. Se lo scrivete, lo si legge anche da destra verso sinistra.
0: Qualcuno segnala: o mordo tua nuora o aro un autodromo. Beh, c'è quello dei topi.
3: I topi non avevano nipoti, anche questo di Don Bendazzi.
0: I topi non aveva, ed è suo di Bendazzi.
1: Sì. I topi non avevano.
0: Le mie sei mele. Questo è interrogativo.
3: Certo.
0: Piccola chicca.
2: Stavo leggendo Vita di Cristo in 1000 anagrammi.
3: L'ho appena detto, sì.
2: Sì.
0: Non c'è della blasfemia,
2: sì.
0: No?
2: Volevo ripetere.
3: No, è un prete, è uscito il libro con l'imprimatur del seminario di Ravenna dove lui
0: Don Anacleto Bendazzi. È un nome
1: ce lo ricorderemo
0: per
1: sempre.
0: Io credo che in punto di morte, che spero avvenga tra moltissimi anni, le cinque cose che mi passeranno in mente, ci sarà anche Anacleto Bendazzi.
3: Ed è morto il 28 marzo dell'82.
2: Proprio
3: 99 anni,
0: wow.
3: 99 numero palindromo e 28-3-82 è un altro palindromo.
0: Posso dire,
1: stanno impazzendo gli ascoltatori.
0: Secondo me si è dato la morte.
2: Dai, non è possibile.
0: Non c'è altra spiegazione.
1: Stanno impazzendo con il palindromo gli ascoltatori,
0: certo.
1: E le tazzine igienizzatele.
3: Sì.
1: Stupendo.
0: Ma lui mi fa impazzire perché senti come fa lui.
1: Ma
0: di che stiamo parlando? Le tazzine igienizzatele. Ma che veramente mi state dicendo delle tazzine
2: che sembra che l'epitaffio sulla tomba del Bendazzi sia putredine
3: di un prete
2: e Cristo di uno storico
3: di Cristo Dio, lapide che sarebbe... lepida, che lepida vuol dire che fa ridere, lapide,
2: sì.
3: Lepide, putredine di un prete storico di Cristo Dio. Ah,
2: perché putredine e di un prete sono
3: anagrammi.
0: Chiuderei con Angolo barra Bologna.
2: Stefano Bartezzacchi, grazie di essere stato
3: ma grazie
2: con noi.
3: A voi.
2: Ultimo
1: è
2: giro di
1: piacere.
2: Bozze Mondadori.
0: Grazie Stefano.
3: Ciao.
0: Radio 105.

0: non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
5: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
12: Radio 105. E allora

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival,
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea,
1: solo con Radio 105, in collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia, movement that inspires.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale, lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
11: con il sottoscritto Enrico Papi
12: e Lodovica Comello.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
11: solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!
14: Gli Squizzati di 105!
15: 105.
16: 105.
15: 105.
16: Che storia.
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia.

0: Sai che questa è una delle canzoni più belle della musica del mondo, mamma mia,
1: altro che
0: un sassofono del genere,
2: altro non lo dire,
0: mamma
2: Ross.
0: Mia,
2: altro
0: BJ,
2: che?
0: BJ.
1: Altro che? Altro che, era
0: altro che,
2: altro che, altro che
1: Just
2: altro
1: the Way You Are, famosa anche Billy nella versione Joel. Di Barry White, sì. Che ha avuto forse, non voglio dire più successo, ma altrettanto successo. È una canzone che, immagina Billy Joel che quando sta a casa con gli amici o con una donna, no, nella sua vita, a un certo punto dice: vuoi che ti suoni qualcosa? E suona questa.
0: Si
1: mette al piano e suona questa.
2: Sai che pensavo a te mentre l'ho scritta.
1: Ed è
2: e
1: sua,
2: lì
1: è
2: basta,
1: sua.
2: Ma finita.
0: No, ma è incredibile perché mentre suona il piano si apre questo pianoforte a coda e da dentro il pianoforte a coda viene fuori il sassofonista.
1: Esatto.
0: E dal sassofono esce un
2: tutta
0: prestigio-
2: l'orchestra sinfonica.
0: Esce un prestigiatore. Dal prestigiatore un cilindro, dal cilindro il coniglio.
1: Le matriosche.
0: Le matriosche.
1: Amici, io torno lunedì. Ma ci vediamo ovviamente venerdì sera. Venerdì sera a Ferrara.
0: Perché sì. Domani?
1: Domani e dopodomani sono a Procida, un festival
2: amore,
1: letterario.
2: Amore, però devo dirti una cosa.
1: A fare le fotocopie.
0: Ma fare la stagista a Procida, Rosario.
2: Però volevo dire agli ascoltatori che domani non mi vedranno, mi sentiranno soltanto, non so se è peggio effettivamente.
1: Quindi tu ci sei
2: quindi
1: a metà.
2: Saremo da soli.
1: Io non ci sono proprio, c'è quello da
2: ma
1: solo.
2: Ma lui in video io no.
3: Quello.
2: Capito, è tutto
3: quello.
2: Un po' così.
3: Quell'altro occhio lì poverino da solo.
1: Ragazzi, si vocifera di un grande improvviso ritorno della Pierdomenicona,
0: sì.
1: Domani.
0: Non solo Lisa. Vi avverto, ci sarà anche Linda Pani domani.
2: Ecco che cos'era quella
0: poi
2: luce negli occhi,
0: Lucrezia
2: eh?
0: Comanducci.
1: Ciao Comollo, ciao Lidia,
0: ci sarà anche Lucrezia Comanducci.
1: Ciao Tony,
0: ciao Ross,
2: ciao Tony,
1: ci vediamo a Ferrara.
0: Ciao Lidia, ci vediamo a Pordenone. Ciao a tutti, domani in diretta da Pordenone.
1: Qui a
4: Radio 105, le 12 in punto.
5: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova. La Digos ha arrestato un 16enne in provincia di Bologna per detenzione di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Eseguita una perquisizione personale, domiciliare e informatica. Le indagini, infatti, sono iniziate nello scorso autunno monitorando i canali di estrazione suprematista. Il governo di Netanyahu rischia di far saltare la tregua tra Stati Uniti e Iran. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee nei villaggi a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti incitanti all'odio. I media palestinesi pubblicano le immagini, irruzioni delle forze di Israele con gas lacrimogeni e granate. I capi di Stato e di Governo del G7 che si è chiuso oggi giudicano positivo l'accordo tra Stati Uniti e Iran che sarà firmato dopodomani in Svizzera. Via libera al contributo per sminare Hormuz, dove sono stati tolti i blocchi navali, restano le mine. I leader del mondo sull'Ucraina si dicono uniti nell'incrollabile sostegno a difesa della sua libertà, sovranità, integrità. Forniranno più armi a Kiev, valuteranno nuove sanzioni alla Russia su petrolio e gas. Lo hanno inseguito per le strade di Napoli, lui a piedi, loro in scooter, poi hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto. È morto così Antonio Mauro, 48enne con precedenti per armi e estorsioni, tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, ma gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. È morto Carlo Ginzburg, saggista, maestro della microstoria. Quest'ultimo termine lo dobbiamo proprio a lui. Aveva 87 anni, attraverso i suoi studi ha insegnato a leggere la storia partendo dai dettagli, esplorando ad esempio la Shoah. I suoi insegnamenti restano sempre attuali e consegnati alla storia.
7: Bisognerebbe educare anche i bambini a un uso più sofisticato della rete, non soltanto per cercare delle risposte, ma anche per trovare delle domande inattese.
6: Carta d'identità cartacea, i comuni sono in ritardo per adeguarsi al formato elettronico, così è stata prolungata la validità dei vecchi documenti fino alla scadenza naturale che è riportata sul retro, anche se questa va oltre il 3 agosto, inizialmente previsto come termine per passare al nuovo corso della carta d'identità elettronica. Dunque la vecchia carta d'identità si potrà ancora utilizzare per un po'. Lo sport mondiale 2026, la Francia ieri sera ha battuto 3-1 il Senegal, l'Argentina 3-0 sull'Algeria, messi nella storia. Norvegia 4-1 sull'Iraq, all'alba è terminata Austria-Giordania 3-1, oggi alle 19 Portogallo-Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia, nella notte Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Buongiorno amici, fuori onda, prima di iniziare il programma ho come sempre catechizzato i grandi componenti di questo programma,
1: sì.
0: Li catechizzo ancora una volta e quindi dai, forza Maurizio, dai vai, dai Lauretta, tutti insieme per la lotta, e chi non lotta è la mamma di Camilla. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao mamma, spero tu ci stia ascoltando. Cioè, vabbè. Speriamo
0: scherzando.
1: Che non abbia capito.
0: No, no, figurati. Poi lei si chiama Federica, giusto?
1: Sì.
0: Che è la famosa, prego, Maurizio.
2: No, no.
0: No, dai, basta,
2: no,
0: basta,
2: no,
0: basta.
2: No,
0: basta. Subito in apertura. Federica, dai.
2: No.
0: Non te l'hanno mai fatta la battuta?
1: Daniele.
3: E sti cazzi!
1: Daniele,
4: ciao,
1: dai.
4: Camilla. Ciao Camilla.
1: Ciao anche a te.
4: Ciao.

0: Senti?
1: Il mio cuore batte come le ganasce del pan di legname quando ha finito di scaricare.
2: Mi sono bagnata.
1: Volevo mandarti questa trombata.
3: Ah, che bello. Te la meriti tutta.
1: Ciao Camilla.
3: Vai, tutti insieme con il clacson. Ah, no, no, no, no, è illecito, non si può fare. No. È illecito, scusate. Basta.
4: Toccarsi i genitali in pubblico integra un illecito amministrativo.
3: No, era il clacson.
5: L'angelo vestito da diavolo.
6: Il diavolo vestito da angelo.
5: È uguale.
7: L'abbiamo preso. E si balla.
8: Ma l'hai preso?
7: E si balla.
8: Ma l'hai preso?
7: E si balla.
8: Apri.
3: Qualcuno ha dei problemi seri perché siamo un gruppo di 20 persone e dobbiamo adattarci con questa cosa?
9: Sì, io.
3: Io
9: non mangio i cici.
3: Ragazzi, ognuno c'ha i suoi. Questo è un programma dove ognuno c'ha i suoi.
2: Ragazzi, ma parliamo del mio spray tan. Guarda in onda come sono dorata.
10: Sono tutte signore dell'alta aristocrazia borghese.
3: Eccoci qua.
2: Eccoci.
3: Vogliamo parlarne adesso?
2: Eh sì, no, devo dire che l'effetto.
3: Per chi si fosse perso la puntata di ieri con Michael Jackson e Camilla, abbiamo avuto. Invece l'ho portato. Ah no, scusa, sta partendo il droppino.
2: Scusa.
3: Ce la faccio, non resisto.
11: Che cosa c'è da portare?
3: No.
11: Il vuoto
3: assoluto. Non ce la faccio. Stoppi tu, dai, stop.

0: puntata?
1: Sì, ovvio. Ho fatto questo spray tan professionale in questo studio pazzesco.
0: Guarda.
1: E mi sono abbronzata, quindi se mi vedete abbronzata, no, non sono andata al mare, anche perché non prendo il sole, perché è una cafonata. Però
0: allora,
1: mi sono...
0: ragazzi, allora, allora, milioni di italiani che si stanno preparando per andare al mare, no, hanno prenotato, non vedono l'ora di prendere una, stapparsi
1: mare,
0: una birra.
1: Ma sì,
0: siete dei ignoranti,
1: no,
0: cafoni,
1: ma non andare al mare,
0: cafoni.
1: Ma spalmarsi lì al sole come una sardina.
0: Sì.
1: È un po' una cafonata.
0: È una cafonata, vabbè.
1: Dai.
2: Posso leggere un messaggio che è arrivato?
0: È appena arrivato?
2: Ah, adesso.
0: Prego.
2: La verniciatura a rullo di Camilla di ieri ha funzionato.
0: Perfetto.
2: Proprio gnocca oggi.
0: Eh sì sì, perché tu
1: ragazzi,
0: appena prendi un po' di colore, veramente sei, sì, sei un'altra persona.
1: Eh sì.
0: Non
1: ho
0: capito quando parla.
1: Sono un colore grigio.
0: Non ho capito quando parla.
1: Un color grigio topo.
0: Non ho capito. Adesso sei grigio topa. Prego. Allora, abbiamo un te. Vuoi andare avanti su questa cosa?
1: No,
0: devi fare una
1: marchetta
0: in onda.
1: Beccati il naso,
2: dai.
1: Okay.
0: Devi fare la promo così non paghi la prossima verniciatura.
1: Esatto. Ho fatto una storia su Instagram taggando il posto nella speranza di non pagare più.
0: E invece no. No. Ci sono sempre dei fessi da
1: imbrogliare.
0: Esatto.
1: Che sono io.
0: Esattamente. Mm. Ma amici, non vi preoccupate, perché la puntata di quest'oggi non verterà su quello che succede a Camilla.
1: E su cosa verte?
0: Su questa news.
1: Dopo 30 anni ritrova la sua famiglia italiana.
0: E dove era?
1: Aspetta.
0: Ah, scusa.
1: Grazie a un post,
0: vabbè,
1: su Facebook.
0: No, rifacciamo. T'ho stoppato io, scusa. Ari News.
1: Dopo 30 anni ritrova la sua famiglia italiana grazie a un post su Facebook.
0: Magari, non ho capito niente.
1: Magari è un figlio di emigrati che sono andati negli Stati Uniti e che aveva origini italiane, mi viene da pensare.
2: No.
1: No?
0: No.
2: No.
0: Ah, ma è un quiz?
2: Acqua.
0: È un quiz?
2: Sì, è un gioco.
0: Ah,
2: magari
0: è un gioco. Ah, cambiamo. Abbiamo cambiato il programma.
2: Dilla tua, Daniele. Secondo te?
0: Secondo me... Ah, per me è la cipolla.
2: No.
0: Ah, guarda, non vedo l'ora di andare a casa a mangiare la pasta e fagioli.
1: Oppure quelli che fanno gli scambi, che magari vanno da
0: senti,
1: una parte.
0: Se tu fai quelle
2: fuoco,
0: robe di...
2: fuoco.
0: Scambi di coppia?
1: No,
2: no, ma sai che c'entra?
1: Tipo, io ho avuto...
3: Scusate, ho sbagliato base.
0: Cioè, no, che scambi?
1: Quegli scambi quando magari vai a studiare all'estero e soggiorni in un'altra famiglia.
0: Ma quello è tipo Star Wars. Io sono tuo padre. Ah, non lo sapevo. Cioè, questa roba qua.
1: Cioè, mia sorella l'ha fatto, è andata negli Stati Uniti.
0: Ma tua sorella non è tua sorella?
1: No, no, è mia sorella. E ha soggiornato da questa famiglia con cui è rimasta poi in contatto.
0: E poi è nato?
1: È nato Franco.
2: Dalila adesso è in Spagna in una famiglia.
1: Vedi?
2: Sì.
0: Sì.
1: Infatti,
0: è un po' che non la senti?
1: Io ci ho pensato,
2: Daniele. Sì, è lì a
0: pensa
2: Salamanca.
0: Salamanca. Pensa se torna, olè.
2: Olè.
0: Dice, mamma,
2: Daniele,
0: c'è una bella notizia per te. Olè.
2: Vamos.
0: Vamos, do vamos. Vabbè. Comunque, ne parliamo perché secondo me questo quiz ha già intrigato i tanti.
1: Sì.
0: Ci sono storie che si
1: è
0: vanno a intersecare.
1: È quizzone.
0: Ma di che cosa parliamo questo? Non lo so. Comunque, abbiamo come sempre la musica, che non è un sottofondo,
1: No.
0: È la protagonista
1: sempre. Merk & Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Questa è Partenope.

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Takeaway. Abbiamo, devo dire, aperto le danze molto bene con questa partenope qui a Takeaway, ma non solo. Ci stiamo chiedendo, attraverso il 342 41 15 105, di che cavolo si parlerà, perché il titolo della notizia era un po' criptico, era un po' confusionario, un po' come tutte le puntate che abbiamo fatto dall'inizio di questa stagione ad oggi. Ma sì, per venire in nostro soccorso, devo dire prima una cosa.
1: Vai.
0: Intanto abbiamo da fare tutti una bella cosa a questo orario. Buon appetito con la tovaglia di Camilla Ghini.
1: No, ma è carino. L'ho comprato ieri, sì. Nuovo.
0: Sì. Sì. Perfetto.
1: Sì, sì, sì.
0: Ce l'aveva mia nonna, però la metteva a tavola.
1: Vabbè, però, grazie alla regia che mi sta facendo questa inquadratura.
0: Guarda, cosa non si fa per fare due ascolti?
1: Spalle, perché sono sempre un po' gobba.
0: Ma in realtà però... sta inquadrando sì.
1: E capirai,
0: sì.
1: C'è poca, ma poco.
0: Vabbè,
1: materiale.
0: Comunque, amici,
1: mi scrivono: a Camilla, sei tanto cafona tu, visto che milioni di italiani prendono il sole in spiaggia e altrove. Ma chi sei? Scendi dal piedistallo, burina.
0: Beh, c'ha ragione,
1: sì.
0: Ascoltatrice ha ragione.
1: Perché te pensi che sia una
0: burina.
1: Donna?
0: Hai detto con la voce così, facevi un po' gnignigni. Se no avessi fatto
2: non potete
0: loro.
2: Capire quelli vocali che sono arrivati.
0: Sì, popo, Maurizio,
1: ragazzi,
0: perché
1: comunque,
0: ogni tanto tu
1: questione,
0: popo?
1: Non è soltanto una questione di che l'abbronzatura troppa non sia una cosa
3: elegante.
0: Certo.
1: E questo non è che lo dico io.
0: Chi
1: okay,
0: lo dice?
1: Tutti.
0: Ah. Ma tutti chi?
1: tutti gli amici miei.
0: Oh, stamattina ho preso un caffè. Sono entrato al bar.
1: C'era il conto?
0: No, mi hanno detto. Sì, c'era il conto.
1: Sì, l'abbiamo preso io e Maurizio l'altro giorno.
0: Bravi. Mi hanno detto, ragazzi, ricordi? Sapete che l'abbronzatura è proprio una cosa. Cioè, sì, prima roba che mi hanno detto.
1: Ma hai pagato il conto nostro?
0: No. Lasci buffi. Prego.
1: Perché adoro che quando entro leggo Daniele in battaglia.
2: Detto.
1: No, non gliel'ho detto.
0: Maurizio, cazzo, ridi.
1: Ma allora
2: io non c'entro
1: vanno
2: niente
1: in automatico.
0: Sì, sì. Ridi.
2: Io volevo offrire.
1: No,
2: tranquilla.
1: Sai cosa? Loro vanno in automatico, capito? Dicono Daniele.
0: Ma qua sono la BCE, io non so.
1: Vabbè, un euro di caffè, dai.
0: Ah, un euro?
1: Potremmo fare molto di peggio. Maurizio
2: sì,
1: ha pure detto, a saperlo, avrei preso anche altre cose.
2: Oggi, euro domani.
0: Sono tanti euri. Prego.
1: Che devo fare?
0: E niente.
1: Leggere. Eccoci.
0: No, c'era un messaggio, scusami, prima perché abbiamo avuto un po' di problemi.
1: Sì.
0: C'era un messaggio
1: no,
0: bellissimo.
1: Finendo,
0: Camilla
1: di
0: Gana era.
1: Camilla Gana.
0: No, capito.
1: No, stavo dicendo riguardo per quanto riguarda il sole,
0: sì,
1: che in realtà prendere il sole, essere tanto esposti al sole fa male alla
0: sì,
1: pelle.
0: Sì.
1: Fa malissimo, soprattutto in faccia.
0: Certo.
3: Comunque io la penso come Camilla, è una caffonata.
0: Esatto. Ditelo a Carlo Conti, poi ci sentiamo.
1: Ma lui ha un colore sicuramente già più scuro di partenza rispetto al mio.
0: È olivastro,
1: quindi,
0: forse.
1: Esatto, quindi è un colore diverso, però in generale, anzi lo dico a tutti,
0: sì,
1: mettetevi la protezione.
0: No ragazzi, allora è chiaro, ok? Se fate sesso mettetevi la protezione, perché è importante.
2: Bravo, bravo,
0: con tutte le malattie
2: bravo,
0: che ci sono
2: bravo.
0: Bel segnale, bravo.
1: Questi sono i messaggi.
0: Brava Camilla, è giusto,
1: non volevo
0: importante
1: dire questo, però
0: per il sole fate
1: questo,
0: quello che volete, però mi raccomando, attenzione. Prego.
1: Ok, eccoci Radio 105, le storie.
0: Perché avevi cambiato radio per un istante?
1: Ci ho pensato stamattina.
0: Vabbè.
1: Le storie a lieto fine esistono davvero.
0: E questa è una grande verità.
1: Oh. A dimostrarlo è Elena, donna bielorussa, oggi 38enne, che ha soggiornato in Italia a Pesaro, dove si mangia un ottimo gelato.
0: Ma l'hai aggiunto tu questo?
1: No, c'è scritto nella notizia.
0: Fammi vedere.
1: Guarda.
0: Non c'è scritto.
1: Vabbè. Tra il 1993 e 1994, durante il programma di accoglienza per i bambini bielorussi dopo il disastro di Chernobyl.
0: Ah,
3: era quel periodo lì?
0: Era quel periodo
1: vedi,
0: lì.
1: Quindi più o meno quello
3: sì,
1: che dicevo.
3: Sì.
1: Tramite il gruppo Facebook Pesaro. È la
0: Scusa, che gruppo Facebook è Pesaro?
1: Pesaro è la mia città.
0: Ignorante,
1: scusate.
0: Leggi le prime notizie.
1: No, perché non c'erano le virgolette, quindi io.
0: Ma se non c'erano,
1: attenti,
0: la leggi prima e riesci a dare un'intonazione giusta, no?
1: Ho fatto un'intervista
0: veramente
1: stamattina, devo dirlo.
0: Ma
1: molto
0: chi?
1: Bella. E non so se lo posso
0: Hai
1: ancora
0: fatto
1: dire.
0: Un'intervista?
3: Io non direi nulla.
1: No, io nel dubbio
2: dai,
1: mi stai.
2: Ragazzi, due Pesaro e due misure, dai.
4: Parante di merda e cerca di capire
1: dai,
4: il discorso, coglione,
1: su,
4: mentecanto, debosciato, ignorante, che non capisce una minchia. Ma che cazzo vuol dire?
2: Ho detto una cosa.
1: Tramite il gruppo Facebook sì, Pesaro è la mia città.
0: Ok. Che salutiamo,
1: dove si mangia dell'ottimo gelato.
0: Ascolta,
1: è il sottotesto del gruppo.
0: Okay.
1: Elena si è messa alla ricerca della famiglia che l'aveva ospitata in Italia e grazie a uno dei messaggi ricevuti è riuscita a trovarla.
0: Questo è bello.
1: La ricerca dei due coniugi ha dato esito in tempo record. Mi hanno aiutato a contattare e ritrovare una persona a me cara letteralmente in un giorno. Sono molto grata a tutti loro per... A tutti.
0: Parla un po' male perché giustamente è bielorussa, ancora con la lingua fa
1: a
0: un po' fatica.
1: Tutti loro per no, tutti capito. Il loro aiuto.
0: No, capito, tu aiuto tu.
1: A loro tutti per tutti. Il grande aiuto.
0: Aiuto a tutti loro, aiuto.
1: Sono
0: Pesaro.
1: Grata. Elena è grata.
0: È grata.
1: Elena è grata.
0: È proprio
1: è veramente grata.
0: Bella sta notizia, complimenti sì. a chi l'ha scritta e naturalmente sì. va a sfrugugliare all'interno sì. dei sentimenti, ma mi viene una domanda.
1: Quella è Temptation Island.
0: Ah sì.
3: Oh, sì, finalmente.
1: Che sta per tornare!
0: Oh, che bello farsi li cazzi degli altri, bello, bello. Oh, finalmente.
1: Mamma
0: ma
1: mia.
0: Soprattutto
1: io vorrei andare a Temptation Island.
0: Vaci.
1: Non so se a fare la tentatrice, no, infatti molto meglio.
0: Vaci, soprattutto nel falò, buttati dentro.
3: Camilla e Maurizio.
1: Ma esatto. sai quanti falò di confronto chiederei? Io esatto. ogni quarto sì. d'ora
0: tu buttati dentro. Tu buttati dentro sì. a falò. Allora, la domanda è un'altra, sì. amici. Ma voi, attraverso l'utilizzo dei social, avete mai ritrovato qualcuno? Basta anche il compagno di classe.
3: Sì.
0: Io lo vorrei. Io oggi, adesso vorrei ritrovare una persona che non sento da quando ero alle scuole elementari. Sì, oggi voglio riuscirci.
1: Anch'io vorrei.
0: Proviamo?
1: Sì, sì, sì, ma me, io cioè, già ho in mente, ho ritrovato delle persone
0: sì.
1: grazie ai social, sì, sì.
0: Ok.
1: E poi ve lo
0: l'hai ritrovati sotto casa, però questo è il problema, è un'altra storia.
1: Probabile.
0: Nel frattempo, al 342 41 15 105 anche le vostre storie, mi raccomando, se avete ritrovato qualcuno. E la musica.
1: La musica, sempre, che ci accompagna Karol G e Manu Chao con Viajando per il mundo.

0: Facciamo una pausa? Che potrebbe anche diventare un momento aperitivo. Una cosa è certa, da soli, o meglio ancora con gli amici, non possono mancare loro, gli unici, gli originali salamini Beretta. Perfetti come snack, stuzzichino, prima, dopo, durante i pasti. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. A proposito, avete già scoperto le confezioni con i salamini abbinati al formaggio o ai taralli? Sono perfette come spuntino pronti via e non serve neppure conservarle in frigo. Gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Just gonna stand there.
7: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
18: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
19: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
18: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
19: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
18: È buonissima!
19: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
18: E per risotti cremosi?
19: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
20: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Tame Impala con Jenny, questa è Dracula qui su Radio 105.
1: Senza te ho con te la mia vita.
2: È importante omaggiare i grandi della musica con il nostro selection. Non so perché voi abbiate inteso altro rispetto a un file che ho sentito in onda di un istante. Ho visto illuminarvi gli occhi con questa canzone. Non si fa, non si fa, non è carino nei confronti soprattutto degli artisti internazionali che ci ascoltano e dicono perché cantano solo le canzoni degli altri.
0: No,
2: questo è importante. Abbiamo un argomento che doveva essere una cacata pazzesca, in realtà invece pensa l'utilizzo dei social. Inizialmente forse Facebook nasceva un po' per mettere anche in contatto le persone che non si trovavano da un po' di tempo, no? Era un po' quello lo scopo iniziale.
3: Magari che vivevano anche lontani.
2: Certo. Che fine ha fatto Maurizio? Lo ricordate voi? Che fine ha fatto Maurizio? Una fine terribile.
3: Brutta.
2: Una roba, guarda.
4: Io vorrei vedere a voi, al posto mio qua, insieme a voi.
2: Esatto. Effettivamente hai ragione.
0: In effetti.
2: Hai selezionato qualche nota vocale? Grazie, vai.
5: Io ci ho provato a ricontattare alcuni amici delle montagne, tutto, ma mi hanno ghostato, mi hanno ignorato completamente.
2: Ma che brutto!
4: Sta peggio di me.
0: Ma terribile!
2: Ti ha rimbalzato?
3: No. Avranno i loro motivi. Adesso io non voglio dire nulla contro l'ascoltatore, però perché uno, vabbè, due, ma tutti.
0: Ma tutti.
2: Tutti
0: che hai combinato
3: che hai fatto?
0: In montagna
2: avrà fatto il discolo. Vabbè, comunque, prego.
6: Ciao Dani.
2: Ciao.
6: A me è successo il contrario. Io sono stato ritrovato grazie a Facebook da una mia ex degli anni 90, con cui poi abbiamo passato altri due anni insieme.
2: Dopo.
6: Stupendi. Ciao Gaetano da Cambiago.
2: Ciao.
0: Stupendi, poi perché?
2: Perché
0: finiti?
2: Sai, sono gli amori quelli che magari
0: fanno
2: sei
0: dei
2: giovane
0: giri immensi.
2: E poi
0: fanno dei giri immensi e poi ritornano.
2: Guarda che ti giuro adesso dov'è il naso da pagliaccio? Dai.
0: Dammi sto naso.
2: Non lo sporcare con il grasso di foca che hai addosso.
0: Guarda che non si... credimi, non succede nulla.
2: No, stai
0: credimi.
2: Così. E mi sembra di, non so, avere accanto un copertone della Pirelli. Allora, abbiamo il tema che è quello di ritrovare le persone. Io avevo una mia missione. Cioè, ritrovare una mia vecchia conoscenza di quando ero veramente alle scuole elementari. Che se era il mio amichetto di quando ero alle elementari, ma che non sento da almeno 30 anni. Però come si fa?
0: Ti ricordi il suo nome?
3: Il cognome?
2: Certo.
0: E cercalo sui social.
2: Lo so, ma lo trovo. Cioè, se uno poi non è sui social?
0: Lì, vabbè. Posso togliere il naso?
2: Sì, prego.
0: Lì,
3: ma
0: vabbè.
3: L'hai cercato su tutti i social?
2: Quali altri social?
0: Oppure su anche LinkedIn.
3: Esatto, quello.
2: Su?
0: LinkedIn.
2: Lì?
0: LinkedIn.
2: C'è una nota.
3: Su Tinder, non lo so.
2: Non è che mi devo accoppiare. Cioè, sto cercando un mio amico di quando ero un bambino. Anche per vedere, perché la curiosità è di... Ma chissà com'è diventato? Ricordo... che era un ragazzino biondino, tutto carino, simpatico.
0: Adesso
2: magari, non so, è Maurizio.
3: Chi lo sa.
0: Magari è lui.
2: Maurizio, che scuola hai fatto, scusami?
4: No, ci abbiamo anche una differenza d'età noi.
0: Notevole.
2: Sì.
4: No, notevole no.
0: Notevole.
4: Però.
0: Lo volevi dire, lo dico io
2: tu
0: per te.
2: Tu sei più giovane
0: non ti preoccupare.
2: Di me, ovviamente.
4: Sì.
0: Lo dico
4: sì.
0: Io per te, non ti preoccupare.
2: Perfetto, allora io vi mando tutti quanti... un grande abbraccio.
0: No, io
2: e
0: però vi
2: spero...
0: racconto invece una bella storia.
2: C'è una bella storia.
4: Cioè, dici sabato sera.
0: Perché sabato sera?
2: Prego.
0: Con Mara Sattei, ve la devo dire.
2: Raccontaci.
0: E Enrico Nigiotti.
2: Sì.
0: Ve la racconto con loro dopo.
2: Perfetto, allora prima ascoltiamo la canzone.

0: Danielone, il tuo Dimmi. Amico va a cercare su OnlyFans, adesso è diventata biondina.
1: Ah, ok, grazie, scusami, perché magari è per quello che non lo trovo. Grazie del suggerimento, non avevo pensato a questo. Forse è diventata la biondina che prima era un biondino.
2: La biondina birichina.
1: Esatto, no, quelli sono i tuoi miei profili che invitiamo a seguire, i piedini birichini di Camilla Ghini. Prego.
3: Cercalo in carcere, Dani.
1: Ok. Vabbè, c'è un modo? Cioè, esiste un registro, non lo so, per fare un check?
4: Andare forse alla polizia, in prefettura, non
1: vado
4: so.
1: Alla sapete cosa faccio? Vado alla polizia.
2: Denuncia nella scomparsa.
1: Io adesso prendo, esco di qua e vado. Vado alla polizia. Vado proprio alla polizia.
2: La polizia no.
1: Sì, io arrivo e dico: senta, mi scusi, ma io una persona che non vedo da un po'. Ma è scomparso? No, no, no, no, no. Non la vedo un po'. Potete guardare se è in carcere?
2: Esatto, prova.
1: Beh, vabbè, grazie del suggerimento e grazie della fiducia, soprattutto, esatto, cari ascoltatori.
4: La fiducia sulle tue amicizie.
1: Certo, sì, esatto. Vai.
5: Ma io ho aspettato 5 anni per levarmi dalle palle tutti i miei compagni che non sopportavo. È arrivato Facebook, ma hanno ritrovato tutti. Un incubo.
2: Sì, in effetti.
1: Beh,
2: quello... Anche se io Facebook non lo uso più praticamente.
1: Perché tu sei una generazione.
2: Un'altra generazione.
1: Sì, che non ha l'utilizzo di Facebook.
2: Beh, siamo nati con Facebook, però.
1: Cioè, tua madre
2: è stato il mio primo social, Facebook.
1: Sì.
2: Mia madre usa Facebook, come i boomer fanno quei commenti tipo thumbs up.
6: Ma secondo me Facebook è da cafoni.
1: È un po' da cafoni.
2: È una cafonata, dai, pure Facebook.
1: Esatto, sì, sì. Però è la mamma anche di Instagram. Se ci pensi,
2: sì,
1: tutto ha quell'origine lì,
2: che è poi
1: la mamma di WhatsApp, che è poi tua mamma.
2: È sempre lì,
1: allora, no,
2: che non vedo l'ora che torna a Milano, quando ti vede voglio proprio vedere.
1: Ah, guarda. Ma l'abbraccio forte.
6: Non vediamo tutti.
1: sì, no, soprattutto guarda. Maurizio, vai con la dedica per la mamma di Camilla.
7: Ah, no, scusa. Grazie ai social, c'è una rimpatriata con gli amici delle scuole medie. Ho rivisto una mia vecchia amica, da cosa nasce cosa ci siamo fidanzati e adesso siamo sposati da 11 anni e abbiamo un figlio. Ciao a tutti, Raffaele da Scafati.
1: Ciao, grazie del messaggio. Però adesso mi avete messo un po' di tensione, perché metti... se al mio amico è successa una roba brutta.
2: No, dai,
4: no, dai.
1: Cioè, poi uno ci rimane male,
2: Mamma.
1: E poi che ne sai?
2: Ma magari ti ha bloccato, magari lui non vuole sapere niente di te.
4: Secondo me può essere.
1: Ma bloccato.
4: Così, occhio.
2: Ha fatto block. Instagram block, Facebook block, WhatsApp block.
4: Sì, tutto.
2: T'ha bloccato.
4: Tutto.
1: Ma ha fatto muro?
2: Block.
1: Sto scemo.
4: Chissà cosa gli facevi tu.
1: Ma vai, eravamo amici.
2: Ma magari eri un po'
6: un bulletto. Ma era uno di quelli che bullizzavi.
1: No, eravamo noi che bullizzavamo. Cioè, ci sta se
2: e
1: altri.
2: E lui adesso si è pentito, non ne vuole più sapere di te, capisci?
1: Sì. Ha fatto lui. No, posso dire, è meglio così che non ci sentiamo più.
2: Sì.
1: Va bene. Infame.
2: Vabbè. Comunque non mi avete fatto neanche raccontare la mia storia, però vabbè, ve la racconterò un'altra volta.
1: Se vuoi togliamo il disco di Somber.
2: Ma quello mai, impossibile.
6: Dai,
2: no, lascialo, che bellissimo. Potential.

0: dite la verità, quanto è difficile mettere d'accordo tutti i vostri amici sulla scelta del ristorante? Per fortuna c'è The Fork, l'app numero uno in Italia per prenotare in totale affidabilità. Trovate subito il posto giusto per ogni occasione e fino al 5 luglio c'è un motivo in più per organizzare una cena. Ogni prenotazione dall'app vi permette di partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più chance avrete. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Keitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Keitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Una tira l'altra!
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
13: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
14: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
15: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
13: Bene, parliamo della casa al mare.
14: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
15: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
16: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
14: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
15: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
14: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
13: Scopri come partecipare su 105.net.
16: 105.
17: Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
10: Che storia!

0: Stiamo per chiudere questa puntata di 105 Takeaway dopo aver ascoltato Fatboy Slim con Praise You. Era il 1999 e c'è un breve aneddoto di Camilla Ghini.
1: Sì, riguarda...
0: Grazie Camilla, abbiamo naturalmente terminato lo spazio a disposizione. No, scusa, dai. Però era venuta molto bene. Prego.
1: No, comunque, riguardo alle persone ritrovate grazie ai social. Dai. Sì.
0: Dai.
1: Ma guarda che io poi mi offendo.
0: Allora, fai una roba, guardati chi l'ha visto, poi ce la racconti. Abbiamo
1: Io guardo spesso chi l'ha visto.
2: No.
0: Vabbè.
2: Dai,
0: ce la
2: no,
0: dici
2: dai,
0: in un attimo. Dai,
2: no,
0: dai,
2: no,
0: dai, dai,
1: dai. Ma me la dico, non me la
0: dai,
1: dico.
0: Dilla.
1: Non me la voglio dire.
0: Liberati.
2: Ti prego, dai, c'è poco tempo.
1: Io ho incontrato...
0: Ci ritroviamo domani a partire dalle 12. Ciao!

0: se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: E sono le 13 su Radio 105.

0: 105.
1: Buongiorno squizzati d'Italia riuniti. Buongiorno a tutti. Oggi in studio da solo. Che bello! Che bello, che bello in studio da solo. È mercoledì, è oggi però, mannaggia la miseria. Mannaggia, quello è il giorno prima degli esami, mannaggia la miseria. E lo so, tanti domani dovranno fare l'esame, ci sono passato anch'io, non vi dico com'è andata, però insomma domani ci sono gli esami di maturità, non so quanti di voi stanno a casa e magari sentiranno oggi il nostro programma, quindi la mia vicinanza a tutti voi che domani andrete a fare gli esami di maturità. Allora, buongiorno a tutti, anche oggi giochiamo con 2000 euro in gettoni d'oro, ma prima andiamo a leggere le notizie che mi hanno colpito e poi scegliamo quella con la quale giochiamo. Bene, questa mi ha colpito tantissimo, ve lo dico. Allora, ho letto questa notizia che le bugie non sempre sono il male. E che io sono d'accordo. E quindi vi leggo la notizia, non so se anche voi siete d'accordo. Cioè, questo scienziato, devo dire, questo veramente studioso, ma più che studioso è veramente uno scienziato del cazzeggio, della scienza vera infusa, ha detto che fanno parte della crescita e soprattutto nei bambini. Cioè, non vanno sempre demonizzate le bugie. Le bugie a fin di bene possono portare anche a conseguenze positive, inaspettate nei bambini. Mentire però in modo patologico o sistematico, come fa Uzi per esempio, esatto, può invece danneggiare gravemente le relazioni. Ma secondo me questa è una bugia.
2: Ma la notizia o che danneggia le relazioni?
1: No, no, la bugia, la notizia. La notizia è una bugia.
2: Bella, bella battuta però, mi è piaciuta.
1: Ti è piaciuta? Chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta?
2: No, tu l'hai detta.
1: No, no, ma chi l'ha scritta?
2: Ah, beh, l'aveva scritta la Summa.
1: Ah, certo.
2: Che
1: con
2: bravo.
1: Quelle manine piccole, ma c'ha le pennine piccole piccole, non può usico. Comunque, mi piaceva questa notizia. Una puntata sulle bugie andrebbe fatta, non sulle
2: fake
1: news.
2: La faremo sulle bugie. Le bugie,
1: capito?
2: Dette e proprio constatate poi.
1: Cioè, secondo me le bugie, se sono a fin di bene, quelle bianche come vengono definite, non so voi se siete d'accordo, al 342 41 15 105 scrivete. Cioè, secondo me quelle a fin di bene vanno bene.
2: Ma sì.
1: Cioè, se uno deve dire una bugia magari per coprire un atto grave che è stato fatto magari per un amico, un familiare, cioè, ci sta. La bugia, quella invece che serve a far male a qualcuno, invece no. Quella non è più bugia, è un'infamità, è un'altra cosa.
2: Va bene. Esatto.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, questa è un'altra notizia bella che mi ha colpito. Cioè, tu ti senti attratto, per esempio, dal partner del tuo migliore amico?
2: Ecco. È maschio quello, è il partner di Asia, di Asaia.
1: Ecco, se secondo me, se tu sei attratto dalla compagna di un tuo amico, dalla moglie di un tuo amico o viceversa, secondo me dovresti andare in carcere. No, lo dico. Cioè, ci dovrebbe essere una... Sì, perché non puoi tu desiderare la donna di una... Cioè, puoi desiderare la donna d'altri, va bene, ma non la donna di un amico.
2: Ma capita alcune volte.
1: Ma non si può fare, non si può... Anche il marito, viceversa, dico, un'amica non può desiderare il marito della propria amica. Cioè, secondo me, e viceversa, insomma, non può essere. Ci dovrebbe essere proprio un divieto, una legge penale. È un reato penale.
2: Non puoi desiderare il partner di un altro, in poca parola.
1: No. Vabbè. Invece questo altro scienziato, perché oggi l'ho trovato tutti io, dice che c'è un motivo. Cioè, l'attrazione verso il partner del proprio amico può derivare dalla frequente esposizione alla sua presenza. Ma che cacchio? Cioè, che aumenta la familiarità e quindi l'interesse. Ma che vuol dire? Ma questo è uno scienziato, questo è un paraculo. Questo sarà fatto alla compagna dell'amico, sicuro. E poi l'invidia per la relazione dell'amico può portare a idealizzare la sua partner. Ma che stai a dire? Attribuendo le qualità esagerate che non corrispondono alla realtà. Insomma, siccome non si firma questo che ha scritto sta boiata, mi piaceva, capito?
2: Sarà con la partner dell'amico, come dici tu. Sarà scritto da solo.
1: Ma secondo me si è scritto da solo.
2: Esatto.
1: Vabbè, comunque la notizia di oggi l'ho detta all'inizio, che è quella degli esami che partono domani. Quindi, ragazzi, la puntata di oggi è sugli esami. Allora ci ascoltiamo Irama con Cabana, poi torniamo e giochiamo con 2000 euro. Ma che notiziola!

0: Ed eccoci allora dopo questa cabana di Rama in onda, giochiamo con 2000 euro, come sempre, nello spizzone ci sono 2000 euro. Che stai mettendo sotto?
1: Ma cos'è? No, era il tema scuola.
0: Beh, c'ha ragione Pierino, ragazzi, ma chi non ha visto Pierino Contù? Io l'ho visti tutti e mi vergognavo tra l'altro a dire, per esempio a mio padre che andava a vedere Pierino, andava a vedere film impegnativi, dicevo, in realtà poi mi andava a vedere Pierino, che secondo me all'epoca era anche un bel film, era scemo come film, però il film c'è anche quello che deve divertirti e farti passare quell'oretta spensierata. Comunque oggi parliamo di esami, domani inizio l'esame di maturità, quindi molti sono impegnati a studiare in questo momento. Vediamo chi sono i primi due concorrenti che invece esaminiamo noi oggi. Il primo è Paolo. No, andiamo con lo squizzino, dai, vai, squizzino, facciamo una cosa regolare.
2: Squizzati di 100.

0: no?
1: Esatto, sono un ispettore.
0: Ispettore, meglio. Senti, sei sposato? Qui leggo, intanto mi sta arrivando Sicco che mi mandi i pizzini. Sei sposato due bambini?
1: Sposato con due bambini, sì.
0: Bene, bene, esatto. Bene. Senti, la domanda è, ti ricordi i tuoi esami di maturità, se l'hai fatti?
1: 25 anni fa.
0: Mamma mia, come sono andati?
1: Bene, non andavo tanto bene a scuola, però gli esami sono andati alla grande, devo dire.
0: Ah, sono andati bene. Ti faccio la domanda invece per entrare in trasmissione. Adesso lo adesso rimettela. Potevi tenere quella sotto, non succedeva niente. Come si dice esame in inglese? Examination o cagasotation?
1: Examination.
0: Bravo Paolo! Oh, il secondo concorrente è Fabrizio. Invece Fabrizio, buongiorno. Dove vivi?
2: Buongiorno, ciao Enrico.
0: Dove vivi?
2: Di Catania.
0: Bella Catania, mamma mia, sì. Quanto è bella.
2: Oggi
0: mi piace
2: un
0: molto.
2: Buon nuvoloso, eh?
0: Vabbè, può succedere. Quanti gradi? Dimmi un po', quanti gradi?
2: Ma penso abbastanza, 25-26.
0: Allora poco, qua a Roma non sai, sì. Oggi qua c'è un, mamma mia, penso un 36 gradi proprio, è una cosa
2: mamma
0: terribile.
2: Mia.
0: Lo so. Senti, tu cosa fai per vivere?
2: Allora, io sono un autista di scuola bus, quindi in questo momento sono in ferie.
0: Ah, è vero, è finita la scuola.
2: Sì, perché le scuole sono finite martedì scorso e quindi sono in ferie.
0: Senti, sei sposato? Qui mi arrivano i tuoi pizzini. Sei sposato con Marzia,
2: sì,
0: hai due figli?
2: Sposato con Marzia.
0: E te ne arriva uno a luglio, mi dicono.
2: Esatto, arriva a tre, ho fatto la tripletta.
0: Mamma mia, Fabrin, ti sei fermato un attimo. Sei come Rocco Siffredi, mamma mia, non te blocchi un attimo, eh. Senti, ti faccio la domanda sugli esami, va bene? Come si studia, cosa si studia al liceo scientifico? La matematica o il latino al liceo scientifico?
2: Matematica.
0: Bravo. E quindi Paolo contro Fabrizio, andiamo al primo gioco. Il primo gioco è il mi manca la parola. Vai!
3: Mi manca
4: l'amore, i soldi.
3: No, la parola.
4: Ah, la parola.
3: Mi manca la parola.
0: Dai, con le canzoni si fermano, voi mi dovete cantare la parola che viene stoppata. Chi arriva a 5, quindi vuol dire che guadagna 5 punti. Vi ricordo che chi sbaglia dal punto all'avversario, chi guadagna 5 punti se ne va al prossimo gioco. Sei pronto Paolo?
1: Prontissimo.
0: Sei pronto Fabrizio?
2: Sì, super pronto.
0: Quindi Torino contro Catania. Mi piace questa
1: auguri,
0: sfida.
1: Auguri Fabrizio.
2: Grazie.
0: Andiamo con Torino allora, Nord Torino. E partiamo con Antonello Venditti, vai!

0: Non la so.
1: Pure tu, beh,
2: o sei entrato in banca pure tu.
1: Questa ci sta, anche se non si conoscono vi dovete un po' buttare. Allora, andiamo invece a Catania, quindi in questo momento un punto per Catania e adesso Catania mia, abbiamo Gianni Morandi per te, vai.
3: T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava
0: con te.
1: Con te.
3: Passeggiava con te.
1: A due, Paolo, Torino, dobbiamo recuperare, eh?
0: Recuperiamo, recuperiamo.
1: Allora, per recuperare per te abbiamo 50 special.
4: La scuola non va, ma una vespa, una donna non...
0: Ma una vespa, domenica è già una vespa.
1: No, una donna non, ma una vespa, una donna,
0: una donna non...
1: non...
0: Una donna non ho.
1: Oh, esatto!
4: Una vespa, una donna non...
1: Torino mi guadagna un punto. Andiamo da Fabrizio a Catania. Catania, attenzione, Vasco Rossi con la grande, stupenda, immensa Alba Chiara.
4: Cammini per strada mangiando una mela con i libri di scuola. Ti piace?
0: Mi piace studiare.
1: Esatto, Catania mi va a tre. Tre Catania. Paolo, Torino, uno. Ah, guarda, non è difficile, eh? Non è difficile. Questa
0: proviamo.
1: È una canzone, non è difficile, veramente, eh? Perché è una canzone di Lucio Battisti, è un classico, I Giardini di Marzo, che parla che a un certo momento questi ragazzi all'uscita di scuola cosa fanno? Vai!
5: All'uscita!

0: vendevano
1: i libri.
0: Bravo!
2: All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri.
0: E quindi 2 punti per Paolo Torino, mentre Fabrizio Catania 3 punti. Fabrizio, ora tocca a te. Guarda, Venditti c'è anche per te. E Venditti cantava davanti alla scuola Giulio Cesare, vai. La giovane

0: Sei.
1: Bravo. Catania a 4, Paolo a 2, Torino 2, quindi adesso abbiamo con la Pausini, che lei invece è seduta a un banco di scuola. Vai!
2: La scuola, il banco è vuoto, un marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri
0: miei.
1: Bravo!
2: È dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci.
1: Allora, Fabrizio, se indovini la prossima parola, quindi Catania, mi vai avanti. Altrimenti dai il punto a Paolo Torino. E per te abbiamo Giovanotti, che ha le tasche piene di sassi.
3: Ma sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola, mi viene
0: da piangere.
1: Ma bravo!
3: Mi viene da piangere.
1: E allora se non ti viene da piangere ma ti viene da ridere, Fabrizio Catania batte Paolo Torino e va avanti. Ciao Paolo.
0: Ciao
1: Paolo.
0: Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.
1: Andiamo
0: Paolo,
1: in pubblicità.
4: Il viaggio alla scoperta del mondo con Nui oggi ci porta in Anatolia, terra di pistacchi pregiati dal gusto intenso. Lasciatevi conquistare da Nui, panna e pistacchi dell'Anatolia. Un cremoso gelato al pistacchio variegato congelato alla panna, avvolto in croccante cioccolato bianco con granella di pistacchio tostato e pezzetti di wafer salato. Una combinazione ricca e avvolgente fin dal primo morso. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Pronti a raffreddare il palato?
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
4: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Eccoci in onda, abbiamo Fabrizio Catania che ha battuto Paolo da Torino. Come ti senti, Fabrizio? Come stai? Come stai?
1: Ingasatissimo.
0: Fabrizio, abbiamo detto che è un autista per scuolabus. Adesso in questo momento ovviamente la scuola è chiusa, quindi lui è in vacanza. Ama la musica, certo. È sposato con Marzia, ha due figli, ne aspetta un altro a luglio. È uno veramente che ci dà sotto, non dà proprio, come dire, non fa respirare proprio Marzia. Però caro il mio Fabrizio, quando io sono da solo faccio un po' come me pare, non sono come Ludovica, capito? Quindi tu hai battuto Paolo che veniva da Torino, io ho trovato una concorrente sempre da Torino, perché voglio vedere se questo Torino mi riesce a recuperare. Sara, buongiorno.
2: Buongiorno, Sara. Oh. Dico.
0: Allora, Paolo da Torino è stato mandato via, tu invece sei sempre in provincia di Torino, dove vivi?
2: Sì, sempre in provincia di Torino.
0: Dove?
2: In montagna, in Val di Susa.
0: E cosa fai?
2: Sono una segretaria.
0: Sei sposata, mi dicono, che è un figlio di un anno e mezzo, sì, che si chiama Elia.
2: Sì, esatto.
0: Bene, bene, bene. Allora Sara, guarda, ti faccio subito la domanda, così vediamo se riesci a sfidare Fabrizio, che è lì a Catania, che vuole mandarti a casa, sono sicuro. Allora, cosa fa un maturando? Si diploma o cade dall'albero?
2: Si diploma.
0: Brava Sara. Ragazzi, siamo pronti, andiamo all'indovina chi o cosa, vai.
3: Indovina chi?
4: Ma chi?
3: Indovina chi? Ma anche cosa?
0: Allora, Sara Torino contro Fabrizio Catania. Sara, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Fabrizio Catania, ci sei?
1: Prontissimo.
0: Bene, partiamo con Sara. Allora, mi devi dire di cosa parlo.
2: Sì?
0: Breve.
2: Racconto?
0: Che hai detto?
2: Racconto.
0: No. Fabrizio, metà.
1: Passo.
0: Andiamo da Sara. Mattina.
2: Mattina. Non mi viene.
0: Fabrizio, pausa.
1: Intervallo.
0: Ai. A metà divide un po' la giornata di scuola, metà mattina può anche capitare l'intervallo, è breve solitamente, io lo ricordo, me lo allungavo con qualche stratagemma. Bravo Fabrizio, quindi Catania 1, Sara Torino 0. Andiamo avanti con Catania. Catania, mi devi dire di cosa parlo? Centrale.
1: Non lo so.
0: Andiamo da Sara, classe. Andiamo da Fabrizio, unica.
1: Unica.
0: Andiamo da Sara, niente. Arredo.
2: Scusa?
0: Arredo.
2: Banco?
0: Mannaggia Fabrizio, insegnante.
1: Cattedra.
0: La cattedra. E allora Catania 2, Sara 0. Sara, si arriva a 3, quindi resta la tua opportunità, Ok?
2: Sì.
0: Di chi parlo? Questo è veloce. Ragazzo.
2: Alunno.
0: Bravissima! E Torino mi recupera. Poi avrei detto ragazza, libri, studio, esame, classe, interrogato. E allora torniamo da Fabrizio. Si arriva a 3, Catania a 2, Sara a 1. Quindi Torino a 1, Catania 2. Vediamo cosa succede. Attenzione, attenzione, potrebbe essere l'ultima. Fabrizio, mi devi dire di chi parlo. Leader.
1: Capo classe, come si dice?
0: No, Sara, cattedra.
2: Professore?
0: Il professore, due pari. Ragazzi, colpo di scena. Fabrizio sta per perdere il trono. Attenzione, attenzione, attenzione. Quindi è il momento di Fabrizio. Ma Sara, inizi te, ok?
2: Ok.
0: Attenzione. Concentrati. Stai concentrata. E allora mi devi dire di cosa parlo. Do il primo indizio. Gambe.
2: Gambe?
0: Sì.
2: Ci riprovo, banco.
0: No. Fabrizio, chiodi.
1: Lavagna.
0: La lavagna, sì! Sara, e allora Fabrizio, manda a casa anche Sara, quindi Catania di nuovo batte Torino. Ti saluto Sara, ciao Sara.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao,
0: ciao, ciao Sara.
1: Ciao Sara.
0: Hai capito Fabrizio, oltre a essere un, come dire, un distributore automatico di bambini, sei anche un bravo concorrente, eh? Hai capito?
1: Allora, ho buttato Lady Gaga. un po' così questa, ho avuto un po' di fortuna. Ho avuto un po' di fortuna.
0: Ma questo è il nostro gioco. Stavo dicendo, Lady Gaga adesso ci canta Runway, poi torniamo e vediamo. Adesso mi voglio trovare un concorrente, una concorrente che ti mette proprio sotto, perché dopo c'è il gioco musicale. Andiamo con

0: E allora siamo di nuovo pronti per giocare. Abbiamo Fabrizio Catania che mi manda via due concorrenti da Torino. Il primo Paolo e poi anche Sara. Fabrizio
1: mi odierà tutto il Piemonte.
0: Ma il Piemonte ti odierà. Allora io mi devo spostare in Lombardia, secondo me. Io voglio mantenere sempre sto nord contro sud. Ti va bene? Facciamo. È una bella sfida, eh. Ok, allora
1: va bene,
0: Fabrizio, ti presento il tuo sfidante. Allora, lui viene da Milano, quindi Milano contro Catania. Ciao Stefano, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Mamma mia, Milano contro Catania, come avete. Stefano, che cosa fai tu?
1: Sono libero professionista, sono un tassista.
0: Allora guarda, abbiamo Fabrizio che guida autobus, anzi scuolabus, e tu fai il tassista, quindi in realtà siete tutti e due, come dire, su
1: contro
0: quattro ruote tutto il giorno. Che stai tremando, Fabrizio, hai paura? Fabri?
1: No.
0: Sento un silenzio.
1: Siete
0: gemellati, ma qua chi passa questa mancia va allo squizzone dove ci sono 2000 euro, che non è poca roba.
1: Sì, sono prontissimo per questo gioco.
0: Ah, tu sei pronto? Vediamo Stefano cosa combina, sì. Però. Stefano!
1: Sì?
0: Mi devi rispondere a questa domanda. Allora, cosa si diventa dopo la maturità? Diplomati o disoccupati?
1: Diplomati.
0: Bravo! E questa sfida, ragazzi, musicale vede Fabrizio da Catania contro Stefano da Milano. E allora, o la sai o te ne vai?
2: O la sai?
3: O te ne vai!
0: Bene, bene, bene, bene, bene. Ci siete, Stefano? Ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Fabrizio, ci sei?
1: Sì.
0: Allora, la cattiveria del nostro gioco è che ovviamente l'ultimo che arriva potrebbe mandare a casa, come in questo caso, proprio chi è riuscito a mantenere lo scettro fin qui. Quindi Fabrizio, Catania contro Stefano, Torino. Attenzione, partiamo con Stefano, Torino.
1: Milano, e Milano.
0: Ah, è vero, Milano, scusami. Stefano, Milano, vai. Prima canzone per te, vai.
4: Summer has come and passed.
1: Wake me up when September ends.
0: Yeah, wake me up. Sei un fenomeno, Stefano. Sei un fenomeno. Quindi 1 Milano, 0 Catania. Catania, per te abbiamo questo brano, vai.
1: The happiest day of your life.
0: No! Another brick in the wall!
1: No.
0: Another brick in the wall!
1: No,
0: ha a che fare con la scuola, no? Mannaggia, la copertina.
1: L'ho sentito bene.
0: Mannaggia! E quindi 2 Milano!
1: Andiamo avanti.
0: 2 Milano, 0 Catania! E per Milano abbiamo adesso i pinguini tattici nucleari!
5: E se mai visto piangere, sappi che.
0: Attenzione,
1: non me la ricordo.
0: Niente, allora era Pastello.

0: questo testo ci riporta al tema ovviamente di oggi, che sono gli esami, l'esame di maturità che ci sono domani. E quindi Catania mi guadagna un punto, la situazione che Milano è a 2. Catania a 1. Di nuovo Catania per il pareggio. Vediamo se ci riesci. Per il pareggio abbiamo Venditti.
1: Vediamo.
2: Forse cambiati, certo, un po' diversi.
1: Notte prima degli esami.
2: Notte prima degli esami. Notte di polizia.
0: Che sarà proprio questa notte. Certo, allora, qualcuno. Due per Milano. Ha recuperato Catania 2. Allora Milano, ora tocca a te. Per te abbiamo Marina Rei.

E torniamo a Milano. Milano, per te abbiamo una bellissima canzone. Attenzione, attenzione, degli Alphaville.

arriva a 4. Attenzione, attenzione, Catania 4, Milano 3. Catania, se mi indovini, il prossimo titolo, vai alla spizzone e batti Milano. George Michael.

0: aver battuto due volte Torino, vi batte anche Milano e Valo Spizzone. Ciao Stefano.
1: Olè. Ciao ciao. Ciao ciao.
0: E allora il nostro Fabrizio se ne va allo Squizzone. Ci andiamo tra pochissimo perché prima ci ascoltiamo un bel brano. Allora, Francesco Gabani con Summer Funk ci intrattiene per questi minuti che ci separano dallo Squizzone. Quindi preparati Catania!

0: Fabrizio!
1: Ci sono.
0: Ci sei, complimenti, siamo arrivati allo squizzone, cioè sei arrivato allo squizzone, complimenti, bravissimo, hai battuto
1: grazie,
0: tutti.
1: Grazie.
0: Quindi il mio Fabrizio se ne va dritto dritto a conquistare anche i 2000 euro. Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Guarda, io vado con la sigla, vai!
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
0: Oh, ricordiamo che Fabrizio ha 35 anni, vive a Catania, è un autista per Scolabus. Ho detto bene, Scolabus, eh?
1: Diciamo.
0: Sei sposato con Marcia, hai due figli. Abbiamo detto che una è in arrivo a luglio. Abbiamo detto maschietto o femminuccia?
1: Maschietto.
0: Ah, già deciso come vorrete chiamarlo?
1: Allora, in base a come va la puntata lo potrei chiamare anche Enrico, però...
0: andiamo bene. Io metterei un altro nome, guarda, te lo dico così, anche se dovesse andare bene, dammi retto. Comunque mi dicono che ami la musica, sei super fan di Claudio Baglioni, e beh, insomma, bel cantante.
1: Esatto.
0: Poi ci hai iscritto, perché lo ripeto, come sempre, per giocare con noi dovete andare nel sito di 105.net, andare alla sezione degli squizzati. Hai detto, vi ascolto sempre, mi diverto a giocare insieme a voi e vorrei tanto partecipare e provare a vincere il vostro bellissimo quiz per fare un bel regalo alla mia famiglia. Quindi, 2000 euro sarebbe un bel regalo adesso. Concentrato, 60 secondi di tempo, mi dai 5 risposte esatte e ti porti a casa 2000 euro.
1: Ok, sono pronto.
0: E allora, tempo. Come si chiama l'ultimo anno delle scuole superiori in Italia?
1: Passo.
0: Stop. Allora, quinta superiore, però hai perso tanti secondi. Fai attenzione a non perderne troppi. Io riparto, Vado?
1: Sì.
0: Come si chiama il codice univoco associato a ogni studente universitario?
1: Passo.
0: Matricola. Come si chiama il preside dei Simpson?
1: Skinner.
0: Bravo! Come si chiama la pausa scolastica primaverile per gli studenti dei paesi anglosassoni?
1: Passo.
0: Stop! Spring break! Le devi passare subito quelle difficili, ok? Ne hai una esatta, 35 secondi. Andiamo avanti. Come si chiama il diario dove gli insegnanti segnano presenze, assenze e voti?
1: Registro di classe.
0: Esatto! Qual è l'età minima per iscriversi alla scuola primaria?
1: 6 anni.
0: Esatto! Quando è stato istituito l'esame di maturità con la riforma Gentile?
1: 1923.
0: Esatto! Stop, ragazzi! 4 risposte esatte. Te ne manca una. E ti porti a casa 2000 euro.
1: Quanti
0: come hai fatto a ricordare?
1: Mancano?
0: 15. Come hai fatto a dire 1923, la riforma dell'allora ministro dell'istruzione? Come hai fatto?
1: Perché, dato che tu hai detto qual era il tema di puntata, io un pochino mi sono informato.
0: Ma numero uno, Catania, sei numero uno! Una risposta esatta soltanto e ti porti a casa 2000 euro. Tempo! In quale anno è stato istituito l'esame di maturità nella sua forma moderna?
1: 1998.
0: No, stop. 1997, la legge 425.
1: No.
0: Hai capito? 1997.
1: No, ho sparato.
0: 7 secondi! Ce la fai a darmi una risposta esatta? 7 secondi!
1: Vai, sono pronto.
0: Attenzione. Devi essere velocissimo adesso. Mannaggia. Se non la sai, skippala.
1: Ok.
0: Come si chiama il diploma di fine studi superiori in Francia?
1: 5, 4, passo.
0: Stop! La baccaura. Le bac. 3 secondi. Mannaggia. Allora, dove si trova la città universitaria di Oxford? In quale paese?
1: Londra.
0: In quale paese? Oxford.
1: No.
0: Hai capito quale sarebbe stata la risposta esatta?
1: Certo.
0: Quale?
1: Gran Bretagna.
0: Certo.
1: No.
0: Avrei accettato Gran Bretagna, Regno Unito, Inghilterra. No.
1: No.
0: Mi dispiace, Fabrizio, hai perso 2000 euro, guarda, sei stato bravissimo, ma questo era facile.
1: Lo so.
0: Mannaggia, questo era proprio facile. Mi dispiace tanto, Fabrizio. Spero ti sia divertito. Comunque, Fabrizio, questo è il nostro gioco. Spero veramente porti un bel ricordo di noi, va bene?
1: Certo.
0: Ciao, ciao, dubbio. Fabrizio. Ciao, Fabrizio. Andiamo in pubblicità, ragazzi. Ma che peccato, guarda.
3: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 €. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
15: Fossi in te sarei nervoso.
14: 7 eredi.
16: Chi è il prossimo?
14: Una fortuna. Nessun testimone.
17: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
14: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
18: Sai come andrà a finire.
14: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Giorgia, mi dispiace tantissimo per Fabrizio che non è riuscito a vincere oggi 2000 euro. Guarda, veramente ha indovinato quelle le domande più difficili, ma poi sulla più facile Uzi, guarda, non è riuscito a...
1: È sempre Oxford. Così, è l'emozione.
0: No, ma poi la domanda Oxford eliminava proprio una città, no? Paese.
1: Non si poteva accettare minimamente, purtroppo, per lui, sennò avrebbe vinto.
0: Mannaggia.
1: Vabbè, tanto c'è domani.
0: Peccato. Allora, noi torniamo domani, ci riproviamo domani. Questa è la notte prima degli esami, perché domani ci siamo agli esami di maturità, quindi facciamo, insomma, gli auguri, se così si può dire, a tutti, in bocca al lupo, insomma, qualsiasi cosa, lo dico ai superstiziosi e ai non, per chi domani dovrà sostenere gli esami di maturità. Noi invece vi aspettiamo domani, puntuali, alle ore 13, e vi ricordo che domani poi c'è anche Sarabanda Celebrity, che è giovedì. Quindi a domani con gli squizzari di 105 alle ore 13. Adesso lo zoo di 105. A domani, squizzati!
2: Gli squizzati di 105.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Oh, a me.
6: Ma c'hai la caramella?
5: Ma scusa, ma io mi domando. Ma il professionismo in questa azienda, cioè, mancavano 2 secondi.
6: Semplicemente c'hai una caramella. Ascolta, a me, amico Paolo.
5: Ascolta, ubriacona che non sei altro. Ne ho per tutti oggi. Tu stai zitto, Segaman.
7: Ma non è vero!
8: Dai, Seghigno, dai.
7: È vero!
5: La vittima qui è Fabio.
8: Ma hai fatto andare a casa alle 9:05 perché dovevi farti fare una sega.
7: Era alle 10:30.
5: Chi è che ti ha fatto la sega? Sono geloso.
7: Io non devo fare nessuna sega.
5: Sì.
6: Non ho ancora capito.
5: Dai, cosa? Chi?
7: Chi vuole la caramella?
5: Sono i due comunque. Buongiorno, andiamo. Vai,
7: vuoi la caramella?
6: Sì.
7: Vai a prendere.
6: Nell'Irlanda del Nord.
9: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Fa le seghe. Vabbè.
7: Ancora? Vabbè.
9: Bentornati su Radio 105.
5: Ciao.
9: Ora inizia lo zoo. Oggi sarà un'altra puntata incredibile con Mazzoli in studio. Pensate che in un solo giorno ha svuotato il frigo di Paolo, Fabio e Wender.
5: Sì.
9: Quando arriva lui, spazza via tutto.
5: Tutto!
9: Mazzoli, hanno aperto un bel supermercato a 200 metri. Ok? Se vuoi, puoi finire il miele che c'è in ufficio. Tanto ci ha solo pucciato l'uccello Johnny. Detto questo, saluto Pippo Palmieri, la chicca. Saluto la super increspatrice di vocali, Letizia Puccioni. Puccioni, lo so. Non è facile parlare in diretta con il gatto e la volpe pronti a coprirti al primo inceppamento. Ma da oggi c'è anche Mazzoli che cercherà di abbassare il tiro. Giusto, Mazzoli?
5: Giusto.
9: Madonna mia, dal vivo sei ancora più bello. Ma poi, che bei capelli. Oggi ci racconterai i tuoi trucchi per essere così in forma. Ma prima la sigla classica, perché Lamentigno vuole quella emozionale. E allora, beccatela tutta.
5: Oh, Lamentigno, scusa. Lo sento nascere.
7: Ti ha passata la voglia, va.
5: Lo sento crescere in me.
8: Tagliare la intro.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno!
2: Sento la merda oggi, mamma mia.
3: Da ieri a oggi cambiano le cose.
2: Forse è l'alcol di ieri sera, non lo so.
4: Scaletta sbagliata.
2: Sente tutto. Senti
5: brutto. Sento male, quindi è l'alcol di ieri sera.
4: C'è una scaletta sbagliata.
2: Allora, attenzione, perché dobbiamo andare un pezzettino alla volta. Perché io ieri, giustamente, dico: sono qui, approfittiamo, facciamoci la seratona, no?
4: Infatti.
2: Allora, giustamente la Puccioni, che è una compagnona, è un'amicona, lei è sempre pronta,
4: e abita lì,
2: manda a fanculo suo marito, ci raggiunge, stappiamo sta bottiglia di vino, arriva Paolo Nois con Fabio sullo scooter e quando inizia il bello, insomma, della serata, Mr. Segaman dice a Fabio, senza neanche salutarmi,
4: senza
2: tra l'altro,
4: niente.
2: Oh, devo andare a casa a farmi una sega.
4: Allora, questa è una menzogna.
2: Stai zitto,
4: un cazzo!
2: Stai zitto, puttana!
4: È una menzogna!
2: Stai zitto.
4: Allora, devi andare a casa dai figli!
2: Stai zitta, puttana!
6: Mi ha portato via per farsi una sega.
2: Fabio, ho visto la depressione entrare negli occhi di Fabio.
4: Io che mi dovevo ancora accendere,
2: peraltro. Sì, ancora bello.
4: Era in warm-up.
2: Bello lucido ancora, con lo sguardo triste e languido.
5: Vabbè, ma nessuno l'ha obbligato comunque.
2: Sì, però lui aveva i bambini a casa, una roba e
4: l'altra. Mi faceva molto piacere andare in motorino con il mio grande amico Paolo, anche per ringraziarlo di aver offerto la cena a tutta la comitiva.
2: Quello è vero, grazie.
5: Grazie Paolo.
2: Ma, infatti, però se fossi rimasto, invece di andare a casa a farti una sega, te la facevo io al ristorante, scusa.
3: Ma, a 52 anni. Ma perché me ne devo andare a casa a farmi la sega? Me la faccio al ristorante.
2: Ma me l'ha detto lui.
3: Ma secondo te, ma tu chiedere a questa persona?
6: Allora, mi dice fa, sbrigati, mi scappa urgentemente una sega.
3: Ma adesso, parti dal presupposto che se mi voglio segare io mi seguo anche qua. Io non ho pudore, non me ne frego un cazzo.
2: Ho capito.
3: Ma perché devo andare a casa? Se...
2: Ma scusa.
3: Ma vi ho anche mandato un messaggio, raggiungetemi a bere
2: ma
3: qualcosa.
2: Ci stavamo divertendo.
6: Gli ho detto, poi... facciamo ancora un giro di Amaro la Peppa.
2: Allora, mi hai lasciato con Francesco che era strongolato proprio. Magioni era roba.
3: Alle 9:15 abbiamo fatto alzare 6 tavoli a furia di dire delle parole allucinanti.
2: No, allora è successo questo, va raccontato. C'era una coppia dietro di noi, una brutta coppia tra l'altro.
6: Lui l'ha portata lì dicendo, amore, ti porto il posto di classe.
2: Sì, tutti elegantini. Noi continuiamo a cambiare tavolo perché non eravamo mai d'accordo. Uno voleva l'aria condizionata, quello voleva l'aria aperta. E ci spostava a Luca di tavolo in tavolo. Ci mettiamo di fianco, eravamo leggermente rumorosi. E vedevo la tipa, no, che diceva al cameriere, ma questi qui dicono le parolacce, sono fastidiosi. Quando sei andato via, che lei mi ha guardato ancora male, no? Gli ho detto, mi scusi, noi facciamo la radio.
3: Ma ero ancora lì.
2: Le sei illuminata proprio lo sguardo, fa, che radio? E dico, siamo di Radio DJ, perché volevo volevo che così almeno si lamentasse.
4: Io facevo, lui è Nicola.
2: Poi a un certo punto, non mi ricordo chi fa, no, siamo di 105. Sì, che programma? Dico, lo zoo. Oddio, da lì basta. Urlate pure, bestemmiate.
3: E l'abbiamo fatto.
2: Esatto.
6: Infatti io avevo messo la camicia per nascondere il coltello nella manica, che non si sapeva mai, perché la signora aveva lo sguardo cattivo.
3: Aspetta, tutto nasce dal gioco di Francesco Maggioni, che com'è che l'abbiamo chiamato?
6: Scegli il tuo trauma.
3: Scegli il tuo trauma.
2: Bellissimo. Solo che i traumi erano...
3: Non si possono dire.
2: Uno.
5: Quale?
2: Uno degli ultimi era agghiacciante.
3: Quello è in una stanza. Perché...
2: Quando la Puccioni doveva scegliere se diventare focomelica e ciucciare la merda dalle ditina
5: tutti i giorni
2: o scoparsi suo figlio.
6: Scegli il tuo trauma, ragazzi.
3: Cioè, ma questo lo urlavamo ad alta voce al ristorante.
6: Scommetti che a settembre lo fa Papi in prima serata su Italia 1.
2: Ma attenzione, vorrei rallenta la base, per favore. Perché poi voi siete andati via e qualcuno si è trasformato in uno straccio di me.
3: Brilla girl.
5: Francesco, non io. Io non ero uno straccio.
2: Puccioni. A un certo punto eri un cuccio. Eri diventata anche più bassa. Cioè, era anche più piccola.
6: Sei diventata un pogrom.
3: La fata brillina.
2: No, ma l'amo la follia. Perché a un certo punto, non so se l'hai fatto perché volevi accontentarmi.
5: Cosa ho fatto?
2: Ma mi hai dato ragione su tutte le robe che ho detto. Perché c'è stata una battaglia di politica.
5: Ah,
2: poi
5: sì,
2: a un certo punto è andata via dicendo, mi sa che voto Vannacci.
5: Non l'ho mai detto.
2: Hai dato un bacio a una foto di Mussolini.
3: Hai fatto il passo del Locan.

0: nel letto, sì. Accendo la televisione.
1: Che ci sia la moglie o meno non cambia. Cioè,
0: ah, no. C'è la moglie, vediamo un attimo.
2: Accende la regia video.
0: Imbastire la
1: stessa. Ok.
0: Però, okay. Cioè, comunque, quella è la mia ritualità. Io non andrei mai a casa sul terrazzo. Sì, forse l'ho fatto.
2: Sì.
0: Ma non ieri. Però ieri sera.
1: Ma sei esibizionista, no?
0: I messaggi vocali guardati a Fabio, se dalla voce sentivi, erano.
2: Quindi erano pre-sega.
0: Erano pre-sega.
1: Ah, okay,
0: erano
1: okay.
0: After canna.
1: Beh, era come parlare con la Buccioni, comunque.
2: Perché se no diventava un altro scegli il tuo trauma. Perché manda i messaggi mentre
1: però,
2: si sega.
1: Però posso dire, è veramente un piacere uscire con te.
3: Sì. Cioè, grazie.
1: Sei proprio una persona estremamente divertente.
3: Ah, oh, grazie.
2: Una pagliaccia.
1: No.
0: Sei una buffona.
3: Abbiamo insaputa tra l'altro.
1: No, bellissimo. La scena più bella, insomma, stamattina arrivo alla macchinetta del caffè e spunta Stefanone, il marito, e dico:
2: accigliato.
1: Aia, e gli faccio: ti ha fatto il pompino poi ieri sera? E lui: ma va, è arrivata distrutta, si è presa una tachipirina ed è morta nel letto.
2: Tachipirina prima di andare.
3: La tachipirina quando bevi tanto, così eviti di avere il mal di testa.
1: Sì, perché io sono un vero amico e dicevo: cazzo, povero marito, a casa da solo, la moglie fuori, alle 2 di notte siamo tornati.
3: Sì.
1: Distrutti, no? Allora dico: almeno un pompino al marito, così almeno. E invece neanche il pompino gli hai fatto.
2: Ma io invece mi sono fatto questi 2 crackers con la preparazione H. Perché dicono che quando bevi poi al mattino ti vengono le emorroidi.
1: Può essere.
2: Ho preso questi 2 crackers integrali.
1: Ma attenzione. Siccome molti ascoltatori, ma così randomici, ogni tanto ci chiedono: ma Santina, non la chiamate più. Io qualche tempo fa avevo postato un video dove volevo sapere come stava.
2: Certo.
1: Ho provato a chiamarla, niente, non mi risponde. Poi lei risponde e fa dei versi e butta giù, no?
2: È il massimo.
1: E poi a un certo punto mi ha richiamato. Allora lì ho fatto il video facendo vedere che, insomma,
2: è viva,
1: è ancora viva, sta bene, eccetera. E non so perché quando sono a Milano, sai, mi piace comunque, c'ho i telefoni, posso fare gli
2: scherzi. È anche l'ora giusta,
1: esatto. E quindi ho provato a chiamarla stamattina e niente, è andata completamente, cioè peggio di te ubriaca. Però appena parli di cazzi di gomma e gingillarsi, riparte, si riaccende.
2: Sì, è l'unica sinapsi rimasta.
1: Quindi questo è un prequel di quello che poi Wender ha voluto fare, lo spieghiamo alla fine del blocco, con un altro personaggio storico dello zoo. Abbiamo creato uno scontro, ragazzi, epocale.
0: Godzilla.
1: No, di più.
3: Paura.
1: Ci colleghiamo con Santina al ritorno, il campionato di Mangali. Prego. Prego.
4: Nel lontano 2010, quando la società era ancora sana e la gente aveva ancora voglia di ridere, un giovane veronese consegnò a Marco Mazzoli il numero di telefono di sua nonna, sostenendo che fosse la donna più idiota del pianeta Terra. Mazzoli non esitò un solo istante e, insieme all'ex collega Alan Caligiuri, diede vita allo scherzo telefonico più lungo della storia. Ma quella vecchia bagascia che in circa 10 anni ha regalato allo zoo discorsi senza senso, mestoli nel culo e svariate sbottate telefoniche, che fine avrà fatto? Dopo svariati tentativi fallimentari, Pippo Palmieri e Mazzoli sono riusciti a rimettersi in contatto con la vecchia strongoloide. Tentativo numero 1.
1: L'altro giorno mi ha chiamato. Ogni tanto mi chiama.
5: Ashraf.
3: Hai detto?
1: È butta giù.
4: Tentativo numero 2.
1: Sì. Pronto? Signora? Cosa sta? Ha messo in attesa.
4: Tentativo numero 2045.
6: Pronto? Dica.
1: Eccola! Sono Alfio, signora, base terra.
6: Bravo, stai bene, come stai?
1: Siamo su un'astronave, stiamo andando sul pianeta Snavafrakakan, che è vicino a Uranio. Stavamo parlando di lei, mi ha detto: chissà dove, che fine ha fatto quella m***a. E niente, l'ho chiamata.
6: Ha fatto bene. Di averti sentito, sì.
1: Ma sta esalando l'ultimo respiro, signora?
6: Come?
1: Niente, no, dico, sta male?
6: Devo entrare? Dove?
1: No, dico, sta male. Sta male?
6: No, non è che sto male. Ho solo un po' mal di gambe e stanca.
1: Quanti anni ha adesso?

0: Signora, 2000.
1: 88.
0: Porca troia, oh, non molla, eh?
1: Sì, Aldo Basso.
0: Subito. Aldo Basso, allora, è morto, poi è risorto, poi è morto, poi è risorto, adesso fa un programma di merda su una radio del cazzo che ascoltano in due.
1: No.
0: Niente.
1: È morto Aldo Basso.
0: È morto, scherzo. Poi è risorto. Scherzo, un bel po' di volte. Sì. Sa che noi abbiamo.
1: Ah, non è tanto, è pochi giorni. Dovevo fare anche il compleanno di settembre.
0: Ma sa che noi con l'acrocchio l'abbiamo riportato in vita. Sì. No, sta bene.
1: Arriva anche il suo figlio.
0: Alessandro sta bene?
1: Figlio.
0: Sta bene.
1: È sposato quello?
0: Alessandro sì, si è sposato con un uomo.
2: Non è vero.
1: Anche un uomo, non con una donna.
0: No, gli piacciono gli uomini, Alessandro.
1: Gli piace gli uomini,
0: Poi Franco Santoro adesso lavora in televisione.
1: Lavoro in televisione, Santoro. Sì, lo conosco bene.
0: Quella merda lì, bastardo.
1: Sono una merda, puoi dirlo.
0: Senti,
1: puoi dire vero.
0: E lei si fa ancora incuare da Pietro?
1: No. No.
0: Basta, quindi non si masturba più, signora?
1: No, basta.
0: Il cazzo che le abbiamo regalato di Aldo Basso non ce l'ha più?
1: Sì, ce l'ho. Mi metto un po' di burro o qualcosa e va dentro.
0: Cazzo, è una torta, signora.
1: Dentro e fuori.
0: Sì.
1: Ricordo che ho il posto lì, ma no.
0: L'importante, signora, che lei mi confermi che è sempre e sempre sarà una
1: Sempre sarò la sua monocologia.
0: Brava, signora. Le faccio la sorpresa della vita. Attenzione, signora. Il famoso DJ Poldino, il tenente Poldino, è qui.
1: È qui.
3: Carogna putrida.
0: Poldino, signora.
3: Come stai, vecchia puttana?
4: Un po' incisivo.
3: Hai fatto 20 minuti e arrivo io a buttare giù.
0: Come stai, vecchio?
5: Ma a questo punto la tentazione era troppo forte. E come un viscido pederasta, nascosto dietro un albero a segarsi, entra in scena Wender e sfodera la sua arma segreta, Ennio con la doppia gnè.
6: Pronto?
7: Sei!
6: Buongiorno, signor Ennio, come sta? Siamo l'agenzia Cuori Sburrati, come sta?
5: Ma questo lo sentirete prossimamente, solo nello zoo e su Radio Maria.
0: Sicuro, sì, anche su Radio Maria, sicuro. No, ragazzi.
3: 88.
0: Abbiamo cercato di farli fidanzare, insomma.
3: Sono fatti uno per l'altro. Che conversazione.
0: Non è avvenuto ancora quel momento magico.
3: Non è scattata la scintilla che fa bruciare il gas che li stermina.
0: Strano, perché mi sarei aspettato un amore improvviso. Solo che allora lei capiva, lui diceva voglio burare e lei diceva ma io non so volare,
3: ecco.
0: Cioè, quindi questo è stato un po', bellissimo, diciamo, lo scambio.
3: È un limite semantico, diciamo.
0: Scusa, io sono rimasto
8: ancora lei che va in cucina, prende il burro e
0: sì.
8: Sto proprio vomitarissimo.
0: Perché?
8: È la brioche, cos'è? Burro.
0: È il burro.
3: Se posso dare un consiglio, con la margarina è meglio, dopo meno grassa.
8: Sai l'odore che deve fare.
0: Senti, invece, leggendo le schifezze successe nel mondo, questo è veramente pesante. Magari questo è miliardario, non ne frega un cazzo. Ha scommesso 1 milione sulla vittoria della Spagna contro Capoverde, che è finito 0-0, e quindi ha perso tutto. Cioè, tutti dicevano vince sicuramente la Spagna, campionissimi, eccetera. Questo un milione di dollari, che sono circa 865.000 euro, e li ha persi tutti.
3: Il suo era un investimento come fosse un investimento bancario. Cioè, allora, la quota...
0: Ma avrebbe vinto poco.
3: Sì, ma la quota era ridicola, ma era una cosa talmente scontata che la Spagna vincesse contro Capoverde.
0: Magari era con gli amici.
3: Metti caso che te lo pagano 1,1 1, ok, tu investi un milione e ti porti a casa 1.100.000.
0: Sì.
3: C'era proprio una cosa scritta nelle stelle.
0: E invece?
3: Quindi lui ha pensato, io sono astuto, sono furbo, mi guadagno 100.000 euro così senza fare un cazzo sulla roba.
0: Amici, magari, mi gioco, questo è Chris.
3: Voi che non ci avete pensato!
7: Sì, ma lui ha giocato 1.000.000, ma non è che è un miliardario. Cioè, era tutto quello che aveva, ha perso, è rimasto in mutande.
3: Sì,
0: questo non l'avevo
7: detto. È proprio un grandissimo coglione.
0: Certo. Svanito così il sogno del colpaccio per l'utente, puntare l'ingente capitale su Pone Marte e comunque anche
3: l'ha perso.
0: Sì, ho capito, ma magari
7: un milione in arti di quello che ti avevo detto.
0: Beh, ma non c'è scritto però.
7: Vabbè, sono documentato.
0: No, tu te la sei inventata adesso.
7: Sì, ma cioè, potevi farti i cazzi tuoi.
0: Ma che cazzo vuoi?
7: No, però stiamo conducendo.
3: Ha ragione Paolo, se tu giochi 1.000.000 e non vinci, perdi.
0: Sì.
3: Quindi hai perso 1.000.000.
0: Sì, no, ma lui dice che ha perso tutto, che erano tutti i soldi che aveva e se l'è bruciato.
3: Perché è suo cugino.
7: Era più interessante così.
0: Ma scusa, uno va a leggere la notizia e dice, minchia Paolo no, anzi, quelli dello zoo sono dei banfoni di merda.
7: Ma lo siamo.
0: Ma non è vero.
7: Sì.
0: Perché fino adesso abbiamo dato la notizia giusta.
7: Sì, ma tanti altri le diamo di
0: adesso
7: merda.
0: Adesso do un pugno dritto su quei denti di merda.
7: Fai cosa, sono t'ammazzo di baci, pezzo di merda.
0: Vieni a dormire a casa mia stasera che...
7: Cristo ti accarezzo.
0: Ti faccio un pompino.
7: Guardala.
0: Che? No. Cosa?
7: Hai visto? Ci sta minacciando.
0: Non ci provare coi tuoi pompini da regina, eh?
9: Siete matti.
0: Vergognati con quello sguardo. No, no, non
7: a
0: voglio.
7: Chi, a chi le lecchi le palle, oh!
9: Ma ce la fanno?
7: Fare calze follia.
0: E pensa,
7: ma si sente bene.
0: Se tu pensi che questo sia male, senti la puntata di Heidi di oggi. Prego, Pippo, andiamo, vai.

0: Dopo il tremendo scontro fra il nonno e la società di costruzioni, sì, legata ai calabrotti che vogliono un casino con le puttane nel comprensorio montano, giusto, il nonno e Heidi sono impegnati a capire come gestire le ritorsioni che presto arriveranno a bussargli alla porta.
1: Cazzo, nonno! Ma com'è possibile che ti sei fatto prendere così dalla collera? Adesso ti rendi conto che abbiamo un contenzioso con l'andrangheta? Quelli non scherzano un cazzo, ci fanno divorare e cacare dai maiali. Come risolviamo questa rottura di cazzo? Oltretutto sei un coglione, perché un casino con le puttane potrebbe aprire un secco di affari e farci uscire da questa cazzo di indigenza fatta di pane e formaggio di merda.
2: Controlla le parole, porta rispetto, che sei comunque 1,10 m di papabile sacco da calci. In ogni caso quei coglioni dovevano avere più rispetto per un vecchio malandrino che spreme troie e bische da prima che succhiassero il latte dalle tette delle loro madri puttane.
3: Nonno.
2: E adesso chi cazzo è? Chi è che rompe i coglioni?
1: Oh cazzo, saranno i calabrotti che sono venuti a sfondarci i crani a bastonate. Non aprire, nonno!
2: Calmati, brutta m***ide. A me me la può sucare tutta la mafia del mondo. Chiunque sia là di dietro avrà presto un altro buco sulla fronte per far respirare il cervello. Fatti da parte, che carico la 9.
4: No. È questa la casa del nonno? Aia. Me apre per piacere.
2: Chi rompe i coglioni? Andate via, o saranno cazzi che volano nei culi pieni di peperoncino.
4: Se vi disturbo, aprite un attimo per cortesia, che vedevo in una cosa.
2: Non ho paura di voi, siete solo scimmie di merda mangianduia, vi scanno.
1: Non aprire, nonno, quelle ci sgranano i volti alluparate.
4: Ma insomma, ma che modo di fare è? Lo sento che siete di già a porta. Sento anche il fedore dei piedi del vecchio che puzzano di formaggio. Con tutto il rispetto, ovviamente, no? Senti, se poteste aprire un attimo la porta che volevo consegnare una cosa.
2: Ok, nana di merda. È giunto il momento. Scostati e mettiti al riparo. Io adesso apro e li riempio di piombo.
4: Oh, eccomi qua, bellezza, salve. Ho riportato la bambina che stava rotolando a balla questo picchio di russina.
1: Ciao, nonno. Il signore che puzza di salame piccante mi ha aiutato a risalire da valle. Senza di lui non ce l'avrei...
5: Ma perché?
4: Oh, ma che minchia fai? Ci sparo in faccia alla bambina. Ma che gente siete? Ma lei è fuori completamente pazzo.
2: Chi hai detto pazzo, rango piccante?
1: Bravo, nonno! L'hai scannato quel terone!
0: Ma com'è possibile che quella merda di Clara stia sempre fra i coglioni?
6: Esatto.
0: Io mi chiedo perché non se ne liberano una volta per tutte. Per colpa sua c'è scappato un altro morto che probabilmente potrebbe essere colluso con qualche clan di calabresi. Staremo a vedere nelle prossime puntate. Intanto a me è venuta una scimmia assurda di soppressata. Vado a farmi sbocciare qualche emorroide. A presto, stronzi.
3: Dove stai?

0: c'è una cosa che non sta in piedi. Cioè, non può morire in ogni puntata. No, no.
1: Adesso non può morire in ogni puntata.
0: Rispunta.
1: Perché no? Dipende dove l'ha colpita.
0: Scusa,
1: è una ragazza forte.
0: Cazzo, è un colabrodo.
2: Anche Will Coyote, scusa.
1: Cioè, appunto, cioè, esplode, poi nella puntata dopo c'è. Scusa.
3: Sì. I cartoni animati non muoiono. Ma non...
1: Madonna, me lo faccio tatuare questo.
4: Come l'hai detto?
5: Come sta andando la convivenza in studio con Marco?
1: Vale.
5: Ascolta le scenette che monta a tutto volume, no, è vero? Volume. Scorreggia e rutta?
1: No.
5: Si lamenta che non funziona un cazzo,
1: sì,
5: in questa azienda?
1: No.
5: Ti invidio, caro Pippo.
1: Hai cominciato.
0: No, no, aspetta, allora sono arrivato, ho attaccato il mio PC, che poi è della radio.
1: Sì, super aggiornamento.
0: È partito tutto preciso, wow, come se fossi a casa. Ho detto, che figata. Tre minuti dopo l'hanno riavviato. Ho perso tutto.
2: Io ho apprezzato molto.
0: Io a voi del 60-60, prima o poi vi troverò, bastardi. Ti ucciderò, tu che mi hai riavviato il computer. È bello che è uscito anche il messaggio. Dobbiamo riavviare il computer? E io, no. Vuoi posticipare? Sì, e ho messo venerdì. E lui, trac, subito l'ha fatto partire.
1: Bastardo.
0: Io so dove sei, bastardo.
1: A Cologno.
0: Signor 60-60, ti verrò a prendere.
2: No. Sai che dopo che passo io sei 41-41? Ti tolgo il 20% di corpo.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Deghi a ridare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
20: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
19: No!
20: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
9: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma ti sembra una roba normale? Scusa.
1: Ma sì, è normale.
0: No, ma scusa, allora io adesso siamo in video sull'app.
1: Sì, spero di sì, vediamo.
0: Allora, se qualcuno può inquadrare. Allora, c'è un PC ribaltato, sì, cioè a testa in giù, sì, appoggiato al bancone di regia.
1: Chiuso.
0: Così, abbandonato lì con un filo che usciva. Siccome la sigaretta elettronica scarica,
1: giusto,
0: ho visto un USC, ho staccato il cavo e ho attaccato la sigaretta. E lui: no, hai spento tutto. E la madonna. E sì, qua registra. Ma scusa, ma se quella è una roba fondamentale, ma non lo tieni lì così? Ma c'è il figlio di Wender, scusa, entra, dice: ah, oh, che bello quel filo, tira, ma, morta la
2: ma
0: radio.
2: Ma tu sai che a Cologno c'è un pulsante da bajour, sì, di canale 5, ah, che fa morire Scotti. No. Cioè c'è un pulsante, schiacci, spegni canale 5, tutto, sì, buio.
0: L'interruttore quello...
2: No, quelli degli abajur, quelli sì, marroni, sì, sai sì, che fanno?
0: Sì.
2: C'è
0: sì,
2: una cerniera lampo che annulla tutti i contratti di media.
3: Cioè, se apri quel pantalone... è che le mani ogni tanto te le devi tenere in tasca.
0: Ma tu che cazzo vuoi? Ubriacone,
1: coglione di...
0: Oh, senti qua. Allora, notizia, sputa in faccia a un collega,
3: esatto,
0: viene licenziata, sì, ma la Cassazione le dà ragione, sanzione, esatto, sproporzionata, quindi...
3: No, però devo dire perché è sproporzionata, perché? Non è che ha sputato sul proprio posto di lavoro. È successo nel parcheggio.
0: Nel nord?
3: Nel parcheggio, stavano litigando, loro erano due ex, tra l'altro lui le stava rompendo le balle da un bel po', e quindi lei...
2: Quindi per poterti sputare in faccia dobbiamo stare insieme un po'.
0: Sì. Sì, più o meno,
2: cioè
0: sì,
2: siamo insieme tre mesi così.
0: Poi no, aspetta,
3: del po parcheggio,
0: del po parcheggio. No, ma credo che perché erano fuori dall'ufficio alla
3: sì,
0: fine.
3: Sì, erano in parcheggio.
0: Quindi scusa, ritiro lo sputo.
4: Cazzo, come posto. Succhi.
0: Hai visto che a Milano hanno aperto questo locale che si chiama Dungeon?
3: Yeah.
0: Dungeon e fruste.
3: Bello.
0: Piccolino, 50 metri, dove realizzi le fantasie BDSM, che sarebbero
2: bondage sadomaso.
0: Sadomaso, esatto, sì. E le robe più diciamo perfide, vai dentro e
2: ti danno uno schiaffo appena entri. Poi entri, ginocchiata in faccia.
4: Che cazzo di invenzione è?
2: Questi sono i ricchi, sono cretini.
0: Ma credo che tu prenoti questa stanza. Vai sì, dentro, fai il cazzo che vuoi.
3: Però la devi pulire.
0: La regola è pulire dopo.
4: Allora lo dico a tutti quelli che non sono.
0: C'è figlio di Wender, non posso dire parlare.
4: Ma sbruffata, dì, ma sì,
2: ma sai quanto si ammazza di pippe? Ma non vedi i brufoli che c'ha sulla fronte?
0: Bellissimo ragazzo.
4: Scopa più di noi questo. Comunque volevo dirti che i ricchi sono degli ignoranti. Vuoi vivere la stessa esperienza? Vai verso Piazzale Lodi.
0: Certo.
4: Sono una serie di bar, no? Alle 5 del pomeriggio. Tu entri e dici: ciao, stronzi, minchia, ti saccagnano.
2: Gratis, eh?
4: Infine una stanza, bondage, frusto,
2: che vuoi,
4: scarpate, tutto quello che vuoi.
0: Non credo sia la stessa roba.
4: Sì.
0: Ah no.
4: C'è un altro entro, terroni, basta, anche lì.
2: Come passi Brenta?
0: Ah, forse, allora, forse ho capito.
4: Vai anche ad Affori a farlo.
0: Come si chiama? Nolo? Nolo, la...
3: Nolo, sì.
4: La devi fare...
0: Esatto, se arrivi dici: ehi, Allah, vaffanculo. Così... proprio un burdello, bro.
2: Senza che stai a pagare, porti friste.
0: Sì, però io sta roba del bondage, a me fa schifo.
4: Farti legare?
0: No, no, una volta, quando c'era Azzan, il proprietario di 105...
4: Ah, per il contratto ti ha legato?
0: No, ci siamo trasferiti a New York e a un certo punto lui: oh, ti devo mandare in un posto fottissimo. Ero con Giba e Camilla Razzovic. Sì. Arriviamo in questo locale, una porta scura, devi bussare alla porta, era un ristorante comunque, mi apre la porta uno sbirro e dico: cazzo, dove cazzo mi ha mandato, in prigione? Poi guardo in giù, aveva il culo di fuori, cioè aveva i pantaloni col buco dietro, con le chiappe di fuori,
2: e
0: uno blò con il cazzo a vista proprio, così, quello è stato il benvenuto.
2: L'uomo lavatrice.
0: Dico, entriamo, erano tutte.
4: Che andiamo via, vabbè, entriamo.
3: Vabbè, a quel punto sei curioso.
0: Ah, sì,
4: ha fatto anche bella, raga.
0: C'era un signore distinto attaccato a questo affare di legno,
2: sì,
0: con la spina dorsale un po' curva, no?
2: Sì.
0: A petto nudo, con un travestito che gli colava della cera bollente sul petto.
2: Quello è il dessert.
0: E la moglie che rideva. E poi a tavola c'erano degli anelli, tu potevi comprare gli anelli per il cazzo. Ho detto: non so se si mangia benissimo qua. E allora invece ho mangiato bene.
2: Oh,
0: è stata una bella esperienza.
2: Quanti anelli hai mangiato? Quanti anelli hai mangiato?
0: No.
4: Cosa hai messo? 5 stelle, TripAdvisor.
0: No, vabbè, ma tu andavi lì, ridevi, vedevi sta situazione.
4: No, ma ci
0: così.
4: Sta, sono belli quei locali.
0: Però io non capisco il dolore nel godere.
3: Provi
0: cioè.
3: Piacere nel godere.
0: No.
2: Beh, io conosco uno che paga le donne per farsi calpestare i testicoli coi tacchi.
0: Ma che...
2: Sì. È una persona anche abbiente. Tanto forse lo conosci anche tu.
3: Ora fa anche il nome e cognome, un
0: attimo. Sì, fa, come si chiama?
2: Claudio Mazzoli. Non ricordo se il nome è Claudio.
0: È mio padre quello.
2: Ah, non so, magari è un caso di omonimia, non lo so.
0: Non credo proprio.
2: Ha disponibilità economica tuo padre?
0: Sì, sta bene, però voglio dire, non credo.
2: No, sta bene abbastanza, perché costa un servizio un po'.
0: Tipo quanto costa farsi calpestare i coglioni?
2: Tra i 4,50 e i 5,20.
0: Porca te, ma vado io a calpestare i coglioni?
2: Come sei preciso, fa? No, dipende dalle scarpe. Se lo vuoi con la Jimmy Choo,
0: se Golden Goose quanto può valere?
2: No, Golden Goose non lo fanno.
0: Come no?
2: Fanno le scarpe con i tacchi. Ah, per te sì, scusa. Non no. Pensavo di parlare con gli ascoltatori.
0: Devi pestarlo con i tacchi.
2: Allora certo. C'è questo tacco a spillo.
0: Sì.
2: Ok, lui praticamente, l'uomo, si siede su un tappeto, un pavimento.
0: Fa malissimo, ma fa male, male.
2: Non fa così male. Gli ha detto questo signore. Questo tale Claudio, non sono sicuro del cognome.
0: Di Genova era.
2: No, no, non lo so se è di Genova. Comunque, lui appoggia i testicoli su questo tappetino, tipo Kilim. È presente il Kilim, che è il tappetino quello per pregare. La donna lentamente, ma facendogliela un po' sudare, ok? Preme sulla pelle dei testicoli lentamente con il tacco, mentre lui è in erezione.
0: Dov'è
2: tu devi contenere l'orgasmo, però.
0: Dov'è il bar di Lodi che vado a insultare qualcuno e mi faccio pestare piuttosto?
2: No, vabbè. Non ti piace?
0: No, zero.
2: E poi una volta che tu hai cioè,
0: ma lì, ma
2: sei venuto, devi ciucciarle il tacco.
0: Ma
2: che cosa bellissima.
0: Una roba.
2: Ho sentito dire che c'è un.
4: Fabio, ma guardatela un Temptation Island ogni tanto, veramente.
2: No, ma io, cioè, me l'hanno raccontato.
4: Sì, perché sei stato troppo.
0: Siccome lui si veste da Scooby-Doo, sai che fa queste robe qua strane con la moglie? Lui le ha detto, si veste da Scooby-Doo. Ha messo il costume di Borat.
3: Pensa
0: lui col costume di Borat, che merda.
2: Allora, posso
0: già
2: dirti,
0: vestito fai cagare al cazzo.
2: Posso dirti, non sto benissimo. Cioè, quello che l'ha disegnato non l'ha pensato per il fisico ectomorfo che mi contraddistingue.
0: Ma le palle ti escono
2: dentro. Escono fuori, sì. C'è un po' quell'effetto piccolo Dumbo che a mia moglie piace, però.
0: Sì,
2: proprio uno straccio bagnato.
0: Tua moglie ti chiama così.
2: Dice, quant'è che non metti il costume di Borat? Allora io vado nel cassetto segreto, che è poi il cassetto normale delle mutande, un po' più e metto il costume di Borat. Ma non a vista, vado in bagno.
0: I
2: bagno poi esco.
0: I figli ti vedono.
2: I figli fanno il video.
4: con la camera neanche a spalla.
2: Sì, no, con i due beta. Con i due beta. E poi c'è il cane con la regia.
0: Sai le telecamere quelle da studio, anni 90, che hanno
2: la regia mobile.
0: Sì. Con la titolatrice, papà vestito da Borat.
2: È un po' una rottura di coglioni il montaggio, perché devo sempre farlo io. Ho provato a fare a Maddalena, ma non ha talento.
0: Niente.
2: Posso chiedere al figlio di Wendell, che
0: sai, mi viene da vomitare a pensare a Fabio mezzo nudo.
2: Allora ti posso...
0: Ma tu che sei donna, voi due che siete donne, Chica. Ma l'immagine di Fabio Alisei, una roba. Tu
5: sto cercando di non pensarci.
3: Io ho iconati ogni volta che entro nell'ufficio vostro.
0: A proprio addirittura.
3: E c'è quella foto e siete in mutande. Vedere lui mi dà una noia.
0: Cioè, allora, Isola. Attenzione.
3: Eh sì, perché c'è quella pancia.
0: Devi scegliere.
3: Tremendo.
0: Come ieri sera, devi scegliere. Isola deserta con Fabio Alisei per tutta la vita. Non viene mai più nessuno a prenderti. Però vivi fino a 100 anni in super salute.
2: Oppure un milione di euro.
0: No,
2: ma troppo facile.
0: No.
2: Okay.
0: Oppure devi scegliere tra questo. Cioè, tutta la vita sull'isola con Fabio.
2: Vestito da Borat.
0: Vestito da Borat. Che viene lì, ti fa vedere i coglioni.
2: Però ti incanto la canzoncina.
0: Però vivi 100 anni proprio sanissima.
3: Che comunque questo è il deterrente.
4: Oppure sciancata.
0: Oppure senza le gambe.
4: Sì.
0: Con la fica super slabrata. Che però non si bagna.
4: Che applaude. Che applaude e non vedi i cazzi.
0: Esatto. Quale scegli? Dai.
2: I capelli di smeraldo
0: prima?
3: Certo.
2: Vedi che vado come il pane.
4: Ha fatto tutto l'inganno pensando invece lei.
0: Vabbè.
4: È un attimo.
2: Sta facendo que lei già.
0: Paolo sceglieva senza gambe con la.
4: Stai scherzando, ho già ordinato il wheelchair.
3: Ma no.
2: Allora, se vuoi te ne do uno peggiore del costume di Borat.
0: Vai.
2: Che è il perizoma con la striscia verticale che arriva fino al collo e fa il cravattino.
0: No, ma è una roba da donna.
2: Cazzo, è da donna.
3: Però è carino questo.
0: Ma è una roba da donna quella.
2: No, c'è il farfallino rosso.
0: È la donna che è un po'.
2: Ma la donna da quando è che mette il farfallino?
4: Metti la mano dentro il sacchetto. Ci sono anche le orecchiette da coniglio.
2: Non c'era un sacchetto. No, era appoggiato fuori dalla porta. L'ho preso.
0: Ma tu sempre così fai sesso?
2: No.
0: Cioè, qual è la posizione più normale?
2: Una volta su due. Cioè, quando ho voglia mi vesto.
0: Quando scopi con tua moglie, cioè, qual è la posizione che fai, la classica?
2: Allora, io con le mani legate al soffitto. invito in tensione alla Yuri Chiechi che faccio la squadra. E lei che con una piuma mi solletica il perineo.
4: Allora, rispondi alla domanda.
2: È la partenza.
4: Scegli perdita per sempre di gusto, olfatto e vista.
3: Accidenti però.
4: È troppo?
2: Allora va bene,
3: allora, sentiamo il resto.
4: L'altro non me lo ricordo.
2: Scelgo la seconda allora.
4: Era bella, cazzo. Cazzo, non me la ricordo più.
2: Vabbè, allora perdi l'olfatto.
0: Oh, ce l'ho io.
2: Vai.
0: Allora, perdi olfatto, gusto e vista.
4: Ah, sì, ti devi vestire da. Non mi ricordo più.
0: Vedi. Oppure, devi scegliere tra queste cose. Sì. Oppure, vivere per sempre in una stanza con Hitler vivo e arrapatissimo.
2: Io o lui?
0: Lui. Ma che parla solo tedesco, però. Arrappato con una palla sola, col cazzo duro, viene lì. Oh, oh.
2: Ma si beve e si mangia?
0: Questo, scusa.
3: Se no muori di fame. Dopo
0: sì.
2: Allora scelgo Hitler. Piuttosto che smettere di bere. Però, mi portano un Ballantyne se non sento il sapore. No. Mi faccio inculare
0: Da Hitler. Abbiamo Gnagno 5 che racconta la storia della zona. Ti fa inculare da Hitler.
2: Vabbè, piuttosto di non sentire il pesto. Tutta la vita senza pesto. Un po' di culo, un po' di pesto. Tanto dopo un po' viene il callo.
0: Ho capito.
2: Però mica quando ti arriva una bistecca.
3: Ma adesso mi ricordo. Così me l'hai fatto anche ieri sera. Infatti per quello ho detto Vannacci. Però non mi ricordo cos'era il...
0: Vedi, avevi scelto Vannacci.
3: Perché
0: vedi.
3: Avevi fatto anche lì una roba su.
4: No.
0: Ma sei suili?
2: Suaili, non Suili. Suili è un maiale dello Zimbabwe.
0: Suaili.
2: Tutto con la doppia V.
0: Come fatica con quelle parole lì strane. Io fuori dal Texas.
2: Fuori dal Bucinas.
0: Fuori dal Texas non so un cazzo.
2: Oltre mia cugina non
0: io
2: vai.
0: Fuori dal Texas. Suaili? Sei Suaili?
3: Sì.
0: Non so più.
2: Lei è Suaili da parte di gusti di lunghezza del cazzo.
0: Propensione. Vabbè, c'è Gnagno 5, andiamo, vai.

0: Ragno 5. Sì. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, pastrocchi, con l'unico eterno Max Pezzali, yeah, per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco e Paolo, ed ovviamente non Fabio, stanno partecipando a programmi TV vari con Papi, Borghese ed ora anche Bastiani ci si è fatto avanti. Sì. Ma visto che Foodish è una scenetta che facciamo già, ve la risparmiamo anche qui, okay, e ci dedichiamo un attimo a cosa sta combinando lo stecco bastardo in tutto questo tempo. Essendo stato escluso da qualsiasi programma, coglione, si aggira un po' sconsolato per le vie notturne di Pavia, fumando la sua radice di liquirizia.
3: Ma non la fumo, la ciuccio.
4: Beh, Link, che palle. Mi sarebbe piaciuto fare almeno una comparsata, che ne so, passaparola.
2: Ma in quel momento gli si affianca una macchina nera coi finestrini neri.
5: Aia.
6: Ehi tu, sei Fabio Alisenci?
4: Beh, lì non ti ci può proprio nascondere nulla, Hai finito le medie oggi?
6: È stronzo come dicono. Confermo, è lui. Prendetelo!
4: Beh, lì, ma lasciatemi. Ma lasciatemi. No.
2: Viene incappucciato, imbagagliato e portato chissà dove. Quando gli levano la benda, c'è un po' di gente intorno a lui, tutti incappucciati.
4: Oh, beh, lì, ma dove sono? Che cazzo siete, i Sith?
7: Salve Fabio, ti abbiamo portato qui perché devi far parte di noi.
4: Beh, lì, ma questa voce neutra ed inutile la conosco. Chi sei, Fazio?
7: Ma esatto, sono io, Fabio Fazio.
8: Sei
7: davvero un genio, come si dice. Ho la pelle d'oca.
4: Che stracazzo vuoi da me?
7: Oh, che parole profonde, la pelle d'oca davvero. Comunque ti abbiamo portato qui nella loggia dei Fabio.
2: Esatto ragazzi, la loggia dei Fabio, una congregazione massonica segreta di adepti composta solo da persone che si chiamano Fabio.
7: Qui c'è Fabio De Luigi, lì c'è Fabio Concato, là c'è Fabio La Casà, Fabio Volo e così via.
4: E quindi che cosa dobbiamo fare?
7: Una cosa che ci accomuna è che non sappiamo fare un cazzo. Grazie al nostro potere massonico abbiamo ottenuto tutti un ottimo successo e prestigio.
4: Ma parlate per voi, io sono splendido e geniale, cazzo.
7: Ah, come sei tagliente, la pelle d'oca.
4: Vabbè, ma comunque che belin volete.
7: Visto che Marco e Paolo non ti portano da nessuna parte, abbiamo deciso di dare a Cesare quel che è di Cesare, o ancora meglio a Fabio quel che è di Fabio, e farti presentare un grande evento automobilistico.
4: Ma io cosa c'entro con le auto? La mia cultura automobilistica si ferma alla mia Captur marcia.
7: Ah, che parole bizantine, la pelle d'oca.
8: Sì.
7: Comunque crediamo che tu sia giusto, perché l'auto che dobbiamo presentare è un'auto elettrica veramente molto brutta, quindi perfetta per te.
4: C'è di mezzo del grano?
7: Molto, sì. 4 milioni.
4: Bolina, accetto allora.
2: E pronti via, Fabio e Fabio vanno in questo mega evento. Il nostro Fabio si spacca di whisky dietro le quinte e poi si dirige nel palco di questa nota azienda automobilistica che è meglio non nominare.
9: Salve, sono il CEO di questa nota azienda automobilistica che è meglio non nominare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Siete pronti a svelare quest'ultimo modello?
10: Sì!
9: E lo faremo con un ospite d'eccezione, direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Fabio Alisenci!
4: Ciao a tutti, sono proprio felice di essere qua a presentare questa... Questa.
2: In quel momento Fabio vede l'autovettura per la prima volta e non resiste, esplode.
4: Questa macchina di merda, cazzo! Ma che stracazzo avevate nel cervello quando l'avete progettata? Ma chi è che l'ha disegnata? Clara di Heidi, tutta di c***ata? Ma cos'è il primo esperimento di clonazione della merda? Ma Belin, veramente, mi volete presentare con le cose? Belin, mio taglierbo è veramente molto più bello di questa merda che avete costruito. Ma che cazzo ci avete nel cervello? Perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché, perché
8: Così, eh?
2: Nessuno ricorda bene le parole giuste di quell'evento. Fatto sta che Fabio viene portato via, viene cacciato dalla loggia dei Fabio, rispedito a casa dentro un pacco Amazon, e quei 4 milioni che gli dovevano, beh, era anche la cifra che ho dovuto ridare indietro all'azienda come multa. Bel lavoro, Fabiazzi.
10: Grazie.
4: Beh, Link, è giornata da strappazzi.
10: Ciao Fabio, cazzo merda culo.
4: Wey Marco, come va? Vi siete divertiti con Bastianic?
10: Oh sì, vedendolo in TV sembra proprio uno stronzo, ma quando lo conosci è anche peggio, Ratakovic Vaffanculovic. E tu che hai fatto invece?
4: Beh, io ho insultato una macchina e ho bevuto molto whisky.
10: Sono proprio fiero di te, vecchio mio. In ogni caso, io sono stufo di fare queste comparsate in TV, babbalucchio allo stronzetto.
4: Ah sì? E che vorresti fare allora?
10: Beh, stavo pensando... E se mettessimo su uno spettacolo teatrale?
2: Oh, oh sì, inizia una saga davvero importante. No. State connessi che stanno per succederne delle belle, anzi bellissime. E ci sarà da ridere, piangere, fare l'amore.
11: Negli anni 5 che è gran finata.
8: È tutto vero quello che avete sentito, con la differenza che i 4 milioni non li avrebbe presi Fabio, ma l'azienda per la quale lavoriamo. Si è leggermente risentito l'amministratore delegato.
12: Però quanto sprone ho dato alla, all'agenzia, dal marketing pubblicitario dell'azienda per cercare nuovi fondi. E si erano già seduti su quei 5 milioni, per quest'anno siamo a posto. Invece, pam, nuova botta di energia, creatività che esplode. E l'azienda... Skyrocketing.
13: Ha venduto dopo!
12: Skyrocketing!
8: Ha venduto.
12: Ha venduto l'azienda? Uh-huh. Ho seguito un'altra trama.
8: Vedi?
14: Cari ascoltatori, prenotatevi subito al nostro giocone.
8: Sì.
14: Lasciate il vostro nome e numero di cellulare al 342 41 15 105 e la zia al centralino vi contatterà e vi sparerà direttamente in diretta con noi.
8: Cioni, chiedono informazioni sulla festa di compleanno di 105, dai, spiega.
15: Allora, la festa si svolgerà il 19, a partire dalle 21, nella piazza, non mi ricordo come si chiama la piazza, di Ferrara.
8: Di Ferrara?
15: Sì,
8: Una sola. Grande, cioè, la piazza sola, quella più grande.
15: Quella più grande, staremo lì, ci sarà tutta la radio, tutta la radio e ci divertiremo moltissimo.
8: E staremo lì tutto il tempo.
15: Anche ospiti musicali.
8: Saremo lì a ridere, piangere, non fare l'amore, perché non si scopa mai.
15: Ah, la cantiamo, quella.
8: Sì, ma non si scopa mai.
15: Non importa.
16: Pompino?
15: No.
8: Niente. Vabbè.
16: Ho sentito un rumore.
15: Anch'io.
16: Avete sentito?
8: Sì.
16: Mi stanno chiamando, hanno bisogno di me. Vado.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
19: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
20: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
21: L'estate
13: L'estate sta arrivando
21: ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
22: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
24: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
25: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
26: Siete veramente perfetti.
27: Grazie Octopus di esistere.
24: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
28: Una tirata!
29: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
30: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
31: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
32: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
33: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
34: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
35: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
36: Che storia!
37: Radio 105 compie 50 anni.
36: Che storia!

0: io non ce la faccio più. Allora, durante la pubblicità il disco bellissimo dei London Beat, c'era la Puccioni che litigava con Fabio Lisei. Vabbè, stavano discutendo sul fatto che quest'assessore che ha fatto un video pietoso, come si chiama lui? Aspetta, Pacini?
1: Lorenzo Pacini.
0: Ma si fa un video pietoso con una finta passante. Milano. Lui passa in bici e la signora dice: "Lei è di destra?" E lui: "No, di sinistra." Ma vai a fanculo, buffone. Che ha voluto riasfaltare via Torino, che è una via storica di Milano, che ha sempre avuto il pavé. Sappiamo che il pavé è pericoloso per chi va in bici.
2: Il motorino. Però rappresenta Milano.
1: Esatto.
0: È una io dico, vabbè, ma ci può stare, magari lo asfalti con un asfalto magari importante che non si consuma facilmente.
2: Riproduci il pavé in un altro modo.
0: Esatto, sì, fai una roba carina e non rovini. Invece questo l'ha fatto rosso.
3: Cioè, di adesso, un po' color campo da tennis.
0: Ma è una roba orribile.
1: Sembra una pista di atletica.
0: Sì, ma poi più che altro il rosso si sporca. Passa la macchina che perde un po' d'olio e quello che sputa la cicca.
3: Beh, ma adesso ho rivisto, però non è proprio così rosso. Cioè, delle altre foto che abbiamo visto su Facebook.
2: Manca McEnroe che torna.
3: Allora, per spiegarlo a chi non lo sta vedendo, è quell'affare che si mette nei parchetti dei bambini.
2: No, sai le piste per
1: atletica.
2: Brava, cioè, per correre.
0: Ma c'è è comunque asfalto. Sì.
3: No, è una cosa gommosa.
2: Siamo nell'Italia e eccellenza di marmi, di ceramiche.
3: E a Torino in marmo?
2: No, nel senso. No,
0: sta dicendo.
2: Abbiamo l'industria della lavorazione della pietra, comunque
0: poteva simulare una pavimentazione storica.
2: Simulavi il pavé.
3: Ma io credo che fare un chilometro di via Torino ingresse, secondo me.
2: Ma è via Torino!
3: Cioè, si va dei costini.
0: Fabio, tu sei testimone di come alcuni paesi che non hanno un cazzo trasformano un buco nella terra in un museo con tanto di parcheggio.
3: Ma non fanno le strade ingresso, ragazzi.
0: No, ho capito, ma non sto dicendo. Paolo non sta dicendo quello. Sta dicendo, dal momento in cui ci hai messo mano ed è una via storica, fallo bene. Almeno nel centro di Milano. Se lo fai a Cologno Monzese, cazzo ne prega.
1: È il centro storico quello. È come quando hanno rifatto via Turati. L'hanno rifatto.
3: La mia critica è questa.
0: Cioè, allora, nel senso, allora, il Colosseo, no? Che gli mancano un sacco di pezzi che se ne inculavano negli anni passati. Non è che vai lì e dici, cazzo, siccome è un po' bruttino così, allora ci metto una porta di vetro e poi uso un po' di cartongesso e lo tiro dritto. No, cazzo, è un pezzo storico, non lo devi deturpare.
3: Il discorso secondo me, allora, prego, se l'obiezione nei confronti di questo intervento è solo estetica, secondo me lascia un po' il tempo che trova, nel senso che se tu hai meno gente che cade in bici, meno gente che cade in motorino, meno caldo, meno tram che fanno casino, per chi ci abita e chi ci passa è tutto riguadagnato.
0: Ma non lo fai
3: in culo al colore. La mia domanda è, ma se poteva fa solo rosso?
0: Non lo so.
3: Cioè, non c'era una tinta beige scuro?
2: No, rosso perché richiama giustamente gli ideali di chi governa Milano.
0: Esatto.
3: Può darsi.
2: Deturpazione della storia.
0: Vedi che lui fa il video, inizia il video subito sottolineando che lui è di
3: sinistra. Ma il fatto che lui sia un pirla...
0: Ho capito, però dai. Però, a me non frega un cazzo, poteva farlo anche verde, giallo, blu. Secondo me è proprio, anche se fosse stato Marx stesso a fare il lavoro, cioè comunque uno ci pensa all'estetica. Cazzo, è una via importante.
3: Però il pavé caga il cazzo, cioè.
0: Ma va bene, ma se andate
3: con motorino, monopattino.
1: Ho capito, però nel senso, questa è la me la devi mantenere in quella maniera lì.
3: No, chi l'ha detto?
1: Allora ripavimentami anche Piazza del Duomo e fa
3: infatti? No. Infatti il prossimo passo?
0: No.
3: Non l'hanno mai ripavimentata Piazza del Duomo, è uguale, è rimasta uguale.
0: Mentre andava questa discussione da tipo 10 minuti, Paolo ascoltava la scoreggia più lunga del mondo.
2: Allora signori, noi parliamo di Milano, non ce ne frega un cazzo. Un uomo entra nella storia con la scoreggia più lunga della storia dell'umanità, 40 secondi di scorreggia.
0: Via. È vero.
1: Tutta? Dobbiamo sentirla?
4: Una perdona.
0: Quando ronronea.
4: Che tira. No,
2: signore,
5: papà,
2: hai il campionato del mondo?
4: Mango,
2: davanti a un microfono.
4: Questo ne joda, chico.
0: No, vabbè.
4: Dico, amico.
2: È tutta una, eh?
4: No pare, sta rompendo il recordine, no pare.
1: Eh?
0: Ai. Ha mangiato la peppa anche lui. Porca miseria.
2: 40 secondi, signori, la scorreggia più lunga del mondo.
0: Signori, se volete battere il record, andate anche voi a mangiare alla peppa, il ristorante di Luca Alba. Io ho scorreggeggiato tutto ieri sera, tutto stamattina, ho cagato il vulcano, un vulcano intero.
2: Ma perché tu mangi male?
0: Ma scusa, un piatto di paccheri al pomodoro.
2: Ma mangi solo delle verdure.
0: Ma come puoi sbagliare? Ma non come puoi?
3: No, posso tornare sul video? Secondo me la cosa più allarmante sono i due che gli fanno il video e che cronometrano.
0: Sì,
3: e continuano a dirgli no pares, no pares, cioè non ti fermare.
0: Certo.
3: Come se lui potesse andare avanti all'infinito.
0: Ma cazzo, è campionato mondiale. Ma
3: tu pensa, quando vai in discoteca dici scusa, io voglio il tavolo, sono il giudice del campionato mondiale di scorreggio.
0: Certo.
3: Tavolo e bocce, per favore.
1: Quindi, fai
0: il culo.
1: Non ho capito, te lavori allo zoo, ma
0: io ragazzi, c'ho il campione mondiale di, scusa, campione italiano di rutto, quello che ha vinto Rutto Sound, Cristiano si chiama, che mi scrive sempre, oh guarda che c'è Rutto Sound, posso venire in onda a fare una performance. Io sono imbarazzato dalla sua, dalle sue capacità, bravura, eccetera.
3: Io ho conosciuto questa ragazza che è arrivata seconda ai mondiali di pellicine.
0: Sì. Sai
3: le pellicine quelle... staccarle così, seconda è arrivata però, dietro la thailandese.
0: E voi che record avete battuto? Sentiamo. Tu, Briaca. La
3: frangia brutta, credo che sei almeno terza.
1: sì, però stai ricrescendo, vai, un attimo di pazienza, la tiro la sera, ma no.
0: Tu, abbigliamento in generale sul gusto.
3: Sì, però io over 50.
0: Over 50. Ormai Paolo, bellezza, ragazzi, bellezza. Cioè lui è passato da mostro a bell'uomo.
3: Mostro di merda,
0: mostro di merda.
3: Mostro di merda,
2: infame merda.
0: Ma pensa, nel 2023 io ogni tanto scorrendo nel telefono vedo i video di quando io e te siamo partiti per quel programma infame ed eravamo su questo pulmino in mezzo all'Honduras domandandoci che cazzo stiamo facendo e guardo il video e dico ma chi era quello lì con me? Cioè non eri tu,
2: allora,
0: ma poi ti
2: che...
0: conciavi anche a merda.
2: Allora ho buttato via tutte le foto del matrimonio,
0: ce l'ho tutte io,
2: tutti i compleanni, io non so chi sono,
0: ce l'ho tutte io.
3: Posso darti un consiglio? Dovresti fare un salto negli archivi di Studio Aperto perché ogni volta che facciamo un record di ascolti parte il mini servizio di due minuti con le immagini del 2001 con lui che ha una faccia così,
0: è vero.
3: Capelli diversi, senza barba,
0: e ogni volta che mi girano il video per chiedermi il consenso io sto per dir di no, poi vedo Paolo e dico sì.
3: Ricordiamolo così,
2: sì. Anche sul sito di 105
0: sì.
2: Non so chi sia quella persona, no.
3: Flyer delle serate, Times Square,
0: pensi di minchia, vero, Times Square me l'ho dimenticato,
3: non ero neanche io.
0: Quanto riso quel giorno, stavo male.
1: Gusto,
0: ma $150 meglio spesi nella mia vita. Eccolo. Sai che quando è apparso in quella
3: momento.
0: Cazzo, la piazza più importante del mondo. Boom, lì appare la faccia di Paolo. Io speravo lui
3: in una
0: fosse.
3: Posa, tra l'altro.
2: Sai che ho avuto un sacco di richieste però
3: per Rain Man 2?
2: Sì, dovevo fare la comparsa, dovevo fare il morto in un sacco di film. Sparato male in faccia.
0: Non mi hai dato neanche la soddisfazione.
2: Ce l'ho.
0: Adesso, dopo questo. Eccolo! Un bambino.
3: Questo è il giorno di Natale.
1: Che meraviglia.
0: Perché poi c'era così. Allora, tabellone con Beckham bellissimo, accanto, tutto palestrato. Poi parte la pubblicità, poi la faccia di Paolo.
2: No, non era la faccia di, era la faccia di qualcuno, perché era strano.
3: Ma poi perché indossavi un basco che tu non porti mai capelli?
1: No, cappellino all'incontrario.
0: Cappellino al contrario.
2: Ma la faccia era così.
3: Sì, ma non li porti mai con gli occhiali.
0: Tu me l'hai girata quella foto, merda.
3: Tu mi hai detto, mandami una foto brutta di Paolo.
1: Tu subito. Non è che ti sono
3: allora dovevo disobbedire al mio capo supremo.
2: Era la più brutta.
3: No, sì, figurati.
0: Sai che
3: c'era di peggio.
0: Quando ho caricato la foto nel sito ed ero pronto a pagare, gli ho scritto, guarda che lo faccio. Lui si è pentito su. No, dai Marco, no, ti prego, no, dai, no. È una cattiveria troppo. Più diceva così io.
2: Però settimane di programmazione.
3: Avrei potuto fare di peggio e mandargli la tua foto vestito da super il

0: è lì che spiava tutte le telecamere di New York per trovarmi.
1: Sì, esattamente.
2: È lì, mi diceva, guarda, l'ho visto, mi mandava gli screenshot.
0: Io che volevo camminare così, no, nel miei pensieri, no, niente.
3: Ti vedevi in ogni schermo.
0: Niente da fare.
2: Rifacciamolo, fa.
0: Rifacciamolo.
3: Con super il culo.
0: Allora, a settembre torno a New York e lo rifacciamo.
2: Sì, però devi stare lì.
0: Eccolo.
2: Dai, giochiamo 32 secondi e poi entra la donna più acculturata di questo programma. Meglio vestita, simpatica, sempre gioiosa, una grande lavoratrice.
3: Diamole fuoco, è troppo per noi. È troppo per noi, diamole fuoco.
2: A tra poco.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Vai a fanculo!

0: di cultura.
1: No, poverino, ho sbagliato, ho insultato uno sbagliato. Non era. Scusa Giuseppe da Genova, no, non volevo mandare a fanculo te. Scusa, è che sembrava lo stesso messaggio. No, è arrivato il messaggio di un radical chic che dice che il rosso che hanno scelto in realtà ricorda il vecchio Massello. Ma vai a fare in culo.
2: È brutto, è una merda.
1: Merda, punto. Come la Ferrari Luce, che è una merda. Va detto. No, l'ho provato. Sai che adesso ci sono gli influencer che leccano il culo. Mi sono seduto, è tutto un altro senso. No, è una merda.
2: Perché non la vedi da seduto?
1: Ma è brutta. È brutta, no,
2: e quando c'è qualcosa di brutto te la devono spiegare raccontandoti perché dovresti pensare che
1: esatto.
2: È bella.
1: E la gente
2: è
1: si convince,
2: merda,
1: ma sai che mi ha scritto una un giorno, ah ma tu devi dire che è bella perché altrimenti poi la Ferrari per... ma che cazzo me ne frega, io sono un utente, dico, vedo una roba, dico, è una merda. Io ho comprato la macchina più brutta del mondo,
2: certo.
1: Il Cybertruck è brutto, è una merda.
2: Nonostante questo ieri sera per un'ora ce l'ha fatta vedere.
1: Sì, perché me ne sono innamorato, perché scusa, mia moglie secondo te quando mi ha visto ha detto oh, che bel figo, me lo voglio scoprire.
2: No, ha pensato no, questo ha i soldi, allora, adesso lo incastro.
1: Ma no, ma chi? Ma
2: quello che pensiamo tutti.
1: Passando avrà detto poverino, poverino.
3: Dai, non ti buttare giù così.
1: Speriamo che guarisca, sai quelle robe.
2: No, lei ha pensato di solito quelli così non arrivano a 45 anni. Infatti tu hai avuto una vita molto lunga rispetto alle insolitamente lunga
1: agli amici di
2: no,
1: di Ronaldo.
2: Sì, sì,
1: amici
2: sì.
1: Ronaldo.
2: Quelli come te non è che vivono così tanto. Sei un po' il Gollum di quelli lì.
1: Poi si vede che i miei amici, le amiche, le hanno spiegato che ero bello. Come fanno con la Ferrari,
3: sì.
1: No?
3: Sì.
1: No, ma guarda che non è sembra
3: lo guardi un po' di traverso.
1: Sembra che ha qualche malattia strana.
2: Invece,
1: in realtà
2: devi
1: no.
2: Devi guardare avanti.
1: Esatto, e alla fine accecca, poi stupida mia moglie,
2: sì,
1: no?
2: Poi anche la noia. Alla fine ci si abitua anche al carcere.
1: È una tontolona, una bonacciona.
2: Gente che sta bene in isolamento, per dire.
1: Capisci.
2: Li togli da
1: e lei
2: lì.
1: Tutte le mattine io devo leggere questa formula magica che mi hanno dato dei maghi di Torino. Io leggo questa formula, lei si sveglia, mi guarda all'inizio un poco e poi dice... Ah, la formula si attiva e lei, che bello che sei.
2: Sì, è come
1: mio.
2: Quelli che gli hanno bozzato il braccio e continuano a grattarselo. Lui è l'arto fantasma. Tu sei l'arto fantasma di tua moglie. Lei continua a grattarselo.
1: Grazie,
2: anche.
1: Ragazzi. Comunque, è bello.
3: Sì,
1: mi
3: sì.
1: Mancava questa sensazione di stare in mezzo, essere il cazzo in mezzo a due coglioni.
2: Sì, volevamo darti una mano a integrarti. Insomma, non
1: allora,
2: è facile.
1: Chi abbiamo? Abbiamo Ilenia dalla Verbania.
3: Secondo me l'abbiamo già data.
2: Come dalla Verbania?
1: Hai già giocato con noi? Ilenia. Senti, ma Ilenia è con l'H finale per caso?
2: Ilenia.
1: Ilenia.
4: La W doppia iniziale.
1: Non c'è una W doppia dentro, Ilenia. Ilenia.
4: C'è la Y come yogurt.
1: Che voglia di yogurt adesso. Se vuoi te ne produco un po'.
2: Ragazzi, no, lasciatemi fare dei preliminari un attimo.
4: Senti,
2: sporcaccione. Ma tu sei elicotterista?
4: Io sono, non ho capito, scusa.
2: Sei elicotterista?
3: Non rispondere.
2: Con la cloche e le palle.
3: Non rispondere.
2: Come ti comporti?
4: Sono in autostrada, però adesso faccio
2: scusa.
4: Alzare le sbarre.
2: Fai spazio. Fate spazio, faccio io che sono sapio sessuale.
3: Sì,
2: vediamo. Ilenia.
1: Ecco.
2: Sai,
4: ciao,

0: che il tuo nome in antico ebraico significa donna che osserva i prepuzzi con il dito alzato.
1: Ma non è vero.
2: Quale dito però?
3: Quello che non è occupato in questo momento.
0: Non lo so, dovremmo chiedere al rabbino.
1: Senti, Ilenia, ma sei fica?
0: Ma va, è uno straccio.
2: Piaccio, diciamo.
1: Piace. Come sei fatta? Descriviti, che sai, il bello della radio è che non si vede. Quindi tu puoi anche fingere di essere una top model. E se, allora, se non ci dai il tuo profilo Instagram, potremmo anche finire la giornata pensando che abbiamo ospitato una modella di Playboy, capito? Quello è bello. Vai, descriviti.
2: Allora, 1,70, 65 kg, occhi castani, capelli mozzi.
3: E fino adesso sei un manichino della standa, poi?
0: No, 65 kg.
2: Ho le tette, oh.
0: No, no. Ah, hai le tette.
1: Ha le tette, ha le tette.
3: Che misura, che misura?
2: Quarta tendente alla quinta.
0: Allora, quale delle due pesa di più?
1: Ma che cazzo?
0: Scegli.
2: Quella destra.
1: Quella destra.
0: Beh, brava. Sai che le donne brava, sono brava, asimmetriche. Brava.
1: Sempre, sempre destra.
3: Ti siedi sulle bottiglie, eh?
2: Aperto?
3: No. È un sì. Questa risata è un sì.
1: Senti, Ilenia, noi vorremmo arricchire la tua giornata e farti vivere poi un weekend meraviglioso indossando un orologio Fumagazzi. Quindi concentrati. Ti passo una donna che purtroppo ha fatto una faccia, una smorfia.
4: Quarta.
1: Ha sofferto perché lei non c'ha le tette, però ha un bel culo.
4: No, neanche.
1: Neanche.
3: Beh, dai, un bel
1: una bella figlia.
4: No, neanche.
0: Beh, molto brava sul lavoro, però.
3: Sì, è una grande professionista, una brava professionista. È brava.
4: I gomiti, for, guarda un po' i gomiti.
1: Bello,
4: eh?
1: Bello, te lo scoperei. Te lo scoperei tutti e due.
0: È una d'arm pit sex.
1: Esatto.
4: Sì, sì.
1: Quindi
2: guarda,
1: attenzione.
2: Almeno tu non devi sopportare la gravità.
4: Infatti, io sono molto felice delle mie tette.
1: Anche la Puccione, vedi che è gobba, poverina.
4: C'ha mal di schiena.
1: Ste puppone, sta bastarda.
5: Io sono contenta.
1: E tu sei senza culo?
3: Sai che immagino che sotto il registro ci sono altri due visi. Sulle
4: di chi?
3: Suoi.
1: Uguali?
3: Sì, denti,
4: ma della
3: Puccione. Con gli occhiali piccolini. Potrebbe essere una roba strana.
1: Sì, la Puccione è un po' aliena. Dai, giochiamo, prego.
4: Ma infatti, dai, prego. Ilenia con l'Y, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. La femmina di panda è fertile solo 1-2 giorni all'anno.
2: Cielo.
4: Cielo! È uno dei motivi per cui si riproducono così poco. Poveri, stupidi.
0: E tra l'altro è il giorno in cui il panda maschio ha calcetto.
4: Sì, infatti.
0: Ogni anno lui deve rinunciare alla partita.
4: Il primo cicciobello aveva i capelli neri.
2: Cielo.
4: Manca, no. Sempre stato biondo con gli occhi azzurri.
0: Questo per insegnare alle bambine qual è il bene fin da subito.
4: Assolutamente. A insegnare l'eugenetica. A proposito, Hitler aveva il terrore dei dentisti.
2: Cielo.
4: Cielo, è una cosa documentata nei suoi diari.
0: Sì, andava a farsi togliere l'autolavaggio.
1: Pensa.
4: Sì, pensa. Sulla banconota da $5 c'è il volto di John Lennon.
2: Manca,
4: c'è Abraham Lincoln. Le Pringles sono a forma di paraboloide iperbolico.
2: Cielo.
4: Studiate con precisione ingegneristica per essere impilate perfettamente ed essere resistenti agli urti.
3: Quindi mangi le patatine, scusa, mi offri un paraboloide iperbolico?
4: Sì, esatto.
0: Panna acida?
4: Oggi è la giornata mondiale dell'applauso coi piedi.
2: Manca,
4: sì.
1: Meno male.
0: È domani, diciamoglielo che magari stava festeggiando.
1: Sì, occhio,
4: attenzione.
1: Occhio.
5: No.
1: Piccola.
4: Che delusione.
1: Puzza questa puzza.
4: Che schifo. Meno male, ho finito. È l'ultima domanda, cara. Cioè, te ne manca una giusta. Pupo prenderà la maturità quest'anno.
2: Cielo.
4: Brava,
1: è uscita oggi.
5: Hai vinto?
1: È uscita oggi la notizia.
4: È
1: uscita oggi la notizia. Sì, 70 anni, cazzo,
4: sì,
1: grande.
4: Sì, sì.
1: Due mogli, cantante sì. Comunque ha avuto successo.
4: Zero diplomi, però.
1: È numero uno, io lo amo, lo ammiro, grande uomo.
0: Allora hai vinto 20 minuti in Libia.
1: Non è vero, no, hai vinto un orologio Fumagazzi, cara Ilenia, in più ti mandiamo anche il kit di Radio 105. Ma che cazzo vuoi di più della vita?
0: Oh! 20 minuti in Libia.
1: E allora adesso per ringraziarci dovresti scrivere 105 sulle tue enormi tette,
4: sì.
1: E smarmellarle in autostrada mentre guidi. Una roba del genere.
4: Ma lo zero e mezzo?
1: Sì, lo zero e mezzo, 105. Sì, ok. Va bene?
2: Va bene, grazie.
1: Mandaci un video poi, mi raccomando.
4: Sì.
1: Mandaci
2: va
1: un
2: bene,
1: video.
2: Certo.
1: Ok, pensa a un gioco del genere su RDS, come sarebbe finito? Tipo, grazie per aver giocato. Ora mettiamo la sequenza di 12 canzoni senza interruzioni qui su RDS, la radio che ha ammazzato gli angeli. Da noi, tette di fuori, buco di culo!
0: Perché chi ascolta RDS ha le tette piccole,
1: è vero,
0: gioco.
1: È vero. Ciao Ileni, un abbraccio!
2: Ciao! Ciao!

0: Che succede?
1: Vorrei precisare un po' lo spessore dei nostri ascoltatori. Sì. Uno ha scritto: raggiungi Ilenia e fottila.
0: Chi?
1: E anche firmato,
2: anche a imperativo.
1: Vai Efisio 75.
2: Vai Efisio.
0: Ok, poi no, Lucilla è bellissima.
1: No!
0: Come no?
1: Ah no, stavo leggendo il messaggio. No, Lucilla è bellissima.
2: Ah, ok, hai invertito i fattori.
1: Sì.
0: Che cattivi,
1: che siamo tutti.
0: Ma come ci si sente a lavorare con una
1: delle merde,
0: una masnada di stronzi maschilisti
3: più
0: proprio?
3: Forti.
0: Sì,
1: L'abbiamo migliorato,
3: No.
0: Dai. Dai, ieri sera tra una ciucca e l'altra ti ho fatto anche dei complimenti.
3: Sì.
2: Sotto gli insulti.
1: No, lo sai che non li pensa.
0: Ma no, non è vero, le ho detto, come giornalista non vali un cazzo, invece esatto. Come comica molto di più.
2: Come comica quasi, gli hai detto.
1: Ma, allora, guarda le mani, quanto sei la nostra pagliaccina.
0: Comunque abbiamo deciso che quest'anno vorremmo farti un regalo.
2: Vai. Sì.
0: Noi tre. Sì. Noi tre abbiamo fatto una raccolta fondi.
2: Sì. Piccola però.
0: Piccola. Abbiamo tolto tutti i soldi ai bambini bisognosi.
1: Sì.
0: Abbiamo addirittura deturpato anche delle capanne in Africa.
1: Abbiamo preparato del denaro per aiutare i ragazzi che arrivano, che hanno bisogno di integrarsi, lavoro, niente. Gli abbiamo levato tutti i soldi.
0: Tutto per farti trasmettere.
3: Da?
0: Per la bellezza di un mese. Ti facciamo lo studio proprio.
2: Però in cima a una colonna.
1: No, Marco sta scherzando. In realtà noi veramente volevamo farti un regalo, volevamo farti trasmettere da Radio Norma in Puglia.
2: Ma non lo faremo, pensa.
0: L'idea era quella, poi abbiamo detto
1: abbiamo
0: no.
1: Chiesto e ci hanno detto no.
3: Ma andavo solo io?
0: No, tutti. Tutti
1: anche noi,
0: anche noi.
2: Dai, solo tu senza microfono, trasmettete.
1: Ma io ti dico.
0: Ma infatti io farei una roba di questo
1: ma
0: tipo.
1: Se noi tipo lunedì, domenica sera
0: partiamo in Puglia,
1: prendiamo un aereo
0: senza dire cuffie sul collo.
3: Io ti raggiungo il lunedì perché sapete che domenica
0: cuffia proprio, sai quando te la appoggi il dottore va in giro con lo stetoscopio,
1: anche lunedì mattina noi prendiamo un aereo 8:50 alle 10 siamo in Radio
0: noi
1: Norma.
0: Ci presentiamo, lo allora, diciamo su Angelo De Robertis, ex direttore che io adoro e amo la follia.
1: Noi
0: a mezzogiorno e un quarto ci presentiamo davanti alla porta di Radio Norma.
3: 22 giugno.
0: Esatto, noi proprio così. Oh, apri stronzo, ci facciamo aprire. Voglio lo studio più bello, ovviamente.
1: Tre giorni. In Puglia, c'è la
2: birra raffo.
0: Ovvio.
1: Mare
0: con gli ascoltatori,
1: amici, yacht.
0: Facciamo un Kumpa Day pugliese con tutti gli ascoltatori.
1: Cosa adesso?
3: No,
2: a Monopoli, a Monopoli.
0: Certo che viene.
3: Ah, hai detto voi tre.
0: No, ha detto puttane?
2: No, ha detto a Putignana.
1: C'è quel santuario, no? È tanto che volevi vedere il santuario di Putignana.
0: Oh, Madonna, è una vita.
1: Ma poi ci andiamo a fare certi trulli così.
0: Ho proprio voglia di Putignano. Una voglia. Andiamo a Putignano.
2: Salutiamo tutti i figli di Putignano.
0: Ciao ragazzi. Invece sono contento perché c'è qua il figlio di Wender.
2: Sì, che Elia. Non ci sta cagando.
0: No, non è vero, sta ascoltando.
2: Ah, gioca a Candy Crush.
0: No, lui ascolta lo zoo sempre, mi ha detto Wender. Ah, e sta per realizzare il mio sogno. Cioè, io volevo fare il pilota di aerei e non ce l'ho fatto. Sono finito a dire cazzate in radio, però vabbè, è andata bene, voglio dire. E lui invece ha deciso. Quanti anni hai, Elia?
2: Fatto
0: 14.
2: Ha fatto l'esame di terza media.
0: Ho capito, ma adesso la scuola probabilmente riesce a pagargli la.
1: Ma grazie al cazzo, c'è il QI di 147.
0: Appunto, è quello. È talmente intelligente che gli pagano il corso.
1: Ma meno male che in Italia c'è un po' di questo tipo di.
0: Sono felice, cazzo. Mi parlava di aerei prima, sa tutto,
2: sì,
0: cazzo.
2: Sì, comunque un anno da McDonald's non te lo leva nessuno.
0: Ma non è vero. No.
2: È un annetto per permettersi
0: allora,
2: la droga.
0: Stamattina c'era Wender che parlava con gli occhi lucidi di suo figlio, molto orgoglioso. E gli ho detto, che bello, vedi. Vedi com'è giusto il Signore. Da un padre scemo è nato un figlio intelligente.
1: Cioè,
0: pazzesco, capisci?
1: Comunque
0: questi salti che fanno il DNA, incredibile.
1: Impara a usare sti cazzo di jet che un attimo quando saremo vecchi devi pilotare.
0: Eh sì, minchia, ci compriamo.
1: Non compriamo un cazzo, affittiamo la guida lui.
0: Ah, ok.
2: Comunque una sera lo zio ti insegna a minacciare le persone col cannello acceso.
0: No.
2: Che è una cosa che può sempre venire utile.
0: Per un pilota sempre, sì.
2: Può venire utile.
0: Ma adesso a proposito di tuo padre, il poverino, lo stolto, ci colleghiamo
3: con
0: un blocco da pazzo.
2: Magari lo rispetto. Ancora.
0: Ma no, ma figura, sai che tuo padre è pazzo, no?
2: Un cazzo di cowboy calvo, lo sai.
3: Qualche altra cosa di carino?
0: Sì,
2: dovrebbe essere.
0: Ha una bellissima barba. Ha una barba.
2: La pelle.
1: Quel calvo di merda.
0: E gli occhi azzurri anche.
2: La pelle è stupenda.
0: Stupenda.
3: Occhi azzurri.
0: Glielo vorrei appoggiare sulle guance solo per.
2: Perché ti sporchi di tinta al pene.
3: Dai!
0: C'è Radio Il General, prego.
4: Radio Ergenera. Oh, che bello il mio uccello.
2: Ma no.
4: Me lo stavo guardando. Mamma mia, che nerchia gigante che mi ritrovo. Peccato che abbia i testicoli grossi come due angurie. Io lo dicevo ai miei genitori di non mandarmi alla scuola estiva a Chernobyl. Oggi parleremo della posizione a dondolo. È quella dove lei viene appesa a testa in giù e lecca l'uccello dondolando. Ma prima ci ascoltiamo la nuova canzone di Frankie Gold con Mi prude il culo in discoteca.
0: Perché?

0: Sai, il bello della discoteca è che puoi anche scorreggiare fissando le ragazze, tanto non si sente niente. Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori e vediamo cosa ne pensano della posizione del pendolo.
1: Sì.
0: Buongiorno. Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito?
1: Vaffanculo, stronzo.
0: Lei è stata veramente gentile.
2: Sì. Che domanda, eh?
0: Vedete, è troppo bello questo lavoro. La gente ti ama, ma mai come gli orchi calabresi. Apriamogli la linea.
1: Pronto.
0: Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito?
2: Che domanda.
0: Pronto.
3: Ride.
0: Ma che cazzo ti ridi?
1: È quello che ridi.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Pronto?
0: Lei è stata mai scopata appesa come un salame.
1: Ma vai a farti in culo chi sei. Hai capito?
0: Perché mi deve rispondere?
1: Il partito di uno.
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda. A questo punto io chiamerei la nostra sessuologa di fiducia padovana. Lei studia tantissimo il cancro alla prostata. Sentiamo.
1: Cosa c'è?
0: Salve signora.
1: Vaffanculo, ti ho detto, hai capito? Vaffanculo.
0: Lei
1: è quel merda di cazzo che hai in mezzo alle gambe. Vaffanculo.
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda.
1: Cosa?
4: E via un altro. E giù.
5: E via.
4: C'è il caricatore.
5: Sono in colonna adesso io.
1: Efficiente, chissà che te venne il peggior cancro a prostata così non puoi neanche più pisciare. Deficiente, schifoso, maledetto, schifoso.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Perché? Perché si focalizza sulla prostata? Cioè,
5: vero,
4: spara anche altrove.
5: No, perché c'ha quel caricatore lì.
6: Perché ha capito che per voi conta solo quella cosa lì.
5: Poi lui è Jürgen, con quello ci lavora.
7: Lei è prostatista. Cioè, se lo affigura.
4: Ho capito. Se ti tolgono proprio tutto, non va più proprio.
7: No,
4: zero.
7: No.
4: Vabbè.
7: Sarebbe poi...
4: La pompetta.
7: No, è una siringata che ti fanno.
4: Che sai?
6: Per abbatterti.
7: Sì. Io l'ho fatto quell'esame con la siringa lì.
4: Che senso, scusa?
7: Ti punzecchiano.
4: Ah,
7: diventa tipo i palloncini quando ci fanno le giraffe enorme. Poi devono fare un'altra.
5: Quante volte lo fanno?
7: Una sola volta mi fa malissimo.
5: Pensavo fosse una roba gonfia sgonfia.
4: Te hanno punto la punta.
7: Sì, sì, poi è arrivato il dottore.
6: Dai!
8: Lo Zoo è finalmente in formazione guida unita, tutti da Milano.
4: Sì.
8: E come ai bei tempi, Marco, Fabio e Paolo vanno sulle scale a fumare e a pensare che cazzate sparare in diretta dopo la pubblicità.
4: No, non
5: fumiamo più durante la diretta.
4: Tu?
5: Io non fumo più durante la diretta, vedi che non esco più.
4: È vero,
5: Me ne faccio 5 dopo.

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Deghi scegliere, cliccare.
14: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
18: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
19: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
20: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
18: Bene, parliamo della casa al mare.
19: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
20: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
21: Sigma, il tuo risultato vale.
22: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
23: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Seresto, allaccia la libertà!
24: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
25: Attenzione,
0: Attenzione.
1: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: tutti l'energia.
1: Dai, andiamo.
0: Hai visto che palpare le zinne da sotto non è reato?
2: No, da sotto, sotto.
0: Ah, sotto.
2: Cioè qui.
0: Se io faccio così non è reato, capito? Non è molesto.
2: No, no, allora la prima cosa non sollevi niente, no. Cioè devi semplicemente toccare.
0: No, c'è scritto tetta però, eh.
2: Sotto la tetta c'è scritto.
1: No, no, under boob.
0: Vabbè, ma è sotto il seno, è sotto il seno è qua.
1: Diricione, diricione.
0: Sotto il seno vuol dire...
2: Qua.
0: Eh no, è qua.
2: No, è qua.
0: Fammi toccare un attimo.
2: Adesso io... No, facciamo,
1: allora, a 30 è qua, a 40 è qua, a 50 è qua.
3: 50 è altezza bermuda.
0: Ma parla per te, oh. Cioè, a parte la Puccioni mi sembra messa bene.
1: Ma io non parlavo di Letizia.
0: Anche mia moglie c'ha ancora.
1: Non parla di nessuno.
0: Io. Lo stand. Tu, vabbè, tu non ce le hai, Chica.
2: Ma non è vero, c'ha qualche qualche
3: stand. No, adesso se le vuole rifare, ha detto, no?
0: No, non è vero.
3: Quando è che vai?
0: Veramente?
1: Sì,
0: se vai tu, vengo anch'io. Vengo anch'io, me le faccio mettere anch'io.
2: Dietro?
0: Allora. Sì, dietro, dietro.
3: Voi ci scherzate.
0: No, sai cosa voglio fare? Mi voglio fare il culo. Da brasiliana, seguo le
3: ma ce l'hai già così, Marco?
0: Ah, sì?
1: Sì, sì,
0: mi piace
1: sì,
0: il mio culo,
3: sì,
0: eh?
3: È bellissimo.
0: Lo so.
1: Guarda, in un mondo post-atomico tu sei scopato.
3: Sì, sì. Culo, dovresti sederti dentro una lavatrice, tu dentro la lavatrice, sì, solo il culo,
1: sì,
3: fuori.
1: Sì, sì.
3: Ti fai mettere $10 nel cassettino, diventi miliardario con quel culetto lì. Basta che non si veda la faccia, la barba. No, ti scende la poesia, ma c'è un bel culetto giovane.
0: Sì,
3: non è un culetto da 55 anni.
0: Grazie,
3: no?
0: Grazie. Cioè, mai fatto ginnastica.
3: Culetto da 26-27 al massimo. Proprio da schiaffetto così, ma sai quante volte.
1: Sono per sboccare.
0: Non fai schifo.
3: Mi sono immedesimato nel tipo
0: di
3: persona.
0: Mi sono morso anche la guancia dentro,
3: sì, è
0: dallo
3: citata,
0: schifo.
3: Sì, è citata,
0: ma che eccitata.
1: Scucciola.
0: No, comunque non sono d'accordo. Io, non si tocca una donna.
2: Soprattutto
0: a
2: il motivo è perché non è considerata una zona erogena. Prima cosa, assai te quali sono le mie zone erogene.
0: Ma a parte questo, scusami, ma il corpo è tuo. Che tu sia uomo o donna o ululele, non è, cioè, è tuo, no? Non
2: esatto.
0: Tocchi. Cioè, se uno
2: non
0: dice,
2: voglio,
0: oh, mi devi toccare, mi devi toccare.
3: Ti lecco il retro del ginocchio?
0: No,
2: ma se io
3: non a te,
2: voglio.
3: In generale.
0: No, se uno non vuole, no.
3: Beh, però il retro del ginocchio.
0: Ma scusa,
2: ma perché?
0: Tu non mi conosci, no? Sto passando per strada e ti faccio, uè, non è reato, e me ne vado via dritto.
3: Ti dico, qualsiasi cosa stai cercando è 50 centimetri più in basso.
0: Cioè, da fastidio, no?
3: Mia,
0: a prescindere. Ma chi è lo scemo che ha stabilito sta roba, scusami?
3: Non lo so.
0: È un PM, vedi? Avete votato? Adesso è questo.
3: No, non si votano i PM.
0: Ma non lo so.
3: Per i concorsi.
0: Ma ha sparato a caso. Poi, allora, gli italiani in pensione che spostano la residenza in Albania.
1: Grande, stavo leggendo prima. Figata.
0: Oltretutto saranno esentati dal pagamento delle tasse. L'esenzione riguarda il settore privato.
2: Privato.
0: Capito?
1: Andiamo là.
0: Allora, sì, ieri parlavo con un ragazzo albanese che è nato in Italia, però da genitori albanesi, e dice: i miei vogliono tornare là, si
1: è
0: sta meglio.
1: Bellissima l'Albania adesso.
0: No, ma no. Allora, la Polonia l'ha messa in culo a tutti in Europa, adesso ha battuto anche il PIL italiano.
3: E anche... no, non che ci voglia molto.
0: Vabbè,
3: ma
0: ho capito, però minchia, la Polonia era una merda, era proprio l'ultima.
3: Sono stati molto bravi a innanzitutto a massacrare completamente il concetto di burocrazia.
0: Tutto.
3: Cioè
0: sì.
3: Adesso è molto veramente
0: quello che
3: semplice.
0: Sta cercando di fare il pazzo argentino, quello di
3: Milei, sì, Milei. Soltanto che in Argentina la gente crepa di fame, in Polonia no. Però
0: comunque,
3: a parte quello,
0: poi ha limitato l'immigrazione selvaggia e quindi
3: sì,
0: c'è molta più
3: sì,
0: sicurezza.
3: Sì, in realtà ha importato 2 milioni di bielorussi per farli lavorare nelle fabbriche sottopagati, però comunque
0: vabbè,
3: sì.
0: Se hanno accettato vuol dire che gli andava bene.
1: Sei bielorusso tu?
0: Cazzo te ne frega.
3: Infatti,
0: e poi
3: infatti.
0: Sono arrivate un sacco di aziende, siccome ha abbassato molto le tasse per le nuove, le new co che vogliono investire in Polonia, e quindi tutte le grandi aziende eccetera hanno iniziato a costruire grattacieli, palazzi.
3: Fondamentalmente è dall'altro lato della strada della Germania che semplicemente ha preso la fabbrica che stava a 10 km dal confine, l'ha spostata di là e paga gli operai un terzo.
0: Ha
3: triplicato.
0: No, paga meno di tasse, non gli operai.
3: No, paga meno anche gli operai.
0: Ma non lo sai che
3: il costo del lavoro è bassissimo.
0: Ma che ne sai tu di un campo di grano?
3: Ah, io ci sono stato nel campo di grano. Io sono spiga, porca troia. Guardami.
0: Tu sei sfiga.
3: Dimmi che non sono spiga.
0: Sei spiga.
3: Più spaventapasseri.
0: Sì, sì, dimmi, scusi.
2: No, dicevo, per andare in Albania con la pensione, non è che potete andare così, giusto per dirlo. Ci dovete stare per davvero, dovete dimostrare che state per davvero, dovete proprio.
0: Senti, ma la Croazia invece com'è messa? Perché la Croazia ha un mare pazzesco.
2: Anche l'Albania.
0: Anche l'Albania?
2: Il mare è bellissimo.
0: Cazzo, vedi, allora,
3: il problema è che ci sono poche spiagge nel senso tradizionale del termine.
0: Chi se ne frega?
3: C'è poca yacht, poca sabbia.
0: Lo yacht mica spiaggia.
3: Cos'è la spiaggia? Ah, quella che guardiamo dalla barca. La se io faccio i castelli di sabbia, che è una grande. In Croazia è un casino. Cosa numero due, la Croazia è diventata abbastanza cara. Sì, è stato l'anno scorso.
0: Vabbè, torniamo sull'Albania, mi interessa.
2: Siamo in Albania.
0: Le albanesi, donne belle.
2: Belle, belle.
0: Gli uomini belli.
1: Il problema è che sono belli tosti. Sono proprio muscolosi.
0: Non è che vado a scopargli le donne degli altri.
1: Vai a scopare gli uomini. Non capisci la lingua, non lo puoi sapere.
0: In che senso?
1: Sei lì nella ritmo che te la stai facendo perché vuoi una macchina vecchia. Poca. Eh sì, devi essere un po' il
0: ma non è più anni così, anni 90.
1: La stai scopando in un parcheggio, arriva quella là e non capisci la lingua. Mi stai dicendo, stai scopando mia moglie, tu non lo sai, mi fai, oh, vuoi venire? Dai.
3: E suoni il clacson.
1: Un coglione, figlio. Lui entra e ti si saccagna.
0: Ma lì sì. Ho ragione.
1: Ma è colpa della ritmo. Colpa. Cazzo, perché se tu hai una macchina normale ti mimetizzi, la ritmo no. Ti
2: ma cabrio o no?
0: No, no, normale.
1: Hai ragione, cabrio col culo di fuori.
3: A quel punto non bussa più lui, ti acchiappa direttamente dal collo.
1: No, picchia sul cofano. Oh, Afonso!
0: Scusa, non ho capito una roba. Perché uno dovrebbe andare a chiamare in un ritmo?
1: Cabrio. Ma perché mi ha chiesto cabrio o no? La domanda è la sua, che è inquietante. Sì.
0: Ma perché devo andare a scoparmi una ragazza albanese in un ritmo?
3: Ma perché cazzo sono le tradizioni locali, Marco? Allora tu che la mieni con il rispetto, vieni nel mio paese rispetto alle tradizioni. Quando tu entri in Albania ti danno un aritmo e due goldoni
2: e te li devi far bastare
3: e ti dicono vai, poi il resto darai, vuoi chiamare tre volte te li compri, c'è proprio la dotazione e il ritmo.
0: Ma uno può dire vengo lì solo per la pensione,
3: no,
0: ma non voglio l'aritmo.
1: L'aritmo e poi scegli cabrio o no, è già un casino trovarle, che non è che sono tantissime rimaste,
3: è l'Albania kit starter pack.
4: Ma se l'aritmo fosse
0: un'astronave. Sì, sta roba non sarà mai un tormentone.
4: Come no?
0: Ma no, è brutto.
4: Ma cioè, la sanno tutti.
0: Ma non fa ridere. Ma chi?
1: Sì, sì.
0: Io sono salito sull'aereo. Mazzoli. E se fosse un'astronave.
3: Domenica accendo su Rai 1. C'è la Papa Leone. Fratelli e sorelle.
4: E se fosse un'astronave. La gente
3: giù a ridere. Massacrati.
0: Proprio tu poi che guardi la messa.
3: Allora, oggi scanalavo. Scanagliamo e scanalavo. Scanalavo, ogni tanto lo guardo, devi conoscere.
0: Tu scanagli e scanali.
3: Devi conoscere il tuo nemico.
0: Certo, giusto, giusto. Dai, ci colleghiamo con complotti complottosi.
5: Complotti complottosi.
6: Era precisamente quasi il 2015 quando nei supermercati comparve una nuova tecnologia.
7: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Entravi per comprare due pomodori, una mozzarella e il tonno in offerta. E all'improvviso dovevi diventare tu un impiegato del supermercato. Ah, sì. Tutti dicevano che era il futuro, ma io non ci credevo e mi son detto. E se fosse un'astronave?
0: Papà sta ridendo adesso.
6: Stiamo ovviamente parlando delle casse automatiche. Ci hanno raccontato che servivano a velocizzare la spesa, a rendere tutto più moderno, a farci risparmiare il tempo. Ma la verità è che non risparmi tempo, risparmi il cassiere.
8: Vero. Io una volta sono entrato per comprare una bottiglia d'acqua, una sola. Sono uscito 40 minuti dopo, sudato, umiliato, con la macchina che mi urlava: articolo non riconosciuto nell'area di imbustamento. Ma quale area di imbustamento? Così sono uscito senza pagare. Mi ha fatto sentire un ladro per una bottiglia da 29 centesimi.
6: Esatto, le casse automatiche non sono macchine, sono giudici. Ti guardano, ti pesano, ti accusano. Se appoggi una banana troppo corta scatta l'allarme. Se togli il sacchetto troppo presto arriva l'assistente. Se respiri vicino allo scontrino, blocco totale del sistema. Ma chi ha creato tutto questo? Ce lo spiega il nostro esperto di tecnologie umilianti.
9: Salve, sono l'esperto di tecnologie umilianti, studio le casse automatiche da anni e posso dirvi una cosa, non sono state create per la spesa, sono state create per addestrare l'umanità all'obbedienza. Ogni volta che la macchina dice attendere assistenza, tu resti fermo, non ti muovi, aspetti e hai l'ansia di aver combinato qualcosa. È controllo mentale e comportamentale, dovete svegliarvi.
6: Capito? Prima c'era la cassiera che ti diceva «Ha la carta fedeltà?» Oggi c'è una macchina che ti dice «Articolo non riconosciuto, non mi freghi, hai preso tre sacchetti, ti ho visto!» E tu accetti, perché ti hanno fatto credere che sia progresso.
10: E una volta ho provato a pagare una spesa da 12 euro. La cassa mi ha bloccato 3 volte. Alla terza è arrivata la commessa, ha passato un badge, mi ha guardato male, ha detto: lei ha messo il pane come patate. Da quel giorno non sono più lo stesso. Adesso quando vedo un'amichetta mi metto a piangere.
6: Esatto, le amichette scaturiscono emozioni contrastanti.
0: No.
6: Ma torniamo a noi, perché le casse automatiche raccolgono dati, sanno cosa compri, sanno quando compri, sanno se prendi i cetrioli per mangiarli o infilarteli nel culo. Vabbè, quando compri una cosa imbarazzante, loro alzano il volume.
11: Io una volta ho comprato una crema per emorroidi, fazzoletti e un melone. La cassa ha detto a voce altissima: articolo non pesato. Tutto il supermercato si è girato. Una signora mi ha fatto il segno della croce. Preso dal panico, ho lanciato la crema addosso alla commessa e sono scappato via. Mi fa ancora male il culo.
0: Immagino.
6: Ed ecco il punto. Le casse automatiche non sono state messe per aiutarti, sono state messe per farvi lavorare gratis, farti sentire in colpa e soprattutto per prepararti a un futuro dove sarai tu a fare tutto. Tu fai la spesa, tu passi i prodotti, tu imbusti, tu paghi, ma ti scusi con la macchina. Ma abbiamo ancora un'ultima importantissima testimonianza, quella che ci farà crollare ogni dubbio.
12: Io prima andavo alla cassa normale, sorridevo al cassiere, passavo la carta e poi c'era sempre lo stesso bel ragazzo che mi portava in magazzino e mi scopava per tutta la pausa pranzo. Ricordo ancora. Adesso con la cassa automatica ho provato di tutto, anche a chinarmi a 90 senza le mutandine, ma niente, nemmeno un commento. Mi manca il vecchio cassiere. Che mangiate in pausa pranzo?
0: Signorina!
6: Esatto. Che mangiate in pausa pranzo?
3: Cosa?
6: E questo è il punto.
0: Qua?
6: Non è tecnologia, è dominazione psicologica da banco frigo.
0: Sì.
6: Ogni beep è un ordine. Ogni attendere assistenza è una punizione. Ogni scontrino è una confessione. Se è vero che 2 indizi fanno una prova, attualmente siamo a 2 cetrioli e 4 melanzane. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la
0: sapremo. Mai.
6: Mai.
0: Bravo, è forte,
3: sì,
0: forte, è molto forte.
3: Sì,
0: molto
3: anche questo
0: forte.
3: Non era neanche del tutto una parodia.
0: No, infatti, anche secondo me, cioè, un po' di verità c'era.
3: Nel senso che alla fine sai che cosa succede? Che ci sono 19 casse automatiche, là dove c'erano metti 10 commessi.
0: Sì.
3: Adesso c'è un solo commesso che deve saltare dall'una all'altra per vedere che sei maggiorenne e ripesarti la roba. Ed è uno schiavo.
0: È vero.
3: Guadagna esattamente come i cassieri precedenti,
0: solo
3: ma è uno da
0: solo
3: per 18 casse.
0: Porca puttana.
3: E non respira, eh.
0: E allora...
13: Un cassiere per comandarli tutti.
0: Ma chi?
3: È il cassiere degli anelli.
0: No, comunque la soluzione è andare in un paese dove sono rimasti indietro, perché così ti
3: la Calabria.
0: Ti godi quel decennio.
3: Bravo.
0: Come ce lo siamo goduti noi nel mondo evoluto, capito?
3: Cazzo, dovrebbe essere.
0: E ti ho detto, l'Albania comunque.
2: Dicono di no.
0: È brutta, è brutta.
2: No, dicono che anche l'Albania non è più.
0: Non è più quella roba lì.
3: Sono ricchissime.
0: Porca puttana, dove andiamo? Ah, volevo rispondere a quello che dice: ma è vero che il mare è una merda a Miami? Sì, perché purtroppo i brasiliani scaricano questi prodotti chimici nel mare che ammazza le alghe e poi si ricopre tutte le coste, quindi Golfo del Messico.
3: No, scusa se ti correggo, è esattamente il contrario. Cioè loro stanno praticamente esagerando con i fertilizzanti che finiscono nei fiumi, finiscono a mare
0: e ammazzano.
3: E fanno proliferare di brutto le alghe.
0: No, muoiono le alghe però.
3: Dopo soffocano. E soffocano i pesci. Il mare sta diventando una
0: merda. Si fa il pompino praticamente alle alghe,
3: esatto,
0: capito?
3: Sì.
0: È questa roba qua.
3: Grande,
0: sì.
3: Brasile.
0: Comunque è un periodo così sempre, ogni anno.
3: Tanto
0: dove cazzo andiamo quindi?
2: Thailandia.
0: No,
3: troppe sere.
0: No, ragazzi, troppe puttane.
4: Andiamo a fare il culo. A domani, Pippo. Ciao. È tardi.
0: Si paga molto di tasse lì?
4: No, mica lì proprio.
0: A zero? Sì, allora andiamo a fare il culo.
4: Ciao, domani.
0: Ciao.
14: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
15: 105 Summer Festival.
14: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno. Ferrara, Piazza Ariostea.
15: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
14: Conducono gli speaker di Radio 105.
15: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero, in diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
14: 105 Summer Festival
15: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea,
14: solo con Radio 105, in collaborazione con
16: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
18: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
13: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
13: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
12: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Buongiorno
1: Fabiolina.
0: Buongiorno amici, buongiorno Darietto. Diciamo l'ora per favore.
1: Ah, molto bene, 16 e 2 minuti.
0: E allora cominciamo. Dai. Direi subito.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: It's showtime!
1: Music and cars!
2: Ma buongiorno! Buongiorno! Buona metà settimana! Buon mercoledì, amici! Come state?
3: Molto bene, io?
2: Sì?
3: Mi sembra di essere sveglio dalle 4 di questa mattina.
2: Come mai?
3: Perché
2: come
3: sono
2: mai?
3: Sveglio dalle 4.
2: Ah, ecco! E come mai? Come
3: no,
2: mai?
3: No, mi sono svegliato e poi mi sono riaddormentato in realtà.
2: Ah, ecco. E come mai? Come mai?
3: Per il caldo, perché...
2: Ma veramente? Sì. Ma a casa tua ci sono tipo meno 18 gradi?
3: Normalmente. Ma
2: sì,
3: non avevo notato che il mio compagno meraviglioso, Rosario, che saluto...
2: Sì.
3: Prima di andare a dormire, che è andato a dormire prima di me, aveva spento l'aria condizionata.
2: Ah, veramente?
3: Con tutto chiuso, sì.
2: Ah,
3: quindi abbiamo retto per un paio d'ore.
2: Beh, immagino, perché comunque avrete mantenuto l'aria
3: sì, per un
2: fresca,
3: po', per un po',
2: po'
3: freschino.
2: Sì,
3: poi alle 4 ho iniziato a imperlarmi di sudore, quindi mi sono svegliato.
2: E ha imperlato lui di parole.
3: Guarda, avrei voluto, però mi sono trattenuto perché sennò si arrabbia che lo sveglio.
2: Vabbè, poverino, lui si sveglia molto presto
3: non
2: la mattina.
3: Interessa. È
2: ricordiamo che lui fa un lavoro normale.
3: Sì, sì, lui lavora seriamente, certo.
4: No. Sì, è il lavoro
2: sveglia,
4: che è normale.
3: Sì,
4: lui no.
3: Lui no.
2: Vabbè, lui.
3: Ma può essere mai normale uno che sta con me? No, cioè, certamente no.
2: Ma
3: però,
2: no,
3: insomma,
2: ma non
3: vabbè.
2: È vero. Dai,
3: insomma,
2: dai,
3: non è vero. Maledetto.
2: Non è vero.
3: Vabbè,
2: vabbè, avrà i suoi vizi anche lui.
3: Certo, brava. Mi piace
2: grazie,
3: come
2: grazie.
3: Sei brava, brava.
2: Buongiorno alla nostra Pinnetta. E devo dire, noi ieri non lo sapevamo. Ormai pensiamo sempre che lei non ci sia, anche quando invece è qui con noi.
3: Sì, sì.
2: Quindi diamo il benvenuto alla nostra zia. Grazie, zia.
3: Ciao,
2: di essere
3: zia.
2: Qui con noi. Grazie, vuoi aggiungere qualcosa, Pivati? Buongiorno.
4: No, che beh, fare due giorni in una settimana è tanta roba per la zia, eh?
2: Sì,
3: sì.
4: Infatti
3: sì,
4: l'ho vista molto stanca.
2: Molto, vabbè,
3: certo.
2: Sì. No, ma ha sempre un bel viso. Devo
4: sì,
2: dire
4: però è
2: che
4: provata,
2: ultimamente
4: la vedi che è un po' scavata.
3: Dai,
2: buongiorno,
3: buongiorno,
2: zia.
5: Non abituatevi, mi raccomando.
3: Ma
2: ciao,
3: guarda...
2: Moon.
3: Vieni qua, vieni, zia, fatti vedere dagli
2: dai,
3: ascoltatori. Perché sei veramente
4: zia.
3: Bella. No, ma
2: lo
3: onestamente...
2: diciamo ogni giorno, ti facciamo i complimenti ogni giorno perché veramente hai perso un po' di chili, ma non è solo per
3: no,
2: quello
3: no.
2: Hai una bella pelle, hai un bel viso, sei veramente in forma.
5: Grazie.
2: Hai dei denti bellissimi,
3: bellissimi,
2: meravigliosi.
5: Speriamo che non mi cadano adesso,
2: ah no, questo, vabbè, no, questo non è dato sapere. Di questo non abbiamo sicurezza, però comunque sono belli.
5: Una bella botta di autostima, grazie Fabiola.
2: Figurati, Barbara, grazie Barbara.
3: Sono solo Fabiola, perché io...
5: Tu non hai detto niente.
3: Ma che veramente stronza comunque, cioè proprio...
4: Sì, comunque Fabi va bene dire cagate, sì, però stai esagerando, eh.
2: No, ma per favore.
4: I denti perfetti.
2: Ah,
3: vabbè,
2: i denti
3: bene,
2: bellissimi,
3: guarda,
2: no,
3: sì,
2: beh, detto, bellissimi, sono anche più bianchi del solito perché lei è abbronzata, sta molto bene.
3: Va bene, zia, sì, sì.
2: Insomma,
3: avrai
2: dai.
3: La fila, alle tue serate.
2: Avrai la fila,
3: Hai la fila.
4: Sempre con fi.
2: Viva la fila, direi io.
3: Fabiola.
2: Eh no, ho detto viva la fila. La fila di persone che vengono a vederti durante le serate.
3: No,
2: viva
3: hai
2: le fila. Viva le papà.
4: Facciamo i santi, va.
5: Dario, hai preso il numero?
2: Di cosa? Della fila.
3: Della fila. Esatto.
2: Allora, caro Darietto, no, non ce l'ho. Ah, allora, in italiano questo nome legato a un personaggio non amato per
3: no,
2: niente. Quindi parliamo di Hitler.
4: Adolfo.
2: Adolfo,
3: esatto. Poi, allora, lo diciamo sempre, campagnolo, però senza la E iniziale.
4: Manuele.
3: Benissimo.
2: E poi, vabbè, questo te lo diciamo noi, dai, perché sennò perdiamo troppo tempo.
3: Geremia.
2: Ah. Quindi Adolfo,
3: Geremia,
2: Emanuele sono i santi di oggi. Tanti auguri.
6: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: e rendono magari la canzone più interessante. Ecco, mettiamola
1: brava.
0: Così.
1: Mi hai tolto le parole di bocca.
0: Di bocca. Esatto. Amici, attenzione, è estate e questo lo sappiamo. Tra pochissimo, il prossimo weekend, poi entreremo ufficialmente, diciamo, nel periodo estivo. Anche se chi se ne frega, non c'era bisogno, perché tanto comunque caldo fa caldo ormai da un po' e farà ancora più caldo. Ma poi ne parleremo venerdì.
1: Brava, sì.
0: Detto questo, ci sono delle cose, amici, che probabilmente facciamo di più in estate. Certo, uno dice, vabbè, grazie, magari le docce, ecco, magari sì, uno per esempio si bagna di più perché fa più caldo.
1: Quello in teoria dovremmo farne di più, ma non è detto, considerando anche quello che si sente in giro.
0: Esatto.
1: Però no, ci sono sicuramente delle cose che il cui consumo aumenta d'estate e quindi ci concediamo magari qualche vizio in più.
0: Qualche vizietto,
1: per
0: sì.
1: Per esempio, partiamo da questa, che è una notizia che ha a che fare con le zanzare in realtà. Chiaramente d'estate aumentano le zanzare, ma leggevo che il consumo, chiaramente che aumenta, di birra rende il nostro corpo ancora più appetibile per le zanzare. Perché secondo alcuni studi ci sarebbe un leggero aumento della temperatura corporea, una maggiore emissione di anidride carbonica bevendo più birra e alcune modifiche all'odore della pelle provocate dall'alcol.
0: È vero, sì.
1: Questa cosa attirerebbe ancora di più le zanzare.
0: Questo è uno dei motivi per cui siamo quando siamo fuori. Poi è vero che ci sono dei posti e dei luoghi dove le zanzare sono particolarmente presenti rispetto ad altri. Noi parliamo di Milano, della Pianura Padana, effettivamente qua ce ne sono, poi dipende ogni anno, dipende dagli anni, però effettivamente quando ci capita di stare fuori, magari andare anche proprio ai concerti,
1: dove bevi,
0: ci accorgiamo
1: magari.
0: Che magari beviamo di più e siamo più appetibili, vero?
1: Sì.
0: Per questi insetti.
1: Mi faceva ridere la notizia perché si parlava anche dei paesi nordici dove invece questo aumento di consumo di birra non comporta più morsi zanzara, perché non ci sono le zanzare. Se vai a Reykjavik, intanto prendere una birra ti costa 18 euro, quindi
0: ne bevi
1: di meno. Di base è un po' quello. E poi anche se ne bevi, se sei ricco e ne bevi tante, comunque non ci sono le zanzare.
0: Bravi
1: amici scienziati, che
0: quindi in questo caso, se vogliamo parlare di vizi legati alla stagione estiva, un aumento probabilmente di alcolici, ma soprattutto di birra,
1: perché
0: poi è la birra fresca, bella ghiacciata, che ti pone insomma nel giusto mood.
1: Esatto.
0: Poi un altro degli altri vizi estivi potrebbe essere quello di stare fuori più spesso. Ora, gli italiani, leggevo questo articolo, soprattutto dopo il Covid, hanno imparato, un po' per motivi economici, un po' perché hanno imparato a stare a casa, effettivamente escono meno durante la settimana.
1: Sì, sono meno sociali durante la settimana.
0: Rispetto a prima. Però è anche vero che durante l'estate, quando comunque la temperatura si alza, eccetera, ti viene anche, senza fare nulla di particolare, però ti viene più voglia magari di stare fuori anche solo per un aperitivo, una passeggiata, un giro, anche in settimana e non solo il weekend.
1: Ogni riferimento a Fabiola è puramente casuale.
0: Esattamente. Un altro dei, tra virgolette, vizi estivi
1: dimmi.
0: Amici, le scappatelle. Ogni anno ci sono queste classifiche legate anche alle città, che sono veramente in classifica quelle in cui, come dire, le scappatelle, come dire, vanno per la maggiore. E quindi città che tradiscono di più.
1: Sì, ma non pensavo che al numero uno ci fosse quella città lì.
0: Pensa,
1: al
0: numero uno c'è Vicenza.
1: Vicentini.
0: Ditemi voi, amici vicentini.
1: Come mai?
0: Poi vabbè, ce ne sono tante, perché c'è Bergamo.
1: C'è la Sardegna, mi sembra. Anche,
0: esatto. C'è Sassari, quindi al podio. Bergamo, Vicenza e Sassari.
1: Pinnetta.
0: E poi vabbè, comunque l'ingresso di Roma, per esempio, rispetto agli altri anni.
1: Milano
0: credo che sia al sesto posto.
1: Ma così in basso?
0: Sì, Milano, anzi il quarto posto, scusami. Poi c'è Padova al quinto, Monza, c'è Firenze, c'è Bolzano. Insomma, queste sono le città dove
1: ci sono più scappatelle.
0: Ci sono più scappatelle rispetto al resto del paese. Non vedo comunque in questa classifica, tra l'altro, la Sicilia. Adesso io le ho dette poche, però secondo me.
1: No, ma in Sicilia non si può fare.
0: No, certo.
1: Che se tu me tradisci.
0: Certo. Vivaz,
1: no, certo.
0: Dimmi.
2: No, dico, ma che classifica è? Cioè, nel senso, se si chiama scappatella,
0: uno non dovrebbe saperlo.
2: Se no. Che...
1: però questi sono studi fatti in anonimato, cioè vanno a chiedere alle persone senza poi pubblicare.
0: No,
1: però privati.
0: Sì, l'ho butto via.
1: Sei volgare, Pivaz. Non so cosa ti ha preso in quest'ultimo periodo, ma non le lasci proprio,
0: Allora, amici, entriamo nello specifico.
1: Sì.
0: Quindi magari uscite di più, magari bevete di più, magari tradite o tradite di più, o tante altre cose che fate soprattutto nei periodi

0: i vostri vizi, quello in cui esagerate.
1: Esattamente, e che esagerate d'estate. 342 41 15
0: 105.
2: Volevo dedicare alla zia una canzone.
0: Sì.
2: Una vita in vacanza.

0: ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Vi racconto io la verità.
2: Sì.
0: Cioè, non è che in Veneto si tradisca di più per scelta.
1: Ah, ok.
0: In Veneto si tradisce di più perché siamo sempre embriaghi.
1: Ah, ecco.
0: E qualche volta confondiamo il partner.
2: Ah, ecco.
1: Hai capito?
0: Ciao Laura da Verona.
1: Laura, ciao, ci Laura. Fai veramente troppo ridere. Grande Laura,
2: bella
1: la nostra
2: voce.
1: Ascoltatrice. Grande, grande Laura. Anche molto ironica, devo dire, perché uno dei punti evidentemente presi in considerazione oggi è proprio quello del tradimento delle scappatelle. Cioè, le cose in cui esagerate di più, cioè esagerate anzi, nel periodo estivo.
2: Esatto, cioè vi concedete quell'aumento di quella cosa nello specifico soprattutto nei mesi più caldi.
1: Esatto.
2: Che è un po' un'unione. Parliamo anche di vizi, se vogliamo. 342 41 15 105.
1: Aspettiamo i vostri messaggini, amici. 105 Music and Cars. Amici, diciamoci la verità, il tempo per cucinare è sempre pochissimo. E se ai fornelli non siete proprio degli chef stellati, tranquilli, vi salva Risoflora. Impossibile sbagliare.
2: È super versatile e pronto in soli 10 minuti. Ci potete fare una poke bowl estiva, svuota frigo, dei pomodori ripieni al forno pazzeschi o un risotto cremoso e sempre al dente.
1: I chicchi restano sempre ben sgranati e soprattutto non scuoce mai. Scoprite tutte le ricette su risoflora.it.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Dal 18 al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto pesca limone verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
9: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
10: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: riesco a contenermi. Non posso comprare la vaschetta da mezzo chilo, altrimenti me la mangio tutta.
1: Capisco.
0: Così, tutte le sere. Io mi ero imposta solo il weekend, invece ciao, non ci credo più neanche io. Un abbraccio, Simona da Torino.
2: Ciao Simona! E beh, effettivamente può essere un vizio, nel senso che poi sai, il gelato consumato, diciamo, in quella che viene considerata la normalità, va bene,
1: sì.
2: Ma se uno si fa un chilo al giorno, è tanta roba.
1: No, dico, capisco perfettamente. Io non
2: tu
1: devo comprarlo.
2: Solo gelato.
1: Sì, io non devo comprarlo, perché altrimenti lo finisco e sono compulsivo. E se compro quelli confezionati, non me ne basta uno. Ne mangio tre.
2: Cavolo,
1: è un problema,
2: sì,
1: infatti
2: sì,
1: non li
2: sì.
1: compro più.
2: È vero. Io i ghiaccioli.
1: Anche
2: ecco,
1: quelli.
2: Io per evitare magari il gelato,
1: sì.
2: no, per evitare, perché poi lo mangio, però magari invece di prendere la vaschetta sì. tutti i giorni, eccetera, il ghiacciolo, ghiacciolo classico però,
1: sì, sì, a limone.
2: Non quello con dentro il succo di ghiacciolo, ecco,
1: per,
2: sì, no, no, un po' più easy, un po' più leggero, proprio il classico ghiacciolo al limone mi piace moltissimo.
1: A me piace quello con lo stecco in liquirizia.
2: Sai che
1: per non citare.
2: Tu non ci crederai.
1: Sì.
2: L'ho mangiato ieri sera.
1: E io impazzisco, veramente.
2: Io e Dani l'abbiamo mangiato ieri sera. È buonissimo
1: perché è un sorbetto.
2: Poi, no, è perché poi c'è lo stecco
1: sì.
2: di liquirizia.
1: Che meraviglia.
2: Allora, amici, parliamo di vizi, cioè quelle cose in cui esagerate, vi sentite di esagerare nei periodi estivi, non è solo il cibo,
1: No.
2: Ci sono tante cose.
1: Allora, a proposito di tante cose, adesso abbiamo al telefono un ascoltatore, Angelo da Taranto,
2: sì.
1: il cui vizio, cioè è molto strano che lui faccia questa cosa, soprattutto d'estate, perché in teoria è esattamente il contrario, cioè d'estate uno dovrebbe.
2: A meno che d'estate uno si rilassa,
1: e certo, può essere.
2: Angelo!
3: Sì, buonasera.
2: Buonasera, buonasera Angelino.
3: Come state?
2: Tu come stai?
3: Molto bene, accaldato perché qui fa abbastanza caldo.
1: Certo, ma non hai la pressione sotto i tacchi e quella cosa che fai normalmente d'estate ti abbassa ancora di più la pressione?
3: No. Anzi, a me piace il caldo.
2: Certo.
3: Per me è estate tutto l'anno.
1: Benissimo.
2: Certo, vabbè, chiaramente poi vivi anche in un posto effettivamente dove è anche un po' più facile probabilmente apprezzare al di là poi delle temperature alte. Senti, cos'è che fai? Che
3: allora.
2: Lo dicevamo prima, è molto strana questa, è molto strana questa cosa che hai detto, prego.
3: Sì, è un'abitudine che ho preso da un paio d'anni.
2: Che non è che sia il massimo, è come abitudine, lo diciamo, uno dovrebbe smettere.
3: No, non è il massimo, non è
2: però,
3: il massimo. Però io in estate mi concedo il vizio del fumo.
2: Cioè, ma poi, in che senso d'estate?
3: Sì, praticamente è iniziato tutto un'estate dove ho detto il 15 agosto. Da domani non devo fumare più fino a fine anno. Non ho detto non devo fumare più, non mi sono messo un limite.
1: Ah, okay,
3: non
1: okay.
3: devo fumare più. Ha detto non devo fumare più fino a fine anno.
2: Perché
3: fino
2: tu,
3: al 31.
2: Scusami se ti faccio le domande, solo per capire. Perché quindi tu eri un fumatore, cioè tu normalmente fumavi.
3: Sì, ma in maniera molto blanda, parliamo di 6-7 sigarette al giorno.
2: Sì,
3: non
2: ok. Sì, no, beh, certo, quando si parla con poi
1: sì,
2: fumatori esagerati,
1: certo.
2: No, certo, pur sempre fumo, però tu fumando chiaramente tutti i giorni ti sei detto il 15 agosto, da adesso fino a fine anno non tocco una sigaretta, ok.
3: Esattamente.
1: Okay. Bene.
3: Quindi poi il primo anno è durato parecchio, poi ad aprile ho ripreso un attimino, perché andando incontro all'estate, sulla spiaggia, la birretta, il cocktail, mi piace proprio il discorso di fumare e lo porto avanti da 2-3 anni sta roba.
1: Sì.
2: Ma è pazzesco, sì. Cioè tu riesci a la prima sigarettina tu te la fai quando?
1: Alle 8 del mattino.
2: No, che mese?
1: Come
2: in che mese? Che periodo?
3: Più o meno quando inizia il caldo, anche perché dopo che una serata dove bevo un pochino di più, vabbè, mi concedo la prima.
2: Ok.
3: Inizialmente le scrocco perché non le compro.
2: Perché non ce le hai, certo. Quindi maggio-giugno tipo, maggio così,
3: sì.
2: Ok.
3: Sì, maggio, poi riprendo.
2: Sì.
3: A pieno regime mi piace.
1: Ti piace.
3: Poi arriva il 15 agosto il primo anno successe che dissi vabbè questa è l'ultima sigaretta, me la fumo, me la gusto. Allora avendo due bambini, stavamo in piazza in un paese vicino a Martina Franca, io sono di Martina Franca, stavamo in piazza e dissi vabbè ora che si calmano i bambini me la fumo perché me la gusto. Non accadde quella situazione e dissi vabbè domani me la fumo. Ritornammo in villeggiatura in campagna la sera e dissi ora vanno a letto i bambini, mi bevo una birra e mi fumo la sigaretta. mi chiama mia moglie e dice vieni urgentemente che poi mi sono svegliato. Quindi con la sigaretta non l'ho più fumata, ce l'ho ancora a casa parcheggiata.
2: Basta, quindi tu poi è finito agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo,
1: a maggio,
2: così,
1: giugno.
2: Maggio, giugno ti si riapre.
1: Guarda
2: la...
1: che incredibile, però c'è una forza di volontà.
2: Ma
3: no, guarda,
2: guarda che...
3: il segreto che acqua è questo, sì, perché dopo il 15 agosto mi viene da fumare. Allora mi faccio questo ragionamento, dico vabbè dai, oggi mantengo, domani me la fumo.
1: Ok, cioè posticipi sempre di un giorno.
2: Day by day, giorno per giorno.
3: Fino a quando poi non ho più la necessità. Però
1: arriverà poi il giorno in cui quel domani me la fumo, te ne fumi 4518.
2: No. Veramente curiosa questa cosa.
1: Sì, non salutare comunque, non ho bisogno.
2: No, certo, non possiamo certo dire il contrario. Però è molto curiosa, perché effettivamente, insomma, dipende. Uno o fuma o non fuma di base, no? Nel senso, però...
3: Sei ibrido,
2: esatto, come le auto. Vabbè. Molto bene. Esatto. Grazie Angelo, bacio.
3: Niente, ragazzi, un abbraccio e saluto tutta Martina.
2: Va bene.
3: E tutti voi.
2: Buon'estate Angelo,
3: anche
2: davvero.
3: Voi, ciao
1: Angelo, e fumatela una.
2: Vabbè, anche perché cos'è? Ormai siamo a giugno.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
4: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
6: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Maroon 5 nella prima ora, alla fine della prima ora di 105 Music and Cars. Amici fancarsisti, benvenuti.
1: Sì, allora stavo leggendo un po' di messaggi. Vi abbiamo chiesto quali sono i vostri vizi, le cose in cui esagerate, soprattutto d'estate, soprattutto nei mesi più caldi. Siamo partiti dall'aumento del consumo evidentemente di birra, che poi porta anche a essere punti più spesso delle zanzare, però da lì poi anche ai tradimenti, le scappatelle e così via. Stavo leggendo un messaggio che non voglio proprio leggere pubblicamente in onda.
0: Sì.
1: Di un amico, Gaetano da Lecce.
0: Sì.
1: Che fa una cosa durante l'estate
0: che è un po' borderline.
1: È molto borderline,
0: ragazzi, attenzione. Ci sono storie poi alla fine di cui tutti abbiamo letto evidentemente di qualche giorno fa.
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: Di chat che sono state scoperte.
1: Brava.
0: Sugli autobus, sui mezzi pubblici.
1: Sì, sì. E lui evidentemente è un frequentatore di mezzi pubblici. Mm. E gli piacciono anche i piedi.
0: A lui piace fotografare i piedi.
1: Ecco, vabbè,
0: ecco.
1: Basta.
0: Quelli che insomma, sì, dei piedi che... con i sandali,
1: sì,
0: evidentemente,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: delle scarpe non gliene frega niente. Ora però attenzione, caro Gaetano, perché questo è un discorso molto delicato.
1: Gaetano, vieni a fotografare i miei, no, quando metto il sandalo magico, bello, con dei peli che escono anche dalle dita, una cosa meravigliosa. E beh, io ho i peletti anche sui piedi.
0: Credo gli interessino solo quelli femminili, immagino.
1: Beh,
0: ecco,
1: vabbè, Gaetano, però insomma, stai attento, Gaetano, non si fa questa cosa, giusto,
0: sì,
1: per
0: no,
1: dirlo.
0: Sì, no, poi
1: non
0: è... la verità è che effettivamente purtroppo con i telefonini a volte ti fotografano senza che tu lo sappia,
1: sì, lo so,
0: no?
1: Lo so molto
0: sui
1: bene.
0: Mezzi non sai nulla, il piede non, nessuno sa che è tuo, però ecco, sono veramente delle situazioni molto delicate.
1: Vabbè.
0: Però amici, ci sono quelle cose in cui nel periodo estivo uno davvero, stiamo dicendo, esagera un po', anche magari uscire un po' più durante la settimana. Normalmente si esce magari, che ne so, uno si concede il sabato piuttosto,
1: sì,
0: il venerdì, magari invece in settimana col caldo hai più voglia.
1: Sì, ma poi soprattutto uscire la sera, secondo me, cioè d'estate, visto che di giorno fa caldissimo, uno ne approfitta per prendere un po' d'aria la sera.
0: È vero,
1: molto.
0: Bellissimo.
1: E poi abbiamo già citato l'argomento, abbiamo Valeria da Brescia al telefono.
0: Valeria?
2: Pronto?
1: Eccola.
0: Come stai?
2: Buonasera. Bene, ho appena finito di mangiare il secondo.
0: Ecco,
2: quindi...
0: ma perché, attenzione, noi stavamo parlando prima di gelati. Io poi ho detto, guarda, più che il gelato cerco magari di prendermi i ghiaccioli. Eccola qua, Valeria. A quanti
2: la
0: siamo?
2: La mia rovina estiva. Ah, adesso due.
0: Ok.
2: Ho mangiato quello verde per rinfrescarmi,
1: giusto,
2: poi quello bianco e cambio colore indifferentemente perché a me piacciono tutti comunque.
1: Sì.
2: E via così fino a 5-6.
1: Ma è tanto.
0: Qual è il tuo gusto preferito?
2: La menta, assolutamente.
0: Ah, come mi piace la menta, ragazzi.
2: Sì.
0: Beh, per esempio, io ho avuto un periodo nella mia vita dove mi uccidevo davvero. Infatti, ho smesso a un certo punto di comprarlo, comprare la bottiglia di menta, di sciroppo di menta.
1: Ah,
0: perché
1: beh, certo.
0: Menta con l'acqua con la menta,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: con ghiaccio. Ma anche il latte con la menta a me piace da morire. Però durante il giorno, ma ne bevevo talmente tanto che ho smesso.
1: Adesso fanno anche quella senza zucchero, per cui in teoria è dolcificata, però fa meno male.
0: Però,
1: e a me piace l'orzata anche così.
0: L'orzata,
1: mamma.
0: Beh, anche il ghiacciolo,
1: certo,
0: così, che è
1: buonissimo.
0: Io mi ricordo i miei nonni, la mia nonna faceva i ghiaccioli, tantissime persone poi fanno. Scusami, ma se tu consumi così tanti ghiaccioli, perché non li fai anche a casa, non li produci tu? Cioè, nel senso, tanto è
2: perché...
0: anche abbastanza semplice.
2: Sì, semplice, però ti dirò che sono durissimi. Cioè, veramente ghiaccio. Si spaccano i denti a mangiare quelli fatti in casa.
0: Ah, okay.
2: Poi quelli, sì. Mm. Poi quelli che acquisti sono più pratici, basta togliere la carta.
1: Sì, sì, certo. La verità è anche che quando li fai tu a casa, se non fai una miscela perfetta prima, la base, il rischio che poi, mangiando il ghiacciolo, succhiandolo un po', tutto il gusto lo tiri via subito e rimane il ghiaccio senza niente.
0: È vero.
1: Invece quelli che tu compri sono miscelati meglio.
0: È vero. Va bene, senti Vale, dai, siamo solo a due, quindi te ne mancano tre o quattro, dai, fino a stasera.
2: Va bene, tre o quattro.
0: Bella fresca, grazie Valeria.
2: Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere.
1: Ciao,
0: un
1: Vale.
0: Bacio, bella, grazie,
1: ciao.
0: Grazie davvero.
2: Ciao.
1: Ricordiamo il numero 342 41 15 105, come avrete sentito, cose che esagerate nel fare durante i mesi caldi.
0: Esatto.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Pronti a raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Kate Hanada live in Italia, il 25 giugno.

0: Tanada Live a Milano. Non mancare! Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: 105.
5: Che storia!
6: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: la canzone dei Pink Floyd,
1: no,
0: quella che comincia con le cozze.
1: No, per favore, no, no. Sono sparita, ho fatto il no. No.
2: Francesco Renga.
1: No, no, no, basta! Should I stay or should I go?
3: Ma è per caso Loredana Bertè?
4: Manco lei!
1: Vabbè, dai, sì, dai, è Loredana Bertè.
4: Ma questa è una fake news!
1: Should I stay or should I go? Clash! Vabbè, che storia! 5 music and cars.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Quella che comincia con le cose.
1: Ma che ore sono?
4: Le 16:58 e 55 secondi.
1: Vabbè.
7: Radio 105.

0: Poi proprio bella questa nuova canzone, sì, nuova di Michael Jackson.
1: No, no. C'è un po' di confusione. Sarà il caldo? Secondo me è il caldo.
2: Vedi, una delle cose che capitano più frequentemente con il caldo è anche questa, perdere un po' la testa, eh.
1: Insomma, può succedere.
2: Sì.
1: No, era Saif, comunque buona domenica. Sì. Michael Jackson, no. Ho visto il film. Beh, bello.
2: Ah, l'ho visto a casa l'altro giorno.
1: Anche io.
2: Non l'avevo visto al cinema, aspettavo che arrivasse. Insomma.
1: Sì.
2: E l'ho visto, mi è piaciuto. Vabbè, poi il nipote è molto bravo.
1: Sì, è chiaramente una storia che manca di tante cose.
2: Manca delle cose più importanti, paradossalmente.
1: Sì, però
2: forse
1: ti viene voglia di ballare.
2: Sì, tantissimo. Mamma mia, che canzone, che meraviglia, che fermento in quegli anni. Vabbè, ciò perdere. Allora, amici, in che cosa esagerate soprattutto nei periodi estivi?
1: Sì.
2: Volevo salutare anche Paolo, mm-hmm, da Albenga, che insomma è un ascoltatore. Lui parla di una bevanda, adesso senza entrare nello specifico, è il Jack, il famoso Jack in tutto il mondo.
1: Sì.
2: E credo che sia un... cioè, credo, ve lo dico con certezza perché ce l'ho a casa. Infatti, me l'hanno regalato. Mi piace molto il packaging. E alla cannella, quindi è una
1: cannella,
2: versione insomma un po' particolare. Lui dice quello con, insomma, lui è da buon biker.
1: Sì.
2: Insomma.
1: Eh beh, vorrebbe farci anche i ghiaccioli. Ha detto che vuole provare a fare i ghiaccioli quella bevanda. Comunque è bellissimo, perché se parliamo di tecnologia, io posso fare da testimonial. Io ce l'ho, lo conosco, ce l'ho a casa.
2: Certo.
1: Se parliamo di altro, insomma, sei più
2: non
1: tu.
2: So quanto sia un bel esempio.
1: No,
2: questo,
1: vabbè, però.
2: Sapere. No, però sai, a me mio marito capita spesso,
1: certo,
2: che ci regalino, no, bottiglie.
1: Sì.
2: E quindi, insomma,
1: ma poi non c'è cosa più bella, se vai anche a casa, di avere una bella cantinetta fornita,
2: bella, certo,
1: anche per poter offrire quando vengono gli amici,
2: certo,
1: quando vengo a trovarvi.
2: Quello mi sembra che voglio dire, non mai chi mai. Cantinetta, e poi ho anche la vetrinetta. La
1: brava.
2: Vetrinetta è invece questa cosa, invece dove mettere, no, non è proprio anni 80, Pivaz mi stava dicendo in cuffia. Vabbè, una vetrinetta così, però è carina, perché lì invece ci metti cose che non devono rimanere fresche.
1: Sì,
2: fredde.
1: Sì. E tra l'altro,
2: però, bottiglie, insomma, di un certo tipo.
1: Ed è una cantinetta, cioè una vetrinetta bellissima.
2: Sì, sì, molto bella.
1: È una cosa di design meravigliosa. Vabbè.
2: Va bene, attenzione, abbiamo Giovanni da Milano. Giovanni!
3: Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ammazza, Giovanni.
3: Buona serata.
2: Ma di quello che vuoi, insomma, ma come stai?
3: Sto bene, sono un po' rintronato perché mi sono appena svegliato, però sto bene, dai, grazie.
1: Ma come sei appena svegliato?
2: Ma come mai ti sei appena svegliato?
1: Che lavoro fai, Giovanni?
3: No, perché ho fatto fatica a dormire stanotte un po' per il caldo, un po' per le zanzare, ne parlavate prima.
2: Ah, vedi?
3: Quindi...
2: Ah, cavolo.
1: Beh,
2: quindi
1: sta.
2: Non hai dormito e ti sei riposato questo pomeriggio. Vabbè,
3: mi sono dovuto svegliare per forza presto perché avevo una cosa da fare, quindi...
2: Che lavoro fai? No. Che lavoro fai, Giovanni? Te lo possiamo chiedere?
3: Per ora sono disoccupato perché proprio per... il problema del messaggio che ho fatto l'incidente in moto.
1: Caspita,
2: cavolo, vedi.
1: Perché
2: vai,
1: no,
2: prego.
1: No, beh, lo dici tu, semplicemente. Hai una passione, soprattutto d'estate.
3: Uso lo scooter tutto l'anno, però lo uso più volentieri d'estate.
2: Sì.
3: E avevo preso una moto un po' più seria per farmi delle scampagnate fuori Milano e basta. Però
2: e cosa è successo?
3: No, ma niente, praticamente destino, la stavo usando in città perché avevo lo scooter tra l'altro da riparare e niente, mandato la strada e...
2: Cavolo, ragazzi.
1: Caspita.
2: Perché vedi, ecco, per esempio, una delle cose che magari uno utilizza di più in estate, mi rendo conto, adesso Dario tu usi lo scooter tutto
1: sempre,
2: l'anno.
1: Tutto l'anno, sì.
2: Ci sono persone, per esempio, invece che lo usano solo quando inizia un po' il caldo, no? Mm-hmm. Quindi per evitare il traffico, quindi da maggio in poi, ottobre, eccetera. E purtroppo, esatto, io mi rendo conto che poi quando vivi nelle grandi città come Milano devi sempre stare super
1: attento.
2: Non che in altri posti tu non debba farlo, però in città così...
1: Sì, 10 occhi ti servono,
2: sì,
1: alla verità.
2: Sì, davanti, dietro,
1: sì. Perché
2: è
1: poi
2: vero,
1: non
2: però...
1: è solo chi guida lo scooter o la moto che senza dubbio deve fare attenzione al massimo. Il problema sono anche tanti gli altri... Per cui in strada è sempre 50-50, bisogna fare veramente attenzione.
2: Poi è bello farsi le scampagnate, però ecco, con lo scooterino, se
3: esatto,
2: uno ce l'ha, esce dalla città,
1: sì,
2: e si fa quelle che io chiamo le zingarate, che sono stupende, poi, no? Cioè, bello, a me piacciono.
1: Ti prendi un po' di fresco, magari vai nei posti.
3: Andare in giro a caso e trovare posti nuovi.
2: Bravo. Senti, Giovanni, noi ti possiamo augurare di trovare un lavoro a questo punto, guarda.
3: Sì, grazie.
2: Ok, cerchi qualcosa in particolare? Approfittiamo, visto che siamo in diretta.
3: No, vabbè, io ho fatto per tanti anni il panettiere, però vorrei cambiare, perché anche con questo problema che mi sono rotto la spalla non si riesce più a fare movimenti,
2: movimenti
3: molto manuali, quindi...
2: Ho capito. Vabbè, senti Giovanni, ti auguriamo veramente intanto di trovare qualcosa.
1: Esatto.
2: Ok?
1: Tenici aggiornati, mi raccomando.
2: In bocca al lupo, davvero.
3: Grazie, siete bravissimi tutti quanti della radio.
2: Grazie. Ciao Giovanni. Un bacio.
3: Ciao.
2: Un bacio. E vabbè, si sentiva che si era svegliato da poco, era ancora quel mood così.
1: Sì, molto bello.
2: Così.
1: Qualcuno lo ha scambiato per Fernando Proce.
2: Sì.
1: Matteo da Trieste.
2: Poi quello che preferisco, scusami, fare d'estate è giocare a beach volley. E vabbè, ma Davide da Pinerolo mi rendo anche conto, sai, poi magari sulla spiaggia
1: se non lo fai d'estate
2: più spesso, insomma, assolutamente, è chiaro.
1: Assolutamente. E invece qualcuno che al contrario, rispetto a fare qualcosa di più, l'estate lo fa di meno.
2: Cioè?
1: L'amore.
2: Ah, sì?
1: Sì. Marco da Modena dice che il caldo è troppo invadente.
2: Ah, cavolo Marco, non ti ho visto, non hai visto il messaggio, cioè, se no ti avremmo chiamato.
1: Sì. Io lo capisco, per me il caldo è troppo invadente,
2: il freddo è troppo pungente.
1: Esattamente.
2: Vedi.
1: La temperatura media, insomma, è noiosa.
2: Ormai non c'è, perché non ci sono più le mezze stagioni e quindi tu ormai...
1: Basta, abbiamo messo il chiavistello,
2: benissimo. Cavolo, non abbiamo parlato di questa cosa effettivamente, se uno preferisce l'estate, perché in estate normalmente si dice invece che sale un po' l'ormone.
1: È più la primavera però, Fabi, perché non c'è un caldo che t'ammazza,
2: la verità,
1: capito?
2: Sì. Ma se tu vivi in casa con meno 18 gradi, scusami, tu non hai giustificazione per questo, vivi in un posto fresco.
1: Sì, appena inizio a muovermi comunque sudo, sento caldo, mi dà fastidio. Io devo stare a meno 18 sul divano immobile come la Sfinge, capito?
2: Con lo spruzzino.
1: Esatto.
4: Adesso hai rotto i coglioni, va bene?
1: Ne sono concorde.
2: Lo sapevo. Immaginavo.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: my time.
1: Per il momento Summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: un'altra canzone come questa, sì, e sì, giuro che mi bevo 5 Negroni.
1: 5 Negroni. Gorillaz, Feel Good Inc., nostro disco per ogni estate, eccoci, quello di questo mercoledì.
2: Sì, poi stiamo pensando a 5 Negroni con questo caldo, insomma, non è proprio.
1: Insomma, no, non va bene, rinfrescatevi invece con noi, con...

0: con il gioco di qua o di là. Ragazzi, dai, qui non sta buttando proprio benissimo, perché comunque stiamo un bel 2-0 per
1: sì,
0: te.
1: Sì, potresti sempre pareggiare, questa è la situazione.
0: Certo, potrei anche pareggiare, sarebbe una cosa ben gradita, perché vorrei evitare il terzo cappotto. Tra l'altro, sì, sarebbe consecutivo a quello di settimana scorsa.
1: Ecco, ma no, non succederà. Beh, amici, dovete scrivere di qua o di là.
0: Sì.
1: E a quale numero? Sempre lo stesso, il 342 41 15 105.
0: Esatto, dai.
1: Su, fate insomma questo sforzo per giocare, vi porterete il kit qualora cosa?
0: Allora vinciate, sì, certo.
1: Esatto, vinciate, lo stavo pensando. Sì. No, perché io poi pivati, se dovesse capitare veramente un altro cappotto, dobbiamo inventarci un'altra cosa. Adesso no, ma non accadrà. Mm. Però pivati, inizia a pensare.
0: Che maledetto.
2: Hai visto come mi sgancia come bomba?
0: Beh, giustamente, tu sei, ti chiameremo Enola Gay, come l'aereo che lancia,
2: esatto,
0: la bomba.
2: Sono Enola, grazie.

0: Amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Da chi ha nato il primo motore tri-fuel oltre qualsiasi immaginazione? Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme. Con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
19: Radio 105, proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta
1: Di qua o di là, di là o di qua. Di qua, di là, di qua, di là, di qua, di là.
2: Non mi piace più questa sigla.
1: Dove la risposta andrà.
3: Dai.
1: Pure il tempo scadrà.
3: Ma andrà avanti anche a luglio il gioco?
4: Che te rombe coglione tutti i giorni.
3: Ecco, grazie, grazie. Questa sì che è una risposta. Molto bene. Allora, il primo, Antonio da Ravenna.
2: Io te lo cancello quell'hard disk, sappilo, Pivazzi. Ciao Antonio.
3: E ma adesso deve farli fuori ciao, tutti ragazzi. Il nostro Pivazzi. Sì, sì. Da qui a insomma fine stagione deve buttare tutti quelli che ci sono.
2: Tutti,
3: Antonio
2: tutti.
3: Da Ravenna, come stai? Buongiorno.
5: Benissimo. Buongiorno a voi.
3: Buongiorno. Benvenuto, cosa fai a Ravenna, Antonio?
2: Sta riposando.
3: Anche lui?
5: Ah, cosa faccio? Faccio lo spacciatore di prodotti alimentari.
3: Ah, beh.
2: Lo spazzatore.
3: Beh, spazzatore.
2: Ecco.
3: Esatto, di prodotti alimentari. Ok, hai finito di lavorare adesso?
5: Nel campo della ristorazione. Ma no, lavoro sempre. Ma
2: non ci si ferma mai. Non ci
5: i rappresentanti lavorano sempre.
2: Beh, capisco.
3: Va bene, va bene.
2: Senti, Antonio, essendo il primo, essendo ravennate, sì, tra l'altro una città che io amo molto, volevo chiederti con chi vorresti giocare?
5: Fabiola.
2: Benissimo,
3: bene,
2: non è servito a niente,
3: bene,
2: che
3: Antonio
2: ti abbia detto che Ravenna l'amo molto, proprio così, gli è scivolato addosso.
3: Va bene, grazie Antonio per avermi scelto.
2: Sì.
3: E invece con Darietto giocherà Nazareno.
2: Nome nomen.
3: Nazareno.
2: Ciao Nazareno.
5: Ciao a tutti.
2: Ciao, come stai?
5: Ciao. Bene, bene, grazie.
3: Benvenuto. Tu che cosa fai a Milano?
5: Io faccio l'impiegato per un'azienda alimentare.
3: Anche tu? Vabbè, ma ragazzi!
5: Esatto.
2: Pazzesco.
3: Pazzesco,
5: esatto,
3: davvero.
5: Esatto.
3: Senti, Nazareno, come mai questo nome?
6: Perché la Madonna!
3: Eccolo, vedi, un altro! Cosa hai tirato fuori, Pivazzi? Porca miseria! Allora, come mai questo nome, stavo dicendo, Nazareno?
5: Perché era il nome di mio nonno e quindi...
3: Ok, sì, hai sì, chiesto sì a tuo nonno perché quel nome, no? Nel senso, il nonno, quindi
5: no,
3: andiamo avanti.
5: No, non ho avuto il coraggio.
2: Ma sei anche giovane! Nonno. Quanti anni hai, Nazareno?
5: 41 luglio.
2: 41, okay, quindi
3: cioè,
2: è un nome, come
3: vero,
2: dire...
3: D'altri tempi
2: d'altri
3: anche
2: tempi, però sì, su un ragazzo tutto sommato giovane.
3: Sì.
5: Sì.
2: Nazareno, giochiamo insieme, sei contento?
5: Perfetto, contentissimo, sono pronto per il cappotto di Fabio.
3: Ma no, dai, allora, eccolo qua.
2: Allora,
3: oggi vince Dario,
2: dai,
3: vedi, ogni
2: dai
3: volta che arriva qualcuno e dice questa roba qui è incredibile, vabbè.
2: Sì, sì.
3: Allora ragazzi, attenzione che qua c'è da fare. Allora, pari o dispari, Darietto?
2: Pari, dai.
3: Dai,
2: bim, bum, bam.
3: 5.
2: Perfetto.
3: Dispari, Antonio?
5: Sì.
3: Antonio,
5: sono
3: tu sei fortunato. Sei fortunato perché puoi scegliere con quale categoria giocare. Le categorie sono correnti marine calde o fredde. Ok, quindi io ti dirò chiaramente i nomi di correnti e mi dirai se secondo te caldo o freddo, oppure porti affacciati sul Mediterraneo o sull'Atlantico.
5: Porti.
2: I porti.
3: Porti. E allora andiamo con i porti. Mi raccomando, in questo caso mi dovrai rispondere Atlantico o Mediterraneo, ok?
5: Va bene.
3: E allora andiamo, vai. Cadice.
5: Atlantico.
3: Il Pireo.
5: Atlantico.
3: No, Cadice.
5: Atlantico.
3: Pireo.
5: Mediterraneo.
3: Casablanca.
5: Atlantico.
3: Leixos.
5: Atlantico.
3: Bilbao.
5: Mediterraneo.
3: No, Cadice.
5: Atlantico.
3: Mamma mia, una. Cavolo, stavi andando bene. Ti sei sbagliato, poi ti sei ripreso. Stavi andando alla grande.
7: Madonna, come dormi.
3: Non è un altro questo. Una, Antonio.
2: Allora, vediamo.
3: Vedi, lo sapevo io, lo sapevo. Porca
5: Darietto,
3: miseria.
5: Facciamo melina,
2: Cosa facciamo, scusami?
5: Facciamo melina.
2: Ah, perdiamo tempo, va bene.
5: Palleggiamo a centrocampo.
2: Sì, sì, palleggiamo.
3: Sì, sì.
2: Allora, correnti marine, calde o fredde? Qui ci sono dei nomi anche particolari, devo dire. Per cui tu a sensazione, perché lì si va anche molto così, mi dici cosa pensi. O caldo o freddo, va bene?
5: Perfetto.
2: E allora giochiamo. Corrente del Golfo.
5: Calda.
2: Corrente di Humboldt.
5: Calda.
2: No, corrente del Golfo.
6: Calda.
2: Corrente di Humboldt.
6: Fredda.
2: Del Labrador.
6: Calda.
2: No, corrente del Golfo.
6: Calda.
2: Humboldt.
6: Fredda.
2: Labrador.
6: Fredda.
2: Kuroshio.
6: Calda.
2: Corrente di Agulhas.
6: Calda.
2: Corrente del Benguela.
6: Fredda.
2: Lo devo dire, lo devo dire. Scusami, va bene, lo dico, lo dico.
3: No, no, attenzione, no, no. Decide.
2: Lo devo dire,
3: qua.
2: Lo devo dire.
3: Lo devi dire.
2: Sì. Mannaggia. Allora, qui è la corrente di Oyashio.
6: Calda.
3: Porca miseria. È fredda.
8: È successo quello che penso?
3: È fredda, sì. È fredda.
2: Porca miseria.
3: Mi sono fermato.
2: Quando ho sentito che la base si è fermata, ho detto la ma non l'avevo detto. Poteva essere anche uno.
3: Sì, certo. E allora ho ragione a dirti che sei un ladro.
2: No, non sono un ladro. Mi sono dato la zappa sui piedi da solo. No, vabbè, ma non è giusto, però, ragazzi. Comunque,
6: anche secondo me,
2: Oyashio è fredda perché è una corrente subartica che si scontra con la Kuroshio invece che è calda.
3: Ragazzi.
2: Sì, giapponesi, ma non potevano farsi fattacci loro. Mannaggia loro, la corrente del Pacifico.
3: Il notaio, giustamente, ha detto.
2: Ma il notaio mi rema contro come un maledetto.
8: Ho detto metà.
2: Era
8: quello ti conviene a te, bisogna finire.
2: Ho detto metà. Non ho detto metà, ho detto e io mi sono rimesso a voi e ho detto la dico, ho chiesto a voi.
3: Vabbè,
6: dai, io non l'avevo sentito.
2: Va bene così,
8: che
2: ragazzi.
8: Che...
2: Non vi preoccupate. C'è ancora domani, tanto ormai ho perso la settimana. Ma a questo punto, guarda, te lo giuro, vengo a Ferrara vestito col pistolino al vento, guarda.
3: Ma no, per favore, che dobbiamo rovinarci, scusami.
2: È una penitenza per gli altri.
3: Oh mamma, Nazareno.
6: Peccato.
2: Peccato.
3: Peccato.
6: Oh, guarda. Io sono andato bene.
3: No,
2: adesso è andato bene, ne hai sbagliate 27.
3: No, però stava andando anche lui, mi dispiace. Hanno fatto entrambi comunque una bella partita. Poi lui, anche Antonio, è tornato indietro.
2: No, ragazzi,
3: Nazareno, vai, saluta chi vuoi.
6: Saluto tutti, saluto voi che ci fate una grande compagnia.
2: Grazie.
6: Tutti i pomeriggi.
2: Grazie.
6: Saluto mia moglie Angelina e i miei figli Camilla e Damiano.
3: Che tristezza, senti la voce
6: triste.
3: No, allora devo dire la verità, mi dispiace, non è mai successo a mezza veramente parola, cioè uno la dà e lì bisogna rispondere oppure decidi di non darla quando finisce
2: ma
3: il tempo.
2: Ho sbagliato io perché l'ho letta.
3: Non è mai successo, quindi non so neanche io effettivamente.
2: No, è andata così, ragazzi, il notaio ha deciso e
3: l'immortè.
2: Esattamente. Allora, Nazareno, grazie, rigiocheremo insieme e porteremo a casa una vittoria e ti regalerò veramente un paio di mutande. Che faremo di qualsiasi cosa. Va bene, grazie,
6: grazie
2: Nazareno.
6: Mille.
2: Grazie,
3: ciao, ciao. Nazareno,
6: buona
3: ciao.
6: Ragazzi, ciao,
3: ciao, ciao, ciao.
2: Con
3: ciao,
2: un punticino.
3: Antonio. Qui anche in questo caso si parla di grande fortuna, sono sincero.
6: Molto,
3: tu sei stato bravo perché sei andato avanti, poi hai sbagliato all'ultima, sei dovuto tornare indietro, però cavolo, con una vincere sei stato anche fortunato.
6: Siamo sulla strada del cappotto, dai.
2: Ma mettiamo il dito nella piaga, non è un problema. Grazie,
3: sono
2: Antonio.
3: Sulla strada del cappotto.
2: Sì, vabbè.
3: Saluta chi vuoi, Antonio, ti porti a casa il kit.
6: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
2: Va bene,
3: quanti kit che
2: vogliono? Sono pochi quelli che lo conoscono, perché è maledetto. Quindi...
3: Ciao Antonio, grazie. Lo so. Allora, devo essere sincera. Per noi che diamo i nomi... È difficile
2: perché noi ci concentriamo su quello.
3: No, ma mi rendo anche conto che quando hai l'ultimo secondo non sai mai se fermarti e quindi non rischiare. Chiaramente se mancano due secondi non puoi farlo. Ma se sei lì al limite, è capitato anche a me oppure buttarla lì e
2: rischi.
3: Chiaramente
2: è un gioco che va a rischio.
3: Esatto, chiaramente rischi. Lo so, è brutto. E vabbè, ragazzi, un punticino in più.
2: Vabbè, intanto comunque, la settimana è tua, sei contenta?
3: La settimana è mia, sono contenta.
2: Contenta.
3: Sì, sì.
0: Ah, 105 Music and Cars ha presentato...

0: Beautiful Freaks. Allora, devo dire che sta accadendo una cosa. Intanto tanti ascoltatori, caro Darietto,
1: sì,
0: sono con te.
1: Incredibile
0: questa
1: cosa. Ti stanno
0: appoggiando, Dario, lo state derubando, ha scritto. Lui è lo spettatore.
2: Da ladro sono diventato il derubato,
0: vedi,
2: tu pensi?
3: È tipico in Italia questa cosa.
0: Sì, no, questo è un attimo. Sì, no, ma infatti è abbastanza...
2: Da vittima a carnefice, da carnefice a vittima.
0: Un attimo,
2: va bene.
0: Però effettivamente lo so che è brutto. No, non capita mai, perché veramente noi o la diciamo e rischiamo, a volte arriviamo sul tempo e evitiamo di dire.
2: Sì, io ho sbagliato un'altra. Io, ragazzi, ho sbagliato.
0: La verità, se fosse un programma tipo televisivo, uno dice la devi chiudere. Cioè, quello è il problema.
2: Nei regolamenti quelli seri.
0: Nei regolamenti seri la devi
2: se
0: chiudere.
2: Se uno inizia a dire una cosa, devi chiuderla lì.
0: È la verità.
2: Errore mio,
0: però,
2: lo ammetto.
0: Ecco, mi dispiace, perché se oggi tu avessi vinto, domani avremmo potuto chiudere anche la settimana in un altro modo, probabilmente.
3: Sì, e comunque è venuto Giugioli, che non è esattamente Rita Levi Montalcini,
0: sì,
3: e ha detto: sanno tutti che quella corrente è fredda.
0: Vabbè,
3: così è.
2: Adesso ho capito, Giugioli.
0: Vabbè, ho capito.
2: Adesso non mi
3: cosa far stai
2: dire.
3: Dicendo?
2: Non mi far dire delle...
0: Siamo Giugioli.
2: Stiamo calmi, Giugioli, però, Giugioli.
0: Giusto.
2: Ma tu che minga ne sai? Io iscio, io lascio.
4: C'è più gusto.
2: Sì.
4: Per un punto c'è più gusto.
3: Che cornuto.
5: Di cortomuso, Fabi. Così è ancora più bello.
0: Ancora
5: ma
0: più
5: tanto
0: bello.
5: Domani non succede.
6: Dario, Madonna, senti qua. Ah, non sono i mondiali. Sei tu che hai perso, grandissimo.
5: Scusa.
0: Oddio.
5: Un'indicazione. La via del cappotto, là a destra. Ok, Dario, puoi andare. Ciao, ciao.
0: Devo dire che ormai i primi mesi i nostri ascoltatori stavano, insomma, cercavano di capire e giocavano sul chi vinceva, su chi perdeva. Ormai c'è il cappotto e basta. Dopo il cappotto il nulla.
2: Ma io mi sa che vengo in radio veramente con un cappotto in montone proprio.
0: Bello, bravo, bello. Tutto il giorno così.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il prezzo del carburante aumenta. E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV e MC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
7: 105 Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli c'è un incidente tra lo svincolo Doganella e la barriera di Napoli Est verso Pozzuoli, un veicolo fermo sulla carreggiata. Segnalato invece in Toscana sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Ci sono code causate dal traffico intenso in Emilia sulla 1 allo svincolo di Modena Nord. C'è un veicolo fermo tra Vasto Nord, Casalbordino e Val di Sangro, direzione Pescara, lungo la A14 sulla tangenziale Ovest di Milano. Code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio con la 1 e svincolo Baggio Cusago via Zurigo zona industriale verso l'Allaccio con la 8 sulla 10, traffico rallentato tra Genova Pegli e Genova Voltri verso Ventimiglia. Ultima segnalazione dalla statale 125, la orientale sarda, dove sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 del 22 alle 20 del 30 giugno tra incrocio Cala Liberotto e incrocio Santa Lucia. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G87, ora nei migliori punti vendita.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
13: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
13: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
14: Scopri come partecipare su 105.net.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: E chiudiamo così questo mercoledì, amici fan carseste.
1: Brava Fabiolina, hai scelto un disco della Madonna.
0: Ti è piaciuto?
1: Beh, ma loro sono bravissimi, francesi, con questo sound riconoscibilissimo. Sì.
0: Salutiamo allora, amici, a fine puntata la nostra Pinnetta. Grazie anche alla zia che ritroveremo domani.
1: Domani c'è la zia.
2: Oh! No.
1: Come no?
0: C'è, ci sei anche domani.
1: Certo che ci sei. Ragazzi,
2: io me la gioco,
0: ma
2: che
0: qui
2: non c'è,
0: tutta la
2: voi.
0: Settimana.
3: Salvo imprevisti.
0: Dai, ci sentiamo domani.
1: Va bene.
0: Grazie Pivati.
2: Ciao.
0: Grazie Darietto mio.
1: Grazie a te Fabiolina. A domani col cappotto di Music and Cars.
0: Ma no!
1: Ciao.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: A Radio 105 sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Bentrovati da Mattia Venini. Chiuso il G7 di Evian in Francia, firmato un documento comune. I leader concordi sul sostegno all'accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia di sganciare nuove bombe se Teheran non si comporterà bene. Soddisfatta la Premier Meloni, una convergenza che non era scontata. Via libera finale dell'Eurocamera, la stretta sui rimpatri, favorevoli i popolari e la destra, contrari i socialisti, verdi e parte dei liberali. Gli stati potranno trasferire i richiedenti asilo a cui è stata respinta la domanda in apposite strutture situate in paesi terzi sicuri. Alta velocità in tilt oggi sulla tratta Milano-Bologna, sospesa per un guasto elettrico la linea tra Rogoredo e Piacenza. Dopo cancellazioni e ritardi, la circolazione è ora in graduale ripresa. Il problema ha provocato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari dell'Odigiano. In ospedale la madre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'avvocato di famiglia ha rivelato che sarebbe in overdose di farmaci. Ricoverata d'urgenza, le avrebbero fatto una lavanda gastrica. Continuano le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline scomparse 10 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo. Droni, elicotteri e cani molecolari setacciano una fascia di territorio che arriva fino al basso Lazio. In aiuto anche il soccorso alpino. Sentiamo Lorenzo Gagliardi, comandante del presidio di Roccaraso.
4: Facciamo una ricerca con il GPS e tracciamo tutti i sentieri, le zone che attraversiamo, e poi nelle zone più aperte, dove c'è meno vegetazione, col drone facciamo dei video in modo da poter individuare eventualmente qualcosa che ci permette poi di portarci alle ragazze.
3: Calcio, si conclude oggi la prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Alle 19 ore italiane in programma Portogallo-Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia. Nella notte in campo anche Ghana contro Panama e Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Italia!
1: Buon mercoledì! E fammi cominciare la puntata di oggi,
2: sì, dimmi.
1: Facendo gli auguri di buon compleanno alla mia mamma, alla Itala, che oggi diventa così grande che settimana prossima le faccio fare il foglio rosa.
2: Oh.
1: Te, ciappa su e porta qua, via.
2: Finalmente.
1: Auguri alla Itala.
2: Itala, finalmente. Non sarai più dipendente da questo qua che guida il BMW e non mette le frecce.
1: Io metto le frecce, caro mio.
2: Sì,
1: io ho imparato
2: come
1: a mettere
2: indiani,
1: le frecce. Io ho imparato a mettere. Ah, tra l'altro, ti volevo solo.
2: Sì.
1: La smetti di fare così con i capelli che mi sembri veramente un.
2: Allora, oggi ho i capelli lunghi e sciolti. Perché questa sera sarò sul palco con gli Iron Maiden.
1: Ah, sì?
2: Sì,
1: ah, è per questo. Ebbene.
2: Faccio Eddie.
1: Sì, sì.
2: La mummia.
1: ma infatti tu ce l'hai l'età della mummia,
2: esatto.
1: Cioè, più o meno quella lì è l'età. Io veramente sta roba. Cioè io ho un'invidia nei confronti di questo. Non lo invidio in niente, ma nei capelli ma proprio ti odio, cioè. Ma poi tu tra l'altro i capelli li hai trattati proprio di merda, cioè.
2: Ma
1: tu,
2: che cazzo dici?
1: Ma tu hai
2: se faccio gli impacchi e tutto.
1: Cos'è
2: dai.
1: Che fai?
2: Gli impacchi. Gli tiro i pacchi. Gli tiro i pacchi i miei capelli.
1: Cioè io che ti conosco da una vita, quei capelli lì li hai tinti, decolorati.
2: Allora, ho 56 anni, penso di averli asciugati 4 volte in vita mia.
1: Una roba, e ne ha a chili. Cioè, per tutti voi che vi siete comprati la crescina spendendo...
2: Mica tutti sono amici di Dio come me.
1: Mamma mia, c'è veramente una roba impressionante. Pronti per cominciare? Ovviamente salutiamo in primis Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato. A proposito, devo chiedere scusa a Dario Spada, che l'ho infortunato mentre usciva dallo studio.
2: Scusa a chiunque.
1: No, io ti chiedo scusa a Dario Spada perché nell'uscire dallo studio mi fa: mi tieni la porta? Secondo te gliel'ho tenuta?
2: Certo. Cosa gli hai rotto?
1: Una clavicola. Vabbè, ma tanto c'ha l'altra, nel senso, adesso non è che...
2: Cazzo, Dario, ne hai
1: dai,
2: due.
1: Che tu, dai, Dario, c'è cioè adesso, non è che devi fare...
3: Paolino, ma che cattiveria!
1: Salutiamo la nostra Saretta, la zia Centralino, è con noi anche oggi a guidarci in questo ginepraio di depressione.
2: Walter Fargi, io non ho mai fatto del male a nessuno.
1: Fargenga!
4: Prima cosa, non ho mai fatto del male a nessuno. E seconda cosa, sì, a guidarvi.
2: Hai
4: a guidarvi
2: fatto solo del bene.
4: Voi senza di me...
1: Sì, hai ragione.
4: Non arrivate neanche al centralino.
1: Hai ragione.
2: No, assolutamente.
1: Cazzo, è a 10 metri il centralino.
4: Non
1: cioè.
4: Ci arrivate.
2: Esagerato. Vuoi vedere?
4: Vai,
1: fagli vedere. Fagli vedere.
4: Vai.
2: Scusa, la strada per il centralino?
4: Hai visto?
1: Tu sei un po' come la nostra stella polare, cioè sì, ci devi guidare, sì, capito?
4: Sì, sì.
1: Pronti per cominciare?
4: Voi siete come la mia stalla, invece.
1: Sì, grazie. Pronti per cominciare? Allora, subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando e fare gli auguri alla mia mamma. Tanti auguri, Itala.
2: Tanti auguri, Itala.
1: Le nostre coordinate 3.
2: Io non so neanche dove è il centralino, vuoi che sappia il numero?
1: Te lo dico io. 342
2: 4115 105.
1: Scusami. Scusa fratello, vuoi venire dentro? Venga dentro, venga dentro.
2: Venga.
1: Scusa, abbiamo una sorpresa, abbiamo caramba che sorpresa.
2: Prendo la pillola, venga dentro.
1: Venga dentro, puoi venire dentro quando vuoi.
5: Mi scusi, dottor Paolino.
1: Buonasera, Egregio.
5: La signora qua incinta.
1: Ma visto che roba?
2: Ma i capelli.
1: C'è una roba.
2: Quelli bravi che hanno i capelli lunghi.
1: Io non capisco come faccia ad avere quei capelli lì.
2: Allora,
1: non lo so.
2: Ma guarda Mazzoli, guardalo, Marco.
5: Io uso.
2: Guardalo.
5: Ti devo dare delle pillole. Hai visto che roba?
1: Ma che roba che c'hai? Ma dai,
5: sempre che sei andato in Turchia. Invece no, invece no.
1: Mi devi dire che cosa prendi, bastardo.
5: Ma devo sapere lui come, chi è che l'ha messo incinta? chi è che ha avuto il coraggio di...
1: Stavamo parlando di Eddie, la mummia degli Iron Maiden. Probabilmente quella l'ha messo incinta.
5: Allora, ieri sera la Puccioni era uno straccio di merda.
2: No,
5: no, ubriaca marcia. Ma tu,
2: quasi,
5: no, nel senso,
2: devo rimettermi in forma.
1: Ma guarda, no, ce l'hai la forma.
2: La forma
1: è sferica.
2: La forma di grana non è valida.
5: Mamma mia,
1: non lo so. Respira in grassa. C'è qualcosa che non va.
5: Cosa fai?
2: Niente, è per quello il problema. Devo ricominciare a fare qualcosa.
5: Almeno ciuli?
1: Ma va, ma ha preso il pisello nell'84 al chiodo ormai. Basta, finito. Beh, no, dopo l'ultimo weekend no.
5: Scusa, senti, sono qua da solo a Milano. Sì. Hai capelli lunghi, di spalle. Siamo tutti dei cuori.
2: Sì, sì, sì. A 90 siamo tutti dei cuori.
5: Se vuoi. Ti mandiamo i video,
1: Mandami video, grazie. Io se potessi, chiedo popcorn. Io mi metto lì in un angolo. Posso vedere questo spettacolo horror?
5: Sei uno di quelli?
1: Sì. Però chi è che tira?
5: No, vuole vedere quelli con i capelli che
1: stavo dicendo. Esatto. Chi è che tira i capelli a chi? Basta.
5: Ciao
1: amore,
2: ciao.
1: Va bene, cominciamo?
2: No.
1: Va bene, fermiamoci qua.
2: Allora, così,
1: andiamo, va.

0: accorto di una cosa. Adesso che è andato via Mazzoli, sì, mi sono accorto, ma ho visto male o aveva il giubbotto di pelle?
1: Il giubbotto di pelle,
0: ci sono 64 gradi, come cazzo?
1: Lui è abituato a Miami.
0: Ho capito, ma è a Milano.
1: Sì, noi c'è umidità.
0: Ma c'è umidità chi? Sì, no, effettivamente.
1: Ma tu sei mai stato vicino? Perché quando usciamo a fare la pausa non ti siedi mai vicino alla fontana? Ah, c'è gli spruzzi?
0: Sì, certo.
1: È per quello che è il giubbino. Ah, per evitare gli spruzzi.
0: Sì, chi è?
2: Auguri, mamma di Polina.

0: Ne ho 4-5 tipi diversi.
1: Ah, tu, a seconda... Lui le spreme, fai frullati praticamente.
0: Sì. No, ed è
1: un po' di Viagra.
0: A
1: un po'
0: seconda
1: di
0: quanto tempo ho prima del.
1: Sì. Ah, perché c'hanno le tempistiche?
0: Stai scherzando.
1: Ah, non lo sapevo. Non usandole, scusami, sai.
0: Ce n'è un tipo. Sì. 5 minuti prima.
1: Sì, ok.
0: Ah, bellissimo.
1: Quello lì, tipo, 5 minuti prima, bam, antenna del.
0: Quello invece che ci mette di più, ci mette un'ora o un'ora e qualcosa.
1: Ok, sì.
0: Chiaramente, no alcol.
1: No,
0: se no,
1: no, zero.
0: Si prolunga tempo. E che a volte non è che puoi dire: oh, wow, ti capita l'occasione. Beh, adesso devi aspettare un'ora. Hai voglia di fare un'ora di preliminari.
1: Parliamo di pillola blu, ma soprattutto parliamo di pillola blu nell'antica Roma.
0: Ah, di Matrix.
1: Ok, no, parliamo di Viagra. Parliamo di Viagra, ma nell'antica Roma, ok?
0: Sì.
1: Dove in pratica, per diciamo così, stimolare la voglia, il vigore sessuale,
0: sì, sì,
1: per farvi venire, insomma, i durelli.
0: Sì.
1: Ok, all'epoca si mangiava la cipolla.
0: Sì, assolutamente.
1: Okay, cioè, allora ti veniva.
2: Ma che schifo!
0: E infatti ti veniva il durello, ti veniva la voglia, ma nessuno ciulava.
1: Cioè, avevi un alito talmente pestilenziale, esatto, che non ti si avvicinavano.
0: È lì che è nata la 90.
1: Cioè?
0: È perché eri lontano dalla bocca. È nata per quello, cosa credi?
1: Sai, no, il grande Cipollio Cesare.
0: Se tu ci fai caso, noi facciamo parte degli animali, dei mammiferi.
1: Sì.
0: Tutti i mammiferi si accoppiano
1: a 90. Sì, vabbè, a 90, sì.
0: Solo
1: sì.
0: Noi.
1: Sì, è vero,
0: missionario.
1: È vero. Sì, è vero. È
0: per questo che sono nate le tette, probabilmente. È un'ipotesi. Sì.
1: Io non le voglio sapere queste cose. Poi mi traumatizzi.
0: No, questa è una cosa.
1: Poi mi blocchi la crescita.
0: Perché assomigliano a un sedere.
1: Non mi crescono i capelli, poi. Smettila, cazzo. Cioè, veramente.
0: No, guarda che c'è questa ipotesi scientifica.
1: Dall'antica Roma, dove prendevano la cipolla come Viagra,
0: sì,
1: arriva il famoso detto: veni, vidi, piansi. Volevo fare uno strascico.
0: Quanto
1: del
0: tempo
1: Martini
0: ci hai perso oggi per inventarti sta cosa?
1: Era bellissima. Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, visto che parliamo comunque abbiamo parlato di farmaci, di pillola blu, abbiamo parlato di cipolla, ho fatto l'associazione di idee. Oggi dovete dare il nuovo nome al deodorante. Non esiste più il deodorante, ma dovete trovare il nome per il farmaco che fermi il sudore. Visto che questo è un periodo dove la gente si dimentica di usare il sapone.
0: Sudo stop,
1: va bene, sì. Buonasera.
0: Sera.
1: Buonasera, salve. Avrebbe per favore una scatola di Ascellin, per cortesia?
0: Però l'Ascellin.
1: No.
0: Non ti ricordo che qualcosa.
1: Io lo so, maestra, sì. io. Buonasera.
0: Sera.
1: Buonasera, salve. Ho un piccolo problema.
0: Sì?
1: Avrebbe mica, per esempio, uno stick di No Piang?
0: Sì, può darsi. Sì, sì,
1: grazie,
0: sì.
1: Grazie.
0: Minestron.
1: Sì, il Minestron 700.
0: Antidrama.
1: Bello, antidrama, bello.
0: Sì, perché in metropolitana la mattina è un dramma.
1: Allora,
0: io posso capire la sera alle 22 che... È 23, hai finito di lavorare.
1: Ci sta, dai.
0: Esatto.
1: La sera
0: hai quell'odore lì, il lunedì mattina alle 8.
1: È un problema tuo.
0: Esatto, ma soprattutto se ci sono 82 gradi e sei in metropolitana con la giacca a vento, forse qualcosa lo stai sbagliando.
1: Date il nome al farmaco che blocca il sudore, oppure date il nuovo nome al deodorante. Dovete fare in modo che, entrando soltanto in farmacia e chiedendo quella cosa lì, lui capisce, il farmacista capisca che state cercando qualcosa che fermi il sudore.
0: Prima impressione.
1: Va, bellissimo.
0: Bello, sì, prima impressione. È quella importante.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Sì, sì. Ok, quindi prima impressione mi piace. Buona, cosa c'è? Cosa c'è? Salutami, scusa, saluta il farmacista.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Salve, mi dica, ha dei che problema che ha?
0: Ce l'ha del sudo muto?
1: Il sudomuto. Bellissimo il sudomuto. Allora, dovete trovare quei nomi che in un qualche modo vi facciano capire che facciano capire all'ipotetico farmacista,
0: certo,
1: che state cercando quella roba lì, ok? Cioè, come c'è il Nodol, che è quello che ferma il male.
0: No dolore,
1: esatto. C'è il sudo stop. Voi dovete trovare il nuovo nome al farmaco che blocca il sudore, oppure
0: chiaramente con la pubblicità in francese. Senti lì, dopo no, il silenzio delle ascelle.
1: Le deodorant.
0: Il silenzio delle ascelle.
1: Buonasera, buonasera, salve.
0: Buonasera, salve.
1: C'è l'amica, per favore, il silenzio della Shelley Mille. Grazie, serve quello forte.
0: Ritorno al fresco.
1: Tutto quello che volete. Allora, dovete trovare voi.

0: il nome al farmaco che blocca il sudore, oppure dare un nuovo nome al deodorante. Perfetto. Insomma, vale tutto. Fargi!
1: Eccolo qua.
0: Allora, dai che tocca a me. Dai, allora, tu che non hai mai avuto problemi di sudore in vita tua, perché gli angeli non sudano, diciamolo, no, allora devi andare in farmacia, devi trovare un nome al farmaco che blocca il sudore.
1: Non è facile, voi vi siete preparati.
0: No, no spus.
1: È già stato detto il silenzio dell'ascella?
0: Sì, l'ha detto lui, l'ha detto, sì.
1: Allora
0: sei
1: stronzo.
0: L'ha detto lui,
2: vabbè, volutamente, è l'unica che non mi ero preparato.
0: Fanne un altro, dai.
1: Arrivederci ascella.
0: Sì,
1: arrivederci ascella.
2: L'ascella del capitano Corelli.
1: Bravo.
0: Va bene,
1: questa
0: va bene.
1: È bella, bravo. Va bene, bravo, Fargi,
2: il bravo Fargi, il deodorante del capitano Corelli.
0: Bellissimo questo qua. Certo, cioè, potete brandizzarlo come meglio credete.
2: Ma cos'è che usavi te, quello con tutti i colori?
0: Io che usavo con i colori?
2: Sì, quel deodorante che usavi, che c'hai tutte le...
0: Lo fai
2: la collezione.
0: No, ho capito tu cosa dici. Cos'era? Tu dici Axe.
2: Axella.
0: Io avevo Axe Africa. Quando lo usavo,
2: si sentiva anche.
0: Quando lo usavo, sapevo di zebra dopo.
2: E poi arrivavano i leoni.
0: Era buonissimo, non è vero. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi voi dovete dare il nuovo nome al deodorante, oppure il nome al farmaco che blocca il sudore.
2: E ce lo scrivete solo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
0: E oggi
2: anche, siccome è un presidio medico-chirurgico, sulla ricetta del medico.
0: Guarda qua, nascella sì, nascella no.
2: Nasceva di qua, nasceva.

0: con Deutsche Runaway su Radio 105, dove oggi al 342 41 15 105, un po' in stile Franco Farm, vi abbiamo domandato di trovare il nuovo nome al farmaco che fermi il sudore. Nuovo nome al deodorante.
1: Fammi salutare Mary da Mantova che dice: da tanto che siete scemi mi fate morire da ridere. Non siamo scemi, è così naturale.
0: Non è così proprio. Naturale proprio.
1: Non abbiamo preso nessuna medicina.
0: Buonasera.
1: Buonasera, mi dica.
0: Salve, avrebbe mica dell'asciutta Shell 500, Cristian da Brescia.
1: No, guardi, mi è appena arrivato Upa Shell Pezzat. E Vincenzo da Magenta.
0: In francese. Chi è?
2: Asciutta Pel. Per una pelle asciutta e profumata.
0: Bella, bella asciutta pelle. Poi
1: no, no sudomicina 200.
0: Bellissimo. Manuel D'Adria, c'è il Sud Tirol?
1: No, ho il Sudoku.
0: Io ho il Sudalt. Grande.
1: Spisa stop.
0: Com'è che è?
1: Spisa stop.
0: Va benissimo.
1: Tutto attaccato, eh.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Salve, sono Andrea da Perugia. Salve. Avrebbe mica.
1: Cosa ne serve? Del Pezzatol?
0: No, avrei bisogno il Tamfaut, grazie.
1: Tamfaut.
0: Oppure Sonia da Milano.
1: È bello, eh.
0: Oppure Sonia da Milano che vuole il Nodor.
1: Lei...
0: c'è il Nodol?
1: Sì, c'è.
0: Lei
1: il Nodor.
0: È il Nodor.
1: Puzzolina Stop 700.
0: Bellissimo.
1: Questa è Franco Farm fatta e finita, eh.
0: Puzzolina. Chi è?
3: Un nome perfetto potrebbe essere il Cialone. Ciao Alone.
0: Ciao.
3: Francesco da Salerno.
0: Bravo il Cialone, la Unì, la Unita. La Spisoff, Massimo da Treviso.
1: Svampo Stop, Marco da Roma.
0: Vuoi un po' di Fresh da Shell?
1: Allora, qualcuno ci ha suggerito che l'odore si forma anche nella scella delle gambe.
0: Vabbè, ok, sì, vabbè.
1: E quindi c'è lo scollapal.
0: Sì, vabbè, ma noi non parliamo del... Sì, vabbè.
1: È antiodore, è odiodorante.
0: Il Sudoferm oppure Alon, anche no, Romina da Belluno. Allora,
1: io chiuderei con Stefano da Susa che ci ha chiesto il vorrei il Sudmagod.
0: No, è bello. Ci dobbiamo fermare, vi ricordiamo le nostre coordinate. Dovete trovare il nuovo nome al deodorante,
1: sì.
0: Oppure il nome al farmaco che blocca,
1: che
0: il
1: blocca
0: sudore.
1: L'odore.
0: Cioè che i farmaci
1: non il sudore, l'odore.
0: L'odore, che c'è tutti quei nomi lì, no? Ecco, dovete trovare quel nome lì, dovete inventarvelo. Le nostre coordinate
1: 342 41 15 105. Su 105
0: allora. Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. E sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce.
1: Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per bambini e le donne in gravidanza.
0: Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Regina, mi piace il padel. È simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere.
12: Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Deghi arredare il tuo giardino?
18: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
21: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
22: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
23: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
21: Bene, parliamo della casa al mare.
22: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
23: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
24: Sigma, il tuo risultato vale.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: action. Lo possiamo tenere per altre due settimane? C'è una delle godurie più goduriose della giornata, arrivare qua e fare quello che fa
1: Dracula. Sai che l'ho ascoltata solamente oggi?
0: Cosa c'ha che non va? Cos'è che non è? Si ricorda qualcosa.
1: Cos'era?
0: Non lo so.
1: Spiller.
0: Ah, è vero. Tanta roba. Non è vero. È vero. Un pochino sì. C'hai ragione. Allora, nel caso perché fosse appena sintonizzato.
1: Ho trovato anche. Sì, no, allora. Rio casa. Allora. Dai, pagliaccio.
0: Allora c'era
1: uno e uno due di pagliacci. Cioè,
2: come faceva Spiller?
0: Allora non dire la canzone. Ok, c'era una canzone ultimamente in onda, sì, che diciamo, eppure ci ricorda qualcosa.
1: Io dicevo, sì, mi ricordo,
0: la pubblicità del Rio casa mia.
1: Sì.
0: Va bene, allora nel caso vi foste appena sintonizzati oggi 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di trovare un nuovo nome al deodorante. Cioè, il deodorante non esiste più, oppure il nome al farmaco, un ipotetico farmaco che blocchi il sudore. Secondo me in farmacia c'è il Nodol per non avere dolore. Nodol?
1: No feta.
0: Bello il Nofeta, Nofeta mi piace. Nofeta mi piace. Allora,
1: se nessuno è Nofeta in patria sua.
0: Buonasera. Buonasera. C'è una mia amica alla Shell numero 5, Matteo D'Asti. No.
1: Guarda, non ce l'ho. Il nostro corriere, Luciano da Crema, il nostro rappresentante, sì, ci ha appena portato il Sudados.
0: Bellissimo. Poi, solo questo è solo per lei. Sì. Sai che ci sono i deodoranti per lui, questo è un deodorante per lei. Mm. Freschella. A braccia alte, Fabio, sì, dalla Sardegna.
1: Fabrizio da Conselice,
0: sì,
1: ci ha portato questo. La pubblicità fa quasi tutto nord.
0: Ah, ok.
1: Perché il prodotto si chiama Poco Sud.
0: Chi è?
3: Buongiorno. Cercavo il Notropea a Shell. Avete le compresse? O lo sai? Grazie.
0: Cazzo, il Notropea è bellissimo. Il Notropea è fantastico.
1: Buona vita che non vado a lavorare a Santropea.
0: Sì, sono le cipolle. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Avrebbe mica il Pezzano 1000, Anga.
1: Guardi, mi è appena arrivato l'Antifetorex 1000. Anche quello. Massimo da Parabiano.
0: Io vorrei gentilmente un. Domenico da Torino. La Shell Rogermina. Grale, vai che cominciamo adesso, vai.
1: Martino da Marsala consiglia al
0: O'Chanel. Chi è?
4: Sì, salve, vorrei salve. Il pezzato stop.
0: Bello il pezzato, sì, stop, sì. Guardi, purtroppo abbiamo finito il pezzato stop. Però abbiamo quello consigliato, ovviamente a meno. Come si chiamano i prodotti quelli a meno che ti cercano sempre di
1: quelli
0: piazzare?
1: Quelli da banco, quelli... Sì. No, parità, non ce lo ricordiamo mai.
0: Comunque,
1: paritari.
0: Ho il brodo stop 1000, Marta da Genova. Oppure...
1: ciao soci, Carmine da Nocera Inferiore.
0: Sì.
1: Io propongo il Feta Shell, la crema.
0: Sì. Ah, ok, Feta Shell, la crema.
1: Magari in crema no.
0: Sì. Ci abbiamo anche in pasta. Sì. Abbiamo anche il Feta Shell de Fogne, Michele da Torino, sì, oppure la Iccino Fracasa.
1: Minestrol o Curridol?
0: Curridol, bello il Curridol. Continuate voi, nuovo nome al deodorante oppure al farmaco che blocca il sudore.
1: 342 41 15 105.

0: dovete lavare d'estate, d'inverno, sempre vi dovete lavare, perché puzzate se non vi lavate, puzzate, vi dovete lavare.
1: Sì, ma poi dite, poi dite che
2: la
1: c'ho
2: prima,
1: io
2: è la prima cosa,
1: poi dite che c'ho io il brutto carattere, dai, però
0: vi dovete lavare.
2: Bravissima.
1: 342 41 15 105. Oggi vi abbiamo chiesto di trovare un nuovo nome al deodorante. Oppure andate in farmacia, perché adesso per i deodoranti, quelli pro, tipo io ne prendo uno pro, devo andare in farmacia a comprarlo, sì, no? Quindi nuovo nome al farmaco che blocca il sudore.
2: Acella Fresh, Luca da 30.
1: Bello. Oppure abbiamo per esempio il Spusarol, Michele, va bene.
2: Sudorepair.
1: Com'è che è?
2: Sudorepair.
1: Sì, okay. Sudorepair. Abbiamo anche il promo.
2: Matteo,
1: Matteo da Voghera. Sudi eccessivamente? Emani cattivo odore in pubblico e questo ti causa problemi di imbarazzo? Okay. Prova Neo Paraffin 10.000. Ottura tutti i pori, non ti fa sudare per sempre. Da oggi anche in comode su poste alla menta. Attenzione, potrebbe causare morte per soffocamento.
0: Vi dovete lavare.
2: Sottobraccio 500.
1: Va bene.
2: Bello il sottobraccio.
1: Bello il Sudorex.
2: C'è anche il sottogamba.
1: Sì, il Sudorex, probabilmente per quelli che sudano come dei tirannosauri.
2: Puzzoff, Fabio da Torino.
1: Bello. Allora, ci dobbiamo fermare. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, nuovo nome al deodorante o il nome al farmaco che ferma l'odore e vi ferma le ascelle tonanti.
2: Tipo Vade Retrodor.
1: 342
2: 41 15
1: 105.
3: Buonasera, Lino da Siracusa.
1: Ciao Lino. Ciao Lino.
3: Io direi pure, non me lo ricordo.
2: Non io li voglio tutti sul comodino.
1: Vi è mai capitato di voler organizzare una cena speciale e non sapere da dove partire? Beh, ci pensa The Fork.
2: È l'app ideale per scegliere con totale affidabilità oltre 20.000 ristoranti in Italia. Una scelta smart guidata da foto reali e recensioni verificate.
1: In più, se prenotate tramite app fino al 5 luglio, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Ogni prenotazione vi dà una chance in più per l'estrazione finale.
2: In palio per voi un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Pronti a raffreddare il palato?
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
14: Fossi in te sarei nervoso.
13: Sette eredi.
15: Chi è il prossimo?
13: Una fortuna. Nessun testimone.
14: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
13: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
16: Sai come andrà a finire.
13: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: Luca Macarena, Baby K. Allora, oggi parliamo di deodorante. Nel caso vi fosse appena sintonizzati, abbiamo parlato insomma di come gli antichi romani sopperissero con la cipolla
1: alla mancanza di desiderio.
0: Ecco, diciamo così. Da lì siamo arrivati all'argomento di oggi, ovvero nuovo nome al deodorante oppure nuovo nome al farmaco che ferma il sudore. 342 41 15 105.
1: Rimaniamo in tema di romani. Vai. E saluto romano DOP. Dio pista per di origine profumata.
0: Va
1: che
0: bene.
1: Tu fai così con l'ascella e
0: ti rimane
1: e non hai odore.
0: Il Borotanfo Spray, Andrea da Bergamo.
1: Maledetto. È un farmaco per non puzzare più. Anodor. Supposte effervescenti.
0: Che è?
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Volevo chiedere al farmacista.
0: Buonasera.
2: Se ha il farmaco da 200 Ascel Commos. Ciao, Serena da Bergamo.
1: A proposito, si chiamano farmaci generici. Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato a cagare. Oh, prego. Magari uno è che può ricordarsi tutto, no?
0: Allora, poi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Salve, amica. Avrebbe mica il Suda 9 1000 comprese, il Sudanine praticamente, 1000 compresse. Francesco da Milazzo.
1: Guardi, è appena passata la nostra Francesca da Buggiano.
0: Sì.
1: È la rappresentante. E ci ha portato il vaccino per smettere di sudare.
0: Ah, sì?
1: Così non devi più comprare
0: deodorante.
1: Davvero?
0: Come si chiama?
1: Ascellino.
0: Scusami. Se non smetti di sudare, ti frusto, perché potresti comprare il Sudomaso in supposte.
1: Ehi,
3: chi è? Il nuovo nome del deodorante è Lavati ogni tanto.
0: Sai che ogni volta che sento questo accento qua mi viene sempre paura che poi uno dopo mi fa il regalo alla fine.
1: Francesco da Castelfidardo.
0: Sì.
1: Ascella spezzata.
0: Lo Spurasol, Michele, oppure...
1: c'è l'Hockey Task, eh?
0: Sì.
1: Hockey Sputz.
0: C'è anche...
1: Roberta dall'Irlanda.
0: C'è lo Sciacquabene in supposte da 3000 mm.
1: No Tanf e Sali Sereno in ascensore.
0: Vorrei un No Crocella, se possibile. Mattia da Siena.
1: Fabio da Brescia suggerisce il Sudalt o il Puzzago.
0: Allora, continuate voi, un po' di fantasia. Voi immaginatevi di andare dal farmacista e dargli quel nome.
1: Sì.
0: E nel nome ci deve già essere quella cosa lì, no?
1: Yeah.
4: Vi dovete lavare.
0: Sì. 3, 4, 2, 41, 15, 105, nuovo nome al deodorante.
1: Mi darebbe del Sudai?
0: Lo Sudai.
1: Dai, tempo fa.
0: Sì, certo.
1: Sudai.
0: No, dai, Bendai.
1: Lo dicevano...

0: 105 Traffic.
1: Questa la situazione su strade e autostrade lungo la A10, coda per un veicolo fermo tra Genova Aeroporto e Genova Voltri verso Ventimiglia, una perdita di carico segnalata lungo il tratto marchigiano della A14 tra Loreto, Porto Recanati e Macerata in direzione Pescara, incolonnamenti a tratti sulla 1 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci verso Roma, sulla A4 lavori tra Marcallo, Inizio Mesero e svincolo Novara Ovest verso Torino, sulla A10 c'è una perdita di carico tra Albisola e il bivio a 10 a 6 al chilometro 44 verso Ventimiglia, sulla 14 code a tratti tra Castel San Pietro e Allaccio 1 Milano-Napoli verso l'autostrada. Un'ultima segnalazione dall'Emilia sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per incidente all'incrocio Sarsina Sud in direzione incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: deghi andare su deghi.it.
9: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi deghi cucinare per 16.
9: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare. Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
14: NH Collection Hotels & Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com, un brand Minor Hotels.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
24: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
25: Siete veramente perfetti.
26: Grazie, Octopus, di esistere.
23: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
27: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna lo trovi tutto in una.

0: se non caricano streaming.
1: Ah,
0: ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio 105 sono le 19 in punto.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Mattia Venini. Si è chiuso oggi il G7 di Evian in Francia. Firmato un documento finale: più armi a Kiev, maggiori pressioni alla Russia, sostegno all'attuazione dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. È stato un grande vertice, ha detto Trump. Soddisfatta anche la Premier Meloni. Secondo il media Axios, la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe essere anticipata, forse già oggi. Avverrà a breve, domani o dopodomani, ha detto Trump, che è tornato a minacciare nuove bombe se Teheran non si comporterà bene. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri. 418 voti favorevoli, 218 contrari, 30 gli astenuti. Gli Stati potranno trasferire i richiedenti asilo a cui è stata respinta la domanda in appositi centri di rimpatrio situati in paesi terzi sicuri. Ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. In ospedale è stata sottoposta a una lavanda gastrica e le sue condizioni non sono gravi. Tra le ipotesi, un tentativo di suicidio oppure un errore nell'assunzione. Iniziano domani gli esami di maturità. Alle 8:30 circa 527.000 studenti sono attesi tra i banchi per la prima prova di italiano. Venerdì poi la seconda con latino al classico e matematica allo scientifico. Sentiamo gli auguri rivolti ai ragazzi dal ministro dell'istruzione Valditara.
6: Forza ragazzi, affrontate l'esame di maturità senza paura. Tirate fuori i vostri talenti, ognuno di voi ne ha di meravigliosi. Non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che si è appreso e anche sui propri errori. Valete molto, evidenziate il vostro valore.
5: Calcio, si conclude oggi la prima giornata della fase a girone dei mondiali. Scendono in campo ora Houston, Portogallo e Congo. Alle 22 invece in programma Inghilterra-Croazia. Altri due match nella notte, Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Sì.
1: Buonasera.
0: Buonasera
1: Italia.
0: Con un'ora di ritardo.
1: Guarda, meraviglioso. Ne vogliamo parlare? Finalmente? Spritza go go.
2: Amore.
3: Non ho capito l'ultima parola. Cos'è?
0: Schitta go go. Non so, non ho sentito.
3: Spritz a go go.
1: Spritz a go go.
3: Io avevo capito schitta a go go. Invece no, pensavo fosse una roba tipo Kawabanga, un urlo di battaglia. Invece era spritz a go go.
0: Spritz a go go.
3: Però potrebbe, potrebbe essere la nuova parola d'ordine per entrare in carovana. Spritz a go go. D'altronde siamo dalle 18 alle 20 con l'aria aperitiva.
0: Parola d'ordine per entrare, maestra, maestra, maestra.
3: Va bene.
4: No, la parola d'ordine è un'altra.
3: Qual è?
5: Vi dovete lavare.
3: Vi dovete lavare. Perché?
0: Allora. Cos'è che ha detto?
3: Vi dovete lavare.
0: Io ho capito.
3: Perché
0: però.
3: Oggi abbiamo parlato di deodoranti. Andiamo a chiudere quello che è stato l'argomento della prima ora. Ovvero, date un nuovo nome al deodorante. Oppure a un farmaco che fermi il sudore. Sì. Al 342 4115 105.
0: Allora, Francesco da Milazzo.
3: Sì.
0: Fresca Scella Mille Compresse.
3: Sì.
0: Tiziana da Muggiò Pezza Mai.
3: Sì.
0: E Asciuttella l'amico che ti asciuga la scella. Poi arriva Andrea da Bergamo.
3: Sì.
0: Che ci fa notare che non c'è bisogno, già prendiamo tanti medicinali.
3: Sì, c'ha ragione, è vero.
0: Ci sono,
3: è vero,
0: dei prodotti che possono aiutare.
3: Sì.
0: Per esempio il bicarbonato di sudo.
3: Chi è?
6: Secondo me il farmaco si potrebbe chiamare antirumen. 10 mg
3: sì.
6: Riccardo da Roma.
3: Guarda, poi abbiamo il sottobraccio 500 Asia da Loreto.
0: Arbre magica ventosa.
3: Buonasera.
0: Celle glabre, Luca da Modena.
3: Buonasera.
0: Buonasera, mi dica.
3: Salve, ho un po' di problemi, sudo molto. Senti, non avrebbe mica per favore il deo aglio in camicia? Dami da Modena.
0: Diego da Pneu. PN.
3: Pneu.
0: Porta Nuova.
3: Sì.
0: Oh. Sì. Scusa, la stazione di Verona Porta Nuova.
3: Sì, certo.
0: È
3: quella lì, è quella, quella lì. Sì, sì, sì.
0: O de Mort Fresh.
3: Sì. Chi è?
7: Io, maestra, io. Allora, salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
7: Per cortesia, mi darebbe un tubettino di Stop Soffritte?
3: Sì.
0: Grazie. Sì, sì.
3: Poi arriva il genio che non si firma. Mm? Buonasera.
0: Buonasera.
3: Avrebbe mica per favore il Puzzavia?
0: Beh, adesso da da Genova usa Ashel No Cry.
3: Va buona, ragazzi, chiudiamola qua il discorso dei deodoranti, delle ascelle, degli odori, con un consiglio ovviamente di una nostra socia. Una cosa molto importante, mi raccomando.
0: Volete togliere l'odore delle ascelle? Il rimedio è questo.
5: Vi dovete lavare.
0: Ma poi rallentare un pochino.
3: Quella lì, guarda, alla fine con quello si rimedia tutto.
5: Vi dovete lavare.

0: leggi l'ultimo perché questo qua deve essere, cioè il colpo di genio è arrivato alla fine,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, è arrivato, dai, da Brescia. Dai. Lui è Christian. Vuoi far scomparire l'odore? Compra Abracellabra.
0: È
1: Abracellabra,
0: bellissimo. Va bene.
2: Ti devi vedere lavare.
0: Direi che è arrivato il momento, fanciulli. Mancava da un bel praticamente mesetto questa rubrica, perché l'ultima volta era il ponte del 1° giugno, quindi non eravamo in onda.
1: Mi è colpa del ponte.
0: L'abbiamo balzata completamente, assolutamente. Allora, arriva il vostro momento, momento in cui potete fare le domande a un esperto. Ritorna dentro la notizia.

0: maestro di italiano, magari.
1: Servirebbe.
0: Ok, allora. Vediamo con l'opportunità oggi di fare delle domande a un esperto. Lo sapete, all'interno di Dentro la Notizia vi mettiamo ovviamente questo esperto. Oggi possiamo già spoilerarlo. Mm-hmm. È un esperto di costellazioni familiari. Okay. Lui è anche esperto in vite precedenti, vite passate. Quindi, se qualcuno di voi ha avuto la sensazione magari di avere dei déjà vu, molte volte ti capita, no? E qualcuno ti dice perché magari fa parte della tua vita passata, o magari qualcuno avesse delle domande sulle costellazioni familiari, magari qualcuno ha delle domande sul perché il proprio carattere o la propria vita va in un determinato modo, perché c'è chi sostiene che per esempio il nostro destino sia già scritto.
2: Certo.
0: Ok? Che non sia, o che magari quando uno dice però questa cosa è andata male, è destino.
2: Come si fa a conoscere il proprio destino e a conoscere la propria missione nel mondo?
0: Vedi, allora potete fare le domande, perché oggi avremo ai nostri microfoni Gabriele Policardo, come già detto, esperto in costellazioni familiari e vite passate, vite precedenti.
2: Sì, sì.
0: Mi piacerebbe sapere. Tu lo sappiamo, tu avevi fatto la ricerca, eri un capitano di una nave.
2: Esatto.
0: Capitano Findus, eri. Ce l'hai anche un po' del capitano Findus?
2: Lo stromo.
0: Ah, quello del tonno?
2: Quello del tonno, quello sì, del tonno. Io ero a bordo, facevo il tonno.
0: Bella sta cosa.
2: È difficile da trovare, perché nuotano molto profondi e vivendo nelle scatolette.
0: Fermi. No, adesso, allora, questa è una rubrica seria, che poi adesso noi stiamo dicendo una minchiata della vita precedente di Martin, è un altro discorso. Ma in realtà è vera questa cosa che gli hanno detto che era un nostromo di una nave.
2: Non so se è vera, però l'ho fatta con due persone diverse a 10 anni di distanza. Entrambi mi hanno detto precisamente il nome della nave sulla quale sono naufragato, e quindi
0: anche a me
2: sai com'è?
0: Anche a me hanno detto chi ero in una vita passata. Mi hanno detto che ero una
2: stronzo come oggi.
0: No, quello te lo lascio a te. Non mi hanno detto che ero una sorta di sicario che facevo cose brutte a pagamento, diciamo. Va bene,
2: quindi adesso fai la radio.
0: Allora, ovviamente, quindi domande su costellazioni familiari, domande su vite precedenti per il nostro Gabriele Policardo, che sarà in onda con noi tra poco.
2: Parleremo di biocostellazioni.
0: Tutte le vostre domande sfogatevi 342
2: 4115 105.

0: familiari, vite precedenti, vite passate. Tra l'altro, lui è un forte sostenitore che esiste un legame invisibile tra chi siamo e ciò che realizziamo. Detto questo, ragazzi, solo una piccola precisazione: tutte le vostre domande e curiosità per costellazioni, vite passate al 342 41 15 105. Però una piccola cosa:
1: non è che vi fa l'oroscopo o vi dice al telefono chi eravate nella scorsa vita.
0: Bisogna fare,
1: magari,
0: ovviamente
1: lo contattate.
0: Ecco, cioè, nel senso, quello potrebbe essere uno step successivo. Sarebbe interessante magari capire come si può fare per scoprire magari determinate cose, capire cosa bisogna fare per magari sapere qualcosa di più delle costellazioni familiari. Insomma, tutte le vostre domande, ve lo ripetiamo nuovamente, al 342
1: 41 15 105. Su 105 l'ora della carovana.
2: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
14: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
18: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105 e la Carovana presentano Dentro la Notizia. Approfondimenti, domande e curiosità che tutti avremmo sempre voluto chiedere, ma nessuno ne ha mai avuto il coraggio. Dentro la Notizia. E ospite con noi
1: Gabriele Policardo. Gabriele, buonasera e benvenuto in Carovana.
2: Buonasera, eccolo. Benvenuti a voi, grazie.
1: Ciao Gabriele, allora noi ti abbiamo presentato come uno dei massimi esponenti di costellazioni familiari. Abbiamo detto che sei un esperto di vite passate. Posso cominciare con una domanda, perché ne abbiamo anche dei nostri ascoltatori che sono ovviamente molto curiosi dell'argomento. Ma io anch'io sono abbastanza appassionato, ma che cos'è una costellazione familiare esattamente?
2: È molto semplice, è una rappresentazione fatta con degli sconosciuti che portano alla luce in pochi secondi dinamiche nascoste della nostra famiglia che si traducono in questioni che a noi causano difficoltà. Sono anche un modo di vedere la vita. È come se ci fosse un secondo, un terzo, un quarto livello. Fra un po' facciamo degli esempi.
1: Ok, sì, no, infatti okay, perché...
3: Allora, la prima domanda che voglio fare io, visto che sono arrivate tantissime domande proprio su... La puoi fare anche a distanza, chiaramente non stasera.
2: Si può fare, ma io sono un difensore del qui e ora e dello spazio sacro che si crea in carne e ossa.
3: Ok, perfetto, quindi meglio arrivare a te, avrai uno studio o qualcosa...
2: Io noleggio dei teatri solitamente.
3: Ah, ok, ma addirittura. Sì. Perfetto. Alla
1: sì, ho visto che gira tutto l'Italia praticamente.
3: Sì, sì, ho visto, però.
1: Allora, Gabriele, poi ti chiedo questa cortesia: facciamo degli esempi prima di passare alle domande proprio degli ascoltatori, che magari, sai, qualcuno quando sente costellazioni familiari abbina la costellazione magari banalmente all'oroscopo, che invece non c'entra nulla, giusto?
2: Non c'entra assolutamente nulla, è una infelice traduzione, ma la parola migliore sarebbe rappresentazioni familiari.
1: Ok,
3: perfetto.
1: Puoi fare magari un esempio?
3: Non ne so nulla.
1: No, infatti anch'io sono curioso anch'io di scoprire. Puoi spiegarci magari un attimino meglio? Cioè fare un esempio proprio di questa cosa, come hai detto?
2: Faccio un esempio banale, una ragazza non si riesce a laureare.
1: Sì.
2: È un blocco curioso che non si può definire un problema psicologico. Si fa la rappresentazione in pochi secondi. La rappresentante di questa ragazza guarda a terra, nel codice delle costellazioni questo vuol dire guarda un morto, la rappresentante dice sto guardando una donna, emerge che è la nonna di questa ragazza, lei scoppia a piangere e dice sì, io non mi voglio laureare perché non sopporto l'idea che mia nonna non sia con me quando io attraverserò questo traguardo. Finita questa cosa, lei scrive la tesi e si laurea in 3 settimane.
1: Wow, quindi questa è una cosa che è realmente accaduta, che è accaduta durante una delle tue sedute, possiamo dire.
2: Sì, io parlo solo di cose che ho visto.
1: Ok, perfetto.
3: Come ci arrivi a scoprire questa cosa, questo legame o questo nodo, che quindi poi a scioglierlo?
2: È un ragionamento assolutamente deduttivo, cioè i rappresentanti, che sono persone comuni, percepiscono, avvertono delle cose che sicuramente anche voi nella vostra vita avete avvertito non ponendoci la giusta attenzione. Ma in quel momento la cosa è amplificata, quindi questi sconosciuti attraverso dei movimenti molto sottili, molto lenti, mostrano una specie di iperrealtà.
1: Okay.
2: In questa iperrealtà ci sono delle informazioni che liberano che cosa? L'individuo dal destino di chi lo ha preceduto.
1: Allora, cominciamo con le domande, perché qua la cosa ci incuriosisce tantissimo. Intanto ricordiamo 342 41 15 105. Non si firma, ma ti chiedono: tutti noi, secondo la sua esperienza, abbiamo avuto vite passate?
2: Secondo la mia esperienza e quella di molti autorevoli studiosi, devo dire sì. Io sono un uomo di scienza, quindi non credo in nulla, ma posso dirti che ho interrogato persone che hanno recuperato informazioni di date, città, luoghi ed eventi che non avrebbero in alcun modo potuto citare. Quindi, pur non credendoci, devo dire che sono la teoria più logica per spiegare un mucchio di fenomeni sui quali si sono interrogati tutti. Anche Jung diceva: chi non lo capisce semplicemente lo ignora, ma non è che il fatto non esista.
1: Certo, ok. Quindi...
3: Allora mi aggancio alla domanda di Maurizio. Hai mai trovato qualcuno che non era una persona, ma magari un animale nelle vite precedenti?
2: Ci sono molte testimonianze, a me non è capitato, però tanti hanno rivissuto addirittura vite di sassi, amebe, creature primordiali. Sono vite molto significative.
3: Cioè, è molto, molto tibetana questa cosa.
1: Bella, molto bella. Ti faccio una domanda che invece arriva dalla nostra redazione, perché sì, poi quando facciamo queste interviste siamo tutti curiosi, beh, anche certo, noi, no? Di sapere, di scoprire, che poi alla fine è la voce anche degli ascoltatori. Statisticamente ci sono delle problematiche da risolvere che ti capitano più spesso?
2: Statisticamente, beh, le persone si conoscono e quindi mandano i loro parenti una volta che hanno risolto il loro problema, e talvolta hanno lo stesso fenomeno, no? Problemi di coppia, problemi di ritenzione idrica, mal di pancia, queste cose qua sono le più frequenti.
1: Ok, ti fanno una domanda che secondo me è bellissima. Vorrei sapere, non si firma, ma il destino, secondo te, Gabriele, si può modificare?
2: Si può modificare in una minima parte nel momento in cui tu prendi atto che tutto già in gran parte è sceneggiato, semplicemente ti rilassi.
1: Quindi, cioè, secondo... questa cosa mi fa andare fuori di testa. Quindi, secondo, cioè, tu dici che noi abbiamo già un destino che è prestabilito, prescritto, ok? E
2: si non può vi è dubbio.
1: Scusami, non ho capito.
3: Cioè, non vi è dubbio, è così.
2: Non c'è dubbio.
1: Ah, ok, non vi è dubbio, cioè è così. E io, scusami, ti faccio una domanda. Come faccio a sapere qual è il mio destino?
2: Qual è il tuo destino? Tu lo sai benissimo. La vera domanda è: chi di notte prende segretamente accordi per me, portandomi ad avere quell'incidente, quel fallimento, quel divorzio? Questa è la domanda interessante.
1: Ecco,
2: quindi siamo...
3: Vai, scusami.
2: Il destino è, ti succedono queste cose, la cosa bella, la ciccia è, ma tu come rispondi, come lo vivi? Io mi rilasso, io quando faccio incidenti in macchina, perché ne faccio pure io, mi diverto un mondo perché tiro giù tutte le date delle persone coinvolte, guardo che data è, cioè mi vengono addosso sempre solo parenti in qualche modo.
3: Okay. E quindi alla fine essenzialmente siamo noi che sabotiamo il nostro destino.
2: È una parte di noi che vuole che tornino alla coscienza della famiglia degli eventi che sono stati rimossi. È un gioco.
3: Ok.
1: Io questa cosa veramente... Allora, Gabriele, ti lasciamo per un attimo lì, ok? Secondo me arriveranno molte domande, tutte le vostre domande per Gabriele Policardo.
3: 342 41 15 105. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo.
1: Sì, sì, poi torniamo subito. Parliamo di costellazioni familiari, di vite precedenti e del destino.
3: Sì.
1: Il destino, questo maledetto.
3: Cioè... Il destino è quel che è, non c'è scampo più per me.

0: Ragazzi, io lo conosco Policardo, nel weekend andrò a Cuneo a fare le costellazioni con lui. Sono Igenia. Ciao ragazzi, bravissimo.
1: Ciao Ilenia.
2: Grande. Allora, con noi all'interno di Dentro la Notizia abbiamo Gabriele Policardo. Gabriele, rieccoci da te.
3: Eccoci.
4: Allora, visto che ci sarà il, come si chiamano, convegni.
3: Io li chiamo sei motivi, cioè eventi nei quali le persone vanno verso se stesse.
4: Ok, allora, visto che ci sarà questo evento, come si fa a partecipare? Bisogna iscriversi? Si può arrivare all'ultimo momento?
3: Allora, anche lì è destino, perché c'è gente che scrive già da 4 mesi dicendo io sarò in prima fila, poi buca la ruota e non la vediamo mai più.
4: Ok, giusto.
3: E poi c'è la vecchia che passava sotto il giorno prima e pur posto. Non potendosi iscrivere, io ci metto una buona parola e dico: senti, sarà il suo destino, prendetela. E poi lei ottiene una grandissima esperienza.
4: Oh, bene.
2: Allora, ricordiamo anche, Gabriele, che tu hai fatto questo libro che si chiama Qual è la tua missione? Che deduco possa essere, che indichi magari, insomma, il destino di una vita delle persone, giusto?
3: Sì, è un libro che avrei voluto avere sul tavolo 20 anni fa, quando non facevo che prendere sberle, sbagliare strade, finire dentro truffe ben congegnate, perdermi e domandarmi ma che senso ha tutto questo.
2: Ok, allora qual è la tua missione? Ve lo ricordiamo, di Gabriele Policardo. Sono
3: grazie.
2: Arrivate altre domande, sono arrivate altre domande, perché Gabriele ovviamente con quello che ha detto, che fondamentalmente il nostro destino, la nostra vita è già scritta.
4: Iari da Pandino dice: siamo qui per imparare delle lezioni?
3: Eh sì, il grande Brian Weiss è stato il mio maestro, ci faceva terminare tutte le regressioni dicendo qual è la lezione di amore che hai imparato in quella vita che hai appena visto. Quindi sono d'accordo.
2: Ti chiedono anche che strumenti, se li utilizzi ovviamente, usi per analizzare la costellazione familiare?
3: L'intuito, l'ascolto e soprattutto il non verbale della persona. Sai, conoscendo bene la biologia, che è quello che voi poi avete nominato come biocostellazioni, a me basta guardare e sentire una persona per sapere dov'è il problema.
4: È una cosa che si allena o una cosa che ci nasci? Questa...
3: Entrambi. Tutti abbiamo una capacità di ascolto, di intuito, però poi c'è la conoscenza che ti permette di dire: questo rumore che sento vuol dire che è successo questo fatto.
4: Ok, perfetto, quindi si sviluppa.
2: Ma Gabriele, scusami, questa è una mia curiosità. Quindi, per quanto riguarda il discorso del destino, sostieni che, faccio un esempio, nel mio caso io ero destinato a venire magari qui a lavorare a Radio 105, ero destinato a separarmi da quella persona, ero destinato a tutto quello che è successo nella mia vita?
3: Non c'è alcun dubbio, infatti è successo.
2: Esatto.
4: Vabbè, eri con me.
2: E quella è stata la sfiga della vita. Ti chiede,
3: ma se volete tornare insieme posso aiutarvi,
2: No, posto, grazie.
5: Sì, allora, sì.
2: Max da Rimini. No, però sono molto curioso, quindi poi, come faccio sempre, ti contatto poi in privato. Quindi ti chiede Max da Rimini: il nostro corpo, secondo queste dichiarazioni, è solamente un contenitore che contiene un'anima che vuoi, che poi ci trasformerà in qualcos'altro, per cui in qualche modo saremo immortali?
3: Il nostro corpo è uno strumento divino che noi stiamo distruggendo perché ci siamo rimbambiti, ma l'antica tradizione sa che non è così, ed è lo strumento attraverso il quale viviamo questa esperienza da creature di spirito. Noi siamo delle divinità, l'abbiamo solo dimenticato.
2: Wow,
3: okay. In voi si vede.
4: Che cosa? Che ce lo siamo dimenticato?
3: No, che se siete divinità, tu sembri Zeus, lui sembra Efesto, il dio fuoco.
2: Che bello, grande. Io sono troppo curioso, Gabri, di conoscerti.
4: A proposito,
2: poi,
4: appunto, delle vite precedenti e della, chiamiamolo, reincarnazione, il karma esiste?
3: Sì, poi una volta parliamo della differenza fra karma e dharma. Sono due vie.
2: Possiamo farlo, vai.
3: Il karma è: mi viene addosso uno con la macchina, mi arrabbio, mi infurio, lo prendo a legnate, all'assicurazione, okay, e mi è andata in vacca la giornata.
2: Sì.
3: Il dharma è: scendo, gli chiedo come sta, gli chiedo che giorno è nato, deduco che è nato lo stesso giorno di mio padre e che quel giorno è un anniversario. Lo ringrazio, mi rilasso, sorrido, passa pure un poliziotto che fa subito il CID, quindi non perdo neanche tempo con queste menate, salgo in macchina e torno a casa contento.
4: Quello è il Dharma.
2: Quello è il Dharma, ok.
3: Quello è il Dharma. Sapere che esiste non solo una missione, ma un destino, ma anche un progetto della nostra anima. Noi dobbiamo solo riscoprirlo.
4: Ed è la storia tibetana dice: se c'è rimedio, di cosa ti preoccupi? Se non c'è rimedio, di cosa ti preoccupi?
3: Esatto.
2: Gabri, ti chiedono anche questa cosa, che secondo me è molto particolare. Ma secondo te, Gabriele, le persone buone vivono più a lungo?
3: No.
2: avevo timore di questa risposta. Okay.
3: Vive più a lungo chi continua ad avere uno scopo nella vita, che sia buono o cattivo. Quando termina questo scopo, anche se un eccellente insegnante che sente di aver dato tutto può morire anche a 60 anni. Se uno è un grande criminale e si diverte proprio a fare del male, può morire anche a 125 anni, certo, se non gli sparano prima.
2: Okay. Allora Gabriele, noi dobbiamo salutarti, le domande sarebbero ancora tante.
4: Miliardo. Vabbè, come abbiamo fatto con gli altri, ti rinnoveremo tra qualche mese l'invito a tornare.
2: Io vengo a trovarti, promesso.
3: Vengo a trovarvi anch'io.
4: Sì.
2: Guarda, veramente sarebbe veramente un onore. Allora, Gabriele Policardo, libro, qual è la tua missione? Ci sarà questo appuntamento a Cuneo, giusto? Hai detto?
3: Sì.
2: Prossimamente, nei prossimi giorni? Sabato?
3: Sabato e domenica.
2: Sabato e domenica, perfetto. Gabriele, ti mandiamo un abbraccio enorme. Se qualcuno avesse ulteriori domande su Instagram, lo trovate come Gabriele Policardo.
4: Già messo il like.
2: Ti mandiamo un abbraccio, ci sentiamo presto. Grazie, Gabriele.
3: Un abbraccio, ciao, presto. Grazie.
2: Ciao. Veramente bella, ma molto bella.
4: Molto interessante. Perché non ti rimetti sì, che ti aiuta
2: con chi? A rimettermi con te? Ma sono già con te, è un inferno.
4: Allora.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: 105. Traffic.
7: Questa la situazione su strade e autostrade in Romagna lungo la 14. Troviamo lavori tra Cesena e Rimini Nord in direzione Ancona sulla A10. Una perdita di carico è segnalata tra Albisola e A10 a 6 al chilometro 44 in direzione Ventimiglia. Un incidente sulla A19. La Palermo-Catania allo svincolo tra via verso il capoluogo siciliano. Sulla 2 rallentamenti per incidente tra 4 chilometri prima lo svincolo Rosarno e 8 chilometri dopo lo svincolo Mileto in direzione Allacciamento Fisciano. Infine sulla statale 75 la centrale Umbra troviamo traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Cannara in direzione incrocio San Giovanni Profiamma, statale 3 Flaminia. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Radio 105.

0: domenica. Radio 105. Proud to be different.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Corri da Penny! Dal 18 al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99€. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99€. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora non scuoce mai.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina deghi.it.
17: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
20: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
21: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
20: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
21: Scopri come partecipare su 105.net.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Elettra Lamborghini, bam bam bambina, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Ovviamente grazie per essere rimasti con noi fino adesso. Ora però vi lasciamo in compagnia del sommo, dell'immenso, noi siamo, da oggi siamo due divinità, se ce l'ha detto Gabriele Policardo.
1: Sì, io so che divinità sei tu.
0: Anch'io so che divinità sei
1: associata
0: tu. Smettila di dire ok, dicevo, cattiveria. Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 Mi Casa.
1: Sono già alto così senza mettermi in ginocchio.
0: Sono talmente anziano che non si inginocchia più.
1: Madonna,
0: ormai
1: dai, mi sono inginocchiato tre volte ieri.
0: Perché oggi, era oggi, qua perché c'era
1: oggi
0: qua, Brigante,
1: mi fa male,
0: perché
1: oggi
0: l'hai visto,
1: ma non li vedevo. Oggi mi fa male le anche.
0: Adesso vedi che arriva, adesso vedi che arriva, vedi come ti fa inginocchiare lui. Con la sola imposizione della mano ti fa inginocchiare. Ringraziamo ovviamente la nostra zia il centralino, grazie anche alla Saretti redazione, grazie al nostro meraviglioso
1: Fargi Fargenga.
2: Potete ripetere, meraviglioso.
1: Meraviglioso.
2: Benissimo. Forse questo sarà il mio nuovo soprannome.
1: Sai che se ci mettavamo d'accordo non finiva così bene.
0: Ah, veramente?
2: Mi piace questa cosa.
0: Sì, però non ti ho detto, tu non sei una divinità come noi. Caro mio. No. Tu no.
2: Ma perché io non ci ho parlato.
1: Lui è il capo delle divinità, tu non hai capito. Noi siamo tutti figli suoi.
2: Normalmente quelli non vengono citati perché sono al di là.
0: Bravissimo. Sono al di là, certo.
2: È anche bestemmia citata.
1: È bravissimo.
0: Il Fargi è uno e trino.
1: Non nominare nome del Fargi in vano.
0: Possiamo smettere qua, per favore, la trasmissione? Grazie.
2: Stiamo prendendo una bella piega.
1: Amico mio.
0: Vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Mi è giusto la cravatta.
0: Ma che cravatta? C'è una maglietta tamarra del birrificio, dai.
1: Do un pugno così forte.
0: Vai, va.
1: Ci hai mai fatto caso che misuriamo la pressione in bar, ma il volume non in ristoranti?
0: Vabbè. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105,
1: sempre alle 18,
0: perché le 18 è
3: l'ora della Carovana.
0: A domani.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: amici, come state? Buon mercoledì sera, sono arrivati quelli di 105 in casa, Max Brigante che sarei io, Simo J che sarebbe quello lì.
1: Buonasera,
0: è la nostra meravigliosa Nadia.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: Mi boicotta sempre, no, ma lasciami stare.
0: Ma non puoi preparare il microfono prima? Ma
1: perché si alza e si abbassa la sella lì.
2: La sella. Ragazzi, non siamo messi malissimo.
0: C'è un'ambulanza che viene se lo porta via qualche giorno, che secondo me è proprio arrivato.
1: A metà giugno sono così.
0: Ma ne abbiamo ancora tante di puntate, eh? Allora, domani ce ne andiamo a Ferrara, perché domani c'è il tour della radio a Ferrara. Iniziamo a andare lì perché poi venerdì sera c'è la festa della radio con tutti gli speaker, con tutti i DJ. Insomma, lo dico per le persone che vogliono venire a trovarci, sarà sicuramente un bel momento. Come sarà un bel momento questa sera, quando ci collegheremo con la nostra ospite, che
2: finalmente sarete felici, sono mesi che me la chiedete.
0: Sì, soprattutto Simo, devo dire. Dopo magari l'hai seguita.
1: Sì, no, l'ho seguita
0: quelle cose che si possono fare o quelle cose per cui uno viene.
1: Quando ha avuto il grandissimo successo
0: Non sotto casa.
1: No,
0: è con te, Simo, è meglio chiedere.
1: Quella volta che sono stato a Roma per lavoro non ho avuto tempo.
0: Va bene.
1: Però comunque sì, siamo contenti, però se fosse stata in presenza
0: sarebbe stato meglio.
1: Solo che deve essere in tour.
0: È in tour. Fra poco vi raccontiamo chi ci viene a trovare questa sera qui a 105 in casa, anzi in realtà con chi ci colleghiamo questa sera. Vi consigliamo, se potete, se per caso siete a casa o state andando a casa, per esempio, di collegarvi in TV questa sera, di sentirci e di guardarci meglio attraverso la TV al canale 66 del digitale terrestre.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: La nostra prima canzone qui a 105 in casa è Find God di Kenny Mason con Dominic Fike. Molti hanno indovinato al 342 41 15 105 l'ospite di questa sera, perché Simo aveva dato un po' di spoiler qua e là, ma non voglio toglierti il piacere di introdurla al meglio qui nel nostro salotto.
1: Abbiamo rincorsa per mesi, perché oramai sono passati dei bei mesi, perché da febbraio a giugno abbi pazienza Nadia, però quando vuoi tu, gli ospiti ce l'abbiamo veloci, stavolta no.
0: Da fine febbraio, perché fine quest'anno febbraio. Il festival polemica, sì. Il festival di Sanremo quest'anno è andato sul finale, no? del mese.
1: Sì, esatto. Okay. Stiamo parlando di Dito nella piaga, che si collegherà con noi tra poco. Ho già fatto le prove, devo dire che sta bene.
0: Bene, siamo contenti.
1: È anche elegante.
0: Sì, bene.
1: Viene per un singolo nuovo, Businessman, perché l'album è già fuori da qualche mese.
0: Lo faccio vedere perché ce l'abbiamo qui. Questo è l'album di Dito nella Piaga, Miss Italia. Molto bello,
1: molto bello.
0: Anche dal punto di vista estetico, ma devo dire che lei ha un sacco di qualità e sicuramente... L'aspetto estetico, la cura dei visual è qualcosa di importante per quella che poi è la proposta di Dito nella Piaga.
1: Esatto, è già in giro con il suo tour dalla fine di maggio. Domani, se non ricordo male, sarà a Rivoli, quindi in provincia di Torino.
0: Proprio sì,
1: poi
0: hai detto bene.
1: Poi proseguirà per i maggiori festival estivi in giro per l'Italia. Poi ha aperto anche due date, il 27 di novembre all'Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabric di Milano. Quindi anche le due date invernali, le prime due, poi seguitela sui social. Se non lo fate ancora sarete aggiornati sicuramente.
0: Bene, bene, non ha mai parlato così tanto. Cioè,
1: sono venute tutte le parole,
0: un ospite,
1: sono quasi commossa.
2: Giuro, sono commossa.
0: Ma sono venute da sole proprio. Scorrevano,
1: sì. Ho imparato l'italiano in un secondo.
0: Sì. No? Scorrevano le parole una dopo l'altra. La nuova canzone di Karol G è con Manu Chao. Si chiama Viajando por el Mundo.

Siamo carichi questa sera qui a 105 in casa. Fra poco, dopo la pubblicità, ci colleghiamo con Dito nella Piaga.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo.

0: attivo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
7: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro e solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: questo mercoledì sera qui su Radio 105, a 105 mi casa, c'è Dito nella piaga che vedo collegata. Ciao Margherita, come stai?
1: Ciao, bene, bene. Tu?
0: Io bene, bene. Sai che insomma sono molto contento per te, per il tuo percorso, e lavorando da tanti anni con gli artisti un pochino empatizzo, anche se poi realmente non ci conosciamo, quindi in realtà non so praticamente nulla, ma immagino. Allora, da Sanremo in poi, dove tu sei stata bravissima, dove sei venuta fuori veramente
1: grazie
0: alla grande, dove veramente le tue skills sono emerse tanto, anche per il grande pubblico, perché poi in realtà tu insomma fai parte di questo, di questa comunità artistica da parecchi anni, però diciamo che l'ultimo Sanremo ha fatto sì che fossero, iniziassero a essere tante le persone insomma che poi si sono accorte di quanto sei brava, e da lì insomma c'è un'energia molto positiva. Mi è capitato in passato nel mio lavoro con gli artisti di vivere delle onde così positive, sono bellissime, molto impegnative, travolgenti, sì. E volevo chiederti come stai, come la stai vivendo, come la state vivendo, insomma a che livello sei di metabolizzazione di un momento così bello.
1: Allora, sì, è stato tutto molto veloce, molto inaspettato, lo ammetto, io non mi sarei mai aspettata che un pezzo come Che Fastidio, comunque con un synth acido come, diciamo, tappeto che poi caratterizza tutto il pezzo, su quel palco come quello dell'Ariston fosse così apprezzato e accolto con... non con magari con quello che io pensavo potesse essere un po' il problema del pezzo, e potevo risultare arrogante, no? Mm-hmm. Perché comunque io non è che giudico, però se io dico questo che fastidio, questo che fastidio, questo che fastidio, e una persona poteva pure ascoltarmi o vedermi e dire è arrivata questa che dice che fastidio tutto.
0: Certo,
1: invece
0: certo.
1: Devo dire che la gente l'ha accolto molto come un una sorta di proprio mantra e di proprio inno di sfogo. E quindi tutto quello che poi è successo dopo non me lo sarei onestamente mai aspettata, neanche il terzo posto, per dire, una cosa per me assolutamente assurda. E adesso ce la stiamo vivendo bene, ovviamente la macchina va molto più veloce del passo al quale eravamo abituati, quindi bisogna correre, e però penso sia un momento talmente bello che non mi voglio perdere niente. Ogni tanto mi dispiace che facendo tante cose tutte insieme,
0: sì,
1: penso che magari certe esperienze te le godi di meno, no?
0: Sì,
1: per dire, le prove del tour le ho fatte un po' di velocemente e magari avrei voluto metterci più attenzione, però è giusto secondo me invece in questo momento cercare di fare il più possibile, perché è un momento molto importante e è un momento che ho aspettato per tanto tempo, quindi ecco, devo stringere i denti,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: cavolo, tempo fa avrei pregato per un momento così.
0: È vero, è vero, e infatti mi piace molto questo aspetto, perché tu sei brava da tanto, hai un'identità musicale a fuoco da tanto, però lo hai detto, insomma hai dovuto anche un pochino soffrire perché arrivasse il momento giusto, e ora che è arrivato capisco perfettamente la tua sensazione di vita che scappa un pochino dalle mani. È così un po' per tutti, e quando alzi i giri del motore, come ci raccontavi giustamente tu, quando tutto va un po' più veloce lo diventa ancora di più. Stasera insomma l'occasione che ci fa chiacchierare insieme è Businessman. Prima ci hai raccontato un pochino, parlavi del synth, di quel suono un po' acido, di Che Fastidio. Businessman che canzone è?
1: Ma non è lontanissima, perché comunque è un brano che ha uno sguardo sulla società e su un certo tipo di dinamiche, quelle lavorative. È un suono comunque molto coerente con Che Fastidio. Anche qui ci sono dei suoni un po' acidi, un po' distorti. C'è un basso e una cassa che comunque caratterizzano tutto il pezzo, però c'è questa chiave un po' gospel che ho scelto di inserire. Il pezzo parla fondamentalmente del fatto che il nostro lavoro ormai ci ossessiona talmente tanto che è diventata una sorta di religione per noi, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Che un po' è vero, cioè nel senso, se ci pensi, che ne so, qualche secolo fa la cosa che fondamentalmente alla quale pensavi costantemente o comunque che caratterizzava le epoche era la religione, quindi era il nostro credo, i valori o comunque la cosa alla quale dedicavamo tutto il nostro tempo. Invece, secondo me, nei tempi moderni il lavoro ha un po' preso questo posto e quindi questa chiave gospel è un po' una presa in giro rispetto al fatto che, cito il testo, dico, a un certo punto, rispetto a questo businessman che descrivo, dico, la sua non è solo una professione, ma una vocazione. Il suo lavoro è il suo Vangelo, perché poi effettivamente ci sono tante persone che
0: Sì,
1: anch'io conosco, non
0: è
1: staccano
0: vero.
1: mai. Era un po' un'osservazione sul mio momento di vita in cui veramente sto lavorando tantissimo, però è un po' un'osservazione del mondo e ci sono persone che non staccano mai neanche in vacanza, comunque
0: Sì,
1: sempre con le
0: sì, sì.
1: cuffiette, e c'è un po' di dipendenza anche da questo punto di vista,
0: Vero,
1: soprattutto in questi
0: vero.
1: tempi in cui il lavoro è molto precario, quindi comunque per tenersi un posto bisogna essere sempre disponibili, che è una cosa comunque sbagliata poi fondamentalmente.
0: Diciamo che anche dalla connessione in poi, dall'iperconnessione in poi, veramente ci sono persone, categorie che non staccano proprio mai. E quindi è una bella fotografia del tempo che viviamo. Ascoltiamo la canzone di Dito nella Piaga, Businessman.

0: Il nuovo singolo di Dito nella Piaga, che questa sera è qui con noi a Radio 105. Prima ci parlavi, Margherita, del tour, delle prove, che avresti voluto anche godertele un po' di più, però insomma tutto avviene a un ritmo piuttosto elevato. Sei in tour, domani sera sei a Rivoli, quindi in provincia di Torino, e al di là poi di domani sera, che verranno a trovarti appunto i nostri amici, i tuoi amici piemontesi, hai un tour estivo molto impegnativo, nel senso ricco di date, con tantissime date, per cui insomma la tua estate è piuttosto delineata, mi sembra di capire. A proposito di businessman, sì. Ecco.
1: Esatto, un'estate all'insegna del lavoro, no? Però per me la cosa positiva poi è che il mio lavoro coincide con la mia passione, poi soprattutto per quanto riguarda i live io ci tengo tantissimo, tant'è che quando ti facevo il discorso delle prove è che avrei voluto provare di più, però devo accettare il fatto che i live estivi saranno un po' l'anticamera dei live invernali, perché con tutte le cose che ci sono da fare all'inizio probabilmente le date non saranno perfette, e per una perfezionista come me è dura da accettare, ma bene così.
0: Sì.
1: E, sono dei live comunque molto, molto energici, come molti brani del disco Miss Italia, anche dei miei vecchi dischi ho scelto di mettere comunque brani più dance. Ci sono anche delle parti recitate un po' teatrali che ho messo su musica. È una sorta di musical dance un po'. E quindi mi diverte molto farlo dal vivo.
0: Bello, molto bello. E il tema di farsi trovare pronti alle date è un tema molto caro per tutti gli artisti, che pagano un pochino il fatto che le prime date siano inevitabilmente di rodaggio, no? Se può in qualche modo così farti sentire meglio. Ricordo sempre un pezzettino di un'intervista che ho fatto qui a Ed Sheeran, che stava in un tour che girava tipo da 3 anni, per cui aveva fatto, non lo so, 300 date, immaginati. E allora, pensando di fare una domanda intelligente, gli ho chiesto: ma cavolo, 300 date, ma dopo quanto hai sentito proprio che il tour era tutto perfetto? E lui mi ha detto 70-80 date. E lì mi è caduto tutto. Esatto, ho capito. Urca, che noi nel mercato
1: date.
0: Esatto, che per un artista italiano sono impossibili, e quindi ho capito che gli artisti italiani vivono in un rodaggio continuo, quindi di uno spettacolo che cercano di mettere a punto. Comunque, tutte le date del tour di Dito nella Piaga ovviamente le trovate sulle pagine social. E volevo farti un'altra domanda rispetto proprio a un po' tutti i colori, no, che ci sono nella tua musica. Anche adesso che raccontavi il tuo show, si capisce che è fatto di più parti, di più colori. Penso ancora a Sanremo, la serata delle cover è emerso un altro momento, sono emerse anche altre qualità. E ti volevo chiedere, le hai messe un po' insieme nel tempo, perché ti sei dedicata di volta in volta a qualcosa di diverso? Sei un po' artisticamente nata così e ti sei ritrovata con più cose che ti venivano bene? Cioè, come hai centrato un po' la tua cifra artistica?
1: Beh, bella domanda, grazie. Allora, penso che avendo fatto un'accademia di recitazione, io comunque ho potuto sperimentare cose diverse, perché sperimentavo magari personaggi diversi o materie magari diverse, quindi so, musical, movimento scenico,
0: certo,
1: recitazione, quindi mi sono cimentata, quindi la versatilità forse l'ho imparata lì un po', però credo che anche i miei ascolti siano sempre stati molto vari. E avendo fatto per tanto tempo, prima di scrivere canzoni mie, cover, facevo veramente la qualunque, quindi da Janis Joplin a magari, che ne so, Hair o roba più R&B contemporanea, ai Beatles, quindi secondo me credo di aver sviluppato un po' di versatilità cantando tanto le canzoni degli altri, e veramente facevo cover pure di Kendrick Lamar, cioè
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: cose,
0: sì, certo.
1: Anche o Fabri Fibra, cioè sempre reinterpretate in modo mio, e questo credo che mi abbia insegnato tantissimo, imparare proprio attraverso la mia voce la scrittura e il fraseggio degli altri è la cosa più importante, forse, piuttosto che studiare magari tecnica, che è importantissimo comunque, che è uno strumento importante, ma per sviluppare il gusto ho proprio ascoltato e consumato tante cose e le ho fatte passare attraverso la mia voce.
0: Sì. Cosa facevi di Fabri Fibra?
1: Io mi ricordo che mi piaceva tantissimo verso altri lidi e la facevo spesso.
0: Ah, bello.
1: Anche vorrei.
0: Bello, bello, bello. Margherita, grazie, in bocca al lupo per la tua estate, in bocca al lupo per la data di domani, che sarà a Rivoli, Torino. Noi intanto, mentre tu sei in tour, qua suoneremo il tuo nuovo singolo, Businessman, che stasera abbiamo ascoltato insieme. Un abbraccio, ciao dito nella piaga.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Radio 105.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: She Did It Again, il nuovo pezzo di Tyla con Zara Larsson questa sera qui a Radio 105. Molto molto contenti di aver ospitato Dito nella Piaga. Simone ci è rimasto un po' male, Nadia sappilo, perché dice che Dito nella Piaga meritava la presenza.
1: Beh, l'ho detto già inizio puntata.
0: Sì, no, lo so. Insiste continuamente che l'intervista, che a lui è piaciuta,
1: Fai fatto le domande, proprio bravo.
0: Esatto. Però dice,
1: me l'aspettavo.
0: Però dice, peccato che non sia stata qui.
2: La parola che ho sentito ripetere di più questa sera è buona.
0: Sì, dai, esatto.
2: No, l'hai detto più volte.
0: È la verità.
2: È buona,
1: capito,
2: come buona.
1: Però si può anche dire senza dirlo.
0: Potremmo anche dire di peggio, guarda, metti un disco.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
2: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com. Sa, sa.

0: Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
4: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
5: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
4: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
5: Scopri come partecipare su 105.net.
6: 105.
7: Che storia!
8: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: ballad, quei pezzi rock, quelle ballate rock così intense, così potenti, così immortali come Iris dei Goo Goo Dolls 1998. Nadia era in quinta superiore, innamoratissima di questo Maurizio, e lo so perché ce l'ha detto, non è che, ma non è che conosco tutta la biografia di Nadia.
1: Vabbè, però adesso anche il nome. Ciao Maurizio, io ti ricordo sempre con grande affetto.
0: Cosa fa adesso Maurizio?
1: Non lo so, non lo sento da molti anni.
0: Da tanto.
1: Sì, aveva già dei problemi all'epoca, molti, immagino adesso di più.
0: Non era partito benissimo.
1: No, sono sempre stata attratta un po' dagli uomini con dei problemi, ma apriremo la parentesi in un altro
0: da
1: momento.
0: Da quelli sbagliati. Sì, vabbè. Sì. Speriamo che Maurizio comunque stia bene, se all'ascolto, chi lo sa. Chi lo sa? Magari ogni tanto anche Maurizio riascolta Iris dei Goo Goo Dolls,
2: esatto, nell'ora d'aria.
1: E pensa
0: a Nadia, cioè,
2: chi lo sa.
0: Ragazzi, domani andiamo a Ferrara con la radio in tour, per cui non saremo qui noi con il nostro programma, e il giorno dopo, il 19, venerdì 19, facciamo la festa della radio a Ferrara, saremo tutti là, e quindi insomma volevo così ricordare questi due appuntamenti. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ma buonasera. Questa è Radio 105. Una manciata di secondi e saranno le 21.

0: Già 17 di giugno, ragazzi.
1: È già il 17 di giugno, ragazzi. Il tempo vola,
0: mamma
1: vola
0: mia,
1: proprio.
0: Mamma mia.
1: Fai così con la luce, fallo.
0: Oppure com'era la canzone, il balletto della canzone?
1: Vola con quanta hai fiato in gola.
0: Ma no, io non sono capace coi testi delle canzoni. Se non ci fossero.
1: Ma sai che anch'io faccio sempre a cazzeggio?
0: Ma io sbaglio le parole principali, cioè veramente. Come si fa? Pippa al karaoke. Esiste un programma che dove.
1: Pippa al karaoke. Beh, ma che sai, karaoke, tanto ce l'hai scritto il testo, ma a volte a me. Mi distrae leggere il testo, perché faccio.
0: Se io dovessi gareggiare nella tua squadra, ti farei perdere al super karaoke. Te l'ho detto, Luci. È così.
1: No, non è vero. Perché tu hai una bella voce, no?
0: Lo so, ma dimentico le parole. Soprattutto,
1: ma pazienza, a parte che le leggi.
0: Sì,
1: poi, insomma, te ne devi preparare una, magari.
0: Vabbè, tu dici c'è un
1: il
0: attimo
1: testo,
0: di tempo. Vabbè,
1: esatto.
0: È sempre bruciapelo un po' il problema.
1: Buonasera, ragazzi. Buonasera, questo è Night Express. Buonasera, Davidino.
2: Ciao. Buonasera a voi.
0: Ok, vedi com'è carino, abbottonato fino all'ultimo bottone. Adesso non so come fate voi, però io non riesco a bottonare niente fino al bottone del collo.
1: Allora, se si parla di moda, per noi ragazze d'inverno, primavera, comunque la camicetta allacciata fino in fondo, capito, fino al collo.
0: Sì.
1: Messa dentro, magari nodino in vita con una minigonnina, a me piace, un po' severa sopra, però poi sotto un po' smignottone.
0: Certo. Ragazzi, allora quello è il sogno che noi facciamo. Come severa sopra, oddio, come
1: esatto.
0: Farò ad approcciare poi sotto e c'è l'invito
1: via.
0: Al paradiso.
1: Esatto, esatto. Però in generale a me piace così, un po' tutto libero, un po'. Però quella lì è carina, fatta così, perché è come se fosse una coreana senza essere una.
0: Esatto.
1: No, è una t-shirt, come diceva mia nonna. Però che hai bottoncini davanti, la tua, Davidino?
2: Sì, abbastanza. Non l'ho operata del tutto, visto che è abbastanza già un po'.
1: È vero, un po' così.
0: C'è stato un periodo che.
1: È un po' scolluto amarro.
0: Io sono andato in giro fino a poco prima di arrivare nella radio in cui lavoravamo insieme prima, con le maglie a collo larghissimo.
1: Era una tamarrata importante, quella da Roma Sud.
0: Mamma mia.
1: Quella Roma Sud, proprio con la bandiera.
0: Però c'è stato un periodo. Così. C'è stato un periodo in cui non era proprio tamarra.
1: A me piace.
0: Era quasi. Oddio, forse potrebbero. Tra un po' torneranno.
1: Comunque a me, posso dirti, un po' il tamarro piace a me.
0: Beh, il tamarro è sempre in voga perché non

0: è di moda mai.
1: No, per me è di moda no, capisco quello che dici. È un po' di moda sempre il tema. A me la roba un po' tamarra piace, anche nella donna la scarpa un po' tamarra.
0: Beh, sì, sì, a tutti un po' la tamarria, sì. La tamarria piace. Poi vedi. Bisogna saperla dosare. Certo, se uno è solo tamarro,
1: No, no, mischiata, è vero, tamarrata è giusta.
0: Ogni tanto va buttata dentro. Va bene, buona serata a tutti da Lucilla Gossi, Alessandro, questo è il Night Express. Tutte le sere fino alle 23 abbiamo un sacco di cose. Nel frattempo un po' di musica. Girl Next Door, MGK con Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Mamma mia, sono risate, sono pianti, che cos'è, che cos'è? MGK Wiz Khalifa, Girl Next Door, 21.06.
2: Non ho fatto caso al testo della canzone.
1: Manco io.
2: E adesso che ci penso, Girl Next Door, vorrei sapere di chi si parla.
1: Sarà la vicina di casa che ti piace, no?
2: Chi lo sa, sarebbe, conoscendo Wiz Khalifa, c'è qualcosa di più. Ve lo faccio sapere.
1: Andiamo ad ascoltare.
3: Che emozione, ragazzi. Sono in autostrada, sono rimasta bloccata, ferma un'ora prima di una galleria perché c'era un tir guasto, una corsia soltanto. Insomma, adesso ho riacceso la radio, pensavo di ascoltare Max Brigante, di sentire la sua voce, e invece ho sentito la voce suadente di Lucilla. Ah. Ma che bello, è già ora del Night Express. Che bello,
1: tua no,
3: che
1: capito?
3: Bello, ragazzi. Ciao Lucilla, ciao Sansonetto.
2: Ciao.
1: Che bello, vedi, grazie. Ciao. È sempre bello quando ci fanno i complimenti sulla voce, una cosa che ci piace tanto.
2: Beh sì, ma lo sai perché dice la voce tua? Perché comunque le voci di noi uomini si somigliano un pochino.
1: Ma non è vera questa cosa.
2: Si somigliano più la mia e quella di Brigante che la tua e quella di Brigante.
1: Ok. Ok, vabbè, però perché dopo
2: questo.
1: C'è un uomo, ma allora si assomiglierebbero forse anche di più quella mia e della Fabi, de Musica in Casa.
2: No, secondo me è molto più facile riconoscere le voci femminili qui.
1: Vero,
2: sì, sì, è questo, insomma, qua, è un
1: qua
2: super complimento
1: che
2: qui a 105 che vi faccio, perché avete tutte delle voci veramente belle e riconoscibili.
1: Sì, scusatemi, era il mio telefonino che sentivate perché è arrivato il mio Deliveroo.
2: Attenzione.
1: Perché non riesco? Vai via, caro amico.
2: Perché non riesco a mettere silenzioso?
1: No, scusate.
2: Allora,
1: dai, non
2: leggevo
1: me la
2: anche quest'altra
1: pesare.
2: Cosa. Adesso arriva anche la Commodore a fare il telefonino che fa solo chiamate ed SMS.
1: Beh, allora, è il grande, è quello a cui puntano tantissimo i ragazzi di adesso. Ritornare al vecchio telefonino. Come può essere definito? Non è uno smartphone, ma è.
2: No, semplicemente il cellulare, telefono
1: cellulare. Quello proprio chiamate, SMS, no smartphone.
2: Stupid phone.
1: Lo stupid phone, in realtà è molto più smartphone.
2: Probabilmente,
1: esatto.
2: Probabilmente è così. No, quello che mi chiedo è quante volte ci hanno provato a farlo? Non ci sono mai riusciti ad avere una grande distribuzione. Adesso invece, secondo me, potrebbe essere il momento giusto.
1: Allora, è da un po', no, che dicono che ritornano le cozzette. Te le ricordi? I telefoni a cozzetto oppure i vecchi Motorola?
2: È questo, è proprio, somiglia a quello lì. Telefono a conchiglia.
1: Ecco, era la cozzetta.
2: Il telefono a cozzetta.
1: È proprio, così, lo aprivi. Mamma mia, la tastiera nella parte sotto, lo schermino piccolo sopra.
2: I primi che facevano le foto, forse, addirittura. Che
1: esatto.
2: Avevano un tastino centrale per fare le foto, addirittura c'era.
1: Ah, io il mio non aveva foto. E per mandare i messaggi avevi un certo numero di caratteri che non potevi superare.
2: Sì, 140 mi sembra.
1: E quando dovevi mandare magari messaggi più lunghi, io ad esempio una volta ho avuto una relazione epistolare, lì salvavi il primo, scrivevi il secondo, lo salvavi, e poi quando erano pronti avevi finito di esprimerti, li inviavi tutte e tre SMS uno di seguito all'altro.
2: Certo.
1: Ancora non c'era WhatsApp.
2: Dovevi fare ancora il calcolo degli spazi, nel senso che se la frase importante non entrava nell'ultima, la mettevi in quello dopo.
1: Oppure segavi tutto, facevi lettere maiuscole, lo scrivevi tutto attaccato.
2: Certo.
1: Oppure cercavi di rendere più sucati i concetti per non far partire il secondo messaggio.
2: Apprezzo molto sucati, mi ricorda il grande Claudio Cucù.
1: Salutiamo.
2: Grande Claudio Cucù. No, che poi è lì che sono nati vari perché XKE è lì,
1: esatto.
2: Che sono nati. Poi addirittura un periodo c'era chi mandava i messaggi senza spazi per risparmiare,
1: certo.
2: Con la maiuscola all'inizio di ogni parola.
1: Ah sì, anche a me è capitato certe volte.
2: Beh, l'abbiamo fatto anche noi quando c'erano le Christmas
1: 160
2: card.
1: Caratteri, sono quei numeri che ti rimangono impressi nella mente,
2: sì.
1: Erano 160 caratteri.
2: Eh sì, esattamente. Va bene, volevo.
1: Non si litigava più via SMS,
2: no.
1: Non si litigava ancora.
2: No, adesso invece conversazioni WhatsApp che vanno avanti per 2 settimane.
1: Devi bloccare le persone.
2: A vederti, a litigarsi, ma perché non ci facciamo? Vediamoci, incazziamoci di persona davanti a un bicchiere di vino.
1: No, io trovo che WhatsApp dovrebbe servire per non arrivare a quella rabbia, quella carogna, anche perché quando lo scrivi è ancora più vera, no?
2: Sì.
0: E poi c'erano anche gli squillini.
2: Beh, gli squillini. grande classico della nostalgia, lo squillino per dire ti penso.
1: Sì, oppure sono sotto casa, fai uno squillino che scendo. Sì.
2: 10 giorni che non ci sentiamo, ma ho fatto uno squillino. Stupendo, stupendo.
1: Ti bastava per altri dieci giorni.
2: Per amore, va bene, volevo ringraziare Gabbani per avermi nominato nella canzone.
1: Grazie Gabbani.

0: Mamma mia, summer funk.
1: Sentito che lo dice?
0: Sansone,
1: come Sansone coi Filistei.
0: È vero che lo dice. Va bene, allora, io dopo vorrei, se sei d'accordo, adesso ascoltiamo qualche messaggino perché sono arrivati, vedo dei vocali. Sai cos'è la cosa bella? Vedere anche che arrivano così liberi quando noi ce la chiacchieriamo in queste serate. È molto bella come cosa.
1: Ero curioso di sapere in quanti testi di canzone
0: c'è Sansone?
1: Appare la parola Sansone.
0: Lei l'ha chiesto a chi?
1: Non l'ho fatto in tempo.
0: Perplexity?
1: Non lo uso più.
0: Basta, ti ha deluso?
1: Abbiamo litigato.
0: E non ti ho chiesto scusa, via WhatsApp avete litigato.
1: A proposito di questo, c'è qualcuno che si esprime sulla questione litigare su WhatsApp o via SMS? Cioè, quello che dicevamo poco fa, in realtà è importante quello che dicevi tu soprattutto, che quando c'erano gli SMS non si litigava ancora con scrivendosi il testo.
0: Si poteva litigare, ma avevi comunque 160 caratteri, quindi secondo me avere il
1: duravano poco le litigate.
0: E comunque esprimevi molto meno. Adesso con WhatsApp hai libero, puoi mandare anche messaggi corti in continuo, tipo stronzo, sparisci. No, ecco, e quella roba lì secondo me è molto toxic.
1: Che poi non saper dare i toni alle conversazioni rende tutto ancora più difficile. Nel senso, si sta scrivendo, non si sta parlando di persona, quindi interpretare qualcosa a tuo piacimento aumenta il litigio, aumenta la durata del litigio, secondo me. Vedi, senti che toni ha usato, senti come mi tratti. Aspetta, fermi tutti, come ti sto trattando? Ti ho scritto semplicemente, ma lo sento il tono, ma come
0: secondo
1: fai a
0: me sentirlo? Bisognerebbe avere ancora più cura nell'esposizione, nella costruzione della frase quando si lascia la libera interpretazione dei toni, nel senso che se tu scrivi un messaggio molto diretto mentre stai litigando, è ovvio che io ci metto un tono che non è proprio una carezza.
1: Ma non riusciamo a evitarla questa cosa, nel senso, sembra facile detta così, però a un certo punto dire senti, si sta facendo complicata, sentiamoci.
0: Vabbè, grazie.
1: Sentiamoci.
0: Sarebbe bello, ma è meglio non sentirsi per me quando i toni sono così alti.
1: Allora,
0: a voglia.
1: Forse è vero.
2: Guardate, per me se così è bellissimo, perché secondo me siamo stufi di tutta questa tecnologia, di tutta questa dipendenza da questa scatoletta qua. Bello, riappropriarsi della propria libertà. Evviva.
0: Ecco. Allora, sai, la verità per me, Ale, che il ragionamento che va fatto è che ci sono anche delle comodità che abbiamo raggiunto con gli smartphone, per cui
1: mamma mia,
0: anche per chi non lavora soltanto col computer, ma come noi, no, che abbiamo le mail quotidiane della radio, aggiornamenti, palinsesto,
1: cambio d'appuntamenti, discussione per gli ospiti.
0: È diventato tutto raggiungibile e modificabile in maniera molto semplice. Quella cosa per me è complessa da togliere dal nostro quotidiano.
1: Ma io sul lavoro lo lascerei, è sul personale che vorrei evitare. Cioè io con la mia ragazza vorrei soltanto telefono, chiamata, messaggio, basta. Basta, questo.
0: Vabbè, che fate? Vi mandate le mail?
1: E anche no, però... Cioè, in generale, da
0: dottor
1: quando
0: Sansone,
1: ci sono...
0: Dottor Sansone, buonasera. Devo sapere che ora torna a casa.
1: Lo sai che... ebbi qualche tempo fa, non so se più o meno di 10 anni fa, meno di 10 anni fa, però una relazione partita con le mail.
0: Ma anch'io, io Beh. Con Andre, il papà dei miei figli, ci siamo innamorati tramite mail.
1: Ok, però era un periodo in cui non c'era ancora tutto sto
0: c'era Messenger, te lo ricordi?
1: Certo.
0: Come primo modo.
1: I trilli.
0: E Messenger anche proprio per scriversi i chattini, ma dovevi aprire, ovviamente, Hotmail.
1: Quante
0: era, no?
1: Cozze ho beccato su Messenger.
0: Ah sì? Del resto non c'erano le foto.
1: Non c'erano le foto, non si vedeva. No, però...
0: che uomo superficiale che sei.
1: Ah beh, anche superficiale. Chi c'è?
3: Ciao ragazzi, sono Andrea dal trattore. Io ho fatto 15 giorni senza cellulare e sono rinato. È stata una cosa bellissima. E poi niente, il 16° giorno, quando sono arrivato a casa da lavorare, la mia compagna mi ha fatto trovare il cellulare nuovo a tavola. Quindi sono stato obbligato a ritornare nel mondo digitale.

0: Stare senza cellulare è la cosa più bella che ci sia. Una sopra proprio la libertà che ha. Ciao Andrea da Frattore.
1: Ciao Andrea, sono d'accordo.
2: Sempre
1: però...
2: le fidanzate, vedi, la fidanzata gliel'ha fatto trovare.
1: Dai, un telefonino glielo regaliamo. Per lavoro io sono stato un mese e mezzo senza telefonino. Pensavo di soffrire molto di più quando ho fatto la talpa. E invece, ma non mi è mancato mai.
2: Certo.
1: Ma mai proprio.
2: Chissà se un giorno, visto che adesso, come dicevamo, anche la Commodore rifà i cellulari che mandano solo messaggi e fanno solo telefonate, torneremo a quello e lo smartphone rimarrà davvero solo uno strumento.

0: riusciremo mai a tornare alle origini?
1: Allora, secondo me siamo lontani ancora, anche se c'è tanta gente che vedo che ritorna a vivere in posti che non sono le città, che vuole avere la reperibilità molto limitata, però siamo lontani da ritornare proprio che sia il quotidiano nostro.
0: Esattamente. Stanno arrivando un po' di messaggi,
1: sì,
0: sul saper stare senza telefono, su esperienze che vi hanno tenuto lontani dai vostri smartphone al 342 41 15 105.
1: Vostra voce vogliamo,
0: Tra poco vi ascoltiamo e vi leggiamo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Una tira l'altra!
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna
17: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
18: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
19: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: Parola di Antonino.
21: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
22: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
23: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
21: Bene, parliamo della casa al mare.
22: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
23: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
24: Sigma, il tuo risultato vale.
25: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre.
0: ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: 105 selection di questi giorni, Dracula con Tame Impala e Jenny, una canzone piena zeppa di voci, proprio tantissime. Io immagino il fonico. Siete mai stati in uno studio di registrazione?
1: Sì.
0: Per le canzoni? Avete visto tutte le tracce, no? Io immagino il fonico che doveva fare le voci su questa, la producer che doveva fare le voci con una sfilza di tracce tutte vocali, e su ognuna ha dovuto fare chissà che lavoro. Va bene, 21:31, questa è Radio 105, Night Express, cellulari, caratteri e tutto ciò che riguarda come messaggiavamo una volta e come messaggiamo, litighiamo adesso con WhatsApp, con i messaggi.
1: Sono arrivati anche un sacco di messaggini, altre 4241 15 105. Mi fa ridere perché noi stiamo dicendo auspichiamo che si torni a non utilizzare più il telefono come lo stiamo utilizzando, però poi noi ci piacciono tanti i vocalini, i whatsappini, sì, dei, sì, nostri ascoltatori. Sentiamo
2: bene, 160 caratteri. La mia figlia 18enne mi manda una frase in 10-15 messaggi. Una frase compiuta
1: è
2: mai
1: vero.
2: Mai, sempre così a pezzetti, non ne posso più.
1: Ha ragione,
0: così.
1: Mami, boom, senti,
0: così.
1: Ci sei? Boom, ti volevo chiedere, boom, ma, boom, stasera,
0: sì,
1: scrivi!
0: Voi non lo fate di scrivere in modo tale che anche il messaggio graficamente sia,
1: sia bello? Sia
0: bello,
1: sì,
0: dai.
1: Ma guarda, perché siamo millennials.
0: Sì, sì, sì, è assolutamente per quel motivo lì.
1: È solo quello,
0: per forza.
1: Non c'è alternativa.
3: Ma gente, ma voi riuscite veramente a rimanere senza telefono? Cioè, cavolo, io se non rispondo in 3-2-1 alla mia compagna quando mi chiama, le sento su per una settimana, quindi... Se mi spiegate come si fa a rimanere senza telefono, io ci metto la firma,
0: No, non si fa.
1: Allora, io voglio dire una cosa. Apro il discorso proprio mercurio, proprio il peso del mercurio. Anche le relazioni, secondo me, sono peggiorate da quando c'è questo contatto sempre diretto e la possibilità di invadere lo spazio dell'altro sapendo di poter avere una risposta immediata.
0: Sì, è vero.
1: Lo dico a mio discapito, nel senso che poi vogliamo essere sempre rassicurati nelle relazioni, ma secondo me era molto più sano quando ti salutavi al mattino. Capitava, se andava bene la chiamata, se trovavi il modo di farla a metà giornata, se avevi voglia, o se no ci si rivedeva la sera.
0: Sono assolutamente d'accordo. Quello che è successo, poi ragazzi, non è che stiamo facendo i moralisti, siamo tutti,
1: no,
0: tra virgolette, vittime.
1: Figurati,
0: e complici.
1: A me i messaggini d'amore piacciono tanto, mi mancano molto quando non ci sono all'interno di una relazione.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente.
1: Che ci siamo abituati anche a quello.
0: Ci siamo abituati a questo ed è in fondo anche una cosa bella, non stiamo demonizzando nulla, però effettivamente quando era, come dicevi tu, cioè che era una sorta di piccolo impegno che ti prendevi, che non era una cosa così facile, quindi tutta questa tecnologia, WhatsApp, la messaggistica istantanea, il poter recuperare subito il contatto con la persona nel momento in cui tu ne hai voglia, ne hai bisogno, in maniera molto più diretta rispetto a prima, che cosa ha fatto? Qual è stata la conseguenza? Che ci sono molte più relazioni, però con più disagi. Meno
1: sì,
0: sane.
1: Sì, proprio meno sane. Poi, per carità, una storia può essere sana e ci sono all'ascolto. C'è qualche coppia, qualche componente della coppia che, nonostante i telefoni di adesso, la facilità di raggiungersi che c'è ora, invece mantiene un equilibrio del tipo ciao amore, buona giornata. Poi magari sì, ci si sente per sapere come va, come sta andando, e poi ci si rivede a casa la sera. Io vorrei davvero saperlo, perché tra le coppie che frequento io, forse una te ne direi, che stanno insieme da 15 anni, sposati da due, che hanno un equilibrio sano. Tutte le altre, ma mi ci metto anch'io,
0: Ma sì, sì, assolutamente, io pure. Io
1: sono
0: pure.
1: Relazioni che hanno relazioni che vanno avanti appunto con continui, come dici tu, no? Bisogno richiesta, richiesta bisogno.
0: Dove la continuità di contatto, se viene a mancare, crea un problema.
1: Sì, perché ti fa pensare che non ci sia la continuità del sentimento, ma... non so, forse io sono molto appassionata di psicologia, però è il famoso concetto della relazione tossica, per cui se tu hai, sai che hanno messo, hanno analizzato due scatolette, due gabbiette di criceti. La prima era cibo e acqua a richiesta che scendeva sempre, e ad un certo punto i cricetini si tranquillizzavano perché sapevano che a richiesta l'acqua arrivava, a richiesta il cibo arrivava. Gli altri invece a richiesta di cibo una volta non arrivava, una volta sì, due tre, due sì, l'acqua idem. E loro andavano via di testa perché non sapevano più quando sarebbero stati appagati e quando no. Per me è quello che accade oggi con la telefonia.
0: Ecco.
1: E quindi è molto malsano, crea della
0: anche secondo me.
1: Tossicità.
0: Anche secondo me, anche se non so se ci torneremo mai, però come al solito, cioè, è uno strumento e siamo noi che decidiamo come utilizzarlo.
1: Guarda che bello, una svagallata di messaggini che leggeremo e condivideremo dopo su questo tema.
0: Dai, tra poco 342 41 15 105. Sì, bello, bello, bello. Tra poco vi leggiamo, rimanete qui al Net Express.

0: Carlito.
1: Cavala.
2: Mamma mia.
1: Cavala.
2: Allora,
1: il nitrito. Faccio da umorista?
2: Bravi. Posso dire ti è venuto benissimo. Rifallo, rifallo. Bravissimo, stupendo.
1: Come sono brava io.
3: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
10: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
11: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
12: 105 105.
13: Radio 105, proud to be different.

0: American Girls, Harry Styles, 21:44, prima ora del Night Express. Buonasera, 105isti.
1: Eccoci qua. Allora, volevamo dire ad Antonella che ci ha mandato un messaggio al 342 41 15 105. Sì, la tua storia ci interessa.
0: Sì, ti chiamiamo adesso.
1: Ti chiamiamo e nel primo intervento della prossima ora sarai protagonista.
0: C'è una storia proprio di vediamo adesso, poi sonderemo con delle domande, però pare di sanità relazionale.
1: Sì. Dice: mi sento nettamente fuori da queste categorie di persone, quelle che hanno continuamente contatto con il telefono, con il proprio partner. Questa disponibilità al contatto continuo che una volta che si interrompe si va nel panico. Io mi ricordo una volta il mio telefono impazzì e dovevo sentirmi con la mia compagna perché non ci sentivamo da un paio d'ore, due o tre ore. Il mio telefono impazzì e non c'era modo di accenderlo. Lei a Roma, io a Milano. Dai a ride, ci ho messo un giorno.
0: E non sei mai riuscito comunque ad aggiornarla?
1: No, perché
0: e lei
1: era
0: agitata?
1: Tardi. Era tardi. E il giorno dopo, sì, perché non avevo internet a casa.
0: Bella, no. Chissà che brutte ore. Che
1: sì, terribile. Non avevo nessuno con me, era mezzanotte.
0: Ma sai, è brutto.
1: Capito, perché avevo finito di giocare a calcio, era impazzito il telefono, e vabbè. E in più era pure il periodo in cui eravamo in crisi.
0: Figurati, dai, proprio dai, voce.
2: Io volevo dire una cosa. Cosa? Perché avete ragione su tutto. Una delle cose che mi dà più fastidio è che ormai rispondendo al telefono poi non c'è più comunicazione. Ormai tutto quello che hai detto prima in chat, ti incontri, non sai più conversare, non sai più cosa dire, perché gli hai detto già tutto prima, 10 minuti prima.
1: È vero.
2: Ti trovi, non so, spaesato, non c'è più comunicazione. Antonio da Teramo.
1: Allora, ha ragione. Cioè,
0: sì, no, può essere. Poi secondo me quando una coppia esiste gli argomenti ci sono lo stesso, però insomma preservare anche quelli non è male.
1: Sì, gli argomenti ci sono, però se tu già hai espresso, hai raccontato quasi tutto in chat, è capito, è difficile.
0: Buonasera ragazzi, con mia moglie ci salutiamo la mattina prima di andare a lavoro e poi se va bene ci vediamo a pranzo, altrimenti la sera a fine lavoro, e a meno di emergenze non ci sentiamo per telefono o inviamo messaggi. E non perché non siamo insieme da quasi 40 anni, ma perché non lo riteniamo indispensabile. Si ritrovano la sera e chiacchierano, poi c'è chi dice: e poi mia moglie come farebbe senza le videochiamate per controllare dove sono?
1: Capito. Comunque lui che dice: non è che perché siamo insieme da quasi 40 anni significa che sono più in là con l'età, sono più grandi.
0: Che probabilmente hanno già stabilito un rapporto diverso da prima.
1: Diciamo che le generazioni precedenti alle nostre magari quelle cose lì le hanno un po' mantenute. Chi c'è?
3: Ciao ragazzi, io faccio il camionista, quando dormo fuori chiamo la mattina, ci salutiamo, e la sera, come è andata, come sta, buonanotte, ci sentiamo domani. Faccio 3, 4, 5 notti a settimana, a volte no, però quando sono fuori a dormire ci chiamiamo solo due volte al giorno e basta, la mattina e la sera. Ciao bei ragazzi.
0: Ciao, un bacio grande, un bacio.
1: Stai bene.
0: Io comunque dico che il messaggino ogni tanto ti penso, così è bello.
1: Ognuno c'ha il suo, è vero, è bellissimo, ma ognuno ha il suo equilibrio.
4: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Marcel Da Vinci, poesia, sono le 21.50, questa è Radio 105, messaggini sì o no all'interno della coppia ma anche all'interno di dinamiche familiari, ce lo state raccontando. Night Express.
1: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Estate palco luci!
3: E tu sei pronta?
4: Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti.
3: Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno.
4: Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio.
3: Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te.
4: Capelli luminosi, zero crespo, zero stress.
3: Quest'estate il tuo stile è Dreamy.
4: Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
5: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5. Adesso le mie labbra sanno solo di te.
9: È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè. E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
13: Dal 18 al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
22: Eurospin, la spesa intelligente.
23: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
24: con il sottoscritto Enrico Papi
25: e Lodovica Covello.
24: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
23: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
24: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
23: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
24: solo su Radio 105.
26: Vi aspettiamo!
27: Squizzati di 105
28: che storia.
23: Radio 105 compie 50 anni.
28: Che storia.
29: Drop it.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sono le 22 su Radio 105. Radio 105. Proud to be different. Stare con

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Sono le 22.02, benvenuti magari a tutti coloro che si sono connessi in questo momento, il Night Express, Lucilla che sono io, Ale che sei tu.
2: Esatto.
1: Davidino la regia.
2: Non so dare un titolo a questo argomento, a questa puntata o a questo contenuto, però c'entrano i cellulari, c'entra quanto ci messaggiamo, c'entra quanto ci teniamo in contatto, troppo in contatto con il nostro partner o la nostra partner, e sentiamo la storia di una di voi, che è Antonella dalla Brianza.
1: Antonella ci ha mandato un messaggio molto bello, che in realtà segue un po' il mood che tutti ci stiamo condividendo, ovvero forse ci sentiamo troppo. Il ragionamento che facevamo poco fa noi è: capita davvero all'interno delle relazioni, ci siamo finiti tutti, anche passandolo per normale, di sentirsi, avere contatto più di una volta, 2, 3, 4, 5 al giorno, e invece forse bisognerebbe tornare, come dice Antonella. Pronto?
2: Ciao, ciao Antonella.
3: Ciao ragazzi.
1: Antonella, ciao.
2: Antonella è qui con noi, è qui con noi, benvenuta, come stai innanzitutto?
3: Seduta comodamente sul divano, voi siete davanti a me in video.
1: Bene.
3: Un ritardo pazzesco, però va bene.
2: Non ti preoccupare, non far caso a quello.
1: No, non devi guardare.
2: Tu ascolta e basta.
1: Abbassa la televisione e fai la telefonata, se no va in confusione.
3: No, no, non c'è questo pericolo. Se vi dico con chi lavoro, guardate, altro che di queste cose.
2: Ok. Allora, Antonella, tu hai scritto questo: se volete, vi racconto la mia relazione a distanza e che perdura mantenendo le care e vecchie abitudini.
1: Raccontaci tutto.
3: Allora, io sono pienamente d'accordo con questa nuova tendenza che sta finalmente riemergendo, per come la vedo io, perché ritengo che troppo, come dicono gli antichi, stroppia, nel senso, non è dal buongiorno, dalla buonanotte o dalle 50 telefonate che io assisto a soprattutto ragazzi giovani, appunto il discorso che faceva prima Lucilla di quelle persone che mandano una frase divisa in 25 messaggi, no? Allora, per me questo non rappresenta né la solidità né la serietà e neanche, anzi, toglie il gusto del rivedersi, nel senso, se io ti mando ogni 5 secondi qualcosa di quello che sto facendo, la foto di quello che sto mangiando, di quello che, non so, sono a passeggio, il panorama, piuttosto che uno, intanto ti rompo le balle, nel senso che tu stai vivendo la tua giornata, no?
2: Diciamolo, è vero.
3: A cosa mi serve?
2: È vero, a me sicuramente sì, quindi è vero, Antonella, c'hai ragione, anastato l'Antonella.
1: Ma scusami, Anto, io voglio capire questa cosa proprio tua, sì, perché questo è un discorso su cui possiamo condividere tutti, ma in realtà per me è sempre interessante capire quando ci sono persone che hanno relazioni diverse. Tu da quanto sei nella tua relazione?
3: Adesso sono 11 anni passati.
1: 10 anni passati. E voi 11. Siete a 11. A distanza vuol dire che tu sei vicino a Milano e lui è?
3: Io sono in Brianza e lui è su in valle, in cima.
1: Ok, quindi
3: abbiamo un'ora e mezza che ci divide più o meno.
1: Un'ora e mezza che vi divide. E ogni quanto vi sentite? Così per proprio, sai, tipo ti svegli al mattino, cara Antonella, e...
3: E questo è il bello, non c'è un ogni quanto, ci sentiamo quando ci manchiamo, abbiamo qualcosa di...
1: Quindi può essere anche che voi per...
3: Passiamo giorni magari a non sentirci.
1: Ma questa, guarda, io ti posso dire, io voglio arrivare a questa pace dei sensi.
2: Senti Antonella, una cosa, giusto per dovere
1: ma
2: di cronaca.
1: Guarda che è sanissimo.
2: Questa persona esiste o siamo nel mondo Marche Caltagirone?
3: Ma sai cosa, Ale, il fatto è... Vabbè, ovvio che bisogna vederla nella stessa maniera, no? Cioè, nel senso, avere tutti e due quella modalità di pensare che ti porta a non vedere nel continuo messaggiare appunto uno stabilire delle... Io lo vedo come un controllo, insomma. Io le donne o gli uomini che si messaggiano ogni 30 secondi... Prima ho sentito un ragazzo che diceva: ditemi come si fa perché mia moglie... Se non rispondo...
1: Sì, sì, è vero, quello fa impressione, ma sai
3: come
1: quante...
3: Ma le persone, scusami Luci, ma le persone, scusa, hanno una loro vita via da casa, hanno una giornata lavorativa più o meno intensa con giramenti di balle piuttosto che le giornate buone. Io non vado a vedere un continuo messaggiare come una cosa importante, fondamentale, cioè... come si viveva prima di questi cellulari?
2: No,
3: si viveva
2: infatti, che uno come... infatti tu hai ragione, eh? Cioè, il punto è proprio questo, il punto è proprio questo.
3: Io se dimentico a casa il mio dispositivo, perché non lo chiamo neanche cellulare, perché è un dispositivo che ovviamente a me serve per lavoro, ok? Ma se me lo dimentico e in quel giorno lì la mia diciamo programmazione è liscia, è tranquilla, ma io non torno indietro a prenderlo. Cioè non muore nessuno, io sto andando a lavorare, se non mi vedono sanno che è soltanto e puramente una questione di traffico.
2: Beh, Antonella.
3: Se succede qualcosa di particolare, anche se sono senza cellulare, magari esistono ancora i telefoni pubblici?
2: Cioè, sì, sempre meno.
1: Sì,
2: sempre
1: oppure
2: meno.
1: Si può scroccare, ad esempio, mio figlio Diego, che ha una neurodivergenza, una DHD, lui il cellulare è proprio una questione non neanche secondaria. Lui è talmente sgamato, innanzitutto dice io voglio la mia libertà. E poi dice, mamma, quando ti devo dire qualcosa di importante o magari sto uscendo da scuola, io chiedo a qualche mio amico o a qualcuno che incontro per strada.
2: Bravo, ma bravo, fa bene. Lui sarà fortissimo quando viaggerà da solo. Lui sarà, si saprà
1: devo
2: assolutamente
1: dire che questa cosa
2: organizzare.
1: È molto sana.
2: È molto sana. Antonella, tu stai dicendo qualcosa che per molti sembrerà alieno, cioè un modo di vivere
3: sì,
2: alieno.
3: So.
2: Però ti devo dire che a me... Primo affascina, secondo ti ammiro, perché secondo me è un equilibrio più sano questo rispetto a quello che abbiamo tutti
3: perché,
2: quanti noi.
3: Ma anche scusate, se io continuo appunto a farti la diretta della mia giornata, a parte il fatto che io sono in una situazione lavorativa dove uno non posso rispondere.
1: Ma tu che lavoro fai? Ce lo puoi dire?
3: Io faccio assistenza domiciliare a persone con
1: delle disabilità.
3: Ok. Per cui le persone che mi conoscono lo sanno che io non è che posso stare... Se mi suona il telefono ed è una delle mie chiamate, miei preferiti, vuol dire che è successo qualcosa,
1: certo.
3: Però lo sanno anche che hanno un minuto per dirmi la situazione in modo che mi organizzo se ne vale la pena. Ma secondo il mio modo di vivere, diciamo così, io se dovessi adeguarmi, diciamo, alla massa, ok? Vado a togliere a me stessa e al mio compagno il gusto di quello che abbiamo lasciato, cioè dove eravamo rimasti, a dove ci ritroviamo. Anche perché noi non è che programmiamo quando ci vediamo, perché anche lui è molto impegnato, eccetera. Per cui io sono proprio come dicevi tu prima, Ale, io sono per mandiamoci a quel paese vis-à-vis.
2: Sì,
3: cioè,
2: sì,
3: non
2: sì,
3: esiste.
2: Sì, totalmente.
3: Questa è tutta una modalità che purtroppo ci si è ritrovati nel vortice.
2: Antonella, quante telefonate avevi fatto oggi, prima di noi? Nessuna. Hai dato tutto stasera?
3: No, tre le ho fatte.
2: Ok.
1: C'è voglia di chiacchierare. No, ascolta, Anto, grazie, molto chiaro. Stanno arrivando dei messaggi, dicono è molto saggia questa ascoltatrice. Non tutti hanno la serenità di approcciarsi alla coppia come ti approcci tu, però secondo me dare anche dei messaggi diametralmente opposti rispetto a quello che accade è molto sano. Per cui grazie mille.
2: Grazie davvero, ciao Anto.
3: L'unica cosa che secondo me più che saggezza è proprio rispetto della libertà di tutti.
1: Guarda, questo è
2: anche
1: bello,
2: questo.
1: Come diceva Braveheart, libertà!
2: Ciao Antonella!
3: È proprio lì, buonanotte!
2: Ciao, grazie!
1: Ciao.
0: Radio 105, proud to be different.

0: Martin Garrix alla console, Ed Sheeran alla voce, Repeat It su 105, 22 e 17 nel nostro mercoledì sera 17 di giugno. Ultima puntata, no, non è l'ultima puntata del Night Express.
1: Ma perché?
0: Non è l'ultima puntata del Night Express.
1: Ma che bufata!
0: No, per la settimana, dico, perché è una settimana particolare.
1: No,
0: domani c'è il Summer Fest.
1: Domani c'è
0: il
1: Summer Fest. No, dai, non è l'ultima.
0: Venerdì siamo a festeggiare tutti a Ferrara. Ve lo esatto. Ricordate? Avete preso nota, amici di lì intorno, anche amici che volete venire.
1: Aspettiamo
0: da
1: Piazza Ariostea, saremo lì a partire dalle 21, partirà lo show, ma dalle 18 cancelli aperti, tutti lì pronti a festeggiare i 50 anni di Radio 105, quindi esseteci.
0: Giusto, col caldo che farà esseteci. Assolutamente, già fa
1: Senti,
0: caldo adesso. Pensa
1: io ti
0: venerdì.
1: Voglio proporre una cosa così.
0: Vada.
1: Io voglio fare un giro di oroscopo estate 2026.
0: Vada, ok.
1: Possiamo avere una musichetta Davidino da Eroscopo, per cortesia? Eroscopo.
0: Vai, da Eroscopo,
1: allora, di Eroscopo, che è l'oroscopo erotico. No, in realtà non c'entra niente con l'erotismo.
0: No.
1: I giorni più fortunati, segno per segno, tutte le date da segnare sul calendario. Questa è la musica dell'oroscopo, va bene. Allora, oroscopo estate 2026, quali sono i giorni fortunati segno per segno? L'estate promette emozioni, incontri inattesi e occasione da non lasciarsi sfuggire. Prego Ale, inizia tu.
0: Ariete.
1: Data fortunata.
0: Ariete. Se siete arieti,
1: sì,
0: fatevi in giro a Roma che è bella.
1: Il 21 luglio del 2026, energia alle stelle, voglia di mettersi in gioco. Una proposta interessante, un incontro inatteso potrebbe arrivare. Poi
0: ok, 21 Toro. Luglio, Ariete. Toro, 8 agosto.

0: Questioni economiche tornano al centro della scena, potrebbero arrivare però buone notizie. Gemelli, 30 giugno, giornata ideale
1: Attenzione.
0: Per i viaggi.
1: Nuove conoscenze e progetti creativi. Le stelle favoriscono le coincidenze fortunate, le occasioni nate quasi per caso. Arriviamo al mio segno, al cancro. La giornata buona per noi sarà quella del 17 di luglio, che sicuro, col culo che mi ritrovo un venerdì.
0: Il
1: Fammi
0: cuore
1: vedere.
0: torna protagonista. Chi vive una relazione potrebbe fare un passo importante, caro Ale.
1: È un venerdì.
0: È un venerdì
1: Venerdì 17.
0: 17. Per il leone, il 13 di agosto è il momento della consacrazione per tutti i leone. Vergine, il
1: Attenzione.
0: mio segno, 5 di settembre, una giornata che potrebbe segnare una svolta. Le stelle premiano la costanza, aprono la porta a nuove collaborazioni e a progetti futuri.
1: Attenzione, bilancia, 24 di luglio, l'armonia torna a regnare nelle relazioni. Ottimo momento per chiarire malintesi, ricucire rapporti e lasciarsi alle spalle tensioni col passato.
0: Oh là là, Scorpione, 11 di agosto, fascino magnetico e intuizioni vincenti per il Sagittario il 19 di giugno. La fortuna arriva da lontano, viaggi, contatti internazionali e opportunità.
1: Esattamente. Capricorno, 28 di agosto, le stelle premiano gli sforzi fatti negli ultimi mesi. Acquario, 2 settembre, che ancora estate, creatività e colpi di scena. Arriverà una proposta inaspettata che potrebbe cambiare i programmi, aprire prospettive interessanti. E chiudiamo con...
0: I pesci, 7 di luglio, per voi giorno importante, le emozioni saranno intense e positive. I rapporti familiari, le decisioni prese seguendo l'istinto, bisogna far spazio all'amore!
1: Ok, avete segnato
0: Era il
1: tutto?
0: nostro oroscopo!
1: Attenzione, io lo sapevo che era un venerdì 17 di
0: Venerdì
1: luglio.
0: 17, tu è il tuo giorno che ti porta buono. Dai!

0: A me piace questa bossa nostra, brava Gaia, ha ritrovato anche un po' le sue radici, no? Con questa bossa nova.
1: C'è una frase che mi rimane sempre impressa di ogni canzone, quella di questa canzone qua è "Siamo lontani nello stesso letto".
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Pronti a raffreddare il palato?
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ma se hai il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 euro. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 euro. Il Doposole a 6,99 euro. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Keitana da Live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Keitana da Live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
14: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Voglio, ascolta Antonino.
16: Radio 105, proud to be different.

0: Don't Wanna Go Home, Medusa insieme a Harry Camomile. Sono le 22:31, siamo qui nella seconda ora del nostro Night Express. Lucilla, Alessandro, stavamo divagando un pochettino, no, tra le cose di cui abbiamo parlato questa sera, un po' di cazzeggio, un po' di oroscopo estivo. C'è cascata davanti agli occhi questa notiziola delle scuse lavorative. Anche i grandi, anche i famosi, anche quelli che noi ci immaginiamo proprio non aver bisogno di scuse, anche loro dicono le scuse per non andare a lavoro.
1: Allora, la cosa fa ridere, in realtà fa più ridere il titolo della storia, ma veramente è come dire, quella cosa che dice, vabbè, un grande, però ha deluso tutti i suoi fan. Stiamo parlando di Rod Stewart, e lui, l'81enne protagonista di questa storia.
0: 81, eh?
1: 81 anni, ragazzi, che 5 giorni fa, cioè il 12, aveva un concerto in California, dalle parti di San Diego. Ok, che succede? Che 40 minuti prima dello show
0: lui 40 minuti prima, quindi vuol dire che c'era gente già abbondantemente
1: lì. 40 minuti prima cancella lo show perché dice: ho un'infezione alle vie aeree e quindi
0: non posso cantare.
1: Ho provato in tutti i modi, ho provato con gli steroidi, ho provato con tutto ciò che fosse possibile, ma i medici mi dicono no, tu stasera non puoi cantare e quindi riprogrammerò la data appena possibile.
0: Però dopo aver detto scusate tutti, sono malato, viene beccato
1: allo stadio,
0: a Boston, allo stadio, vedere la Scozia ai mondiali.
1: Allo stadio, perché dice, giustamente, secondo me il pensiero che ha fatto lui, oltretutto con i figli, quindi tutto già ben organizzato, non è poi nemmeno troppo facile trovare i biglietti per i mondiali, no?
0: Comunque bufera social, l'hanno sommerso di infamia e proprio disonore.
1: Eh sì, anche perché secondo me avrebbe dovuto curare un po' meglio la comunicazione. È stato lui stesso a postare i video.
0: Cioè. Ma io dentro i medico, ma vai, cioè, uno non postarli, oppure vai con baffi e, cioè, cambiati anche i connotati.
1: Sì, se
0: l'hai fatta grossa, hai detto che non stavi bene, avevi il mal di testa, hai bigiato il concerto con migliaia e migliaia di
1: come
0: persone.
1: Paolo Calabrese quando andava allo stadio fingendosi John Travolta, o Nicolas Cage quando si fingeva Nicolas Cage e lo scambiavano per Nicolas Cage.
0: Davvero? Non la so questa cosa.
1: E lo trattavano come se
0: fosse Nicolas Cage.
1: Sì, sì, lo trattavano da Nicolas Cage.
0: Ma Paolo Calabrese?
1: Sì.
0: È più alto di Nicolas Cage, però tu dici che satteggiava.
1: Che ne sai tu? Quanto è alto? Cioè, per esempio, Leonardo DiCaprio, tu quanto alto lo fai?
0: Per me è basso. Farei 1,74.
1: No, più alto di me.
0: Ma figurati, sì. Leonardo DiCaprio. Guarda,
1: sì.
0: Cercamelo adesso in questo momento in diretta qui al Night Express 22:34.
1: Faccio come mio padre. Ehi, Google. Quanto è alto? Aspetta, te lo dico. Leonardo DiCaprio.
0: Dai, dimmi quanto è alto.
1: Leonardo DiCaprio fa sempre ridere. Altezza
0: 1,76.
1: 1,83, alto come me.
0: Ma figurati.
1: È alto come
0: dai.
1: Me. Ma aspettavo di più perché è vicino a...
0: Dai, facciamo questo gioco, sparamene
1: secondo
0: un po'.
1: Secondo me, ok.
0: Un altro?
1: Allora, quanto è alto George Clooney?
0: 1,80, classico.
1: George Clooney altezza 1,80, classico.
0: Ah,
1: bravo.
0: Vedi?
1: A prendere certe misure tu.
0: Hai visto? Brad allora. Pitt, che secondo me è un filo più alto di lui, sarà 1,82 m.
1: Allora, non lo so Brad Pitt, però ti posso dire quanto è alto Javier Bardem.
0: Javier Bardem, secondo me, 1,80.
1: 1,81.
0: Ah.
1: 1,81. Amico mio, è un centimetro, 2 centimetri più basso di me.
0: E Brad, scusami che l'ho fatto,
1: Brad Pitt altezza 1,80.
0: 1,80 anche lui, come George.
1: Mi aspettavo di più.
0: Che io, sembra anche più alto quando fanno le gag a Venezia insieme, gli do quei 2 centimetri in più.
1: Allora,
0: no?
1: Jake Gyllenhaal, vediamo un po'.
0: Ah, lui è alto, Jake Gyllenhaal secondo me è 1,85.
1: 1,83. Come
0: vedi?
1: Sono tutti uguali.
0: Tutti uguali.
1: Ragazzi, ho sbagliato lavoro. Io dovevo fare l'attore di Hollywood.
0: E poi qualcun altro che mi piace. Sean Penn, 1,74.
1: Anche secondo me. 1,73. Brava.
0: Vedi? Perché c'è quell'altezza lì.
1: Brava.
0: Chi è?
2: Intanto c'è un saluto del nostro amico.
3: Lucilla e Sansone, buonasera.
0: Buonasera.
3: Dei grandi.
1: Grazie.
3: Buona serata e buon programma.
0: Grazie anche a lei, arrivederla.
1: Grazie, buona serata.
0: Io andrei avanti tutta la sera a indovinare l'altezza, ragazzi. No?
1: No, è un gioco carino comunque.
0: A me diverte.

0: sarebbe divertente farlo anche con i conduttori radiofonici,
1: prego,
0: o
1: guarda,
0: televisivi.
1: Io rispondo
0: cosa.
1: A tutto, tu mi dici dei nomi, io provo a indovinarti le altezze. Vai, sono qui, le cuffie già ce le ho.
0: Allora, facciamo Sarabanda dell'altezza.
1: Dai,
0: facciamo.
1: Dai, che
0: però
1: bello!
0: Rimaniamo sugli attori di Hollywood.
1: Hollywood.
0: Allora, vabbè, Tom Cruise lo sappiamo?
1: Secondo me molto bassino, ti direi 1,68.
0: 1,70.
1: Sì,
0: 1,70
1: ciao,
0: Tom
1: belli.
0: Cruise. Allora, Robert De Niro, tu dici finge, è un numero falso.
1: Bob De Niro, sì, secondo me Tom Cruise, okay, non arriva all'1,70. Bob De Niro, secondo me 1,73.
0: No. Robert De Niro è 1,77. Quei 4 centimetri fanno la differenza.
1: Ok, scusami Bob,
0: Brad
1: non
0: Pitt,
1: ho preso
0: l'abbiamo
1: bene
0: detto.
1: Le misure.
0: DiCaprio l'abbiamo detto,
1: sì,
0: è esattamente alto come me. George Clooney pure. Johnny Depp, secondo me la maggior parte delle persone più o meno ha idea che sia una persona non altissima.
1: Infatti, secondo me Johnny Depp è alto 1,78.
0: Esattamente 1,78.
1: Beh.
0: Ah, ragazzi, ma una precisione veramente impressionante.
1: Ragazza,
0: eh?
1: Però.
0: Ragazzi, mandate un messaggio scrivendo: mi chiamo Marco e sono di Livorno. Quanto sono alto? Scommetti che Lucilla azzecca. Le chiudo il computer, leggo solo io quanto siete alti.
1: Scusate, posso anche dire, vai, che ci scrivono a volte degli svitati buoni, ma la donna ha un bel seno e se lo fa vedere in diretta sarei io la donna.
0: Beh, io, cioè, se volete, ragazzi.
1: Guarda, però, non ve ne accorgete neanche. Potrei farlo perché davvero, ma non lo faccio. Prego, continuiamo con le altezze. Dai, continuiamo con le altezze.
0: Continuiamo con
1: dai,
0: le altezze.
1: Dai, è bello.
0: Allora, stiamo parlando.
1: Giocano anche i nostri ascoltatori da casa.
0: Stiamo parlando dei personaggi più famosi al mondo, quindi
1: sì,
0: degli attori più famosi del mondo. Allora, dopo De Niro, Brad Pitt, DiCaprio, George Clooney e Johnny Depp, Marco Mazzoli.
1: Marco Mazzoli sarà alto 1,76.
0: Anche secondo me, forse anche 1,78. Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves 1,77. Sbagliato?
0: Ti piacerebbe se fosse 1,77? Cioè, è uno che ti piace? Keanu,
1: no,
0: Reeves? Ok.
1: Quanto è alto? 1,60?
0: 1,86.
1: 1,86. L'ho proprio sbagliatissimo.
0: È uno dei più alti.
1: Aspetta che mi avvicino a vederlo.
0: È tipo...
1: Aia.
0: 1,86.
1: Poi volevo rivedere lui perché non riesco a immaginarmelo alto con quella faccia lì.
0: Dwayne Johnson, sapete chi è Dwayne
1: non so
0: Johnson?
1: Chi è.
0: Dwayne Johnson è questo qua, per intenderci, ok?
1: Fammelo vedere. Beh, altone, lui sarà 1,88. Anche 1,90.
0: Allora, Dwayne Johnson 1,96. Will Smith
1: 1,83.
0: 1,88 Will Smith.
1: Ah, che miseria, alto
0: mi mangia
1: lui
0: in testa.
1: Will Io vado Smith più forte su quelli non troppo alti.
0: Chris Hemsworth, Thor.
1: 1,93.
0: 1,90. E se no, come fai a fargli fare
1: a far Thor?
0: Capito.

0: Non guardare lo schermo, non guarda me, non guardare lo schermo.
1: Giuro che non lo guardo.
0: Angelo Carta, vi sto seguendo da Sassari. Ho detto pure il cognome perché faccio finta che sia un attore di Hollywood.
1: Quanto è alto? Il nostro Angelo Carta di Sassari a dice altro?
0: No.
1: Secondo me è alto 1,79 m.
0: No.
1: Quanto è alto?
0: 1,60 m. Nella botte piccola c'è vino
1: ma
0: buono.
1: Ma dove lo vedi? L'ha detto lui?
0: Sì, l'ha detto lui.
1: Vabbè, 1,60 m.
0: Vabbè ragazzi, il gioco dell'altezza finisce qui. Oppure vogliamo andare avanti? Ah no, ve ne dico un altro.
1: Vai.
0: Arnold Schwarzenegger.
1: 1,84 m.
0: 1,88 m.
1: 88.
0: Ok, alto Schwarzenegger.
1: Sai perché? Perché
0: non
1: è talmente muscoloso che non lo fai così alto, perché sembra più tozzo.
0: È vero, è vero.
1: Capito?
0: Sì.
1: Come tutti culturisti.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Cultura è l'esame. L'esame culturale.
1: Acculturato.
0: Va bene, volevo raccontare questa cosa al volissimo.
1: Dai, vai.
0: L'eroe, quello che è stato secondo me l'eroe del giorno, che non è oggi, in realtà è
1: l'altro,
0: ieri.
1: Cosa ha fatto?
0: Che ha a che fare con i mondiali. Capoverde, ok? C'è la squadra, la nazionale di Capoverde. Non c'è l'Italia, c'è Capoverde. Ok. Il portiere. Gioca contro la Spagna, giocano contro la Spagna, 0-0, quindi reti inviolate, il portiere le para tutte, quindi diventa la star della serata. Chiaramente anche la sapete che gli Stati Uniti sono bravi a ingigantire qualsiasi cosa, no? Quindi serata spettacolare. È andato a dormire con 50.000 followers, si è svegliato con 12 milioni di followers.
1: Ma davvero?
0: 12 milioni di followers.
1: 12
0: e lo
1: milioni.
0: Ha scoperto con una giornalista che le ha detto: ma lei ha guardato il suo profilo Instagram? No, perché? Glielo faccio vedere io. Ho tirato fuori il telefono, gliel'ha fatto vedere e lui, forse in un'ora, è passato da 50.000 a
1: 12 milioni.
0: 12 milioni, Vosigna. Vosigna.
1: Adesso gli entreranno dei bei lavori a Vosigna,
0: sì,
1: no?
0: Sì, anche perché... No, è vero. è per questo che lo sto dicendo, perché uno che fa la nazionale a Capoverde molto probabilmente potrebbe avere anche un altro lavoro, cioè non fare solo il calciatore professionista,
1: lui
0: capito?
1: Influencer, farà delle robe.
0: Gli è cambiato totalmente la vita a 40 anni.
1: Fammelo vedere, 40 sto Vosigna.
0: A 40 anni, Vosigna. Vedi?
1: Vosigna, guarda, 12,3 milioni,
0: vedi,
1: ragazzi.
0: Continuano ad aumentare, perché ci sono quelli come noi che le raccontano.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Radio 105.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Skatranada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Skatranada live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
18: Deghi fidarti!
19: Perché se non Deghi, non ci credi!
20: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
21: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
22: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
23: 105
24: che storia.
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia.

0: 1985, Funny and Cannibals, Janica Home. 22:59, vi dobbiamo salutare, grazie di essere stati con noi anche questa sera per questo mercoledì 17 di giugno. Il Net Express finisce qui.
1: Un sacco di cose, ragazzi, un sacco di appuntamenti. Domani quello del 105 Summer Festival, la terza tappa. Con voi ci sarà Lucilla dalle 20.
0: Ci sarò io con
1: 20,
0: voi, quindi fino alla fine.
1: Fino alla fine, dopodiché venerdì c'è la super festa di Radio 105 per tutti quelli che non potessero venire. Comunque il Night Express va in onda.
0: Esatto, una bella puntata, per cui godetevela, guardatevela. Noi saremo comunque anche in diretta, insomma, posizionati sulla radio.
1: Sì, ci siamo. Voi non cercate risposte, sappiate solo che se non potete venire alla festa, noi ci siamo. Ma se venite alla festa, siamo anche sul palco.
0: È il famoso dono dell'ubiquità che ci piacerebbe tanto avere anche in altre occasioni.
1: Con grande piacere. Lucilla Rossi, Ale Sansone, grazie a te, Luci, vi danno appuntamento. Quindi insieme a dopodomani, poi alla festa. Grazie Davidino, grazie a tutti
0: Davidino.
1: Quanti.
0: Fate i bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione! Attenzione! Attenzione!
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Bentornati su Radio 105.
4: Ciao!
2: Ora inizia lo zoo.
4: Yeah.
2: Oggi sarà un'altra puntata incredibile con Mazzoli in studio. Pensate che in un solo giorno ha svuotato il frigo di Paolo, Fabio e Wender.
4: Sì.
2: Quando arriva lui, spazza via tutto.
4: Tutto!
2: Mazzoli, hanno aperto un bel supermercato a 200 metri. Ok? Se vuoi, puoi finire il miele che c'è in ufficio. Tanto ci ha solo pucciato l'uccello, Johnny. Detto questo, saluto Pippo Palmieri, la chicca. Saluto la super increspatrice di vocali, Letizia Puccioni. Puccioni, lo so. Non è facile parlare in diretta con il gatto e la volpe pronti a coprirti al primo inceppamento. Ma da oggi c'è anche Mazzoli che cercherà di abbassare il tiro. Giusto, Mazzoli?
4: Giusto.
2: Madonna mia, dal vivo sei ancora più bello. Ma poi, che bei capelli. Oggi ci racconterai i tuoi trucchi per essere così in forma. Ma prima la sigla classica, perché Lamentigno vuole quella emozionale. E allora, beccatela tutta.
4: Lamentigno, scusa. Lo sento nascere.
5: Ti ha passata la voglia, va.
4: Lo sento crescere in me.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno!
2: Sento la merda oggi, mamma mia.
3: Da ieri a oggi cambiano le cose.
2: Forse è l'alcol di ieri sera, non lo so.
4: Scaletta sbagliata.
2: Siete tutto. Senti brutto.
5: Sento male, quindi è l'alcol di ieri sera.
4: C'è una scaletta sbagliata.
2: Allora, attenzione, perché dobbiamo andare un pezzettino alla volta. Perché io ieri, giustamente, dico: sono qui, approfittiamo, facciamoci la seratona, no? Infatti. Allora, giustamente la Puccioni, che è una compagnona, è un'amicona, lei è sempre pronta,
4: e abita lì.
2: Manda a fanculo suo marito, ci raggiunge, stappiamo sta bottiglia di vino, arriva Paolo Nois con Fabio sullo scooter e quando inizia il bello, insomma, della serata, Mr. Segaman dice a Fabio, senza neanche salutarmi,
4: senza
2: tra l'altro,
4: niente.
2: Oh, devo andare a casa a farmi una sega.
4: Allora, questa è una menzogna. Stai zitto
2: un cazzo. Stai zitto, puttana.
4: È una menzogna.
2: Stai zitto.
4: Allora, devi andare a casa dai figli.
2: Stai zitta, puttana.
6: Mi ha portato via per farsi una sega.
2: Fabio, ho visto penso, la depressione entrare negli occhi di Fabio.
4: Io che mi dovevo ancora accendere, peraltro.
2: Sì, ancora bello.
4: Era in warm up.
2: Bello lucido ancora, con lo sguardo triste e languido.
5: Vabbè, ma nessuno l'ha obbligato comunque.
2: Sì, però lui aveva i bambini a casa, una roba là.
4: Mi faceva molto piacere andare in motorino con il mio grande amico Paolo. Anche per ringraziarlo di aver offerto la cena a tutta la comitiva.
2: Quello è vero, grazie.
5: Grazie Paolo.
2: Ma infatti, però se fossi rimasto invece di andare a casa a farti una sega, te la facevo io al ristorante. Scusa.
3: Ma, a 52 anni. Ma perché me ne devo andare a casa a farmi la sega? Me la faccio al ristorante.
2: Ma me l'ha detto lui.
3: Ma secondo te, ma tu chiedere a questa persona?
4: Allora, mi dice fa, sbrigati, mi scappa urgentemente una sega.
3: Ma adesso parli al presupposto che se mi voglio segare io mi seguo anche qua. Io non ho pudore, non me ne frega un cazzo.
2: Ho capito.
3: Ma perché devo andare a casa? Se...
2: Ma scusa.
3: Ma vi ho anche mandato un messaggio, raggiungetemi a bere
2: ma
3: qualcosa.
2: Ci stavamo divertendo.
4: Gli ho detto, poi, facciamo ancora un giro di Amaro la Peppa.
2: Allora, mi hai lasciato con Francesco che era strongolato proprio. Magioni era roba.
3: Alle 9:15 abbiamo fatto alzare 6 tavoli a furia di dire delle parole allucinanti.
2: No, allora è successo questo, va raccontato. C'era una coppia dietro di noi, una brutta coppia tra l'altro.
4: Lui l'ha portata lì dicendo, ti porto in posto di classe.
2: Sì, tutti elegantini. Noi continuiamo a cambiare tavolo perché non eravamo mai d'accordo. Uno voleva l'aria condizionata, quello voleva l'aria aperta. E ci spostava a Luca di tavolo in tavolo. Ci mettiamo di fianco, eravamo leggermente rumorosi.
4: E
2: vedevo la tipa, no, che diceva al cameriere, ma questi qui dicono le parolacce, sono fastidiosi. Quando sei andato via, che lei mi ha guardato ancora male, no? Gli ho detto, mi scusi, noi facciamo la radio.
3: Ma ero ancora lì.
2: Le sei illuminata proprio lo sguardo, fa, che radio? E dico, siamo di Radio DJ, perché volevo che così almeno si lamentasse.
4: Io facevo, lui è Nicola.
2: Poi a un certo punto, non mi ricordo chi fa, no, siamo di 105. Sì, che programma? Dico, lo zoo. Oddio, da lì basta. Urlate pure, bestemmiate.
3: E l'abbiamo fatto.
2: Esatto.
4: Infatti io avevo messo la camicia per nascondere il coltello nella manica, che non si sapeva mai, perché la signora aveva lo sguardo cazzo.
3: Tutto nasce dal gioco di Francesco Maggioni, che com'è che l'abbiamo chiamato?
4: Scegli il tuo trauma.
2: Bellissimo. Solo che i traumi erano...
3: Non si possono dire.
2: Uno degli ultimi era agghiacciante.
3: Quello entri in una stanza.
2: Quando la Puccioni doveva scegliere se diventare foco melica e ciucciare ciucciare la merda dalle ditina tutti i giorni, o scoparsi suo figlio.
4: Scegli il tuo trauma,
3: ma questo lo urlavamo ad alta voce al ristorante.
4: Scommetti che a settembre lo fa Papi in prima serata su Italia 1.
2: Ma attenzione, vorrei rallenta la base per favore. Perché poi voi siete andati via e qualcuno si è trasformato in uno straccio di me.
3: Brilla girl.
5: Francesco, non io. Io non ero uno straccio.
2: Puccioni. A un certo punto eri un cuccio. Eri diventata anche più bassa. Cioè, era anche più piccola.
4: Sei diventata un pogrom.
3: La fata brillina.
2: No, ma l'amo la follia. Perché a un certo punto, non so se l'hai fatto perché volevi accontentarmi.
5: Cosa ho fatto?
2: Ma mi hai dato ragione su tutte le robe che ho detto. Perché c'è stata una battaglia di politica. A un certo punto è andata via dicendo, mi sa che voto Vannacci.
5: Non è questo, non l'ho mai detto.
2: Sì. Hai dato un bacio a una foto di Mussolini.
3: Hai fatto il passo dell'oca.
5: Ma questo non succede.
4: Mentre lui si faceva una sega.
3: Ma non è vero. No, dopo me la son fatta.
4: Imperdonabile.
2: Ah, l'hai fatta quindi.
3: Ma tutte le sere.
2: Ma scusa, io non ho capito una roba. A un certo punto tu sparisci e poi inizi a mandarmi le foto di una bottiglia di vino.
3: Sì.
2: Tu con i piedini nudi sul terrazzo. Era un invito.
3: Con la canna. Certo che
2: ah, volevi una sega.
3: Ma ve l'ho anche scritto. Se volete venire a bere qualcosa.
4: Io ho una domanda. Sì. 328 messaggi vocali che mi hai mandato dopo che ci siamo salutati.
3: Sì.
4: Me l'hai mandato prima di farti la sega, durante la sega o dopo la sega?
3: Allora, e voglio capire come mi hai concepito. Chiariamo una cosa. La sega io me la faccio prima di addormentare.
2: Okay.
3: Quindi è un rito, mi metto nel letto, accendo la televisione.
2: Che ci sia la moglie o meno non cambia. Cioè,
3: c'è la moglie, vediamo un attimo.
4: Accende la regia video.
3: Imbastire la stessa.
2: Okay,
3: però, cioè, comunque quella è la mia ritualità. Io non andrei mai a casa sul terrazzo. Sì, forse l'ho fatto.
4: Sì.
3: No. Ma non ieri. Però ieri sera.
2: Ma sei esibizionista, no?
3: I messaggi vocali che ho dato a Fabio, se dalla voce sentivi, erano.
4: Quindi erano pre-sega.
3: Erano pre-sega.
2: Ah, ok.
3: Erano okay. After canna.
2: Beh, era come parlare con la Puccioni, comunque.
4: Perché se no diventava un altro, scegli il tuo trauma. Perché si manda i messaggi mentre
2: però,
4: si sega.
2: Però posso dire, è veramente un piacere uscire con te.
5: Sì. Cioè, grazie.
2: Sei proprio una persona estremamente divertente.
5: Oh, grazie.
2: E sei,
4: una pagliaccia.
2: No.
3: Sei una buffona.
5: A me è insaputa, tra l'altro.
2: No, bellissimo. La scena più bella, insomma, è stamattina arrivo alla macchinetta del caffè e spunta Stefanone, il marito, e dico:
4: Accigliato.
2: E gli faccio: t'ha fatto il pompino poi ieri sera? E lui: ma va, è arrivata distrutta, si è presa una tachipirina ed è morta nel letto.
4: Tachipirina.
2: Con la bava alla
3: bocca. Tachipirina prima di andare.
5: La tachipirina quando bevi tanto, così eviti di avere il mal di testa.
2: Sì, perché io sono un vero amico e dicevo: cazzo, povero marito, a casa da solo, la moglie fuori. Alle 2 di notte siamo tornati.
5: Sì.
2: Distrutti, no? Allora dico: almeno un pompino al marito, così almeno. E invece neanche il pompino gli hai fatto.
4: Ma io invece mi sono fatto questi due crackers con la preparazione H. Perché dicono che quando bevi poi al mattino ti vengono le emorroidi.
2: Può essere.
4: Ho preso questi due crackers integrali.
2: Ma attenzione. Siccome molti ascoltatori, ma così randomici, ogni tanto ci chiedono: ma Santina, non la chiamate più. Io qualche tempo fa avevo postato un video dove volevo sapere come stava.
4: Certo.
2: Ho provato a chiamarla, niente, non mi risponde. Poi lei risponde e fa dei versi e butta giù, no?
4: È il massimo.
2: E poi a un certo punto mi ha richiamato. Allora lì ho fatto il video facendo vedere che insomma
4: è viva,
2: è ancora viva, sta bene, eccetera. E non so perché quando sono a Milano, sai, mi piace comunque, ho i telefoni, posso fargli
4: è
2: scherzi,
4: anche l'ora giusta.
2: Esatto. E quindi ho provato a chiamarla stamattina e niente, è andata completamente. Cioè, peggio di te, ubriaca. Però appena parli di cazzi di gomma e gingillarsi, riparte, si riaccende.
4: Sì, è l'unica sinapsi rimasta.
2: Quindi questo è un prequel di quello che poi Wender ha voluto fare, lo spieghiamo alla fine del blocco, con un altro personaggio storico dello zoo. Abbiamo creato uno scontro, ragazzi, epocale.
3: Godzilla.
2: No, di più.
5: Paura.
2: Ci colleghiamo con Santina al ritorno, il campionato di Mangali. Prego.
7: Nel lontano 2010, quando la società era ancora sana e la gente aveva ancora voglia di ridere, un giovane veronese consegnò a Marco Mazzoli il numero di telefono di sua nonna, sostenendo che fosse la donna più idiota del pianeta Terra. Mazzoli non esitò un solo istante e, insieme all'ex collega Alan Caligiuri, diede vita allo scherzo telefonico più lungo della storia. Ma quella vecchia bagascia che in circa 10 anni ha regalato allo zoo discorsi senza senso, mestoli nel culo e svariate sbottate telefoniche, che fine avrà fatto? Dopo svariati tentativi fallimentari, Pippo Palmieri e Mazzoli sono riusciti a rimettersi in contatto con la vecchia strongoloide. Tentativo numero 1.
2: L'altro giorno mi ha chiamato. Ogni tanto mi chiama.
8: Ashraf.
7: Tentativo numero 2.
2: Sì. Pronto? Signora? Cosa sta? Ha messo in attesa.
7: Tentativo numero 2045.
8: Pronto, dica.
2: Eccola, sono Alfio, signora, base terra.
8: Bravo, stai bene, come stai?
2: Siamo su un'astronave, stiamo andando sul pianeta Snavafrakakan, che è vicino a Uranio. Stavamo parlando di lei, abbiamo detto, chissà dove, che fine ha fatto quella e niente, l'ho chiamata.
8: Ha fatto bene, sono contenta di averti sentito, sì.
2: Ma sta esalando l'ultimo respiro, signora?
8: Come?
2: Niente, no, dico, sta male?
8: Devo entrare? Dove?
2: No, dico, sta male. Sta male?
8: No, non è che sto male. Ho solo un po' mal di gambe e stanca.
2: Quanti anni ha adesso, signora? 2000?
8: 88.
2: Porca troia, oh, non molla, eh?
8: Sì, Aldo...

0: Alessandro, sì, si è sposato con un uomo.
1: Ma non è vero.
2: Anche un uomo, non con una donna.
0: No, gli piacciono gli uomini, Alessandro.
2: Ah, gli piacciono gli uomini, ho capito. Sì.
0: Poi Franco Santoro adesso lavora in televisione.
2: Lavoro in televisione, sì, Franco Santoro. Sì, lo conosco bene.
0: Quella merda lì, bastardo.
2: Sono una merda, puoi dirlo.
0: Senti, lei...
2: puoi dire è vero.
0: E lei si fa ancora incuare da Pietro?
3: No. Ale, d'accordo.
2: No, no.
0: Basta, quindi non si masturba più, signora?
2: No, no, basta.
0: Il cazzo che le abbiamo regalato di Aldo Basso non ce l'ha più?
2: Sì, ce l'ho quello. Quello ce l'ho. Sì, ce l'ho ancora. Mi ha dato Aldo Basso, ce l'ho. Se ho voglia, faccio qualcuno con quello. Mi metto un po' di burro o qualcosa. E va dentro.
0: Cazzo, è una torta, signora.
2: Dentro fuori.
0: Dentro e fuori, sì.
2: Mi ricordo che ho il posto lì, ma no,
0: l'importante dove. Signora, che lei mi confermi che è sempre e sempre sarà una
2: sempre sarò la sua monocoloide.
0: Brava signora. Le faccio la sorpresa della vita, attenzione signora. Il famoso DJ Poldino, il tenente Poldino, è qui.
1: Carogna putrida!
0: Poldino, signora!
1: Come stai, vecchia puttana?
4: Un po' dritto forse, no?
3: Troppo!
4: Un po' incisivo.
1: Hai fatto 20 minuti e arrivo io a buttare giù.
0: Come stai, vecchia puttana?
5: Ma a questo punto la tentazione era troppo forte. E come un viscido pederasta, nascosto dietro un albero a segarsi, entra in scena Wender e sfodera la sua arma segreta, Ennio con la doppia gnè.
6: Pronto?
7: Hey!
6: Buongiorno!
7: Hey!
6: Buongiorno, signor Ennio, come sta? Siamo l'agenzia Cuori Sburrati, come sta?
5: Ma questo lo sentirete prossimamente,
0: sì.
5: Solo nello zoo e su Radio Maria.
0: Sicuro, sì, anche su Radio Maria, sicuro. No, raga.
1: 88.
0: Abbiamo cercato di farli fidanzare, insomma.
3: Sono fatti uno per l'altro. Che conversazione.
0: Non è avvenuto ancora quel momento magico.
3: Non è scattata la scintilla che fa bruciare il gas che li stermina.
0: Strano, perché mi sarei aspettato un amore improvviso. Solo che allora, lei capiva, lui diceva voglio burare e lei diceva ma io non so volare,
3: ecco.
0: Cioè, quindi questo è stato un po' bellissimo. Diciamo lo scambio,
3: è un limite semantico,
0: sì,
1: io sono rimasto ancora lei che va in cucina, prende il burro e
0: sì.
1: Sto proprio vomitarissimo.
0: Perché?
1: È la brioche, cos'è? Burro.
0: È il burro, cioè.
3: Se posso dare un consiglio, con la margarina è meglio, che è un po' meno grassa,
1: ma sai l'odore che deve fare.
0: Senti, invece leggendo le schifezze successe nel mondo, questo è veramente pesante, magari questo è miliardario, non ne frega un cazzo. Ha scommesso €1.000.000 sulla vittoria della Spagna contro Capoverde, che è finito 0-0, e quindi ha perso tutto. Cioè tutti dicevano vince sicuramente la Spagna, campionissimi eccetera. Questo un milione di dollari, che sono circa 865.000 euro, e li ha persi tutti.
3: Il suo era un investimento come fosse un investimento bancario, cioè allora la quota,
0: ma avrebbe vinto poco,
3: sì, ma la quota era ridicola. Ma tu, era una cosa talmente scontata che la Spagna vincesse contro Capoverde,
0: magari era con gli amici,
3: metti caso che te lo pagano 1,1, tu investi €1.000.000 e ti porti a casa 1.100.000.
0: Sì.
3: C'era proprio una cosa scritta nelle stelle.
0: E invece?
3: Quindi lui ha pensato: io sono astuto, sono furbo, mi guadagno 100.000 euro così, senza fare un cazzo sulla
0: amici,
3: roba.
0: Magari, mi gioco come questo è Chris.
3: Voi che non ci avete pensato!
1: Sì, ma lui ha giocato €1.000.000, ma non è che è un miliardario. C'era tutto quello che aveva, ha perso, è rimasto in mutande.
0: Non
1: l'avevo
0: letto.
1: È proprio un grandissimo coglione.
0: Certo. Svanito così il sogno del colpaccio per l'utente, puntare l'ingente capitale su Pone Marte, comunque anche
3: l'ha perso.
0: Sì, ho capito. Ma
1: magari €1.000.000 in arti di quello che ti avevo detto.
0: Beh, ma non c'è scritto, però.
1: Mi sono documentato.
0: No, tu te la sei inventata adesso.
1: Sì, ma cioè potevi farti i cazzi tuoi.
0: Ma che cazzo vuoi?
1: Stiamo conducendo.
3: Ha ragione Paolo. Se tu giochi €1.000.000 e non vinci, perdi. Quindi hai perso €1.000.000.
0: Sì, no, ma lui dice che ha perso tutto, che erano tutti i soldi che aveva e se l'è bruciato.
3: Perché è suo cugino.
1: Era più interessante così.
0: Ma scusa, uno va a leggere la notizia e dice: minchia, Paolo, no, anzi, quelli dello zoo sono dei banfoni di merda.
1: Ma lo siamo?
0: Ma non è vero?
1: Sì.
0: Perché fino adesso abbiamo dato la notizia giusta.
1: Sì, ma tanti altri le diamo di merda.
0: Adesso un pugno

0: Dritto su quei denti di merda.
1: Fai cosa, sono t'ammazzo di baci, pezzo di merda.
0: Vieni a dormire a casa mia stasera che...
1: Cristo, ti accarezzo.
0: Ti faccio un pompino.
1: Guardala. Cosa? Hai visto? Ci sta minacciando.
0: Non ci provare coi tuoi pompini da regina, Vergognati. Con quello sguardo. No, non voglio.
1: Acchi le lecchi le palle, oh.
2: Ma ce la fanno?
1: Pensa, ma si sente bene questo.
0: Se tu pensi che questo sia male, senti la puntata di Heidi di oggi. Prego, Pippo, andiamo, vai.

0: Dopo il tremendo scontro fra il nonno e la società di costruzioni, sì, legata ai calabrotti che vogliono un casinò con le puttane nel comprensorio montano,
1: giusto,
0: il nonno e Heidi sono impegnati a capire come gestire le ritorsioni che presto arriveranno a bussargli alla porta.
2: Cazzo, nonno! Ma com'è possibile che ti sei fatto prendere così dalla collera? Adesso ti rendi conto che abbiamo un contenzioso con l'andrangheta? Quelli non scherzano un cazzo, ci fanno divorare e cacare dai maiali. Come risolviamo questa rottura di cazzo? Oltretutto sei un coglione, perché un casino con le puttane potrebbe aprire un sacco di affari e farci uscire da questa cazzo di indigenza fatta di pane e formaggio di merda.
3: Controlla le parole, porta rispetto, che sei comunque 1,10 m di papabile sacco da calci. In ogni caso quei coglioni dovevano avere più rispetto per un vecchio malandrino che spreme troie e bische da prima che succhiassero il latte dalle tette delle loro madri puttane.
1: Nonno.
3: E adesso chi cazzo è? Chi è che rompe i coglioni?
2: Oh cazzo, saranno i calabrotti che sono venuti a sfondarci i crani a bastonate. Non aprire, nonno!
3: Calmati, bruta m***a. A me me la può sucare tutta la mafia del mondo. Chiunque sia la di dietro avrà presto un altro buco sulla fronte per far respirare il cervello. Fatti da parte, che carico la 9.
1: No.
4: E questa è la casa del nonno?
1: Aia.
4: Me apre per piacere.
3: Chi rompe i coglioni? Andate via, o saranno cazzi che volano nei culi pieni di peperoncino.
4: Scusate se vi disturbo. Aprite un attimo, per cortesia, che avevo... Vi devo dire una cosa.
3: Non ho paura di voi. Siate solo scimmie di merda mangianduia. Vi scanno.
2: Non aprire, nonno. Quelle ci sgranano i volti alluparate.
4: Ma insomma, ma che modo di fare è? Lo sento che siete di già a porta. Sento anche il fedore dei piedi del vecchio che puzzano del formaggio. Con tutto il rispetto, ovviamente, no? Senti, se poteste aprire un attimo la porta che vedevo consegnare una cosa.
3: Ok, nana di merda. È giunto il momento. Scostati e mettiti al riparo. Io adesso apro e li riempio di piombo.
4: Oh, eccomi qua, bellezza, salve. Ho riportato la bambina che stava rotolando a male questo picchio di russina.
2: Ciao, nonno. Il signore che puzza di salame piccante mi ha aiutato a risalire da valle. Senza di lui non ce l'avrei...
5: Ma perché?
4: Oh, ma che minchia fai? Ci sparo in faccia alla bambina. Ma che gente siete? Ma lei è fuori completamente pazzo.
3: Chi hai detto pazzo, Rango Piccante?
2: Bravo, nonno! L'hai scannato quel terone!
0: Ma com'è possibile che quella merda di Clara stia sempre fra i coglioni?
5: Esatto.
0: Io mi chiedo perché non se ne liberano una volta per tutte. Per colpa sua, c'è scappato un altro morto che probabilmente potrebbe essere colluso con qualche clan di calabresi. Staremo a vedere nelle prossime puntate. Intanto a me è venuta una scimmia assurda di soppressata.
1: Ecco.
0: Vado a farmi sbocciare qualche emorroide. A presto, stronzi!
1: Ma dove sta?

0: c'è una cosa che non sta in piedi. Cioè, non può morire in ogni puntata. Cosa?
1: No. Adesso non può morire in ogni puntata.
0: Rispunta.
1: Perché no? Dipende dove l'ha colpita.
0: Scusa,
1: è una ragazza forte.
0: Cazzo, è un colabrodo.
2: Anche Will Coyote, scusa.
1: Cioè, appunto, cioè,
2: esplode, poi nella puntata dopo c'è. Scusa.
3: Sì. I cartoni animati non muoiono. Ma non...
1: Madonna, me lo faccio tatuare questo.
4: Come l'hai detto?
5: Come sta andando la convivenza in studio con Marco?
1: Male.
5: Ascolta le scenette che monta a tutto volume,
1: no,
5: è vero?
1: Volume.
5: Scorreggia e rutta?
1: No.
5: Si lamenta che non funziona un cazzo in questa azienda?
1: No.
5: Ti invidio, caro Pippo.
1: Hai cominciato!
0: No, aspetta, allora sono arrivato, ho attaccato il mio PC, che poi è della radio.
1: Super aggiornamento.
0: È partito tutto preciso, come se fossi a casa. Ho detto, che figata! E tre poi? Minuti dopo l'hanno riavviato, ho perso tutto.
2: Io ho apprezzato molto.
0: Io a voi del 60-60, prima o poi vi troverò, bastardi. Ti ucciderò, tu che mi hai riavviato il computer. È bello che è uscito anche il messaggio. Dobbiamo riavviare il computer? E io, no. Vuoi posticipare? Sì, e ho messo venerdì. E lui, trac, subito l'ha fatto partire.
1: Bastardo.
0: Io so dove sei, bastardo.
1: A Bologna.
0: Signor 60-60, ti verrò a prendere.
2: No. Sai che dopo che passo io sei 41-41? Ti tolgo il 20% di corpo.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provarti.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma ti sembra una roba normale? Scusa.
1: Ma sì, che è normale.
0: No, ma scusa, allora io adesso siamo in video sull'app.
1: Sì, spero di sì, vediamo.
0: Allora,
1: sì,
0: se qualcuno può inquadrare. Allora, c'è un PC ribaltato, sì, cioè a testa in giù, sì, appoggiato al bancone di regia.
1: Chiuso.
0: Così, abbandonato lì con un filo che usciva. Siccome ho la sigaretta elettronica scarica,
1: giusto,
0: ho visto un USC, ho staccato il cavo e ho attaccato la sigaretta. E lui: no, hai spento tutto. La Madonna. Sì, qua registra. Ma scusa, ma se quella è una roba fondamentale, ma non lo tieni lì così? Ma c'è il figlio di Wender, scusa, entra e dice: ah, che bello quel filo, tira, ma, morta la
2: ma
0: radio.
2: Ma tu sai che a Cologno c'è un pulsante da bajur, sì, di canale 5, ah, che fa morire Scotti. No. Cioè, c'è un pulsante, schiacci, spegni canale 5, tutto, sì, sì, sì, buio.
0: L'interruttore quello...
2: No, quelli degli abajur, quelli sì, marroni, sì, sai
0: sì,
2: che fanno...
0: Sì.
2: C'è
0: sì,
2: una cerniera lampo che annulla tutti i contratti di media.
3: Cioè, se... Il punto è che le mani ogni tanto te le devi tenere in tasca.
0: Ma tu che cazzo vuoi? Ubriacone,
1: coglione di...
0: Oh, senti qua. Allora, notizia, sputa in faccia a un collega,
3: esatto,
0: viene licenziata, sì, ma la Cassazione le dà ragione, sanzione, esatto, sproporzionata, quindi...
3: No, però devo dire perché è sproporzionata,
0: perché?
3: Non è che ha sputato sul proprio posto di lavoro. È successo nel parcheggio
0: nel nord,
3: nel parcheggio, stavano litigando, loro erano due ex, tra l'altro lui le stava rompendo le balle da un bel po', e quindi lei,
2: quindi per poterti sputare in faccia dobbiamo stare insieme un po',
0: sì. Sì, più o meno,
2: cioè
0: sì,
2: siamo insieme 3 mesi così.
0: Poi no, aspetta,
3: del po' parcheggio,
0: del po' parcheggio. No, ma credo che perché erano fuori dall'ufficio alla fine.
3: Sì, erano in parcheggio.
0: Quindi scusa, ritiro lo sputo.
1: Cazzo, come posto. Succhi.
0: Hai visto che a Milano hanno aperto questo locale che si chiama Dungeon?
3: Yeah.
0: Dungeon e Fruste.
3: Bello.
0: Piccolino, 50 metri, dove realizzi le fantasie BDSM, che sarebbero
2: bondage sadomaso.
0: Sadomaso, esatto, sì. E le robe più diciamo perfide, vai dentro e
2: ti danno uno schiaffo appena entri. Poi entri ginocchiata in faccia.
1: Che cazzo di invenzione è? Questi sono i ricchi, sono cretini.
0: Ma credo che tu prenoti questa stanza, vai sì, dentro, fai il cazzo che vuoi,
3: però la devi pulire.
0: La regola è pulire dopo
3: la
1: allora lo dico a tutti quelli che non
0: c'è
1: sono
0: c'è figlio di Wender, non posso dire parlare.
1: Ma sbruffata, dì, ma sì,
2: ma sai quanto si ammazza di pipe? Allora li vedi i brufoli che c'ha sulla fronte?
0: Ma chi? Non è un bellissimo ragazzo,
1: scopa più di noi questo. Comunque volevo dirti che i ricchi sono degli ignoranti. Vuoi vivere la stessa esperienza, vai verso Piazzale Lodi,
0: certo,
1: sono una serie di bar, no, alle 5 del pomeriggio tu entri e dici: ciao stronzi, minchia, ti saccagnano
2: gratis,
1: ti infilo in una stanza bondage, frusto,
2: che vuoi,
1: scarpate, tutto quello che vuoi.
0: Non credo sia la stessa roba.
1: Sì, sì.
0: Ah, no.
1: C'è un altro entro, terroni, basta, anche lì.
2: Come passi Brenta?
0: Ah, forse, allora, forse ho capito,
1: Hai anche ad Afori a farlo.
0: Com'è che si chiama? Nolo?
1: La devi fare
0: esatto, se arrivi e dici: ehi, Allah, vaffanculo, così è proprio un bordello, bro.
2: Senza che stai a pagare porti friste.
0: Sì, però io sta roba del bondage a me fa schifo.
1: Fatti legare?
0: No, no, una volta quando c'era Azzan, il proprietario di 105.
1: Ah, per il contratto ti ha legato?
0: No, ci siamo trasferiti a New York e a un certo punto lui: ti devo mandare in un posto fottissimo. Ero con Giba e Camilla Lazzovic, sì. Arriviamo in questo locale, aveva una porta scura, devi bussare alla porta, era un ristorante comunque, mi apre la porta uno sbirro e dico: cazzo, dove cazzo mi ha mandato in prigione? Poi guardo in giù, aveva il culo di fuori, cioè aveva i pantaloni col buco dietro, con le chiappe di fuori
2: e uno si chiama self-service
0: e uno blò con il cazzo a vista proprio, così, quello è stato il benvenuto.
2: L'uomo lavatrice.
0: Dico, entriamo, erano tutte.
1: Ah, che andiamo via, vabbè, entriamo.
3: Vabbè, a quel punto sei curioso.
0: Ah, sì,
1: ma faccio anche bella, raga.
0: C'era un signore distinto attaccato a questo affare di legno,
2: sì,
0: con la spina dorsale un po' curva, no?
2: Sì.
0: A petto nudo, con un travestito che gli colava della cera bollente sul petto.
2: Quello è il dessert.
0: E la moglie che rideva. E poi a tavola c'erano degli anelli, tu potevi comprare gli anelli per il cazzo. Ho detto: non so se si mangia benissimo qua. E allora invece ho mangiato bene.
2: Oh,
0: è stata una bella esperienza.
2: Quanti anelli hai mangiato? Quanti anelli hai mangiato?
0: No.
1: Ma cosa hai messo? 5 stelle, TripAdvisor.
0: No, vabbè, ma tu andavi lì, ridevi, vedevi sta situazione.
1: No, ma ci
0: così.
1: Sta, sono belli quei locali.
0: Però io non capisco il dolore nel godere.
3: Provi
0: cioè.
3: Piacere nel dolore.
0: No.
2: Beh, io conosco uno che paga le donne per farsi calpestare i testicoli coi tacchi.
0: Ma che?
2: Sì, no. È una persona anche ambiente. Tanto forse lo conosce anche anche tu.
3: Ora fa anche il nome e cognome, un attimo.
0: Sì, fa, come si chiama?
1: Claudio Mazzoli,
2: No. Non ricordo se il nome è Claudio.
0: È mio padre quello.
2: Ah, non so, magari è un caso di omonimia, non lo so.
0: Non credo proprio.
2: Ha disponibilità economica tuo padre?
0: Sì, sì. Sta bene, però voglio dire, non credo. Non
2: no, sta bene abbastanza, perché costa un servizio un po'. Anche
0: tipo
2: perché...
0: quanto costa farsi calpestare i coglioni?
2: Tra i 4,50 e i 5,20.
0: Porca te, ma vado io a calpestare i coglioni?
1: Che preciso fa?
2: No, dipende dalle scarpe. Se lo vuoi con la Jimmy Choo,
0: se Golden Goose quanto può valere?
2: No, Golden Goose non lo fanno.
0: Come no?
2: Fanno le scarpe con i tacchi. Ah, per te sì, scusa. Non no. Pensavo di parlare con gli ascoltatori.
0: Devi pestarlo con i tacchi.
2: Allora certo. C'è questo tacco a spillo.
0: Sì.
2: Ok, lui praticamente, l'uomo, si siede su un tappeto, un pavimento.
0: Fa malissimo, ma fa male, male.
2: Non fa così male. Gli ha detto questo signore. Questo tale Claudio, non sono sicuro del cognome.
0: Di Genova era.
2: No, non lo so se è di Genova. Comunque, lui appoggia i testicoli su questo tappetino, tipo Kilim. È presente il Kilim, che è il tappetino quello per pregare. La donna lentamente, ma facendoglielo un po' sudare, ok? Preme sulla pelle dei testicoli lentamente con il tacco, mentre lui è in erezione.
0: Dov'è
2: tu devi contenere l'orgasmo, però.
0: Dov'è il bar di Lodi che vado a insultare qualcuno e mi faccio pestare piuttosto?
2: No, vabbè. Non ti piace?
0: No, zero.
2: E poi una volta che tu hai cioè,
0: ma lì, ma
2: sei venuto, devi ciucciarle il tacco.
0: Ma che
2: è cosa bellissima.
0: Una roba.
2: Ho sentito dire che c'è un.
1: Fabio, ma guardatela un Temptation Island ogni tanto, veramente.
2: No, ma io. Cioè, me l'hanno raccontato.
1: Sì, sei stato troppo.
0: Siccome lui si veste da Scooby-Doo, sai che fa ste robe qua strane con la moglie? Lui l'ha detto. Si veste da Scooby-Doo. Ha messo il costume di Borat.
3: Pensa
0: lui col costume di Borat, che merda.
2: Allora, posso
0: già vestito fai cagare al cazzo.
2: Posso dirti, non sto benissimo. Cioè, quello che l'ha disegnato non l'ha pensato per il fisico ectomorfo che mi contraddistingue.
0: Ma le palle ti escono
2: dentro. Escono fuori, sì. C'è un po' quell'effetto piccolo Dumbo che. A mia moglie piace, però.
0: Sì,
2: proprio. Uno cioè, straccio bagnato.
0: Tua moglie ti chiama così.
2: Dice, quant'è che non metti il costume di Borat? Allora io vado nel cassetto segreto, che è poi il cassetto normale delle mutande.
0: Sì, esatto, sì.
2: È un po' più e metto il costume di Borat. Ma non a vista, vado in bagno.
0: Vado
2: in bagno, poi esco.
0: I figli ti vedono.
2: I figli fanno il video.
1: con la camera neanche a spalla.
2: Sì, no, con i due beta. Sì. Con i due beta. E poi c'è il cane con la regia.
0: Sai le telecamere quelle da studio?
2: Sì,
0: anni 90 che hanno...
2: la regia mobile.
0: Sì. Con la titolatrice, papà vestito da... Borat.
2: È un po' una rottura di coglioni il montaggio, perché devo sempre farlo io. Ho provato a fare a Maddalena, ma non ha talento.
0: Niente.
2: Posso chiedere al figlio di Wendell, che bravo.
0: Mi da vomitare a pensare a Fabio mezzo nudo.
2: Allora ti posso...
0: Ma tu che sei donna, voi due che siete donne, Chica. Ma l'immagine di Fabio Alisei
3: una
0: roba
3: stare.
0: Tu
3: sto cercando
0: Duccioli?
3: Di non pensarci. Io ho iconati ogni volta che entro nel ufficio vostro.
0: Ah, proprio addirittura.
3: E c'è quella foto e siete in mutande, vedere lui mi dà una noia.
0: Cioè, allora, Isola attenzione.
3: Sì, perché c'è quella pancia.
0: Devi scegliere.
3: Tremendo.
0: Come ieri sera, devi scegliere. Isola deserta con Fabio Alisei per tutta la vita, non viene mai più nessuno a prenderti. Però vivi fino a 100 anni in super salute.
2: Oppure €1.000.000.
0: No,
2: è troppo facile.
0: No.
2: Okay.
0: Oppure devi scegliere tra questo. Cioè, tutta la vita sull'isola con Fabio.
2: Vestito da Borat, però.
0: Vestito da Borat. Che viene lì ti fa vedere i coglioni.
2: No, ti incanto la canzoncina.
0: Però vivi 100 anni proprio sanissima.
3: Che comunque questo è il deterrente.
1: Oppure sciancata.
0: Oppure senza le gambe.
1: Sì.
0: Con la fica super slabrata. che però non si bagna.
1: Che applaude. Che applaude e non vedi i cazzi.
0: Esatto. Quale scegli? Dai.
2: Darò i capelli di smeraldo.
0: Prima?
3: Certo.
2: Vedi che vado come il pane.
1: Ha fatto tutto l'inganno pensando.
0: Vabbè.
1: È un attimo.
2: Sta facendo que lei già.
0: Paolo sceglieva senza gambe con la...
1: Stai scherzando, sono già ordinato il wheelchair.
3: No.
2: Allora, se vuoi te ne do uno peggiore del costume di Borat.
0: Vai.
2: Che è il perizoma con la striscia verticale che arriva fino al collo e fa il cravattino.
0: No, ma è una roba da donna.
2: Cazzo, è da donna.
3: Però è carino questo.
0: Ma è una roba da donna quella.
2: No, c'è il farfallino rosso.
0: È la donna che è un po'.
2: La donna da quando è che mette il farfallino?
1: Metti la mano dentro il sacchetto, ci sono anche le orecchiette da coniglio.
2: Non c'era un sacchetto. No, era appoggiato fuori dalla porta, l'ho preso.
0: Ma tu sempre così fai sesso?
2: No.
0: Cioè, qual è la posizione più normale?
2: Una volta su due. Cioè, quando ho voglia mi vesto.
0: Quando scopi con tua moglie, cioè qual è la posizione che fai, la classica?
2: Allora, io con le mani legate al soffitto scritto in tensione alla Yuri Chiechi che faccio la squadra. È lei che con una piuma mi solletica il perineo.
1: Allora, rispondi alla domanda.
2: È la partenza.
1: Scegli perdita per sempre di gusto, olfatto e vista.
3: Accidenti però.
1: È troppo?
2: No, va bene, vai.
3: Sentiamo il resto.
1: L'altro non me lo ricordo.
2: Scelgo la seconda allora.
1: Era bella, cazzo. Cazzo, non me la ricordo più. Vabbè, allora perdi l'olfatto.
0: Ce l'ho io.
2: Vai.
0: Allora, perdi olfatto, gusto e vista.
1: Ah sì, ti devi vestire da... Non mi ricordo più.
0: Vedi. Oppure, devi scegliere tra queste cose, oppure vivere per sempre in una stanza con Hitler vivo e arrapatissimo.
2: Io o lui?
0: Lui. Ma che parla solo tedesco, però. Arrappato con una palla sola, col cazzo duro, viene lì.
2: Ma si beve e si mangia?
0: Questo... Scusa.
3: Se no muori di fame. Dopo
2: Allora scelgo io. Piuttosto che smettere di bere. Mi portano un Ballantyne se non sei col sapore. No. Mi faccio inculare
0: Da Hitler. Dai, abbiamo Gnagno 5 che racconta la storia dello zoo. Ti fa inculare da Hitler.
2: Vabbè, piuttosto di non sentire il pesto. Tutta la vita senza pesto. Un po' di culo, un po' di pesto. Tanto dopo un po' viene il callo.
0: Ho capito.
2: Però mica quando ti arriva una bistecca.
3: Ma adesso mi ricordo. Così me l'hai fatto anche ieri sera. Infatti, per quello ho detto Vannacci. Però non mi ricordo cos'era il.
0: Vedi, avevi scelto Vannacci.
3: Perché
0: avevi
3: fatto anche lì una roba su.
2: No.
0: Ma sei su Ili?
2: Suali, non Suili. Suili è un maiale dello Zimbabwe.
1: Guarda un Suili.
0: Suali.
2: Scritto con la W.
0: Come faccio fatica con quelle parole lì strane. Io fuori dal Texas.
2: Fuori dal Bucinas.
0: Fuori dal Texas non so un cazzo.
2: Oltre mia cugina non
0: io
2: vai.
0: Fuori dal Texas. Suili? Sei Suili?
3: Sì.
0: Non so più.
2: Lei è Suili da parte di gusti di lunghezza del cazzo.
0: Vabbè, c'è Gnagno 5, andiamo, vai.

0: Gnagno 5. Sì. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, pastrocchi, con l'unico eterno Max Pezzali, yeah, per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco e Paolo, ed ovviamente non Fabio, stanno partecipando a programmi TV vari con Papi, Borghese ed ora anche Bastiani, ci si è fatto avanti. Sì. Ma visto che Foodish è una scenetta che facciamo già, ve la risparmiamo anche qui. Okay. E ci dedichiamo un attimo a cosa sta combinando lo stecco bastardo in tutto questo tempo. Essendo stato escluso da qualsiasi programma, coglione, si aggira un po' sconsolato per le vie notturne di Pavia, fumando la sua radice di liquirizia.
3: Ma non la fumo, la ciuccio.
4: Link, che palle. Mi sarebbe piaciuto fare almeno una comparsata, che ne so, passaparola.
2: Ma in quel momento gli si affianca una macchina nera coi finestrini neri.
5: Aia.
6: Ehi tu, sei Fabio Alisenci?
4: Beh, lì non ti ci può proprio nascondere nulla, eh. Hai finito le medie oggi?
6: È stronzo come dicono. Confermo, è lui. Prendetelo!
4: Beh, lì, ma lasciatemi. Oh, wait, wait, ma lasciatemi. No, no, no.
2: Viene incappucciato, imbagagliato e portato chissà dove. Quando gli levano la benda, c'è un po' di gente intorno a lui, tutti incappucciati.
4: Oh, beh, lì, ma dove sono? Che cazzo siete, i Sith?
7: Salve Fabio, ti abbiamo portato qui perché devi far parte di noi.
4: Beh, lì, ma questa voce neutra ed inutile la conosco. Chi sei, Fazio?
7: Ma esatto, sono io, Fabio Fazio. Ah, sei lui. Davvero un genio, come si dice. Ho la pelle d'oca.
4: Che stracazzo vuoi da me?
7: Oh, che parole profonde, ho la pelle d'oca davvero. Comunque ti abbiamo portato qui nella loggia dei Fabio.
2: Esatto ragazzi, la loggia dei Fabio, una congregazione massonica segreta di adepti composta solo da persone che si chiamano Fabio.
7: Qui c'è Fabio De Luigi, lì c'è Fabio Concato, là c'è Fabiola Casà, Fabio Volo e così via.
4: E quindi che cosa dobbiamo fare?
7: Una cosa che ci accomuna è che non sappiamo fare un cazzo. Grazie al nostro potere massonico abbiamo ottenuto tutti un ottimo successo e prestigio.
4: Beh, lì, ma parlate per voi. Io sono splendido e geniale, cazzo.
7: Ah, come sei tagliente. Ho la pelle d'oca.
4: Vabbè, ma comunque che belin volete.
7: Visto che Marco e Paolo non ti portano da nessuna parte, abbiamo deciso di dare a Cesare quel che è di Cesare, o ancora meglio a Fabio quel che è di Fabio, e farti presentare un grande evento automobilistico.
4: Bolin, ma io cosa c'entro con le auto? La mia cultura automobilistica si ferma alla mia Capture marcia.
7: Ah, che parole bizantine, ho la pelle d'oca.
8: Sì.
7: Comunque crediamo che tu sia giusto, perché l'auto che dobbiamo presentare è un'auto elettrica veramente molto brutta, quindi perfetta per te.
4: C'è di mezzo del grano?
7: Molto, sì. 4 milioni.
4: Bolina, accetto allora.
2: E pronti via, Fabio e Fabio vanno in questo mega evento. Il nostro Fabio si spacca di whisky dietro le quinte e poi si dirige nel palco di questa nota azienda automobilistica che è meglio non nominare.
9: Fabio. Salve, sono il CEO di questa nota azienda automobilistica che è meglio non nominare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Siete pronti a svelare quest'ultimo modello?
10: Sì!
9: E lo faremo con un ospite d'eccezione, direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Fabio Alisenci!
4: Balin, ciao a tutti! Sono proprio felice di essere qua a presentare questa... Questa?
8: No.
2: In quel momento Fabio vede l'autovettura per la prima volta e non resiste, esplode.
4: Questa macchina di merda, cazzo! Ma che stracazzo avevate nel cervello quando l'avete progettata? Ma chi è che l'ha disegnata? Clara di Heidi, tutta di... Ma cos'è il primo esperimento di clonazione della merda? Ma Belin, veramente, mi volete presentare con le cose? Belin, mio taglierbo è veramente molto più bello di questa merda che avete costruito. Ma che cazzo ci avete nel cervello? Perché Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin, Belin
8: Così, eh?
2: Nessuno ricorda bene le parole giuste di quell'evento. Fatto sta che Fabio viene portato via, viene cacciato dalla loggia dei Fabio, rispedito a casa dentro un pacco Amazon, e quei 4 milioni che gli dovevano, beh, era anche la cifra che ho dovuto ridare indietro all'azienda come multa. Bel lavoro, Fabiazzi.
10: Grazie.
4: Beh, Link è giamata da strapazzi.
10: Ciao Fabio, cazzo merda culo.
4: Wey Marco, come va? Vi siete divertiti con Bastianic?
10: Oh sì, vedendolo in TV sembra proprio uno stronzo, ma quando lo conosci è anche peggio, Ratakovic Vaffanculovic. E tu che hai fatto invece?
4: Beh, io ho insultato una macchina e ho bevuto molto whisky.
10: Sono proprio fiero di te, vecchio mio. In ogni caso, io sono stufo di fare queste comparsate in TV, babbalucchio allo stronzetto.
4: Ah sì? E che vorresti fare allora?
10: Beh, stavo pensando... E se mettessimo su uno spettacolo teatrale?
2: Oh, sì, inizia una saga davvero importante. State connessi che stanno per succederne delle belle, anzi bellissime. E ci sarà da ridere, piangere, fare l'amore.
11: Gnagno 5 che è gran figata.
8: È tutto vero quello che avete sentito, con la differenza che i 4 milioni non li avrebbe presi Fabio, ma l'azienda per la quale lavoriamo. Si è leggermente risentito l'amministratore delegato.
12: Però quanto sprone ho dato all'agenzia, dal marketing pubblicitario dell'azienda per cercare nuovi fondi. E si erano già seduti su quei 5 milioni, per quest'anno siamo a posto. Invece, pam, nuova botta di energia, creatività che esplode. E l'azienda... Skyrocketing ha venduto.
8: Ha
12: venduto l'azienda. Ho seguito un'altra trama.
8: Vedi?
13: Cari ascoltatori, prenotatevi subito al nostro giocone.
8: Sì.
13: Lasciate il vostro nome e numero di cellulare al 342 41 15 105 e la zia al centralino vi contatterà e vi sparerà direttamente in diretta con noi.
8: Cuccioli, chiedono informazioni sulla festa di compleanno di 105. Dai, spiega.
14: Allora, la festa si svolgerà il 19 a partire dalle 21. Nella piazza, non mi ricordo come si chiama la piazza, di Ferrara.
8: Di Ferrara?
14: Sì,
8: Ferrara. Una sola.
14: Grande,
8: c'è una piazza sola, quella più grande.
14: Quella più grande, staremo lì, ci sarà tutta la radio, tutta la radio e ci divertiremo moltissimo.
8: E staremo lì tutto il tempo.
14: Anche ospiti musicali.
8: Saremo lì a ridere, piangere, non fare l'amore, perché non si scopa mai.
14: Ah, la cantiamo, quella.
8: Sì, ma non si scopa mai.
14: Non importa.
8: Pompino?
14: No.
8: Niente. Vabbè.
14: Chi
8: è? Sentito un rumore?
14: Anch'io.
12: Avete sentito?
8: Sì.
12: Mi stanno chiamando, hanno bisogno di me. Vado.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena, la crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€ e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Radio

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima.
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: compri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
15: Sei entrato nel tunnel dello zoo.
16: Sei fosseico.
15: Vietato uscire.

0: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Che storia!
2: Radio 105 compie 50 anni.
1: Che storia!

0: io non ce la faccio, io non ce la faccio più. Allora, durante la pubblicità il disco, bellissimo, dei London Beat, c'era la Puccioni che litigava con Fabio Lisei. Vabbè, stavano discutendo, sul fatto che quest'assessore che ha fatto un video pietoso, come si chiama lui? Aspetta, Pacini?
1: Lorenzo Pacini.
0: Ma si fa un video pietoso con una finta passante. Lui passa in bici e la signora dice: lei è di destra, e lui no, di sinistra. Ma vai a fanculo, buffone. Che ha voluto riasfaltare via Torino, che è una via storica di Milano, che ha sempre avuto il pavé. Sappiamo che il pavé è pericoloso per chi va in bici.
2: Motorino. Però rappresenta Milano.
1: Esatto.
0: Io dico: vabbè, ma ci può stare, magari lo asfalti con un asfalto magari importante che non si consuma facilmente.
2: Riproduci il pavé in un altro modo.
0: Esatto, sì, fai una roba carina e non rovini. Invece questo l'ha fatto rosso.
3: Un po' color campo da tennis.
0: Ma è una roba orribile.
1: È una pista di atletica.
0: Sì, ma poi più che altro il rosso si sporca. Passa la macchina che perde un po' d'olio e quello che sputa la cicca.
3: Ma adesso rivisto, però non è proprio così rosso. Cioè, delle altre foto che abbiamo visto su Facebook.
2: Manca Make in Rock.
3: No, allora, per spiegarlo a chi non lo sta vedendo, è quell'affare che si mette nei parchetti dei bambini.
2: No, se le piste per
1: atletica.
2: Brava, per correre.
0: Ma è comunque asfalto.
3: No, è una cosa gommosa.
2: Siamo nell'Italia e eccellenza di marmi, di ceramiche.
3: E a Torino in marmo?
2: No, nel senso.
0: No, sta dicendo.
2: Abbiamo l'industria della lavorazione della pietra, comunque delle.
0: Poteva simulare una pavimentazione storica.
2: Simulavi il pavé. Ma
3: io credo che fare un chilometro di via Torino in gres, secondo me.
2: Ma è via Torino!
3: Cioè, si va dei costini.
0: Fabio, tu sei testimone di come alcuni paesi che non hanno un cazzo trasformano un buco nella terra in un museo con tanto di parcheggio.
3: Ma non fanno le strade ingresso, ragazzi.
0: No, ho capito, ma non sto dicendo. Paolo non sta dicendo quello. Sta dicendo: dal momento in cui ci hai messo mano ed è una via storica, fallo bene. Almeno nel centro di Milano. Se lo fai a Cologno Monzese, cazzo, ne frega.
1: È il centro storico quello. Come quando hanno rifatto via Turati, l'hanno rifatto.
3: La mia critica è questa.
0: Cioè, nel senso, allora, il Colosseo, no? Che gli mancano un sacco di pezzi che se ne inculavano negli anni passati. Non è che vai lì e dici, cazzo, siccome è un po' bruttino così, allora ci metto una porta di vetro e poi uso un po' di cartongesso e lo tiro dritto. No, cazzo, è un pezzo storico, non lo devi deturpare.
3: Il discorso secondo me, allora, prego, se l'obiezione nei confronti di questo intervento è solo estetica, secondo me lascia un po' il tempo che trova, nel senso che se tu hai meno gente che cade in bici, meno gente che cade in motorino, meno caldo, meno tram che fanno casino, per chi ci abita e chi ci passa è tutto riguadagnato.
0: Ma non lo fai
3: in culo al colore, la mia domanda è, ma se poteva fa solo rosso?
0: Non lo so.
3: Cioè, non c'era una tinta beige scuro?
2: No, rosso perché richiama giustamente gli ideali di chi governa Milano.
0: Esatto.
3: Può darsi.
2: Deturpazione della storia.
0: Vedi che lui fa il video, inizia il video subito sottolineando che lui è di
3: sinistra. Ma il fatto che lui sia un pirla,
0: ho capito, però dai. Però, a me non frega un cazzo, poteva farlo anche verde, giallo, blu. Secondo me è proprio, anche se fosse stato Marx stesso a fare il lavoro, cioè comunque uno ci pensa all'estetica, cazzo, è una via importante.
3: Però il pavè caga il cazzo, cioè.
0: Ma va bene, ma siamo d'accordo,
3: motorino, ragazzi, monopattino.
1: Ho capito, però nel senso, questa è la me la devi mantenere in quella maniera lì.
3: No, chi l'ha detto?
1: Allora ripavimentami anche Piazza del Duomo e fa
3: fatti? No. Fatti il prossimo passo?
0: No.
3: Non l'hanno mai ripavimentata Piazza del Duomo, è rimasta uguale.
0: Mentre andava questa discussione da tipo 10 minuti, Paolo ascoltava la scorreggia più lunga del mondo.
2: Allora, signori, noi parliamo di Milano, non ce ne frega un cazzo. Un uomo entra nella storia con la scorreggia più lunga della storia dell'umanità, 40 secondi di scorreggia.
0: Via. È vero.
1: Tutta? Dobbiamo sentirla?
4: Una
0: apertura. Quando
4: cae ronronea.
0: Ronroni.
4: No, può
2: credere. Signore.
4: Ma pare?
2: È il campionato del mondo?
4: Ah. Il mango.
2: È davanti a un microfono.
4: Questo ne joda, chico.
0: No, vabbè.
4: Dico, amico.
2: È tutta una, eh?
4: Ma pare. No. No pare, sta rompendo il recordino, no pare.
1: Eh?
4: Ai.
0: Ha mangiato la peppa anche lui. Porca miseria.
3: 40 secondi, signori, la scorreggia più lunga del mondo.
0: Signori, se volete battere il record, andate anche voi a mangiare alla peppa al ristorante di Luca Alba. Io ho scorreggiato tutto ieri sera, tutto stamattina. Ho cagato il vulcano, un vulcano intero.
3: Ma perché tu mangi male?
0: Ma scusa, un piatto di pacchere al pomodoro.
3: Ma mangi solo delle verdure.
0: Ma come puoi sbagliare? Ma non come puoi?
3: Posso tornare sul video? Secondo me la cosa più allarmante sono i due che gli fanno il video e che cronometrano.
0: E
3: continuano a dirgli no pares, cioè non ti fermare.
0: Certo.
3: Come se lui potesse andare avanti all'infinito.
0: Ma cazzo, è il campionato mondiale.
3: Ma tu pensa, quando vai in discoteca dici scusa, io voglio il tavolo, sono il giudice del campionato mondiale di scorreggia.
0: Certo.
3: Tavolo e bocce, per favore.
1: Fai il culo. Non ho capito, te lavori allo zoo, ma
0: io ragazzi, c'ho il campione mondiale di. Scusa, campione italiano di rutto. Di rutto. Quello che ha vinto Rutto Sound, Cristiano si chiama.
3: Sì.
0: Che mi scrive sempre: oh, guarda che c'è Rutto Sound, posso venire in onda a fare una performance. Io sono imbarazzato dalle sue capacità, bravura, eccetera.
3: Io ho conosciuto questa ragazza che è arrivata seconda ai mondiali di pellicine.
0: Sì.
3: Sai le pellicine? A staccarle così, seconda è arrivata, però dietro la thailandese.
0: E voi che record avete battuto? Sentiamo, tu ubriaca.
3: Frangia brutta, credo che sei almeno terza.
1: Sì, sì, però stai ricrescendo. Dai, un attimo di pazienza, la tiro la sera. Ma non...
0: Tu, abbigliamento in generale sul gusto.
3: Sì, però io over 50.
0: Over 50. Over 50. Paolo, bellezza, ragazzi, bellezza. Cioè, lui è passato da mostro a bell'uomo.
3: Mostro di merda.
0: Mostro di merda.
3: Mostro di merda, infame merda.
0: Ma pensa, nel 2023, io ogni tanto, scorrendo nel telefono, vedo i video di quando io e te siamo partiti per quel programma infame ed eravamo su questo pulmino in mezzo all'Honduras domandandoci che cazzo stiamo facendo. E guardo il video e dico, ma chi era quello lì con me? Cioè, non eri tu.
3: Allora,
0: ma poi ti conciavi anche a merda.
3: Allora, ho buttato via tutte le foto del matrimonio.
0: Ce l'ho tutte io.
3: Tutti i compleanni. Io non so chi sono.
0: Ce l'ho tutte io.
3: Posso darti un consiglio? Dovresti fare un salto negli archivi di studio aperto perché ogni volta che facciamo un record di ascolti parte il mini servizio di due minuti con le immagini del 2001 con lui che ha una faccia così
0: è vero.
3: Capelli diversi, senza barba,
0: e ogni volta che mi girano il video per chiedermi il consenso io sto per dir di no, poi vedo Paolo e dico sì.
3: Ricordiamolo così
1: sì.
3: Anche sul sito di 105
0: sì.
3: Non so chi sia quella persona. Flyer delle serate Times Square,
0: pensi di minchia, vero, Times Square me l'ho dimenticato.
3: Non ero neanche io.
0: Quanto riso quel giorno. Stavo male.
1: Di gusto, bro.
0: Mamma, $150 meglio spesi nella mia vita.
3: Vero.
0: Eccolo. Sai che quando è apparso in quella
3: momento.
0: Cazzo, la piazza più importante del mondo. Boom, lì appare la faccia di Paolo. Io speravo lui fosse.
3: Una posa, tra l'altro.
2: Sai che ho avuto un sacco di richieste però.
3: Per Rain Man 2?
2: Sì, dovevo fare il morto in un sacco di film. Sparato male. Faccia.
0: Non mi hai dato neanche la soddisfazione.
3: Ce l'ho.
0: Adesso, dopo questo. Eccolo!
3: Sì, il giorno di Natale.
1: Che meraviglia!
0: Perché poi c'era. Allora, tabellone con Beckham, bellissimo,
1: accanto,
0: tutto palestrato. Poi parte la pubblicità, poi la faccia di Paolo.
3: No, non era la faccia era la faccia di qualcuno. Perché era strano.
2: Ma poi perché indossavi un basco che tu non porti mai
0: capelli? No,
1: un cappellino all'incontrario.
0: Cappellino al contrario.
3: Ma la faccia era così.
2: Sì, ma non li porti mai con gli occhiali.
0: Tu me l'hai girata quella foto, merda.
2: Tu mi hai detto, mandami una foto brutta di Paolo.
1: Tu subito. Non è che ti sono.
3: Allora dovevo disobbedire al mio capo supremo.
2: Era la più brutta.
3: Sì, figurati.
0: Sai che
3: c'era
0: salvato.
3: Di peggio.
0: Quando ho caricato la foto nel sito ed ero pronto a pagare, gli ho scritto, guarda che lo faccio. E lui si è pentito su. No, dai Marco, no, ti prego, no. È una cattiveria, troppo. Più diceva così io.
3: Però finale di programmazione. Avrei potuto fare di peggio e mandargli la tua foto vestito da super il culo. Che è questo supereroe anale.
0: Oddio.
3: È una vecchia produzione che abbiamo fatto. C'è lui dentro questo costume da Superman.
0: No.
3: Era peggio. Sì. Super il culo.
0: Beh, ma ragazzi, c'è sempre tempo, possiamo.
1: Tra l'altro.
3: Ma io in realtà non so perché hai pensato che me la prendessi.
0: Cioè. Non mi rispondevi più al telefono. Io.
3: Beh, ero soltanto andato a farmi i cazzi miei a New York.
0: Vabbè, ho capito. Cioè,
3: mi stavate rompendo i coglioni il primo giorno.
0: Ma pensa che bello, cazzo, l'idea che tu in quella città lì che tanto volevi visitare da solo.
3: Sì, ma
0: per ritrovare te stesso, il tuo amicone Marco
3: mi ha cercato insieme a Matt e Danieli, che spiava tutte le telecamere di New York per trovarmi.
1: Sì, esattamente.
0: E lì mi diceva: guarda, l'ho visto, mi mandava gli screenshot.
3: Io che volevo camminare così, no, nei miei pensieri. No, niente.
2: Ti vedevi in ogni schermo.
0: Niente
3: da fare.
0: Rifacciamolo, fa.
3: Rifacciamolo. Con super il culo. Allora, a settembre torno a New York e lo rifacciamo.
0: Sì, però devi stare lì.
3: Eccolo.
0: Dai, giochiamo 32 secondi e poi entra la donna più acculturata di questo programma. Meglio vestita, simpatica, sempre gioiosa, una grande lavoratrice.
2: Diamole fuoco, è troppo per noi. È troppo per noi. Diamole
0: fuoco. Tra poco, vai. Ma vai a fanculo.

0: di cultura.
1: No, poverino, ho sbagliato, ho insultato uno sbagliato. Non era. Scusa Giuseppe da Genova, no, non volevo mandare a fanculo te. Scusa, è che sembrava lo stesso messaggio. No, è arrivato il messaggio di un radical chic che dice che il rosso che hanno scelto in realtà ricorda il vecchio Massello. Ma vai a fare in culo.
2: È brutto, è una merda.
1: Merda, punto. Come la Ferrari Luce, che è una merda. Va detto. No, l'ho provato. Sai che adesso ci sono gli influencer che leccano il culo. Mi sono seduto, è tutto un altro senso. No, è una merda.
2: Perché non la vedi da seduto?
1: Ma è brutta. È brutta,
2: no, quando c'è qualcosa di brutto te la devono spiegare raccontandoti perché dovresti pensare che
1: esatto.
2: È bella.
1: E la gente si convince.
2: Merda,
1: ma sai che mi ha scritto una un giorno: ah, ma tu devi dire che è bella perché altrimenti poi la Ferrari ma che cazzo me ne frega. Io sono un utente, dico, vedo una roba, è una merda. Io ho comprato la macchina più brutta del mondo,
2: certo.
1: Il Cybertruck è brutto, è una merda.
2: Nonostante questo, ieri sera per un'ora ce l'hai fatta vedere.
1: Sì, perché me ne sono innamorato. Perché scusa, mia moglie, secondo te, quando mi ha visto, ha detto: oh, che bel figo, me lo voglio scoprire.
2: No, ha pensato: no, questo ha i soldi, allora, adesso lo incastro.
1: Ma no, ma chi? Ma
2: quello che pensiamo tutti.
1: Passando, avrà detto: poverino, poverino.
3: Dai, non ti buttare giù così.
1: Speriamo che guarisca. Sai quelle robe.
2: No, lei ha pensato: di solito quelli così non arrivano a 45 anni. Infatti, tu hai avuto una vita molto lunga rispetto alle insolitamente lunga
1: agli amici di Ronaldo.
2: Sì,
1: amici
2: sì.
1: Di Ronaldo.
2: Quelli come te non è che vivono così tanto. Sei un po' il Gollum di quelli lì.
1: Poi si vede che i miei amici, le amiche, le hanno spiegato che ero bello. Come fanno con la Ferrari,
3: sì.
1: No?
3: Sì,
1: no, ma guarda che non è. Sembra.
4: Se lo guardi un po' di traverso.
1: Sembra che ha qualche malattia strana.
2: Invece.
1: Vabbè, in realtà
2: devi
1: no.
2: guardare avanti.
1: Esatto. E alla fine accecca. Poi è un po' stupida mia moglie.
2: Sì,
1: no,
2: poi anche la noia. Alla fine ci si abitua anche al carcere.
1: È una tontolona, una bonacciona.
2: C'è gente che sta bene in isolamento, per dire,
1: capisci,
2: li togli da
1: e lei
2: lì.
1: Tutte le mattine io devo leggere questa formula magica che mi hanno dato dei maghi di Torino. Io leggo questa formula, lei si sveglia, mi guarda all'inizio un poco e poi dice: ah, la formula si attiva, e lei: che bello che sei,
2: sì, è come
1: mio.
2: Quelli che gli hanno bozzato il braccio e continuano a grattarselo.
5: Lui è l'arto fantasma.
2: Tu sei l'arto fantasma di tua moglie, lei continua a grattarselo.
1: Grazie,
2: anche.
1: Ragazzi, comunque è bello.
4: Sì,
1: mi
4: sì.
1: Mancava questa

0: Un po'.
1: Ragazzi, no, lasciatemi fare dei preliminari un attimo.
2: Dai,
1: senti, sporcaccione. Ma tu sei elicotterista?
3: Io sono, non ho capito, scusa.
1: Sei elicotterista?
2: Non rispondere.
1: Con la cloche le palle.
2: Non rispondere.
1: Yeah, no, come ti comporti?
3: Sono in autostrada, però adesso faccio alzare le sbarre.
4: Fai spazio. Fate spazio, faccio io che sono sappio sessuale.
2: Sì, vediamo.
4: Ilenia.
0: Ecco.
4: Sai che il tuo nome in antico ebraico significa donna che osserva i prepuzzi con il dito alzato?
0: Ma non è vero.
3: Quale dito però?
1: Quello che non è occupato in questo momento.
4: Non lo so, dovremmo chiedere al rabbino.
0: Senti, Ilenia, ma sei fica?
4: Ma va, è uno straccio.
3: Ma piaccio, diciamo.
0: Piace. Come sei fatta? Descriviti, che sai, il bello della radio è che non si vede. Quindi tu puoi anche fingere di essere una top model. E se,
3: allora,
0: se non ci dai il tuo profilo Instagram, potremmo anche finire la giornata pensando che abbiamo ospitato una modella di Playboy, capito? Quello è bello. Vai, descriviti.
3: Allora, 1,70, 65 kg, occhi castani, capelli mozzi.
1: E fino adesso sei un manichino della standa, poi
4: no, 65
3: kg. Ma io le tette, oh, no.
1: Hai le tette,
0: allora. Hai le tette.
1: Che misura,
3: Quarta tendente alla quinta.
4: Allora, quale delle due pesa di più?
0: Ma che cazzo?
4: Scegli.
3: Quella destra.
4: Perché le donne sono asimmetriche.
0: Sempre destra.
1: Ti siedi sulle bottiglie,
3: No.
1: È un sì, questa risata è un sì.
0: Senti, Ilenia, noi vorremmo arricchire la tua giornata e farti vivere poi un weekend meraviglioso indossando un orologio Fumagazzi, quindi concentrati, ti passo una donna che purtroppo ha fatto una faccia, una smorfia,
2: la quarta.
0: Ha sofferto perché lei non c'ha le tette, però ha un bel culo.
2: Neanche.
1: Dai, un bel vi,
0: una bella fi,
4: molto brava sul lavoro, però.
1: È una grande professionista,
2: non
1: è una bella professionista. È brava!
2: I gomiti, for, guarda un po' i gomiti.
0: Bello,
2: eh?
0: Bello, te lo scoperei.
2: Te
0: lo scoperei, tutte e due.
1: È una d'arm pit sex.
0: Esatto.
2: Sì, sì.
0: Quindi,
3: guarda,
0: attenzione.
3: Almeno tu non devi sopportare la gravità.
2: Infatti, io sono molto felice delle mie tette.
0: Anche la Puccione, vedi che è gobba, poverina.
2: C'è mal di schiena.
0: Ste puppone, sta bastarda.
5: Io sono contenta.
0: Tu sei senza culo.
1: Sai che immagino che sotto il registro ci sono altri due visi. Sulle denti. Suoi.
0: Uguali?
1: Sulle denti.
2: Ma della Puccione.
1: Con gli occhiali piccolini. Potrebbe essere una roba strana.
0: Sì, la Puccione è un po' aliena. Dai, giochiamo, prego.
2: Ma infatti, dai, prego. Ilenia con l'Y, ti dirò una sfilza di cose. Mi devi dire, cielo, se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. La femmina di panda è fertile solo 1-2 giorni all'anno.
3: Cielo!
2: È uno dei motivi per cui si riproducono così poco. Poveri, stupidi.
4: E tra l'altro è il giorno in cui il panda maschio ha calcetto.
2: Sì, infatti.
4: Ogni anno lui deve rinunciare alla partita.
2: Il primo cicciobello aveva i capelli neri.
3: Cielo!
2: Manca, no. Sempre è stato biondo con gli occhi azzurri.
4: Questo per insegnare alle bambine qual è il bene fin da subito.
2: Assolutamente. A insegnare l'eugenetica. A proposito, Hitler aveva il terrore dei dentisti.
3: Cielo,
2: è una cosa documentata nei suoi diari.
4: Sì, andava a farseli togliere l'autolavaggio.
0: Pensa.
2: Sulla banconota da $5 c'è il volto di John Lennon.
3: Manca,
2: c'è Abraham Lincoln. Le Pringles sono a forma di paraboloide iperbolico.
3: Cielo,
2: studiate con precisione ingegneristica per essere impilate perfettamente ed essere resistenti agli urti.
1: Quindi mangi le patatine, scusa, mi offri un paraboloide iperbolico?
2: Sì, esatto.
4: Panna acida?
2: Oggi è la giornata mondiale dell'applauso coi piedi.
3: Manca,
2: sì.
0: Meno male.
4: È domani, diciamoglielo che magari stava festeggiando.
0: Sì, occhio,
2: attenzione.
0: Occhio.
2: No.
0: La piccola.
2: Che delusione.
0: Puzza questa cosa.
2: Meno male, ho finito. È l'ultima domanda, cara. Te ne manca una giusta. Pupo prenderà la maturità quest'anno.
3: Cielo.
2: Cielo!
0: Brava, è uscita oggi!
5: Hai vinto? Hai vinto!
0: È uscita oggi la notizia.
2: È uscita domani.
0: No, è uscita oggi la notizia. Sì, 70 sì. anni, cazzo, sì, grande. Sì, sì. Due mogli, cantante sì. comunque ha avuto successo.
2: E zero diplomi, però.
0: È numero uno, io lo amo, lo ammiro, grande uomo.
4: Allora hai vinto 20 minuti in linea.

0: Namibia. Non è vero, no? Hai vinto un orologio Fumagazzi, cara Ilenia. In più ti mandiamo anche il kit di Radio 105. Ma che cazzo vuoi di più della vita?
1: Oh! 20 minuti in Libia.
0: E allora, adesso per ringraziarci dovresti scrivere 105 sulle tue enormi tette, sì, e smarmellarle in autostrada mentre guidi. Una roba del genere.
2: Ma lo zero in mezzo?
0: Sì, cioè, lo zero in mezzo, 105. Okay, okay. Sì, ok. Va bene?
3: Va bene, grazie.
0: Mandaci un video poi, mi raccomando. Mandaci un video.
2: Certo.
0: Ok. Pensa a un gioco del genere su RDS, come sarebbe finito? Tipo, grazie per aver giocato. Ora mettiamo una sequenza di 12 canzoni senza interruzioni qui su RDS, la radio che ha ammazzato gli angeli. Da noi, tette di fuori, buco di culo!
1: Perché chi ascolta RDS ha le tette piccole, vero, non possono fare questo gioco.
0: È vero. Ciao Ileni, un abbraccio!
2: Ciao!
3: Ciao!

0: Che succede?
1: Vorrei precisare un po' sì, lo spessore dei nostri ascoltatori. Sì. Uno ha scritto: raggiungi Ilenia e fottila.
0: Chi?
1: E anche firmato,
2: anche a imperativo.
1: Vai Efisio 75.
0: Vai Efisio. Ok, poi no, Lucilla è bellissima.
1: No!
0: Come no?
1: Ah no, stavo leggendo il messaggio. No, Lucilla è bellissima.
2: Ah, ok, hai invertito i fattori.
0: Che cattivi,
1: che siamo tutti.
0: Ma come ci si sente a lavorare con una
1: con delle merde?
0: Una masnada di stronzi maschilisti
3: più
0: proprio.
3: Forti.
0: Sì,
1: L'abbiamo migliorato,
3: No.
0: Dai. Dai, ieri sera tra una ciucca e l'altra ti ho fatto anche dei complimenti.
3: Sì.
2: Sotto gli insulti.
1: No, lo sai che non li pensa.
0: Ma no, non è vero, le ho detto, come giornalista non vali un cazzo, invece esatto. Come comica molto di più.
2: Come comica quasi, hai detto.
1: Guarda. Allora, guarda le mani, quanto sei la nostra pagliaccina.
0: Comunque abbiamo deciso quest'anno vorremmo farti un regalo.
3: Vai.
0: Noi tre abbiamo fatto una raccolta fondi.
2: Sì. Piccola però.
0: Abbiamo tolto tutti i soldi ai bambini bisognosi.
1: Sì.
0: Abbiamo addirittura deturpato anche delle capanne in Africa.
1: Abbiamo preparato del denaro per aiutare i ragazzi che arrivano, che hanno bisogno di integrarsi, lavoro, niente. Gli abbiamo levato tutti i soldi.
0: Tutto per farti trasmettere per la bellezza di un mese. Ti facciamo lo studio proprio
2: in cima a una colonna.
1: No, Marco sta scherzando, in realtà noi veramente volevamo farti un regalo, volevamo farti trasmettere da Radio Norma in Puglia.
2: Ma non lo faremo, pensa.
0: L'idea era quella, poi abbiamo detto
1: abbiamo chiesto e ci hanno detto no.
3: Ma andavo solo io?
0: No, tutti,
1: anche noi.
2: Dai, solo tu senza microfono trasmettete.
1: Ma io ti dico.
0: Ma infatti io farei una roba di questo
1: tipo. Se noi tipo lunedì domenica sera
0: partiamo in Puglia,
1: prendiamo un aereo
0: senza dire cuffie sul collo.
3: Io ti raggiungo il lunedì perché sapete che domenica
0: cuffia proprio fare. Sai quando te la appoggi il dottore va in giro con lo stetoscopio
1: anche lunedì mattina. Prendiamo un aereo 8:50 alle 10 siamo in Radio
0: noi
1: Norma.
0: Ci presentiamo, lo diciamo su Angelo De Robertis, ex direttore che io adoro e amo la follia.
1: Noi
0: a mezzogiorno e un quarto ci presentiamo davanti alla porta di Radio Norma.
3: 22 giugno.
0: Esatto, noi proprio così. Oh, apri stronzo, ci facciamo aprire. Voglio lo studio più bello, ovviamente.
1: Tre giorni. In Puglia, c'è la
2: birra raffo.
0: Ovvio.
1: Mare
0: con gli ascoltatori.
1: Amici, yacht.
0: Facciamo un Kumpa Day pugliese con tutti gli ascoltatori.
1: Cosa adesso?
3: Scusa?
2: No, a Monopoli.
0: Anch'io. Certo che vieni anche tu.
3: Ha detto voi tre.
0: No, ha detto puttane.
2: No, ha detto a Putignana. C'è quel santuario, no? È tanto che volevi vedere il santuario di Putignana.
0: Oh, Madonna, è una vita.
1: Ma poi ci andiamo a fare certi trulli così.
0: Ho proprio voglia di Putignano. Una voglia. Andiamo a Putignano.
2: Salutiamo tutti i figli di Putignano. Ciao ragazzi.
0: Invece sono contento perché c'è qua il figlio di Wender.
2: Sì, che Elia. Non ci sta cagando.
0: No, non è vero, sta ascoltando.
2: Ah, gioca Candy Crush.
0: No, lui ascolta lo zoo sempre, mi ha detto Wender. Ah, e sta per realizzare il mio sogno. Cioè, io volevo fare il pilota di aerei e non ce l'ho fatto. Sono finito a dire cazzate in radio, però vabbè, è andata bene, voglio dire. E lui invece ha deciso. Quanti anni hai, Elia?
2: Fatto
0: 14.
2: Ha fatto l'esame di terza media.
0: Ho capito, ma adesso la scuola probabilmente riesce a pagargli la. Ma
1: grazie al cazzo, c'è il QI di 147.
0: Appunto, è quello. È talmente intelligente che gli pagano il corso.
1: Ma meno male che in Italia c'è un po' di questo tipo di.
0: Sono felice, cazzo. Mi parlava di aerei prima, sa tutto,
2: sì,
0: cazzo.
2: Comunque un anno da McDonald's non te lo leva nessuno.
0: Ma non è vero. No.
2: È un annetto per permettersi
0: allora,
2: la droga.
0: Stamattina c'era Wender che parlava con gli occhi lucidi, suo figlio, molto orgoglioso. E gli ho detto, che bello, vedi com'è giusto il Signore. Da un padre scemo è nato un figlio intelligente.
1: Cioè,
0: pazzesco, capisci? Questi salti che fanno il DNA, incredibile.
1: Impara a usare sti cazzo di jet che un attimo, quando saremo vecchi, devi pilotare.
0: Eh sì, minchia, ci compriamo.
1: Non compriamo un cazzo, affittiamo la guida lui.
0: Ah, ok.
2: Comunque, una sera lo zio ti insegna a minacciare le persone col cannello acceso.
0: No.
2: Che è una cosa che può sempre venire utile.
0: Per un pilota, sempre, sì.
2: Può venire utile.
0: Ma adesso, a proposito di tuo padre, il poverino, lo stolto, ci colleghiamo.
3: Ma con
0: un blocco da pazzo.
2: Magari lo rispetto. Ancora.
0: Ma no, ma figurati, sai che tuo padre è pazzo, no?
2: Un cazzo di cowboy calvo, lo sai.
3: Qualche altra cosa di carino?
0: Sì,
2: dovrebbe essere.
0: Ha una bellissima barba. Ha una barba.
2: La pelle.
1: Quel calvo di merda.
0: E gli occhi azzurri anche.
2: La pelle è stupenda.
0: Stupenda,
3: gli
0: stupenda.
3: Occhi azzurri.
0: Glielo vorrei appoggiare sulle guance solo per.
3: No,
2: perché ti sporchi di tinta al pene.
3: Dai!
0: C'è Radio Il General, prego.
4: Radio Erkenera. Oh, oh. Oh, che bello il mio uccello.
2: Ma no.
4: Me lo stavo guardando. Mamma mia, che nerchia gigante che mi ritrovo. Peccato che abbia i testicoli grossi come due angurie. Io lo dicevo ai miei genitori di non mandarmi alla scuola estiva a Chernobyl. Oggi parleremo della posizione a dondolo. È quella dove lei viene appesa a testa in giù e lecca l'uccello dondolando. Ma prima ci ascoltiamo la nuova canzone di Frankie Gold con Mi prude il culo in discoteca.
0: Perché?

0: Sai, il bello della discoteca è che puoi anche scorreggiare fissando le ragazze, tanto non si sente niente. Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori e vediamo cosa ne pensano della posizione del pendolo.
1: Sì.
0: Buongiorno. Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito?
1: Vaffanculo, stronzo.
0: Lei è stata veramente gentile.
2: Sì. Che domanda, eh?
0: Vedete, è troppo bello questo lavoro. La gente ti ama, ma mai come gli orchi calabresi. Apriamogli la linea.
1: Pronto?
0: Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito?
2: Che domanda.
0: Pronto?
3: Ride.
0: Ma che cazzo ti ridi?
1: O quello che ridi?
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Pronto?
0: Lei è stata mai scopata appesa come un salame?
1: Ma vai a farti in culo chi sei! Hai capito?
0: Perché mi deve rispondere...
1: Hai capito di uno!
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda! A questo punto io chiamerei la nostra sessuologa di fiducia padovana. Lei studia tantissimo il cancro alla prostata. Sentiamo.
1: Cosa c'è?
0: Salve signora!
1: Vaffanculo, ti ho detto, hai capito? Vaffanculo.
0: Lei
1: quel merda di cazzo che hai in mezzo alle gambe. Vaffanculo.
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda.
1: Cosa?
4: E via un altro. E giù.
2: E via.
4: C'è il caricatore.
2: Sono in colonna adesso io.
1: Efficiente, chissà che te venga il peggior cancro a prostata così non puoi neanche più pizzare. Deficiente, schifoso, maledetto, schifoso.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Ma perché? Perché si focalizza sulla prostata? Cioè, spara anche altrove.
2: No, perché c'ha quel caricatore lì.
3: Perché ha capito che per voi conta solo quella cosa lì.
2: Poi lui è Jürgen, con quello ci lavora.
5: Lei è prostatista. Cioè, lo affigura.
4: Ho capito. Se ti tolgono proprio tutto, non va più proprio.
5: No,
4: zero.
5: No.
4: Sarebbe
5: poi...
4: La pompette.
5: No, è una siringata che ti fanno.
4: Che sai?
3: Per abbatterti.
5: Sì. Io l'ho fatto quell'esame con la siringa lì.
4: Che senso, scusa?
5: Ti punzecchiano.
4: Ah,
5: diventa tipo i palloncini quando ci fanno le girate enorme.
4: No.
5: Poi devo fare un'altra.
2: Quante volte lo fanno?
5: Una sola volta mi fa malissimo.
2: Pensavo fosse una roba gonfia sgonfia.
4: Te lo punto la punta.
5: Sì, sì, poi è arrivato il dottore.
3: Dai!
6: Lo Zoo è finalmente in formazione
4: crema.
6: Guida unita, tutti da Milano.
4: Sì.
6: E come ai bei tempi, Marco, Fabio e Paolo vanno sulle scale a fumare e a pensare che cazzate sparare in diretta dopo la pubblicità.
2: Non fumiamo più durante la diretta.
4: Tu?
2: Io non fumo più durante la diretta. Vedi che non esco più.
4: È vero, non esco più. Vero.
2: No, me ne faccio 5 dopo.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lo Zoo di 105. Lo sento.

0: Attenzione.
1: Attenzione.
0: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: tutti l'energia.
1: Dai, andiamo.
0: Hai visto che palpare le zinne da sotto non è reato?
2: No, da sotto, sotto.
0: Ah, sotto.
2: Cioè, qui.
0: Se io faccio così non è reato, capito? Non è molesto.
2: No, no, allora la prima cosa non sollevi niente, no. Cioè devi semplicemente toccare.
0: No, c'è scritto tetta però,
2: Sotto la tetta c'è scritto.
1: No, no, under boob.
0: Vabbè, ma è sotto il seno, è sotto il seno è qua.
1: Diricione, diricione.
0: Sotto il seno vuol dire...
2: Qua.
0: No, è qua.
2: No, è qua.
0: Fammi toccare un attimo.
2: Adesso, signore. Facciamo,
1: allora, a 30 è qua, a 40 è qua, a 50 è qua.
3: 50 è altezza bermuda.
0: Ma parla per te, oh. Cioè, a parte la puccione mi sembra messa bene.
1: Ma io non parlavo di Letizia.
0: Anche mia moglie c'ha ancora.
1: Non parla di nessuno. Io.
0: Lo stand. Tu, vabbè, tu non ce le hai, Kika.
2: Ma non è vero, c'ha qualche bar, quel che
3: sa. No, adesso se le vuole rifare, ha detto, no?
0: No, non è vero.
3: Quando è che vai?
0: Veramente?
1: Sì,
0: se vai tu, vengo anch'io. Vengo anch'io, me le faccio mettere anch'io.
2: Dietro?
0: Allora. Sì, dietro, dietro.
3: Voi ci scherzate.
0: No, sai cosa voglio fare? Mi voglio fare il culo da brasiliana.
3: Ma ce l'hai già così, Marco?
0: Ah, sì?
1: Sì, sì,
0: ti piace il mio culo,
3: sì, bellissimo.
0: Lo so.
1: Guarda, in un mondo post-atomico tu sei scopato.
3: Sì, sì. Culo, dovresti sederti dentro una lavatrice, tu dentro la lavatrice, sì, solo il culo,
1: sì,
3: fuori.
1: Sì, sì.
3: Ti fai mettere $10 nel cassettino, diventi miliardario con quel culetto lì. Basta che non si veda la faccia, la barba. No, ti scende la poesia. Ma c'è un bel culetto giovane.
0: Sì,
3: non è un culetto da 55 anni.
0: Grazie,
3: no?
0: Grazie. Cioè, mai fatto ginnastica.
3: Culetto da 26-27 al massimo. Proprio da schiaffetto così. Ma sai quante volte
1: sono per sboccare?
0: Non fai schifo.
3: Mi sono immedesimato nel tipo di persona.
0: Mi sono morso anche la guancia dentro dallo
3: eccitata,
0: schifo.
3: Eccitata,
0: ma che eccitata.
1: Scucciola.
0: No, comunque non sono d'accordo. Io, cioè, non si tocca una donna.
2: Soprattutto il motivo è perché non è considerata una zona erogena. Prima cosa, assai te quali sono le mie zone erogene.
0: Ma a parte questo, scusami, ma il corpo è tuo. Che tu sia uomo o donna o ululele, non è, cioè, è tuo, no? Non
2: esatto.
0: Tocchi. Cioè, se uno
2: non
0: dice,
2: voglio,
0: oh, mi devi toccare, non mi devi toccare.
3: Ti lecco il retro del ginocchio?
0: No,
2: ma se
3: non
2: io
3: a
2: non
3: te
2: voglio.
3: In generale.
0: No, se uno non vuole, no.
3: Beh, però il retro del ginocchio.
0: Ma scusa,
2: ma perché?
0: Tu non mi conosci, no? Sto passando per strada e ti faccio, non è reato, e me ne vado via dritto.
3: Ti dico, qualsiasi cosa stai cercando è 50 centimetri più in basso.
0: Cioè, da fastidio, no?
3: Mia,
0: a prescindere, ma chi è lo scemo che ha stabilito sta roba? Scusami,
3: non lo so.
0: È un PM, vedi? Avete votato? Adesso è questo.
3: Ma no, non si votano i PM.
0: Ma non lo so.
3: Per il concorso.
0: Ha sparato a caso. Poi, allora, gli italiani in pensione che spostano la residenza in Albania.
1: Grande, stavo leggendo prima.
0: Oltretutto, saranno esentati dal pagamento delle tasse. L'esenzione riguarda il settore privato.
2: Privato.
0: Capito?
2: Esatto.
1: Andiamo là.
0: Allora, sì, ieri parlavo con un ragazzo albanese che è nato in Italia, però da genitori albanesi, e dice: i miei vogliono tornare là. Si
1: è
0: sta meglio.
1: Bellissima l'Albania adesso.
0: No, ma no. Allora, la Polonia l'ha messa in culo a tutti in Europa. Adesso ha battuto anche il PIL italiano.
3: E
0: anche...
3: non che ci voglia molto.
0: Vabbè,
3: ma
0: ho capito. Però, minchia, la Polonia era una merda. Era proprio l'ultima.
3: Sono stati molto bravi innanzitutto a massacrare completamente il concetto di burocrazia.
0: Tutto.
3: Cioè, adesso è molto. Veramente
0: quello che sta cercando di fare il pazzo argentino. Quello di
3: Milei. Sì, Milei. Soltanto che in Argentina la gente crepa di fame, in Polonia no. Però,
0: comunque,
3: a parte quello.
0: Poi ha limitato l'immigrazione selvaggia e quindi c'è molta più sicurezza.
3: Sì, in realtà ha importato 2 milioni di bielorussi per farli lavorare nelle fabbriche sottopagati, però comunque
0: se hanno accettato vuol dire che gli andava bene.
1: Sei bielorusso tu?
0: Cazzo te ne frega.
3: Infatti,
0: e poi
3: infatti.
0: Sono arrivate un sacco di aziende, siccome ha abbassato molto le tasse per le nuove, le Nuco, che vogliono investire in Polonia, e quindi tutte le grandi aziende eccetera hanno iniziato a costruire grattacieli, palazzi.
3: Fondamentalmente è dall'altro lato della strada, della Germania, semplicemente ha preso la fabbrica che stava a 10 km dal confine, l'ha spostata di là e paga gli operai un terzo.
0: Ha triplicato. Paga meno di tasse, non gli operai.
3: No, paga meno anche gli operai.
0: Ma non lo sai che
3: il costo del lavoro è bassissimo.
0: Ma che ne sai tu di un campo di grano?
3: No. Io ci sono stato nel campo di grano. Io sono spiga, porca troia. Guardami.
0: Tu sei sfiga.
3: Dimmi che non sono spiga.
0: Sei sfiga.
3: Sei più spaventapasse.
0: Sì, sì, dimmi, scusi.
2: No, dicevo, per andare in Albania con la pensione, non è che potete andare. Andare così, giusto per dirlo, ci dovete stare per davvero, dovete dimostrare che state per davvero, dovete proprio,
0: senti, ma la Croazia invece com'è messa? Perché la Croazia ha un mare pazzesco.
2: Anche l'Albania.
0: Anche l'Albania?
2: Il mare è bellissimo.
0: Cazzo, vedi, allora,
3: il problema è che ci sono poche spiagge nel senso tradizionale del termine.
0: Chi se ne frega,
3: cioè,
0: noi
3: yacht, poca sabbia.
0: Noi yacht mica spiaggia.
3: Cos'è la spiaggia? Ah, quella che guardiamo dalla barca. La se io faccio i castelli di sabbia, che è una grande. In Croazia è un casino. Cosa numero due, la Croazia è diventata abbastanza cara. Sì, è stato l'anno scorso.
0: Vabbè, torniamo sull'Albania, mi interessa.
2: In Albania.
0: Le albanesi, donne belle.
2: Belle, belle.
0: Gli uomini belli.
1: Il problema è che sono belli tosti. Sono proprio muscolosi.
0: Non è che vado a scopargli le donne degli altri.
3: Ma a scopare gli uomini.
1: Non capisci la lingua, non lo puoi sapere.
0: In che senso?
1: Se sei lì nella ritmo che te la stai facendo, perché vuoi una macchina vecchia, poi. Eh sì, devi essere un po' il
0: ma non è più anni così, anni 90.
1: La stai scopando in un parcheggio, arriva quella là e non capisci la lingua. Mi stai dicendo, stai scopando mia moglie, tu non lo sai, mi fai, oh, vuoi venire? Dai.
3: E suoni il clacson.
1: Un coglione, figo. Lui entra e ti si saccagna.
0: Ma lì sono ragione.
1: Ma è colpa della ritmo. Il cazzo, perché se tu hai una macchina normale ti mimetizzi, la ritmo no. Ti
2: ma cabrio o no?
0: No, no, normale.
1: Hai ragione, cabrio col culo di fuori.
3: A quel punto non bussa più lui, ti acchiappa direttamente dal collo.
1: No, picchia sul cofano. Oh, Afonso!
0: Scusa, non ho capito una roba. Perché uno dovrebbe andare a chiamare in un ritmo?
1: Cabrio. Ma perché mi ha chiesto cabrio o no? La domanda è la sua, che è inquietante. Sì.
0: Ma perché devo andare a scoparmi una ragazza albanese in un ritmo?
3: Ma perché cazzo sono le tradizioni locali, Marco? Allora tu che la mieni con il rispetto, vieni nel mio paese rispetto le tradizioni. Quando tu entri in Albania ti danno un aritmo e due goldoni
2: e te li devi far bastare
3: e ti dicono vai, poi il resto darà, vuoi chiamare tre volte te li compri, c'è proprio la dotazione e il ritmo.
0: Ma uno può dire vengo lì solo per la pensione,
3: no,
0: ma non voglio l'aritmo.
1: L'aritmo e poi scegli cabrio o no, è già un casino trovarle, che non è che sono tantissime rimaste,
3: è l'Albania kit starter pack.
4: Ma se l'aritmo fosse
5: se fosse un'astronave.
0: Sì, sta roba non sarà mai un tormentone.
4: Come no?
0: Ma no, è brutto.
4: Ma cioè, la sanno tutti.
0: Ma non fa ridere. Ma chi?
1: Sì, sì.
0: Io sono salito sull'aereo. Mazzoni. E se fosse un'astronave.
3: Domenica accendo su Rai 1. C'è la Papa Leone. Fratelli e sorelle.
4: E se fosse un'astronave. La gente giù a ridere.
3: Massacrati.
0: Proprio tu poi che guardi la messa.
3: Allora, oggi scanalavo. Scanagliavo e scanalavo. Scanalavo. Ogni tanto lo guardo, devi conoscere.
0: Tu scanagli e scanali.
3: Devi conoscere il tuo nemico.
0: Certo, giusto, giusto. Dai, ci colleghiamo con complotti complottosi.
6: Complotti complottosi.
7: Era precisamente quasi il 2015 quando nei supermercati comparve una nuova tecnologia.
8: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Entravi per comprare due pomodori, una mozzarella e il tonno in offerta. E all'improvviso dovevi diventare tu un impiegato del supermercato. Ah, sì. Tutti dicevano che era il futuro, ma io non ci credevo e mi son detto. E se fosse un'astronave?
0: Papà sta ridendo adesso.
7: Stiamo ovviamente parlando delle casse automatiche. Ci hanno raccontato che servivano a velocizzare la spesa, a rendere tutto più moderno, a farci risparmiare il tempo. Ma la verità è che non risparmi tempo, risparmi il cassiere.
9: Vero. Io una volta sono entrato per comprare una bottiglia d'acqua, una sola. Sono uscito 40 minuti dopo, sudato, umiliato, con la macchina che mi urlava: articolo non riconosciuto nell'area di imbustamento. Ma quale area di imbustamento? Così sono uscito senza pagare. Mi ha fatto sentire un ladro per una bottiglia da 29 centesimi.
7: Esatto, le casse automatiche non sono macchine, sono giudici. Ti guardano, ti pesano, ti accusano. Se appoggi una banana troppo corta scatta l'allarme. Se togli il sacchetto troppo presto arriva l'assistente. Se respiri vicino allo scontrino, blocco totale del sistema. Ma chi ha creato tutto questo? Ce lo spiega il nostro esperto di tecnologie umilianti.
10: Salve, sono l'esperto di tecnologie umilianti. Studio le casse automatiche da anni e posso dirvi una cosa: non sono state create per la spesa, sono state create per addestrare l'umanità all'obbedienza. Ogni volta che la macchina dice attendere assistenza, tu resti fermo, non ti muovi, aspetti e hai l'ansia di aver combinato qualcosa. È controllo mentale e comportamentale. Dovete svegliarvi.
7: Capito? Prima c'era la cassiera che ti diceva «Ha la carta fedeltà?» Oggi c'è una macchina che ti dice «Articolo non riconosciuto, non mi freghi, hai preso tre sacchetti, ti ho visto!» E tu accetti, perché ti hanno fatto credere che sia progresso.
11: E una volta ho provato a pagare una spesa da 12 euro. La cassa mi ha bloccato 3 volte. Alla terza è arrivata la commessa, ha passato un badge, mi ha guardato male e ha detto: lei ha messo il pane come patate. Da quel giorno non sono più lo stesso. Adesso quando vedo un'amichetta mi metto a piangere.
7: Esatto, le amichette scaturiscono emozioni contrastanti.
0: No.
7: Ma torniamo a noi, perché le casse automatiche raccolgono dati, sanno cosa compri, sanno quando compri, sanno se prendi i cetrioli per mangiarli o infilarteli nel culo. Vabbè, quando compri una cosa imbarazzante, loro alzano il volume.
12: Io una volta ho comprato una crema per emorroidi, fazzoletti e un melone. La cassa ha detto a voce altissima: articolo non pesato. Tutto il supermercato si è girato. Una signora mi ha fatto il segno della croce. Preso dal panico, ho lanciato la crema addosso alla commessa e sono scappato via. Mi fa ancora male il culo.
0: Immagino.
7: Ed ecco il punto. Le casse automatiche non sono state messe per aiutarti. Sono state messe per farvi lavorare gratis, farti sentire in colpa e soprattutto per prepararti a un futuro dove sarai tu a fare tutto. Tu fai la spesa, tu passi i prodotti, tu imbusti, tu paghi, ma ti scusi con la macchina. Ma abbiamo ancora un'ultima importantissima testimonianza, quella che ci farà crollare ogni dubbio.
13: Io prima andavo alla cassa normale, sorridevo al cassiere, passavo la carta e poi c'era sempre lo stesso bel ragazzo che mi portava in magazzino e mi scopava per tutta la pausa pranzo. Ricordo ancora. Adesso con la cassa automatica ho provato di tutto, anche a chinarmi a 90 senza le mutandine, ma niente, nemmeno un commento. Mi manca il vecchio cassiere. Che mangiate in pausa pranzo?
0: Signorina!
7: Esatto. Che mangiate in pausa pranzo?
3: Cosa?
7: E questo è il punto.
0: Quale?
7: Non è tecnologia, è dominazione psicologica da banco frigo.
0: Sì.
7: Ogni beep è un ordine. Ogni attendere assistenza è una punizione. Ogni scontrino è una confessione. Se è vero che 2 indizi fanno una prova, attualmente siamo a 2 cetrioli e 4 melanzane. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la
0: sapremo. Mai.
7: Mai.
0: Bravo, è forte, sì, forte, è molto forte.
3: Sai
0: molto
3: che questo
0: forte.
3: Non era neanche del tutto una parodia.
0: No, infatti, anche secondo me un po' di verità c'era.
3: Nel senso che alla fine sai che cosa succede? Che ci sono 19 casse automatiche, là dove c'erano metti 10 commessi.
0: Sì.
3: Adesso c'è un solo commesso che deve saltare dall'una all'altra per vedere che sei maggiorenne e ripesarti la roba. Ed è uno schiavo.
0: È vero.
3: Guadagna esattamente come i cassieri precedenti, ma è uno da
0: solo
3: per 18 casse.
0: Porca puttana.
3: E non respira.
0: E allora, allora.
14: Un cassiere per comandarli tutti.
0: Ma
3: è il cassiere degli anelli.
0: No, comunque la soluzione è andare in un paese dove sono rimasti indietro, perché così ti
3: la Calabria
0: ti godi quel decennio.
3: Bravo.
0: Come ce lo siamo goduti noi nel mondo evoluto, capito?
3: Cazzo, dovrebbe essere
0: E ti ho detto, l'Albania comunque.
2: Dicono di no.
0: È brutta, è brutta.
2: No, dicono che anche l'Albania non è più.
0: Non è più quella roba lì.
3: Sono ricchissime.
0: Porca puttana, dove andiamo? Ah, volevo rispondere a quello che dice: ma è vero che il mare è una merda a Miami? Sì, perché purtroppo i brasiliani scaricano questi prodotti chimici nel mare che ammazza le alghe e poi si ricopre tutte le coste, quindi Golfo del Messico.
3: No, scusa se ti correggo, è esattamente il contrario. Cioè loro stanno praticamente esagerando con i fertilizzanti che finiscono nei fiumi e finiscono a mare
0: e ammazzano.
3: E fanno proliferare di brutto le alghe.
0: No, muoiono le alghe però.
3: Dopo soffocano. E soffocano i pesci. Il mare sta diventando una
0: merda. Si fa il pompino praticamente alle alghe, esatto, capito? Sì. Questa roba qua.
3: Grande Brasile.
0: Comunque è un periodo così sempre ogni anno.
3: Tanto
0: dove cazzo andiamo quindi?
2: Thailandia.
0: No,
3: troppe sere.
0: No, ragazzi, troppe puttane.
15: Andiamo a fare il culo. A domani, Pippo. Ciao. È tardi.
0: Si paga molto di tasse lì?
15: No, mica lì proprio.
0: A zero? Sì, allora andiamo a fare il culo.
15: Ciao, domani.
0: Ciao.
16: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
17: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
16: No!
17: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
18: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio 105. Proud to be different. È un po' di

0: Amici, come state? Buon mercoledì sera, sono arrivati quelli di 105 in casa, Max Brigante che sarei io, Simo J che sarebbe quello lì.
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera, la nostra meravigliosa Nadia.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera,
2: oh,
0: buonasera.
2: Mi boicotta sempre, no, ma lasciami stare.
0: Ma non puoi preparare il microfono prima?
1: Perché si alza e si abbassa la sella lì.
2: Ma la sella, ma ragazzi, no, lo siamo messi malissimo.
0: Ma c'è un'ambulanza che viene se lo porta via qualche giorno, che secondo me è arrivato. È proprio arrivato.
1: A metà giugno sono così.
0: Ma ne abbiamo ancora tante di puntate, eh? Allora, domani ce ne andiamo a Ferrara, perché domani c'è il tour della radio a Ferrara. Iniziamo ad andare lì perché poi venerdì sera c'è la festa della radio con tutti gli speaker, con tutti i DJ. Insomma, lo dico per le persone che vogliono venire a trovarci. Sarà sicuramente un bel momento. Come sarà un bel momento questa sera, quando ci collegheremo con la nostra ospite, che
2: finalmente sarete felici, sono mesi che me la chiedete.
0: Sì, soprattutto Simo, devo dire. Dopo
1: l'ho
0: magari
1: seguita.
0: L'hai seguita?
1: Sì, no, l'ho seguita
0: quelle cose che si possono fare o quelle cose per cui uno viene.
1: Quando ha avuto il grandissimo successo
0: Non sotto casa.
1: No,
0: è con te, Simo, è meglio chiedere.
1: No,
0: meglio chiedere.
1: A Roma.
0: Okay.
1: Quella volta che sono stato a Roma per lavoro non ho avuto tempo.
0: Va bene.
1: Però comunque sì, siamo contenti, però se fosse stata in presenza
0: sarebbe stato meglio.
1: Solo che deve essere in tour.
0: È in tour.
1: Quello.
0: Fra poco vi raccontiamo chi ci viene a trovare questa sera qui a 105 mi casa, anzi in realtà con chi ci colleghiamo questa sera. Vi consigliamo, se potete, se per caso siete a casa o state andando a casa, per esempio, di collegarvi in TV questa sera, di sentirci e di guardarci
1: meglio
0: attraverso la TV al canale 66 del digitale terrestre.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: La nostra prima canzone qui a 105 in casa è Find God di Kenny Mason con Dominic Fike. Molti hanno indovinato al 342 41 15 105 l'ospite di questa sera, perché Simo aveva dato un po' di spoiler qua e là, ma non voglio toglierti il piacere di introdurla al meglio qui nel nostro salotto.
1: L'abbiamo rincorsa per mesi, perché oramai sono passati dei bei mesi, perché da febbraio a giugno abbi pazienza Nadia, però
0: Sì.
1: Quando vuoi tu, gli ospiti ce l'abbiamo veloci, stavolta no.
0: Da fine febbraio, perché quest'anno il festival il festival di Sanremo quest'anno è andato sul finale, no?
1: Esatto,
0: del mese.
1: Esatto. Okay. Stiamo parlando di Dito nella Piaga, che si collegherà con noi tra poco. Ho già fatto le prove, devo dire che sta bene.
0: Bene, siamo contenti.
1: È anche elegante.
0: Sì, bene.
1: Viene per un singolo nuovo, Businessman, perché l'album è già fuori da qualche mese.
0: Lo faccio vedere perché ce l'abbiamo qui. Questo è l'album di Dito nella Piaga, Miss Italia. Molto bello,
1: bello,
0: anche dal punto di vista estetico, ma devo dire che lei ha un sacco di qualità e sicuramente... L'aspetto estetico, la cura dei visual è qualcosa di importante per quella che poi è la proposta di Dito nella Piaga.
1: Esatto, è già in giro con il suo tour dalla fine di maggio. Domani, se non ricordo male, sarà a Rivoli, quindi in provincia di Torino.
0: Proprio sì, hai
1: poi
0: detto bene.
1: Poi proseguirà per i maggiori festival estivi in giro per l'Italia. Poi ha aperto anche due date, il 27 di novembre all'Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabric di Milano, quindi anche le due date invernali, le prime due, poi seguitela sui social. Se non lo fate ancora sarete aggiornati sicuramente.
0: Bene, bene, non ha mai parlato così tanto. Cioè,
1: sono venute tutte le parole,
0: un ospite,
1: sono quasi commossa.
2: Sono commossa.
0: Ma sono venute da sole proprio. Scorrevano,
1: ho
0: Simo.
1: Imparato l'italiano in un secondo.
0: Sì. No? Scorrevano le parole una dopo l'altra. La nuova canzone di Karol G è con Manu Chao. Si chiama Viajando por el Mundo.

Siamo carichi questa sera qui a 105 Mi Casa. Fra poco, dopo la pubblicità, ci colleghiamo con Dito nella Piaga.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: questo mercoledì sera qui su Radio 105. A 105 mi casa, c'è Dito nella piaga che vedo collegata. Ciao Margherita, come stai?
1: Ciao, bene, bene. Tu?
0: Io bene, bene. Sai che insomma sono molto contento per te, per il tuo percorso, e lavorando da tanti anni con gli artisti un pochino empatizzo, anche se poi realmente non ci conosciamo, quindi in realtà non so praticamente nulla, ma immagino. E allora, da Sanremo in poi, dove tu sei stata bravissima, dove sei venuta fuori veramente
1: grazie
0: alla grande, dove veramente le tue skills sono emerse tanto, anche per il grande pubblico, perché poi in realtà tu insomma fai parte di questo, di questa comunità artistica da parecchi anni, però diciamo che l'ultimo Sanremo ha fatto sì che fossero iniziassero a essere tante le persone insomma che poi si sono accorte di quanto sei brava, e da lì insomma c'è un'energia molto positiva. Mi è capitato in passato nel mio lavoro con gli artisti di vivere delle onde così positive. Sono bellissime, molto impegnative, travolgenti, sì. E volevo chiederti come stai, come la stai vivendo, come la state vivendo, insomma a che livello sei di metabolizzazione di un momento così bello.
1: Allora, sì, è stato tutto molto veloce, molto inaspettato, lo ammetto, io non mi sarei mai aspettata che un pezzo come Che Fastidio, comunque con un synth acido come diciamo tappeto che poi caratterizza tutto il pezzo, su quel palco come quello dell'Ariston fosse così apprezzato e accolto con... non con magari con quello che io pensavo potesse essere un po' il problema del pezzo, e potevo risultare arrogante, no? Mm-hmm. Comunque io non è che giudico, però so, io dico questo che fastidio, questo che fastidio, questo che fastidio, e una persona poteva pure ascoltarmi o vedermi e dire è arrivata questa che dice che fastidio tutto.
0: Certo,
1: invece
0: certo.
1: Devo dire che la gente l'ha accolto molto come un una sorta di proprio mantra e di proprio inno di sfogo. E quindi tutto quello che poi è successo dopo non me lo sarei onestamente mai aspettata, neanche il terzo posto, per dire, una cosa per me assolutamente assurda. E adesso ce la stiamo vivendo bene, ovviamente la macchina va molto più veloce del passo al quale eravamo abituati, quindi bisogna correre, e però penso sia un momento talmente bello che non mi voglio perdere niente. Ogni tanto mi dispiace che facendo tante cose tutte insieme,
0: sì,
1: penso che magari certe esperienze te le godi di meno, no?
0: Sì,
1: dire, le prove del tour le ho fatte un po' di velocemente e magari avrei voluto metterci più attenzione, però è giusto secondo me invece in questo momento cercare di fare il più possibile, perché è un momento molto importante e è un momento che ho aspettato per tanto tempo, quindi ecco, devo stringere i denti,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: cavolo, tempo fa avrei pregato per un momento così.
0: È vero, è vero, e infatti mi piace molto questo aspetto, perché tu sei brava da tanto, hai un'identità musicale a fuoco da tanto, però lo hai detto, insomma hai dovuto anche un pochino soffrire perché arrivasse il momento giusto, e ora che è arrivato capisco perfettamente la tua sensazione di vita che scappa un pochino dalle mani, è così un po' per tutti, e quando alzi i giri del motore, come ci raccontavi giustamente tu, quando tutto va un po' più veloce lo diventa ancora di più. Stasera insomma l'occasione che ci fa chiacchierare insieme è Businessman. Prima ci hai raccontato un pochino, parlavi del synth, di quel suono un po' acido, di Che Fastidio. Businessman, che canzone è?
1: Ma non è lontanissima, perché comunque è un brano che ha uno sguardo sulla società e su un certo tipo di dinamiche, quelle lavorative. È un suono comunque molto coerente con Che Fastidio. Anche qui ci sono dei suoni un po' acidi, un po' distorti. C'è un basso e una cassa che comunque caratterizzano tutto il pezzo, però c'è questa chiave un po' gospel che ho scelto di inserire. Il pezzo parla fondamentalmente del fatto che il nostro lavoro ormai ci ossessiona talmente tanto che è diventata una sorta di religione per noi, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Che un po' è vero, cioè nel senso, se ci pensi, che ne so, qualche secolo fa la cosa che fondamentalmente alla quale pensavi costantemente o comunque che caratterizzava le epoche era la religione, quindi era il nostro credo, i valori o comunque la cosa alla quale dedicavamo tutto il nostro tempo. Invece, secondo me, nei tempi moderni il lavoro ha un po' preso questo posto e quindi questa chiave gospel è un po' una presa in giro rispetto al fatto che, cito il testo, dico a un certo punto, rispetto a questo businessman che descrivo, dico la sua non è solo una professione ma una vocazione, il suo lavoro è il suo Vangelo, perché poi effettivamente ci sono tante persone che
0: Sì,
1: anche io conosco, non
0: è
1: staccano
0: vero.
1: mai. Era un po' un'osservazione sul mio momento di vita in cui veramente sto lavorando tantissimo, però è un po' un'osservazione del mondo e ci sono persone che non staccano mai neanche in vacanza, comunque
0: Sì,
1: sempre con le
0: sì, sì.
1: cuffiette, e c'è un po' di dipendenza anche da questo punto di vista,
0: Vero,
1: soprattutto in questi
0: vero.
1: tempi in cui il lavoro è molto precario, quindi comunque per tenersi un posto bisogna essere sempre disponibili, che è una cosa comunque sbagliata poi fondamentalmente.
0: Diciamo che anche dalla connessione in poi, da l'iperconnessione in poi, veramente ci sono persone, categorie che non staccano proprio mai. E quindi è una bella fotografia del tempo che viviamo. Ascoltiamo la canzone di Dito nella Piaga, Businessman. Business.

0: Il nuovo singolo di Dito nella Piaga, che questa sera è qui con noi a Radio 105. E prima ci parlavi, Margherita, del tour, delle prove, che avresti voluto anche godertele un po' di più, però insomma tutto avviene a un ritmo piuttosto elevato. Sei in tour, domani sera sei a Rivoli, quindi in provincia di Torino, e al di là poi di domani sera, che verranno a trovarti appunto i nostri amici, i tuoi amici piemontesi, hai un tour estivo molto impegnativo, nel senso ricco di date, con tantissime date, per cui insomma la tua estate è piuttosto delineata, mi sembra di capire. A proposito di businessman, sì. Ecco.
1: Esatto, un'estate all'insegna del lavoro, no? Però per me la cosa positiva poi è che il mio lavoro coincide con la mia passione. Poi soprattutto per quanto riguarda i live, io ci tengo tantissimo, tant'è che quando ti facevo il discorso delle prove è che avrei voluto provare di più, però devo accettare il fatto che i live estivi saranno un po' l'anticamera dei live invernali, perché con tutte le cose che ci sono da fare all'inizio probabilmente le date non saranno perfette, e per una perfezionista come me è dura da accettare, ma bene così.
0: Sì.
1: E, sono dei live comunque molto, molto energici, come molti brani del disco Miss Italia, anche dei miei vecchi dischi ho scelto di mettere comunque brani più dance. Ci sono anche delle parti recitate, un po' teatrali, che ho messo su musica. È una sorta di musical dance un po'. E quindi mi diverte molto farlo dal vivo.
0: Bello, molto bello. E il tema di farsi trovare pronti alle date è un tema molto caro per tutti gli artisti, che pagano un pochino il fatto che le prime date siano inevitabilmente di rodaggio, no? Se può in qualche modo così farti sentire meglio. Ricordo sempre un pezzettino di un'intervista che ho fatto qui a Ed Sheeran, che stava in un tour che girava tipo da 3 anni, per cui aveva fatto, non lo so, 300 date, immaginati. E allora, pensando di fare una domanda intelligente, gli ho chiesto: ma cavolo, 300 date, ma dopo quanto hai sentito proprio che il tour era tutto perfetto? E lui mi ha detto 70-80 date. E lì mi è caduto tutto. Esatto, ho capito. Urca, che noi nel mercato
1: date.
0: Esatto, che per un artista italiano sono impossibili, e quindi ho capito che gli artisti italiani vivono in un rodaggio continuo, quindi di uno spettacolo che cercano di mettere a punto. Comunque tutte le date del tour di Dito nella Piaga ovviamente le trovate sulle pagine social. E volevo farti un'altra domanda rispetto proprio a un po' tutti i colori, no, che ci sono nella tua musica. Anche adesso che raccontavi il tuo show, si capisce che è fatto di più parti, di più colori. Penso ancora a Sanremo, la serata delle cover è emerso un altro momento, sono emerse anche altre qualità. E ti volevo chiedere, le hai messe un po' insieme nel tempo, perché ti sei dedicata di volta in volta a qualcosa di diverso? Sei un po' artisticamente nata così e ti sei ritrovata con più cose che ti venivano bene? Cioè, come hai centrato un po' la tua cifra artistica?
1: Beh, bella domanda, grazie. Allora, penso che avendo fatto un'accademia di recitazione, io comunque ho potuto sperimentare cose diverse, perché sperimentavo magari personaggi diversi o materie magari diverse, quindi so, musical, movimento scenico,
0: certo,
1: recitazione, quindi mi sono cimentata, quindi la versatilità forse l'ho imparata lì un po', però credo che anche i miei ascolti siano sempre stati molto vari. E avendo fatto per tanto tempo, prima di scrivere canzoni mie, cover, facevo veramente la qualunque, quindi da Janis Joplin a magari, che ne so, Hair o roba più R&B contemporanea, ai Beatles, quindi secondo me credo di aver sviluppato un po' di versatilità cantando tanto le canzoni degli altri, e veramente facevo cover pure di Kendrick Lamar, cioè
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: cose,
0: sì, certo.
1: Anche o Fabri Fibra, cioè sempre reinterpretate in modo mio, e questo credo che mi abbia insegnato tantissimo, imparare proprio attraverso la mia voce la scrittura e il fraseggio degli altri è la cosa più importante forse, piuttosto che studiare magari tecnica, che è importantissimo comunque, che è uno strumento importante, ma per sviluppare il gusto ho proprio ascoltato e consumato tante cose e le ho fatte passare attraverso la mia voce.
0: Sì, sì, sì. Cosa facevi di Fabri Fibra?
1: Io mi ricordo che mi piaceva tantissimo verso altri lidi e la facevo spesso.
0: Ah, bello.
1: Anche vorrei.
0: Bello, bello, bello. Margherita, grazie, in bocca al lupo per la tua estate, in bocca al lupo per la data di domani, che sarà a Rivoli, Torino. Noi intanto, mentre tu sei in tour, qua suoneremo il tuo nuovo singolo, Businessman, che stasera abbiamo ascoltato insieme. Un abbraccio, ciao dito nella piaga.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Radio 105.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Radio 105.

0: She Did It Again, il nuovo pezzo di Tyla con Zara Larsson questa sera qui a Radio 105. Molto molto contenti di aver ospitato Dito nella Piaga. Simone ci è rimasto un po' male, Nadia sappilo, perché dice che Dito nella Piaga meritava la presenza.
1: L'ho detto già inizio puntata.
0: Sì, no, lo so. Insiste continuamente che l'intervista, che a lui è piaciuta,
1: Fai fare le domande proprio bravo.
0: Esatto. Però dice,
1: me l'aspettavo.
0: Però dice: peccato che non sia stata qui.
2: La parola che ho sentito ripetere di più questa sera è buona.
0: Sì, dai, esatto.
2: No, l'hai detto più volte.
0: È la verità.
2: È buona,
1: capito,
2: come buona.
1: Però si può anche dire senza dirlo.
0: Potremmo anche dire di peggio. Guarda, metti un disco.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105
7: Che storia!
8: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: ballad, quei pezzi rock, quelle ballate rock così intense, così potenti, così immortali come Iris dei Goo Goo Dolls 1998. Nadia era in quinta superiore, innamoratissima di questo Maurizio, e lo so perché ce l'ha detto, non è che, ma non è che conosco tutta la biografia di Nadia.
1: Vabbè, però adesso anche il nome. Ciao, Maurizio, ciao Maurizio, io ti ricordo sempre con grande affetto.
0: Cosa fa adesso Maurizio?
1: Non lo so, non lo sento da molti anni.
0: Da tanto.
1: Sì, aveva già dei problemi all'epoca, molti, immagino adesso di più.
0: Sì,
1: sì, beh, non, diciamo che
0: non
1: io
0: era partito benissimo.
1: No, sono sempre stata attratta un po' dagli uomini con dei problemi, ma apriremo la parentesi in un altro
0: da
1: momento.
0: Quelli sbagliati, sì, da quelli sbagliati,
1: sì,
0: vabbè.
1: Sì.
0: Speriamo che Maurizio comunque stia bene, se all'ascolto, chi lo sa. Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Magari ogni tanto anche Maurizio riascolta Iris dei Goo Goo Dolls,
2: esatto, nella radaria
1: e mi pensa.
0: Pensa Nadia, cioè,
2: sì, sì,
0: chi
2: da,
0: lo sa?
2: Da opera ci sta.
0: Chi lo sa? Chi
1: ma
0: lo
1: si
0: sa?
1: Vuole.
0: Ragazzi, domani andiamo a Ferrara con la radio in tour, per cui non saremo qui noi con il nostro programma, e il giorno dopo, il 19, venerdì 19, facciamo la festa della radio a Ferrara, saremo tutti là. E quindi insomma volevo così ricordare questi due appuntamenti. Vi lasciamo al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Buongiorno Manostra, che tra Manola e Nostra, Manostra.
1: Mi piace molto. Buongiorno amici.
0: Ieri non ti ho visto.
2: L'isola di Manostra è una perla, sembra un'isola Manostra, no? Come Ginostra.
1: Nell'arcipelago de Bo.
0: L'arcipelago de...
1: Senti, ti piacerebbe le Figi? Per non esempio,
0: sì, certo, sei una figa, quindi vai alle Figi, le Figi stanno lì.
1: Certo.
0: Allora, ieri io sono stato, mio malgrado, perché mi hanno trasportato di forza, sono stato trascinato in catenella, ma costretto.
1: Certo.
0: Mi hanno messo questa tuta arancione, le catenelle ai piedi e le mani al naso, come i tori. E mi hanno trascinato all'anteprima del libro di...
1: Ma ti vedo provato, eh?
0: Sì, sì, sono provato. Di Fabio Volo. E... No, scusa.
2: Posso dire, no, ci sarebbe stata più gente.
1: No, c'era tanta gente. Esatto, c'erano le persone giuste. Io ho visto qualche immagine che vanno premiate perché...